0: Avevano musiche peraltro molto belle, non le solite marcette, ma ad esempio musiche che venivano dalle colonne sonore dei film. C'era un grande clima di festa e di gioia, un grande orgoglio per quello che questa Repubblica rappresenta. È stato molto bello vedere poi la festa al Quirinale, insomma una bellissima giornata di festa della Repubblica.
1: Bene, bene, il nostro inviato Giuliano Repubblica Bardi.
0: Viva,
1: ma
0: viva
1: le
0: Repubblica.
1: Polemiche deliranti sul fatto delle assenze, no? Non si è capito perché mancava Salvini. Allora qualcuno ha detto: ma manca anche la Schlein. Ma la Schlein, poverina, non era invitata, quindi una terribile discriminazione.
0: Ma intanto credo che la Schlein fosse ampiamente invitata, e che non fosse invitata non è vero, diciamo che non è un...
1: No, nel cerimoniale
0: ruoli,
1: i leader di partito
0: non ha ruoli istituzionali, ma sicuramente
1: non sono invitati, lo abbiamo scoperto.
0: Il leader
1: ora
0: dell'opposizione
1: sono invitati i capigruppo, che infatti c'erano, i ministri, ma c'è il governo, cioè c'è l'istituzione paese,
0: certo.
1: Ci sono i presidenti delle camere. Non ci sono i leader di partito.
0: No, allora siamo più precisi, secondo me. Nel cerimoniale sicuramente ne fanno parte le istituzioni e come tale gli organi di rappresentanza, che sono i presidenti dei gruppi parlamentari, ma non credo che la Schlein non fosse invitata. Ad ogni modo non credo che non sarebbe andata e non sarebbe potuta entrare o sedere serenamente se fosse voluta andare. Certo è che quello che è grave è che il vice premier Salvini non era lì ed ha detto che stava lavorando. Ora, se Melinanno licete in sanire, va bene, ma non è che andare alla parata per la festa della Repubblica per un vice premier non sia un lavoro, anzi è la forma probabilmente più alta e più richiesta in quella giornata e in quelle circostanze di lavoro. Ma sono anni e anni che lui decide di disertare le manifestazioni istituzionali. Ma ti ricordi Bianca di Nanni Moretti?
1: Sì, mi si nota di più.
0: E gli se vado notati. O se non vado, credo,
1: ma
0: che sia stato
1: me,
0: questo.
1: Secondo me hanno fatto ponte, dai, inutile. È molto semplice.
0: Forse sarà tornata.
1: Però invece c'era Ilaria Salis, da non confondere con Silvia Salis, che ha dichiarato che voleva abolire la parata per restituire la festa della Repubblica al suo originario carattere civile, popolare e democratico. È sempre stata così.
0: È un'idea che è piaciuta anche al vostro.
1: È sempre stata così la festa della Repubblica. Non è che prima sfilavano dei distributori di gladioli o di fiori. È sempre la parata è questa. Non è che si poteva restituire la dimensione primigenia. Dimmi, Giuliano.
0: È anche vero quello che
1: d'accordo.
0: Dice Marco Travaglio.
1: Tu sei d'accordo
0: però
1: con la Salis?
0: Sì, io sono d'accordo con la Salis, devo dirti francamente, perché paradossalmente chiedere da una parte che ci sia una glorificazione del pacifismo e dall'altra inneggiare la parata è un atto ipocrita. Una delle due cose deve essere scelta, cioè riconoscere nelle forze armate e nell'esercito un presidio della Repubblica e una parte consustanziale alla Repubblica
1: sociali.
0: Stessa e dall'altra parte è così, però bisognerà farlo. Ma adesso purtroppo dobbiamo fermarci per il giornale radio, ma sarà bello parlarne alla ripresa.
1: A dopo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Sono le 2:07. Giornale radio.
5: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
7: Buongiorno Giornale Radio. Oggi parliamo del famigerato carrello della spesa. Ma dai, è tutto fuori moda, non ci serve più. Il nostro potere d'acquisto è diventato talmente basso che ormai il carrello non serve più, ci serve il sacchetto, ma non quello per mettere la spesa normale, no, il sacchettino per mettere frutta e verdura, perché abbiamo così pochi soldi, o perlomeno i nostri soldi non valgono una cippa, che possiamo mettere in quel sacchetto minuscolo due o tre cose e poi via a casa di corsa. Allora, e lei invece lì alla sfilata tutta tronfia per vedere i generaloni, militaroni. L'unica cosa bella di quella sfilata, a parte Mattarella, è stata Briciola, la mascotte dei carabinieri a cavallo. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
8: Buongiorno Adria da Milano. Ma perché qualcuno aveva veramente creduto alle trattative di Netanyahu che non...
9: Ma ieri non sembrava strano vedere gli amici di Almirante di fianco a Mattarella festeggiare il 2 giugno, ma non vanno a festeggiare mai il 25 aprile. Ma nessuno si chiede che senza il 25 aprile non ci sarebbe stato mai un 2 giugno, mai una Repubblica. Vanno un po' in conflitto. Non vi pare?
10: Ciao Luca, Giuliano. Buongiorno, sono Emilio da Massa, in trasferta a Roma per qualche giorno, ma ho provato ieri andare alla parata, le cose, ma sono arrivato un po' tardi perché Salvini non c'era, voglio dire, cosa ha detto, che doveva lavorare, e vabbè, oh, almeno un giorno all'anno fatelo lavorare. Visto che almeno un giorno che lavori, vabbè, per il resto dell'anno poi chissà. Buona giornata.
1: Rieccoci. Giuliano, ci sei?
0: Sì. Dici rieccoci, uno si aspetta che tu dica chi siamo, chi non siamo, dove siamo, invece secondo te basta rieccoci, non basta. Sono Luca Terese, l'attimo fuggente, c'è Giuliano Guidabardi, devi dire tutte queste robe, sai.
1: Alle volte le dico, ma potresti faticare un po' anche tu, lasci sempre
0: ma le dico sempre io la ripresa
1: di darti,
0: facciamo così, chi comincia le dice rieccoci, ci sono io, mi dovete riconoscere, sono Luca Telese, mi conoscono dappertutto, ma scherzi davvero.
1: Spieghiamo, sono il mio, per bigoccio, chi si è connesso ora, che è totalmente azzerato quello che trovate sui giornali di oggi. È stata una notte di scontri nel Golfo, come dice l'ANSA. L'America ha compiuto raid contro l'isola di Keshem e l'Iran per rappresaglia ha attaccato Kuwait e Bahrain. Giuliano, tu poi sei anche un abitatore di quei posti, spesso per buona parte dell'anno, non è una cosa da poco, no? Perché era dal giorno dell'attacco che non si di quelli immediatamente successivi che non si tornava a colpire i paesi del Golfo.
0: Però non vorrei dare un'interpretazione eccessiva, se devo dare un'interpretazione del tutto basata su impressioni e cioè non su fatti, perché i fatti sono quelli che tu hai riferito, mi sembrano le scaramucce che avvengono quando si è alla fase finale degli accordi, quando si stanno limando gli ultimi dettagli,
1: e cioè mi è sembrato minimizzi. Che si tratti,
0: sì, non sono, tanto è vero che tutti quanti questi attacchi non hanno provocato né da una parte né dall'altra danni rilevanti, quindi mi pare che si tratti e si possa leggere, però ovviamente la notizia noi la approfondiremo e vedremo nel corso della giornata che cosa è successo realmente, ma l'impressione iniziale che ho è quella che possano essere le scaramucce che si realizzano quando si sta per arrivare ad un quadro di accordo tra le due parti. La cosa che mi ha fatto molto sorridere, e l'ho sentita anche nel nostro giornale radio adesso, che si parla di trattative in corso tra le parti mediate dagli Stati Uniti, ma sembra che gli Stati Uniti sarebbero una delle parti, quindi questa mediazione degli Stati Uniti con se stessi fa un po' ridere. Ma volevo tornare, Luca, al discorso della parata, perché ieri c'è stato un intervento a 8:30, more solito, di Marco Travaglio, che guarda caso questa volta io condivido perlomeno nell'impostazione, anche se non nelle conclusioni, e te lo vorrei far sentire per parlarne insieme, e insieme anche all'ospite che ci sta per raggiungere. Ascoltiamo Marco Travaglio.
11: E purtroppo, come in ogni 2 giugno, mi cogli al punto più basso del mio spirito patriottico, nel senso che a me questa parata puzza di stante un miglio di ipocrisia, di fasullume, di vuotaggini. Io ho sentito dire che la nostra Costituzione ripudia la guerra, nel mentre che sfilavano droni, carri armati, missili, bombardieri. E quindi o è vera una o è vera l'altra. Io non sono contro la difesa, ma non capisco perché nel 2026 il simbolo della Repubblica, nell'ottantesimo compleanno della Repubblica, debba essere l'armamento. Tra l'altro quest'anno abbiamo esibito molti droni come un vanto della nostra produzione nazionale, ma il drone è l'arma più vile che esista, perché la telecomandi a distanza, perché fa un sacco di vittime civili, perché può essere deviata, perché non fa vittime tra i tuoi ma solo tra gli altri, e quindi deresponsabilizza completamente chi la utilizza.
0: E ce n'è ancora,
1: Ancora.
11: Ma che gli è saltato in mente di far sfilare i droni? Per carità, li producono tutti, li produciamo anche noi, ma perché dovrebbero diventare il simbolo e l'orgoglio e il vanto della nazione? Ma facciamo sfilare dei diplomatici, facciamo sfilare dei cooperanti, facciamo sfilare dei volontari, facciamo sfilare dei facilitatori, della gente che mette insieme il dialogo fra i popoli, non degli strumenti che mai come in questo momento distruggono, uccidono. L'altro giorno i droni ucraini hanno fatto secchi 21 studenti in una scuola del Lugansk, poi c'è stato il drone deviato, a Gaza i droni sono stati utilizzati per sterminare la popolazione civile e adesso in Libano. Ma io dico, ma altrimenti smettiamola di celebrare l'articolo 11 della Costituzione e diciamo che l'Italia ripudia la pace e che non ripudia la guerra, perché altrimenti suona tutto finto, suona tutto fasullo, la gente non ci capisce più niente.
0: E questo Marco Travaglio, caro Luca, e oggi ne parliamo con il vice direttore.
1: Per una posizione polemica, però non mi convince.
0: Beh, certo.
1: Per niente, Giuliano.
0: Ora ne parliamo.
1: Tutte
0: perché
1: le armi che sfilano lì possono essere vigliacche, i bombardieri colpiscono dall'alto con un potenziale distruttivo pazzesco, quindi non si capisce perché o non sfila nessuna arma, allora veramente i gladioli, mazzi di fiori, traduttori, interpreti, cooperanti, ma non è questa la sfilata della Repubblica. Quindi se uno vuole guadagnare spazio, una polemica, Travaglio efficace, ma altrimenti ho tutte le armi o nessuna. Ma non è che ci sono le armi buone e le armi cattive, non è che
0: tant'è
1: il missile
0: che
1: è buono,
0: diceva,
1: il drone è cattivo,
0: diceva per l'appunto,
1: il drone è vigliacco, il missile e il missile invece che è cooperante.
0: Tant'è che Travaglio diceva per l'appunto nessuna, ed è una posizione interessante. Ne parliamo, come ti dicevo, con il vice direttore di Repubblica Carlo Bonini, che è venuto a trovarci. Buongiorno e benvenuto.
12: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Carlo.
12: Ciao, buongiorno.
0: Allora, la posizione polemica di Travaglio e poi ripresa in alcune dichiarazioni anche dall'europarlamentare di AVS Salis, Ilaria Salis, una posizione che ti convince?
12: No, diciamo, allora, ne comprendo evidentemente pienamente il senso. Se posso dire, diciamo, lasciar sfilare la sfilata della forza armata è una cosa che non appartiene solo, diciamo, agli anniversari solenni del nostro paese. È in tutto il mondo ci sono momenti in cui il paese simbolicamente si stringe intorno e insieme anche alla sua forza armata, che diciamo è soggetto normalmente lontano dai riflettori. È evidente che diciamo questo tipo di rappresentazione, che è una rappresentazione che l'umanità si porta dietro da secoli, in un passaggio della storia umana quale quello che noi stiamo vivendo, ovviamente sotto il profilo emotivo e politico è particolarmente urticante, no? Cioè non ci trova in sintonia, per cui ripeto, lo capisco, non credo, diciamo, non ho visto, ma non l'ho visto quest'anno come non l'ho visto nelle edizioni passate del 2 giugno, accenti particolarmente marziali, no? nelle nostre parate. E i droni, quell'arma sì, quell'altra no, sono d'accordo con quello che dicevate prima, cioè non è che c'è l'arma buona e l'arma cattiva, per cui o noi decidiamo, diciamo, che l'esibizione della forza armata non deve far parte,
1: diciamo,
12: della liturgia,
1: sì.
12: Ma allora non deve far parte mai, perché allora non si capisce anche il picchetto d'onore in armi schierato quando arriva un capo di Stato, perché dovremmo accogliere un capo di Stato o di governo, diciamo, con il picchetto armato, perché no? Allora tutto questo, ripeto, fa parte di una, diciamo, di un retaggio, di un bagaglio che si portano dietro tutte le democrazie del mondo e naturalmente anche tutte le autocrazie, tutti i regimi del mondo, dove poi invece l'esibizione della forza armata evidentemente ha anche un altro significato. Diciamo che se vogliamo andare indietro, la forza armata nel giugno era anche un paese che mostrava a se stesso il recupero di una forza armata democratica, repubblicana.
1: Certo.
12: E quindi una forza armata che doveva difendere la nuova Italia, un'Italia democratica che si era separata aveva ripudiato la monarchia, aveva abbracciato la Repubblica. Diciamo su questo tema a sinistra nel tempo si è discusso molto, no? Sul rapporto poi con la dimensione, con la sfera della, diciamo, militare e della difesa.
1: Io Carlo Bonini, ricordo, ti volevo chiedere, questo che dice è sicuramente vero, la riconquista di un esercito, noi nazione vinta della seconda guerra mondiale avevamo un doppio valore, però volevo arrivare un po' più vicino. È vero che non erano tenuti, i giornali lo spiegano bene, che Elly Schlein e Giuseppe Conte non erano tenuti dal cerimoniale a essere presenti, però faccio una contaminazione, è strano che non ci fossero. E io associo, dimmi se è arbitrario, questo anche all'assenza all'assemblea di Confindustria. E insomma, si tratta di quasi due quasi candidati premier, e sembra che non andare sia all'assemblea di Confindustria sia alla sfilata del 2 giugno sia comunque un segnale rilevante, o no?
12: Sì, sai, come Moretti, no? Mi si nota di più se
0: lo dicevamo, sì.
12: Guarda, allora, io anche qui, per carità, in politica la dimensione simbolica è importante, conta, ma non è dirimente. Allora, io credo che chiunque si candidi alla guida di un paese non può fare a meno, diciamo, di rapportarsi al mondo dell'impresa, evidentemente, e quindi uno dei luoghi è certamente l'Assemblea Generale di Confindustria, non può non rapportarsi col tema, diciamo, della difesa e delle forze armate. Poi, diciamo, si decide in che modo starci, con che tipo di politiche implementare. E quindi poi rispetto a questo ci si sottopone al giudizio del paese e degli elettori. L'unica cosa che, diciamo, che francamente penso non si possa fare è pensare in qualche modo poi di sfuggire a questo, diciamo, a questo passaggio, a questo momento, perché anzi su questo io mi aspetto e mi auguro naturalmente che il campo largo che si candida alla guida del paese sia su questi punti molto chiaro e magari anche convincente, nel senso che come in tutti i campi esistono politiche della difesa di un tipo e politiche della difesa di un altro. Da questo punto di vista le politiche della difesa non sono neutre, sono politicamente neutre. L'unica cosa che, diciamo, mi auguro non accada è che si decida di non misurarsi con quel tema lì, perché la difesa, esattamente come il tema della sicurezza, così come il rapporto con l'impresa, sono temi cruciali, cioè, se si vuole.
0: Mi pare di percepire una nota polemica nei confronti dell'inattività del cosiddetto campo largo.
12: Ma sai, allora io non so se sia giusto usare il termine inattività. Io ho la sensazione che ci siano dei temi in cui c'è ancora grande imbarazzo. In cui c'è imbarazzo politico, e c'è imbarazzo politico forse perché non c'è ancora una sintesi, ma si fa fatica a trovare una sintesi, e quindi di fronte a un tema che ti imbarazza preferisci non solo non prendere posizione, ma cercare anche di camminare largo rispetto a quel tema. Ecco, io ho più la sensazione che su alcune questioni ci sia imbarazzo politico e mi auguro che questo imbarazzo venga diradato rapidamente, anche perché da questo punto di vista, dall'altra parte, la destra, anche a costo di diciamo figure barbine, è molto rapida, procede per slogan, per parole d'ordine, quindi io credo che da questo punto di vista l'imbarazzo non debba esserci anche per non consegnare questi temi, che sono temi rilevanti del nostro tempo, ad una sola parte politica.
0: Ti faccio una domanda veloce su questa, Carlo, ma tu pensi che sia possibile arrivare alla predisposizione, non dico di un di quelle specie di mattonacci, ma anche di alcuni punti rilevanti senza una leadership? Cioè, va definita prima la questione di chi guiderà il governo in caso di una vittoria, o prima il programma?
12: Ma guarda, allora le due cose evidentemente camminano insieme. Io credo che, diciamo, se da questo punto di vista si sia perso già molto tempo. Quello che, diciamo, fatico a immaginare è una sorta di stati generali di programma, in assenza anche qui di qualunque confronto sulla leadership, anche perché le due cose poi spesso vanno insieme. Le leadership, diciamo, se non sono leadership di plastica, quindi se non sono una figurina da appiccicare ad un programma, normalmente vanno anche insieme. Io non, nella mia, diciamo, esperienza, non ho mai conosciuto, non ho mai incrociato grandi leader politici che non avessero poi, diciamo, un bagaglio di pensiero proprio, capace di convincere e per questo di imporsi anche all'interno di uno schieramento composito. È vero che una leadership è una risultanza, ma è anche vero che su quella risultanza lo spessore e la capacità di guidare di un leader pesa. Quindi Da questo punto di vista i due processi io penso non possono che andare insieme, e se in questo momento nel campo largo ci sono, diciamo, più candidati, è bene che questi candidati rapidamente si confrontino anche con trasparenza sul bagaglio che decidono di portare nella costruzione del programma.
1: Grazie, siamo volati al clock delle 7.30, ringraziamo Carlo Monini davvero, e questa raccomandazione per i candidati naviganti mi sembra vitale. Ci fermiamo in questa radio libera di informare, poi l'ultima galoppata di corsa finale 9. Ale,
2: lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
13: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 2 e 29 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
17: Vaffanculo.
16: Noto dell'insoddisfazione.
18: Buongiorno a tutti, Stefano da Monza. Ma che bel mercoledì oggi. Accendo la radio e sento gli interventi di questi radioascoltatori, tipo le farneticazioni, no? Tipo la mia paesana Marta da Monza, che sicuramente è amica della Salis. Tutte farneticazioni, veramente frasi, pensieri presi a spot, un minestrone di tutto senza un filologico. Ho capito solamente tre cose, tre concetti. Meloni, fascista, e non ha fatto un cazzo. Mamma mia, che livello politico di chi vota a sinistra che abbiamo in Italia. Ma poi un'ultima considerazione, caro al mio amico fazioso Luca, io sto ancora aspettando, per esempio, nel mio piccolo, che tu risponda a Giuliano se Hezbollah e Hamas sono terroristi. Perché guarda, veramente questa cosa è importante. Tu sei una persona che ha un potere, sei un conduttore televisivo e sei un conduttore radiofonico, e non hai il coraggio di dire chiaramente che sono terroristi. Dovresti un attimino riflettere, anzi sai che ti dico, che dovremmo riflettere noi a seguire persone come te. Buona giornata.
19: A proposito della sfilata del 2 giugno, delle armi, comunque c'è stato un qualche cosa, qualcuno che si è ribellato. I cavalli che alle prime esplosioni sono fuggiti, è una metafora bellissima. Li costringono a combattere insieme agli uomini dalla notte dei tempi, li costringono a sfilare con tutte quelle armi, ma loro, se potessero decidere alla prima esplosione scapperebbero. Ecco, bellissimi i cavalli che sono neutrali, che sono ingenui, no? Che sono così sani ancora di mente, non hanno sovrastrutture. Quando possono, se sentono delle esplosioni, fuggono. Una bellissima metafora. Donato da Roma.
17: Quindi perché noi facciamo la parata delle forze armate? Perché lo fanno tutti? Ma insomma, non mi sembra una buona motivazione, insomma, bisognerebbe forse dare una motivazione un po' più forte. E poi comunque non è vero che tutte le nazioni fanno la parata delle forze armate, una su tutte, per esempio la Germania, che diciamo per motivi particolari, precisi, proviamo a immaginare perché la parata delle forze armate non la fa. Ciao, Cristiano da Napoli.
1: E benvenuto a Gianluca Di Feo, l'uomo, il profeta dei droni. Mi chiedo che cosa avrai pensato quando il famoso drone sconfinato in Romania ha fatto gridare, sì, certo, a qualche allucinato ubriaco che stava per scoppiare la terza guerra mondiale, ma insomma il tuo libro ha anticipato un dibattito e un lavoro ormai quasi simbolico, ossessivo sui droni, che attraversa tutti i giornali, tutti gli opinionisti, tutti analisti militari, chiunque, la rivoluzione dei droni. E tu ora cosa hai pensato? Buongiorno e benvenuto fra di noi, di quel drone. Buongiorno famoso piovuto in Romania.
20: Buongiorno Gianluca. Il drone finito in Romania era statisticamente più che prevedibile, cioè ne sono finiti in Romania tanti, perché lì il confine è fatto da alcuni dei ramoscelli in cui si divide il Danubio nel delta finale. E veramente si tratta di una distanza tra i magazzini portuali ucraini e le case romene di pochi chilometri, se non centinaia di metri. E il fatto, questa volta la novità, è che ha provocato due feriti, che sono le prime vittime in assoluto all'interno della NATO e dell'Unione Europea. Ma il valore simbolico più forte, secondo me, non è stato quello del drone romeno, che noi tutti in Italia abbiamo letto, discusso, ma quello che è accaduto la settimana prima, dove un governo dell'Unione Europea e della NATO si è dimesso in Lettonia e Lituania per i sorvoli dei droni. Cioè, ci sono state le dimissioni perché uno dei partiti che componevano la maggioranza l'ha ritirato il sostegno, ritenendo che il governo non avesse fatto abbastanza per garantire la sicurezza aerea contro i droni, e quello ha provocato un impasto e alla sostituzione del premier nasce una nuova coalizione politica. Quindi per la prima volta nell'Unione Europea, seppur in un paese di 2,5 milioni di abitanti, c'è stata una crisi di governo provocata dai sorvoli di droni, sia russi che ucraini, perché loro ritengono che i droni ucraini passino sopra di loro per piombare su San Pietroburgo dal mare. Gli ucraini dicono che non è vero, che sono i russi che hackerano i loro droni per creare incidenti. Di fatto la frontiera orientale ogni giorno piomba di più in una situazione di guerra, sulla quale bisogna fare degli scongiuri, perché come voi sapete ci sono tanti popoli che vedono questa guerra con la Russia come necessaria e imminente, cosa che va scongiurata in qualsiasi maniera,
0: soprattutto dalla Russia. Mentre parliamo, leggo proprio certo, sul tuo
20: perché se abbiamo visto cosa è successo l'altra notte a Kiev, cioè se vedete, esatto, quelle immagini sembrano un film di fantascienza, cioè decine di missili balistici che piovono uno dopo l'altro sul centro di una capitale dell'Europa, restano immagini incredibili e inaccettabili.
0: Gianluca, leggo sul tuo giornale che l'aeroporto di Kuwait City è stato chiuso, ha scattato il piano di emergenza droni e alcuni razzi attribuiti all'Iran hanno colpito e ferito delle persone all'interno di uno dei terminal, il terminal 1. I voli sono stati sospesi e dirottati. Si tratta delle scaramucce, come pensavo, come ho letto stamattina le notizie, quelle che precedono la chiusura delle trattative, o sta andando peggio?
20: Non lo sappiamo. Quello di questa notte è stato un salto di qualità. Io sono stato sveglio fin quasi le 3 per cercare di seguire la situazione. È stato, rispetto alle scaramucce delle altre notti, fatti stata un'azione più importante da parte iraniana, perché hanno lanciato molti missili balistici contro il Kuwait. Loro sostengono, i Pasdaran, con un comunicato ufficiale, di averlo fatto in risposta a un bombardamento americano contro l'isola di Quetchm, scusate la pronuncia, non so se è giusta, che è la principale isola iraniana proprio nello stretto di Hormuz. E quindi hanno attaccato il Kuwait, e sul Kuwait hanno lanciato più ondate, almeno due, di missili balistici. Da quello che mi stai dicendo, siamo di fronte ad almeno una terza ondata, che sono caduti, almeno alcuni intercettati hanno fatto cadere delle cluster bombs in giro per il centro della città. Poi c'è stato un attacco contro il Bahrain, con l'intervento di difesa aerea del Bahrain. C'è stato una nave porta container di MSC, della stessa compagnia colpita il giorno precedente, che è stata colpita sempre al largo del Bahrain. E poi ci sono stati degli allarmi in Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, che però non hanno trovato conferme ufficiali, sono stati presentati da alcuni media senza conferme ufficiali. Come voi sapete, in quei due paesi c'è adesso la legge di guerra che impedisce di dare informazioni sugli attacchieri. Questo ha provocato poi un'ulteriore operazione americana contro Cash, operazioni che sono state definite in un comunicato ufficiale di azioni difensive, azioni preventive, però quindi è qualcosa di molto più forte rispetto a ciò che è accaduto nei giorni scorsi.
1: Controllano però, sì? Cosa? Non la controllano gli americani quella situazione?
20: Eh no, non la controllano, perché le basi missilistiche iraniane sono intatte e gli iraniani continuano a colpire. Non la controllano perché finora comunque le difese antiaeree che gli americani hanno accumulato nelle monarchie del Golfo, con armi fornite da chiunque, persino i cinesi hanno fornito sistemi protettivi agli Emirati Arabi Uniti, però non riescono ad azzerare completamente la minaccia delle armi iraniane. Poi, se quella di stanotte è stata veramente una prova di escalation dovuta ad attacchi reciproci, oppure è stata una dimostrazione di forza dei Pasdaran, che vogliono alzare il prezzo nelle trattative, che vogliono dimostrare al mondo la loro disponibilità a portare avanti la guerra oltranza, questo ancora non lo sappiamo. Di sicuro c'è da preoccuparsi, perché ogni volta in cui speriamo che la trattativa sia arrivata alla fase finale e cominciamo a tirare un sospiro di sollievo, pensando che forse le tariffe dell'energia e il pieno di carburante possano diminuire e possiamo uscire da quell'incubo dei 2 euro o dell'1,98 che indica al distributore il costo di benzina e diesel, e invece succedono nuovi fatti, come è successo con gli attacchi libano-israeliani, che fanno saltare tutto e riportano a zero la discussione.
0: Ma tu, alla telefonata Trump e Netanyahu, ci credi nella misura in cui c'è stata riferita, in cui ci sono state fatte arrivare le notizie, o ti sembra che sia più verosimile pensare ad una combine?
20: No, non ci credo alla combine, cioè mi sembra che Trump, quando perde le staffe o anche quando non le perde, usi un linguaggio del genere, anche perché Netanyahu è forse il leader internazionale con cui ha la maggior confidenza, e mi sembra che quello che è accaduto in Libano nelle ore precedenti alla telefonata, con gli iraniani che avevano annunciato di essere pronti ad azzerare i negoziati, fosse qualcosa che abbia fatto veramente incavolare Trump. Cioè, se Donald Trump,
1: il mondo ti odia, hai rotto il cazzo,
20: ma non molto crudo. I toni, guardate che nessuno ha smentito i toni della telefonata, cioè la preoccupazione è stata a smentire i contenuti politici e una distanza politica più che una distanza umana, anche perché ormai che Trump possa dire cose del genere a un altro premier non è che sorprenda qualcheduno, cioè, tra l'altro detto, c'è stata una telefonata di Biden con questi toni, uno stava sorpreso, anche se Biden era un gran figlio di buona donna, come si diceva un tempo a Roma, e però usava un linguaggio politico molto più affilato, molto più in stile Frank Underwood. Invece Donald Trump è così, è spontaneo come gli via, dicono a Roma. Certo, tutto questo è preoccupante, perché insomma noi abbiamo Hormuz bloccato, non abbiamo una via d'uscita serena, e adesso sì, l'Europa ci ha dato delle formule di sussidio indiretto sui prezzi del carburante, che in realtà dovrebbero servire a incentivare le energie alternative. Voglio vedere come noi facciamo energia verde nell'arco di una settimana dopo non essere riusciti a farla per vent'anni.
1: Certo. Ma e la minaccia è di bloccare anche Suez, ma come, attraverso gli UTI?
20: Certo, attraverso

0: attraverso, ovviamente attraverso gli UTI. Ora, gli UTI in questo conflitto ultimo si sono mostrati alleati molto riluttanti dell'Iran, hanno lanciato alcuni missili contro Israele, alcuni droni a lungo raggio contro Israele, ma non hanno fatto nulla di simile alle operazioni massicce che hanno condotto senza sosta dal 19 ottobre 2023, vi cito anche la data esatta, al maggio 2025, in cui oltre a lanciare numerosi ordigni contro Israele hanno colpito, cercato di colpire 178 tra mercantili e petroliere occidentali, provocando un danno all'economia globale che alcuni studi hanno valutato in $1,000 miliardi. Di sicuro hanno dato un danno enorme ai porti italiani, perché gran parte degli armatori hanno preferito passare per l'Africa, fare il paio dell'Africa, e quindi a quel punto diventano poi convenienti gli scali della costa atlantica e non quelli del Mediterraneo, che sono i primi che incontri quando vieni da Suez. Quindi noi abbiamo pagato più degli altri il prezzo della chiusura di Bab el-Mandeb. Ora, perché gli UTI non stanno colpendo? Ci sono tre ipotesi. La prima è che siano in questo momento concentrati sui problemi interni, e gli anni di guerra, le campagne di bombardamenti non li hanno piegati militarmente, ma hanno aperto una situazione molto molto seria all'interno del paese, e questa situazione si è anche manifestata con varie rivolte delle tribù locali che avversano l'autorità comunque più forte nel paese. La seconda ipotesi è che abbiano ricevuto tanti tanti soldi da sauditi e emiratini per stare fermi, e loro, proprio perché escono tanti anni di guerra, ne hanno bisogno. La terza è che in realtà stiano aspettando il momento migliore per colpire, quello in cui il loro intervento in campo provocherebbe il danno maggiore, perché l'Iran ha in qualche modo scandito con tempistiche diverse le azioni dei suoi alleati. Prima è entrata in campo Hezbollah, poi c'è stato un ingresso violento delle milizie di sciite irachene, e adesso ci sono in riserva gli UTI. In questo momento, se gli UTI entrassero in campo, le forze militari americane sarebbero in difficoltà, perché ci sono solo due portaerei americani attualmente in zona, c'è quella francese, ci sono cinque navi militari europee, incluse due italiane, però noi europei non abbiamo mai voluto colpire il territorio di Yemen, abbiamo usato le armi solo per difendere le navi, e soprattutto dopo mesi di chiusura di Hormuz, se venisse chiuso anche Bab el-Mandeb, sarebbe letteralmente un colpo di grazia per l'economia mondiale.
1: E allora sei arrivato proprio con precisione cronometrica all'ultimo secondo prima della rubrica che segue questo spazio. Grazie davvero, veramente speriamo di riaverti presto. Era il vice direttore Repubblica Bonini.
2: E ora Gianluca Di Feo. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
0: Grazie, ciao.
2: Senti le dolci note che ci portano a sentire come all'Abaron ho festeggiato il 2 giugno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno caro Alberto, allora sei andato tu.
3: La fanno sul raccordo. La fanno sul raccordo.
2: Sei andato a vedere.
3: Tutte incolonnate.
2: Ah sì, hai fatto un 2 giugno alternativo.
3: Sì, no, alla parata non ci sono andato perché comunque il giornale radio era rappresentato da Giuliano e pensavo che fosse sufficiente.
2: No, io agisco sempre, bene che tu lo sappia, UTI singolo, non sono mai rappresentante di nessuno, quindi hai fatto male a non venire se questo è stato il motivo. E comunque era molto bello vedere la città ieri in festa, ma tu sei d'accordo a fare le parate militari?
3: Io sono d'accordo a fare le parate militari, ma non questa parata del 2 giugno, secondo me è concettualmente sbagliata e anzi intrinsecamente pericolosa. Mi spiego meglio, il 2 giugno, la festa della Repubblica, grande conquista di democraticità, abbiamo cacciato il re, abbiamo dato il voto alle donne, quindi è una festa nostra, una festa di popolo, in cui è prevista una parata in cui le forze armate rendono onore e ribadiscono la fedeltà alla Repubblica. Quindi deve essere una parata in cui

0: i massimi capi delle forze armate e si sottomettono sostanzialmente alle istituzioni democratiche repubblicane. Invece qui è stata trasformata in una parata in cui le forze armate mostrano i muscoli, quindi è concettualmente sbagliata, perché in teoria intimidiscono e mettono in secondo piano anche le istituzioni democratiche. Quindi secondo me c'è un grande cortocircuito ultimamente sulla parata del 2 giugno.
1: Cioè, come dovrebbero sfilare? Dimessi, con le vesti stracciate, con uno
0: non
1: sguardo...
0: Non devono mostrare le armi? Non devono
1: le uniformi sì.
0: Le uniformi sì, ma io ci voglio vedere i capi di Stato Maggiore che sfilano davanti alle istituzioni democratiche.
1: Ma si fa in fretta, si fa una parata di 5 minuti. Si farà una parata di 5 minuti, evidentemente.
0: Anche,
1: cioè arrivano e si inchinano.
0: E poi non devono essere solo una parata militare, devono essere tutti i corpi dello Stato, e su questo comunque siamo sostanzialmente d'accordo, perché il giorno in cui ci deve essere lo sfoggio della forza e quindi mostrare i muscoli è il 4 novembre, non è il 2 giugno. C'è stata questa confusione in Italia negli ultimi anni, si sono un po' mischiate le cose.
1: Negli ultimi anni, negli ultimi 80?
0: No, la parata del 2 giugno si rifà da una quindicina se non 20 anni massimo, prima non si faceva, e comunque prima ancora non si faceva in questi termini, si faceva appunto come ho espresso prima, non era la dimostrazione di forza ma era un ribadire fedeltà alla Repubblica.
1: L'atto di vassallaggio di un esercito che altrimenti procede per conto proprio, ho capito bene?
0: Beh, tintinni di sciabole ce n'erano stati in passato, adesso per fortuna no, però questo clima non è bello.
2: Quindi, perché se non te non sono andati con te la Schlein? Scusa, il mio tormentone di oggi.
0: E allora, innanzitutto bisogna ribadire che sulla tribuna ci dovrebbero stare solo le istituzioni, quindi i festeggiati sono lo Stato, la Repubblica e le istituzioni principali, e quindi metterci anche i rappresentanti delle opposizioni che non hanno l'incarico di gestire le istituzioni, secondo me non è sbagliato. Se ci volevano andare, dovevano stare in mezzo alla gente comune e non sulla tribuna d'onore. Secondo me quello è il ruolo che compete a ognuno. Poi che non ci siano andati, secondo me per dinamiche interne di politica di basso livello, che comunque ha portato a fare delle scelte che secondo me sono anche controproducenti per entrambi.
1: Io rimango sempre un po' interdetto la mattina quando ti ascolto, ma sempre con grande attenzione alle tue provocazioni. Dunque, parata no, invece sulle questioni che vengono sollevate, che sono state sollevate, le altre obiezioni sulla presenza su questa contraddizione, cioè la Repubblica che ripudia la guerra ma la esalta.
0: Beh, non è solo che salta la guerra, perché in realtà è necessario difendersi, soprattutto in un momento di instabilità forte come questo, difendersi è necessario, serve avere delle forze armate, serve avere degli armamenti che possano essere in grado di rispondere alle minacce che ci possono essere, e su questo siamo tutti pienamente d'accordo. Però il problema appunto è verso chi le si rivolge queste armi e in che modo le si rivolge, se la guerra la andiamo a cercare, se la guerra la andiamo a fare o cerchiamo di difenderci. È vero che è difficile distinguere tra armi di difesa e armi d'attacco, un po' un falso mito che esista questa distinzione, però la questione oggettiva è quali sono le politiche che i vari governi e i vari stati portano avanti, e secondo me in un momento di grande instabilità internazionale in cui l'Italia è tra i più caniti guerrafondai che foraggia guerre in ogni parte del mondo, magari tenere un profilo più basso sarebbe stato opportuno.
1: Luca,
2: ti chiedo invece in senso più ampio, perché oggi sono emerse un po' una lettura, una possibile lettura minimale, una più massimale di quello che è accaduto stanotte. Pensi che sia, come dicono molti, l'ultimo scossone e poi si chiude la trattativa, oppure una precipitazione che ci mette dentro di nuovo un rischio escalation?
0: Di dove stai parlando? Perché ci sono stati brutti bombardamenti sia in Medio Oriente che in Ucraina.
2: No, parlo del Medio Oriente ovviamente, in questo caso sì.
1: Quelli in Ucraina erano giusti.
0: Semplicemente, No, sono stati brutti da entrambe le parti. E, beh, semplicemente secondo me che Trump sta cercando di creare della perenne destabilizzazione. L'obiettivo è quello, non è da cercare una logica nelle affermazioni di Trump e non è da fidarsi delle aperture che fa, perché ogni volta che c'è un'apertura subito dopo c'è l'escalation, e questo gli porta dei vantaggi di carattere economico, perché questo è la guerra, un vantaggio continuo per gli Stati Uniti. A proposito, se mi posso ricollegare a quello che avete detto prima sulle tre ipotesi per cui non viene bloccato pure Bebel Mandel, ce n'è una quarta, è che non vuole la Cina, perché questa destabilizzazione di cui abbiamo parlato nel Golfo porta tutto vantaggio agli Stati Uniti e qualche piccolo svantaggio alla Cina. Se si invece allargasse il conflitto fino al Mar Rosso, a quel punto il danno sarebbe prevalentemente per la Cina. Quindi magari sì, ha lasciato fare a Trump in cambio di qualche piccolo scambio, perché badate bene che a Hormuz nell'ultima settimana sono passate 261 navi, quindi non poco. Il problema è che di quelle 261 quasi nulla era negli interessi dell'Unione Europea, erano tutte negli interessi di Cina e Stati Uniti. Quindi secondo me sostanzialmente Cina e Stati Uniti hanno, quando Trump è andato a Pechino, hanno trovato una quadra su come gestire l'area medio orientale e noi siamo rimasti fuori dalla partita.
1: E quindi vorrebbe dire che in qualche modo lo stretto di Hormuz è bloccato con il beneplacito della Cina, se ho capito bene.
0: Non mi stupirebbe scoprire una cosa del genere.
2: Addirittura, ma questa non è fantapolitica?
0: Beh, non è che si sono andati a dire a Pechino. Comunque le navi sono passate, la Cina continua ad avere i suoi approvvigionamenti di petrolio, gli Stati Uniti continuano ad avere il loro approvvigionamento di petrolio, noi abbiamo il gasolio a 2 euro.
1: In realtà la mancanza di combustibili in Cina e in tutta l'area del sud-est asiatico è notevole e le conseguenze,
2: Giuliano,
1: sono altissime. Quindi
2: c'è ancora un pugno di secondi. Sì. Perché non sono andati la Schlein e Conte?
1: Non sono andati perché avevano anche loro da lavorare, probabilmente insieme a Salvini forse stanno lavorando ad un progetto comune, anche di questo non mi stupirei.
2: Ottimo, allora dimmi qual è la morale di questa puntata, dimmi.
1: Beh, dopo aver sentito cosa si dice della parata del 2 giugno da una parte e dall'altra, mi sono ricordato di Roberto Gervaso, ti ricordi? Era molto di moda un periodo quando noi eravamo più giovani, che diceva che l'Italia è una repubblica moribonda, ma ancora piena di risorse suicide.
2: Beh, direi che sublime, fa riflettere. Ma soprattutto sappiate che qualunque sia l'interpretazione, l'unico modo per averla, quella giusta, è ascoltare anche domani l'attimo e sapendo che torneremo con tutta la banda. Ciao!
1: Ciao!
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, buonasera, Italia No Limits, puntata 182, in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, puntata 182 che parte, ma parte solo perché abbiamo mille temi, parte dalla grazia a Nicole Minetti.

E allora vi ricordo sempre il sito giornaleradio.fm dove trovate informazioni su tutte le nostre trasmissioni e naturalmente potete votare il sondaggio del giorno. Andate a scoprire qual è www.giornaleradio.fm. Stasera partiamo da una vicenda che nelle scorse settimane ha riempito giornali, talk show e dibattiti politici. La grazia concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nicole Minetti. Una decisione che aveva già fatto discutere a febbraio e che è tornata al centro delle polemiche dopo le inchieste giornalistiche che avevano messo in dubbio alcuni degli elementi alla base della richiesta di grazia. Dalle condizioni del figlio adottivo della coppia Minetti-Cipriani fino alle presunte irregolarità nell'adozione e alle accuse relative alla vita privata dell'ex consigliera regionale lombarda, tanto che lo stesso Quirinale aveva chiesto, lo ricorderete, ulteriori approfondimenti, un fatto piuttosto raro, ed è proprio per questo che la vicenda aveva assunto una rilevanza politica enorme, finendo inevitabilmente per coinvolgere anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, che aveva istituito la pratica prima della decisione finale del capo dello Stato. Bene, oggi è arrivata la risposta della Procura Generale di Milano, una risposta netta. La procuratrice generale Francesca Nanni ha comunicato che gli accertamenti svolti nell'ultimo mese e mezzo non hanno confermato le ricostruzioni giornalistiche che avevano fatto esplodere il caso. Secondo la procura non sarebbero emerse irregolarità nell'adozione, non vi sarebbero procedimenti o indagini a carico della coppia in Uruguay o in Spagna, sarebbe confermato il grave quadro sanitario del minore e sarebbero state smentite anche le accuse relative a presunti festini a base di droga e sesso attribuiti a Nicole Minetti. La procura generale conferma quindi il parere positivo già espresso per la concessione della grazia. Per settimane abbiamo assistito a un durissimo scontro pubblico. C'è chi sosteneva che la grazia fosse stata ottenuta sulla base di informazioni incomplete o addirittura false. C'è chi parlava di un caso capace di mettere in imbarazzo il Quirinale e il Ministero della Giustizia. C'è chi chiedeva una revoca del provvedimento. Oggi però arriva una relazione ufficiale che sostiene esattamente il contrario. E allora cosa dobbiamo pensare? Le accuse erano infondate? Si è costruito un caso mediatico destinato poi a sgonfiarsi? Oppure al contrario il lavoro giornalistico era legittimo e serviva comunque a verificare una decisione così delicata come una grazia presidenziale? Per cui diciamolo, non si discute soltanto di Nicole Minetti, si discute del rapporto tra stampa, magistratura e politica. Si discute di quanto sia giusto mettere sotto esame una decisione del Quirinale e si discute anche del confine tra il diritto di cronaca e il rischio di trasformare sospetti e indiscrezioni in sentenze anticipate. E poi c'è un altro aspetto. Questa vicenda esplosa pochi giorni dopo il referendum sulla giustizia, mentre il confronto politico sulla figura del ministro Nordio restava più che acceso. È inevitabile quindi che qualcuno si chieda se dietro questa storia ci fosse soltanto una questione giudiziaria oppure anche uno scontro politico più ampio. Noi come sempre non emettiamo sentenze, cerchiamo di capire, quindi lo chiediamo a voi. Dopo la relazione della Procura Generale, ritenete chiusa la vicenda? Vi convince la ricostruzione ufficiale oppure pensate che restino ancora aspetti da chiarire? E secondo voi il caso Minetti è stato un legittimo approfondimento giornalistico o una polemica costruita su accuse poi rivelatesi infondate? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: Buonasera, dottor Poletti, Adler da Milano. La questione della Grazia Laminetti, dopo sta porcheria fatta da Nordio, le istituzioni, quindi il Presidente della Repubblica Mattarella, non possono ammettere di aver fatto una cavolata e quindi non si possono sottrarre e vanno avanti per quella strada lì, quindi concedono la grazia per non fare la figuraccia.
1: Buonasera Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale, ben ritrovata.
2: Buonasera Roberto, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori.
1: E allora com'è la questione? Pronto? Invece? Sì, com'è la questione della grazia?
2: La questione, io capisco che gli
1: minuti,
2: No, io capisco che anche gli ascoltatori, comunque io ho letto le motivazioni, cioè questa nuova relazione che ha fatto la Procura Generale. Lì c'è l'interesse del minore che prevale sempre su tutto. Una volta che è stato accertato, e hanno impiegato più di un mese e mezzo per accertare queste cose, hanno accertato che la condotta dei due coniugi, cioè Minetti e Cipriani, in Sud America, in Paraguay, è una condotta corretta, nel senso che non esiste nessuna denuncia o nessun profilo che vada in senso contrario. Vi ricorderete che è stata raccolta l'intervista di questa massaggiatrice, che è un po' la fonte che ha detto che, insomma, che in quella casa, in quella tenuta a Punta dell'Este, c'erano festini, cose di questo genere. Non è stata ritenuta credibile questa persona, e questo era uno degli elementi più forti, no? Ovvero sia che la condotta morale di vita di queste due persone che hanno chiesto l'affidamento, che hanno ottenuto l'affidamento del bambino e quindi hanno adottato questo bambino, fossero persone con una condotta non corretta. Questo non c'è, è stato certificato, è stato verificato, questa cosa non c'è. Così come non esistono gli altri dubbi che erano emersi dalle inchieste del Fatto Quotidiano, ovvero sia che l'avvocato del bambino era morto, una donna, era morta in circostanze misteriose. Anche questo è stato verificato, nessun mistero, è stato un incidente stradale. Ora certo, poi uno può pensare qualsiasi retroscena scandalistico, però a un certo punto uno si deve fermare, deve prendere atto di quelle che sono le evidenze, perché sennò non finiamo più. Allora, la relazione della Procura Generale, che è stata mandata al ministro Nordio e poi Nordio è mandato al Quirinale, dice esattamente questo, ovvero sia non ci sono condotte sospette in alcun modo, né durante l'adozione, che è stato un percorso corretto, né nella vita quotidiana di queste persone. E quindi siccome invece è stato certificato che il bambino, io ho letto anche gli atti del tribunale di Punta dell'Este, il bambino ha una patologia molto importante, questa è stata verificata, è stato operato, è un bambino che deve seguire delle terapie precise, non è che è uscito dalla malattia. Purtroppo quella malattia, che non dico perché appunto l'interesse del minore prevale su tutto, è una malattia che ha bisogno di essere seguita, quindi di continue terapie. È stato verificato che erano stati fatti tutti gli accertamenti sia a New York che a Boston e anche in Italia. Vi ricordo che su quello c'erano dei dubbi. Insomma,
1: sì, quindi in Italia sono stati fatti gli accertamenti, quindi.
2: Allora, non sono stati ricoveri, però sono state fatte consultazioni, sono state fatte consultazioni mediche, ma l'intervento, perché c'è stato un intervento chirurgico molto delicato, l'intervento è stato fatto a Boston, in questa clinica specializzata per questo tipo di malformazioni. E non dico altro, Roberto, perché ripeto, il bambino ormai ha 9 anni, quindi un bambino grande che capisce, tutta questa procedura, l'iter è cominciato 4 anni fa, e quindi tutto questo è stato verificato. Allora, ho sentito il tuo ascoltatore che diceva ma non possono, devono assolutamente confermare quello che avevano detto perché non possono fare una figuraccia. Guardate, il Quirinale, perché il potere di grazia è un'esclusiva competenza, diritto del Presidente della Repubblica, secondo me ha fatto un atto di coraggio nel momento in cui Il Fatto Quotidiano insisteva, perché dopo per 3 settimane il Fatto Quotidiano insisteva a dire che c'erano profili non corretti in tutta questa storia. Quindi il Pirelli ha avuto molto coraggio nel dire: andiamo a fare un'ulteriore verifica. Non credo che l'avrebbero fatto altri, francamente, e l'ha fatto per zittire in qualche modo, sgonfiare e togliere potere a queste inchieste che, a quanto punto, come scrive la procuratrice generale di Milano, sono notizie false. Lei usa questa parola, sono notizie false. Quindi io credo che sia stato, poi possiamo discutere quanto vogliamo, no? Minetti, quello che ha fatto, io però sono anche, insomma, voglio dire, le persone ci credo, credo che cambino, credo che possono fare degli errori. Sicuramente Minetti l'ha fatto, ha una condanna definitiva, però le persone cambiano, crescono. Quando ha fatto quello che ha fatto Minetti era una giovane donna di 24-25 anni, adesso una donna di quasi 40 anni, e quindi ci credo che ci sia stato un percorso. Perché impedire questa cosa? Comunque, queste sono osservazioni che possiamo fare tra di noi. L'elemento che ha deciso il tutto è stato l'interesse, sì, superiore del minore, e rispetto a questo tutte le verifiche hanno dato,
1: allora,
2: hanno,
1: scusami,
2: confermato
1: l'interesse superiore
2: fatta
1: del minore. Capisco tutto. Può esserci il sospetto che il minore sia stato avvicinato dalla coppia, quindi dalla Minetti, proprio in previsione di una possibile grazia? Quello può restare, o ci scordiamo anche quello? Ma come sospetto,
2: sì, per carità. Tu stai dicendo che è stato usato questo ragazzino, è stato ragazzato.
1: Potrebbe,
2: guarda, veramente,
1: chiedo.
2: Roberto ha una, sì, sarebbe mostruoso, sì, sarebbe un cinismo mostruoso. Io non lo so, sì, certo. Poi uno alla fine fa i conti con la propria coscienza, eh. Questa donna è stata condannata a mi pare due anni e otto mesi, scusate, non mi ricordo, di servizi sociali. Lei tra l'altro ha già fatto qualcosa nel 25, la condanna è stata definitiva pochi mesi fa, quindi lei doveva cominciarli adesso, questi servizi sociali, che sicuramente l'avrebbero trattenuta in Italia e le avrebbero impedito di seguire il bambino nelle sue terapie. Sì, certo, si può pensare tutto, per amor del cielo, al cinismo non c'è fine. Però insomma, una persona del genere va a dormire con qualche problema la sera, penso io, eh?
1: Beh,
2: se tu,
1: sì,
2: dici che è stato usato,
1: chiedo,
2: insomma, se
1: chiedo.
2: Uno può, ma guarda, certo, tutto può essere, al male non c'è mai fine. Io non ci voglio credere a questa cosa, ecco, francamente.
1: Allora ringrazio,
2: sì, mi sembra, sì, veramente al di sopra di tutto, al di sopra, al di là di tutto, insomma, io non ci credo a questa cosa, ecco, francamente.
1: Va bene.
2: Però
1: allora ringrazio Claudio Fusani.
2: Neanche critico, critico chi la pensa, insomma.
1: No, chiedo.
2: I fatti sono questi: è stato accertato l'interesse superiore del bambino, tutto il resto appartiene ad altro.
1: Grazie a Claudio Fusani, l'altra voce, quotidiano nazionale, posizione chiara la tua. Fin dall'inizio, ascoltatori che invito a dire la loro attraverso WhatsApp, le telefonate, quel che volete, raggiungeteci 334 11 11 622. Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia. La nostra puntata di Italia No Limits continua tra poco con altri ospiti.
3: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3 e 32 minuti.
3: Giornale Radio.
5: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali, bello al sud. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Buonasera Poletti, sempre Adela da Milano. Mi ricordo che si parlava anche di sottrazione del bambino alla madre, se non ricordo male, fra le varie cose irregolari di questa vicenda. E poi per correttezza bisognerebbe sentire anche Marco Travaglio, visto che si fa riferimento ai suoi articoli, cioè del Fatto Quotidiano. Così vediamo anche dall'altra parte cosa dicono.
1: Insinua che io non sia corretto, li ho invitati i colleghi del Fatto, hanno declinato, probabilmente interverranno domani, se insinuava che io fossi scorretto. E che le devo dire? Secondo la procura non sarebbero emerse irregolarità nell'adozione. Che devo dire io? Che devo dire?

0: Buonasera, giornale radio, Cristina da Roma. Allora, sta storia da Minetti puzza proprio, puzza da inizio, regà, puzza proprio, dai, da qualsiasi punto di vista la si voglia vedere. E quale, che vedevo di che una adotta un ragazzino sapendo che c'ha procedimenti penali in corso? Uno gli potrebbe dire: ma che t'adotti, si può darsi e te devi far carcere? Uno. Due, è un caso nel caso che Nordio era amico del padre dei Cipriani? E vabbè, pure là siamo noi che la vediamo troppo zozza. La madre del suo ragazzino che è sparita, va a capire, questi magari hanno dato i soldi, oppure posso pure pensare a qualcosa ancora più losco. Quella che è morta, avvocato, un incidente, tutte casualità. Gli ha detto proprio male a sta Minetti, oh, tranne il fatto che gli hanno dato la grazia. E per me è stata una cosa sbagliatissima. Sta giornalista che parlava adesso, chiedo scusa, non mi ricordo il nome, che diceva: la gente cambia, la gente cambia, quindi chiunque sta in carcere cambia, giusto? Che poi, ecco un'altra cosa, scusate se mi dilungo troppo, ma questa non si è mai fatto un giorno di carcere, ma grazie a te che? Ma grazie a te che cosa? Dice: qui in Italia quelle cose non si potevano fare, ospedali, hanno negato tutti e tre ospedali che hanno nominato. Quindi puzza da tutta, da qualsiasi punto di vista si voglia vedere, ca. Mi dispiace, ma questa è proprio una di quelle brutte pagine che non vorrei proprio sentire, perché mi fa schifo come sistema, mi fa schifo veramente. Buona serata a tutti.
1: Buona serata a lei, Claudia Fusani, la collega giornalista. Riccardo da Cantù in linea ora. Buonasera Riccardo.
2: Buonasera a tutti voi. Niente, la signora precedente ha anticipato più o meno quello che volevo dire io. Allora, va bene che la Nicole Minetti abbia messo un po' la testa a posto, e nessuno augura chiaramente di fare del carcere compagnia bella, soprattutto se adesso veramente ha messo questo posto. Però dal punto di vista formale credo che sia più, cioè ci sia stato un errore, che la grazia si deve dare a chi almeno ha scontato un giorno di carcere. Questo non ha scontato neanche un giorno, quindi la cosa mi risulta un po' strana, non so se a voi risulta lo stesso. Grazie, buona serata.
1: È a voi. Quello che sto cercando di capire, grazie. Sempre 334 11 11 622, relazione ufficiale della procura che sostiene che la grazia a Minetti, che la grazia a Minetti era corretta, non sarebbero emerse irregolarità nell'adozione. Intanto non interviene Travaglio, ma interviene il direttore del sito del Fatto Quotidiano, Peter Gomez, che dice: in tutta la mia carriera non avevo mai visto un'indagine che si fa per stabilire se una persona ha detto ad un giornale o in TV delle cose vere e poi non viene interrogato. E non abbiamo fatto un'inchiesta per raccontare una storia, prendiamo atto che le notizie che abbiamo raccontato non vengono considerate vere senza sentire la fonte da cui provengono. Curioso, aggiunge Gomez, osservando che nel comunicato della Procura Generale di Milano sulla vicenda Minetti si scrive che non è stata fatta la rogatoria perché non si poteva fare, quindi non hanno sentito la testimone che noi del Fatto Quotidiano abbiamo intervistato, non hanno fatto altri atti di indagine se non appoggiandosi all'Interpol, ma hanno stabilito sulla base di indagini difensive e di qualcuno che hanno sentito che non è vero quello che ha detto noi la testimone. Le inchieste del Fatto, minaccia, sentenzia Gomez, non finiscono qui. Allora, Damiano: non avevamo dubbi che mai nessuno di loro politici subisse punizioni, addirittura la grazia per quel poco di pena che ha avuto. Assurdo. E poi ascoltiamo una serie di vocali, un paio di vocali vostri.
3: Caro Roberto, ora dovrei sopportare gli attacchi, le polemiche, i piagnistei, dei discepoli del Fatto Quotidiano, che non è che si interessano di ciò che viene fuori dalle indagini della magistratura, che a loro piace solamente quando attacca a chi loro non piace. Quindi la magistratura è un po' la carte, piace a questi lettori. Ed è tutto qui, abbi pazienza Roberto, ciao Fabrizio da Milano.
4: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. La cattiveria proprio cattiva dentro della Cristina da Roma, con tutti i suoi ragionamenti pro PAL, è veramente una cosa penosa. Cristi, se c'è qualcosa che puzza qua sei te. Buona serata.
1: Ma come si permette di dire queste cose, insomma, dai.
4: Una cosa penosa. Cristi, se c'è qualcosa che puzza qua sei te. Buona serata.
1: Ma come si permette di dire queste cose, insomma, dai, la prego. Cristina, che cosa ha detto?

0: il direttore dell'unità Piero Sansonetti.
1: Buonasera.
0: Ciao Piero, che mi dici sulla questione Minetti, la tua posizione?
1: Guarda, io avevo titolato il giorno dopo la contestazione di Travaglio, che sosteneva che la grazia era ingiusta, avevo titolato all'attacco al Presidente della Repubblica. Domani titolo l'attacco al Presidente della Repubblica fallito. È abbastanza impressionante il comunicato della Procura di Milano, perché contesta una ad una tutte le notizie riportate dal Fatto Quotidiano, compresa l'attendibilità della signora, l'ultima che era stata tirata fuori, un'intervista ad una massaggiatrice.
0: Però Gomez uruguagia. Dice che non è stata sentita da nessuno.
1: Io penso che Gomez farebbe bene a tacere di fronte ad una bufala di questo genere, all'uso di informazioni tutte sbagliate, accertate dalla Procura della Repubblica di Milano che sono tutte sbagliate, che sono state usate per attaccare direttamente il Presidente della Repubblica, anche con l'editoriale del direttore del Fatto di 2 o 3 giorni dopo, e contestando al Presidente della Repubblica chiaramente la sua posizione politica, non solo sulla Minetti, ma era evidentissimo che era un attacco al Presidente della Repubblica, perché si pensa che il Presidente della Repubblica oggi stia pensando a quelle famose soluzioni del pareggio, no? Cioè di dare un incarico dopo il 2027, chi lo sa, qualcuno al governo di unità nazionale, ma queste sono tutte questioni politiche sulle quali è legittimissimo dibattere e scagliarsi, ma farlo presentando una serie di notizie tutte non vere e tutte dichiarate oggi false dalla Procura di Milano, che ha indagato per 3 mesi, è di una gravità

0: inaudita, veramente inaudita. Tu pensa che io sono finito davanti al consiglio di disciplina dell'ordine tempo fa perché avevo pubblicato una dichiarazione di un certo giudice Franco, che adesso purtroppo non c'è più, il quale sosteneva che la sentenza della Cassazione contro Berlusconi del 2013, mi pare quella che fece fuori Berlusconi, lo mandò ai servizi sociali, puse di mezz'ora l'elettorato di Forza Italia, fu una sentenza clamorosa, e il giudice Franco sostenne che quella non era una sezione della Cassazione, ma era un plotone di esecuzione. Scrisse così: io riportai testualmente la dichiarazione del giudice Franco e finii davanti alla commissione disciplina dell'Ordine dei giornalisti. Ma adesso che deve fare l'Ordine dei giornalisti? Cioè, è legittimo che i giornali scrivano a piacere? Per sentito dire, chissà per quale ragione, senza verificare le fonti, senza, è così come è successo addirittura in televisione di un giornalista che è andato, non so se ci rendiamo conto, un giornalista molto importante che ha detto in televisione che il ministro, chi era il ministro Nordio, che il ministro Nordio era stato nel ranch della Minetti, nel
1: Sì.
0: ranch di Cipriani, non so se vi ricordate. E
1: Sì.
0: poi quello è intervenuto Nordio e ha detto: ma che stai dicendo? Dice: no, no, ma stiamo verificando. Come stiamo verificando? Ma le notizie si danno dopo che sono state verificate, non prima. Prima sono balle, sono falsità. Una volta esisteva notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Non so se ti ricordi questa dizione un po' fascista, non bella, ma comunque toccava un punto. Qui c'è stata una cosa gravissima, un attacco al Presidente della Repubblica basata su una campagna falsa, falsa, completamente falsa, che oggi risulta completamente falsa. Beh, io spero che comunque il Fatto Quotidiano trovi il modo quantomeno per scusarsi, però certo è una ferita al giornalismo gravissima. Una ferita al giornalismo, non so se mi spiego Roberto, ma questa è una ferita a tutto il giornalismo, perché dà un colpo fortissimo alla nostra credibilità. E devo dire la verità, molti giornali sono andati appresso al fatto, eh. Molti giornali
1: Dopo un
0: sono
1: po'
0: andati
1: sì,
0: appresso al
1: dopo un
0: fatto.
1: po' sì.
0: Non è una cosa bella questa, perché come ci si fa a fidare del giornalismo? Io mi sono preso dal fatto vari insulti perché dice che avevo sostenuto che era tutta una balla, un attacco al Presidente della Repubblica. Ma figurati, a me non mi importa niente, non c'ho voglia nemmeno di polemizzare con loro. Ma ti rendi conto di che danno che viene fatto? Che danno che viene fatto e che cosa è successo? Non è comune un attacco così violento, perché poi è stato un attacco proprio al Presidente della Repubblica, che invece aveva fatto tutte le cose a modo suo, per di
1: E che
0: più
1: forse,
0: col
1: attacco che
0: cinismo.
1: forse non è finito, fa intuire Gomez, insomma, perché dice a presto, insomma, la prossima
0: Beh, sì,
1: puntata. Dice
0: sì, vabbè, quelli
1: esattamente: le
0: sono.
1: inchieste del fatto non finiscono qui, in generale, o
0: Sì,
1: riferito alla Minetti, non lo so.
0: infatti aveva sostenuto che Dell'Utri aveva fatto la trattativa Stato-mafia e sia lui che il suo mentore Scarpinato sono stati smentiti clamorosamente, ne ha sostenute tante di queste. È rarissimo che una grande inchiesta del fatto porti alla verità. Si scopre sempre che c'è. Lì il problema, ti posso dire dal mio pensiero vero, il
1: Sì,
0: problema
1: lo
0: è
1: fai
0: l'inquinamento delle
1: sempre.
0: fonti. È l'inquinamento delle fonti. Noi ormai viviamo in un sistema informativo in cui le fonti sono avvelenate. Le fonti sono quasi sempre avvelenate. Sono pezzi di servizi segreti infedeli, pezzi di magistratura che tramano, veline di ogni genere, e su quelle si costruisce il giornalismo, soprattutto il giornalismo giudiziario in Italia. E questo è un dramma perché non sappiamo mai se ci si può fidare o meno, anzi sappiamo quasi sempre che non ci si può fidare, ma lo sappiamo in pochi. L'opinione pubblica poi ci crede e funziona sempre il fatto che comunque butta fango, dopo si pulirà pure, ma un po' ne resta addosso, anche se sei del tutto innocente. Io sono abbastanza indignato per questa vicenda e abbastanza deluso, perché è il mio mestiere da
1: Sento.
0: 50 anni, è un mio mestiere riempito di pozze, buttato e sporcato in pozze di fango, e questo mi fa girare molto le palle.
1: Grazie, come sempre molto diretto, molto franco, a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità.
0: Grazie a voi.
1: 334 11 11 622 per dire la vostra. Sentiamo i messaggi vocali.
2: Buonasera dottor Poletti, io non ho gli strumenti per giudicare, però faccio solo un piccolo inciso. Se questa attenzione ai minori, alle mamme, alle donne fosse stata uguale per tutti, allora insomma avrei capito, compreso, però c'è così tanta attenzione a salvaguardare il minore adottato dalla Minetti, eppure non si leva neanche una parola sul fatto che abbiano reintrodotto l'IVA sui pannolini, su latte in polvere, insomma su tutto ciò che poteva calmierare un po' i prezzi sui beni per l'infanzia. Allora, è questo che stona, no? È che come al solito, alla fine si strumentalizza qualunque cosa, e però tutta questa attenzione, ai ai. Ileana da Milano.
1: E allora Biancofiore, noi moderati sul caso Minetti, chi chiederà scusa a Nordio? E adesso chi si assumerà l'onere della colpa? Chi ammetterà di aver sbagliato? Chi chiederà scusa per aver pubblicato e diffuso notizie false e tendenziose che avevano il solo squallido scopo di mettere in cattiva luce l'operato del ministro Nordio? Quanto accertato dalla Procura di Milano, che ha confermato oggi il parere positivo sulla grazia concessa a Minetti, dimostra che il ministro della giustizia ha operato nel pieno rispetto delle leggi, lo afferma la senatrice Micaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, noi moderati. Chi chiederà scusa a Nordio? Giovanardi, chiusa bene una pagina indecorosa, l'ex ministro per i rapporti con il Parlamento del secondo governo Berlusconi, Giovanardi, chiusa bene una pagina indecorosa. Voi da che parte state? Come la pensate? 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone dalla regia mi dà istruzioni se possiamo passare all'ascoltato. Ecco, allora benissimo, vediamo se riusciamo a passare qualcuno al telefono, ricordandovi che nella seconda ora però parleremo d'altro, non stiamo tutto il tempo sulla Minetti. Nella seconda ora parliamo dell'Italia che rallenta, ce lo dice l'OCSE, che ha aggiornato le proprie previsioni economiche alla luce della crisi in Medio Oriente e del nuovo shock energetico, quindi ne parliamo tra poco. Anzi, i vostri interventi anche su questo: pensate che l'Italia stia andando verso la stagnazione? L'OCSE fotografa un rischio concreto. Quanto pesa oggi il Medio Oriente sull'economia italiana? Insomma, nella seconda ora parliamo di economia, mentre nella terza ora andiamo a parlare del ponte sullo stretto, perché ieri abbiamo dato delle notizie e stasera le ribadiamo. Andiamo da Giosuè da Legnano, forza.
3: Sì, buonasera Poletti, intanto complimenti perché lei è veramente un grande, dando voce, diciamo, ai cittadini mediocri che non sono nel tecnico, né sono nello specifico, non sono specialisti. Però io devo dire la verità, è stata molto accurata, diciamo, quello che ha detto, il contenuto che ha espresso il giornalista che ha parlato prima. Sì, è vero, diciamo che nella forma probabilmente la documentazione, diciamo, che è pseudo corretta, chiamola così, dai. Però oggettivamente nel chiaro di una moralità generale, insomma, ci sono balle che arrivano da tutte le parti, anche il governo, anche la Presidente del Consiglio ha raccontato di quelle balle che Dio sa quante ne ha raccontate, ma queste in generale lo fanno tutti. Però quello che si giunge a una conclusione, sì, c'è una confusione totale, ma attenzione, ma il contenuto morale di tutta questa questione, rimane, no, quello rimane, dai, adesso oggettivamente, che poi ovviamente i documenti sono in ordine, vabbè, ma vi rendete
1: conto? Ho capito quello che vuol dire.
3: No, ma ho dico capito... volevo aggiungere. E qui si fa prima, hai capito, a chiedere la grazia a Mattarella che a fare una cataratta in Italia, attenzione, eh.
1: Giosuè, grazie, fermiamoci qui. Questa veramente insomma fotografa una situazione. Grazie al nostro ascoltatore Giosuè, mi ha strappato un sorriso amaro, ma me l'ha strappato. Grazie Giosuè. Io restituisco la linea alla regia, me la riprendo tra poco, perché mica vado via, eh.
4: Sono le 3:59.
5: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E nella prossima ora analizziamo i conti del nostro paese. Le previsioni dell'OCSE non sono delle migliori, e l'OCSE che riunisce 38 paesi economicamente sviluppati, tra cui l'Italia, e analizza l'andamento delle economie dei paesi membri, ci dice no bene così.

Italia rallenta, e questo è il messaggio che arriva oggi dall'OCSE, che ha aggiornato le proprie previsioni economiche alla luce della crisi in Medio Oriente e del nuovo shock energetico. Secondo l'Organizzazione Internazionale, il PIL italiano crescerà appena dello 0,5% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. Numeri modesti che confermano una crescita debole e che soprattutto vengono collegati direttamente all'aumento dei prezzi dell'energia e alle tensioni che stanno interessando il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz. L'OCSE sostiene che il nuovo shock energetico peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti delle imprese e sulle esportazioni, e lancia un avvertimento molto chiaro: l'aumento dei prezzi dell'energia rischia di alimentare nuovamente l'inflazione, cancellando parte dei progressi ottenuti negli ultimi anni sul fronte dei salari reali. Nel rapporto si sottolinea inoltre come l'Italia sia particolarmente esposta all'evoluzione della crisi in Medio Oriente, sia per la forte dipendenza dalle importazioni energetiche, sia per il peso della manifattura esportatrice nella nostra economia. Una vulnerabilità che torna al centro del dibattito proprio mentre il prezzo del petrolio, del gas e dei carburanti resta sotto pressione. E allora non possiamo che chiederci: la frenata è davvero temporanea? Perché i dati sembrano dire tutt'altro, perché i dati raccontano anche altro. L'OCSE riconosce che il PNRR continua a sostenere gli investimenti pubblici, che le costruzioni hanno beneficiato delle risorse europee e che alcuni comparti industriali stanno continuando a crescere. Ma tutto questo rischia di essere frenato da una variabile che l'Italia non controlla: l'energia. E poi c'è un secondo tema: se davvero il principale problema è il costo dell'energia, quali strumenti ha oggi il governo? Continuare con gli aiuti e i sostegni oppure accelerare sugli investimenti per ridurre la dipendenza dall'estero? Lo chiediamo ai nostri ospiti e a voi. Lo shock energetico rischia davvero di riportare l'Italia verso la stagnazione? L'OCSE fotografa un rischio concreto oppure uno scenario prudenziale? Soprattutto, quanto pesa oggi il Medio Oriente sull'economia italiana? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: E che sarà mai l'Ocse che boccia l'Italia? Tra poco lo chiediamo ai nostri esperti, ma vi invito a intervenire anche su questi temi, anche per farmi capire che ve ne intendete, o per farmi capire che anche voi, come il sottoscritto, magari capite poco o niente a seconda di come si leggono le notizie. Naturalmente sto scherzando, anche per dare il senso, insomma, di quella che sta avvenendo e per raccontarvi appunto che in buona sostanza la trasmissione la facciamo assieme. Allora ditemi se è pronto il collegamento con Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale. Cerchiamo di raggiungerlo e intanto ascoltiamo la vostra voce sempre, e ci tengo, 334 11 11 622.
1: Buonasera Poletti, io credo che l'Ocse non menta e le sue previsioni, ecco, non siano proprio così lontane dalla realtà, sentendo il parere comune di normali cittadini con stipendi medi. Si fa fatica a comprare, si fa fatica quindi a consumare, si fa fatica, e di conseguenza un'economia collegata fa molta fatica a crescere. E io lavoro nelle costruzioni, quindi, e negli appalti pubblici, quindi capisco anche l'investimento PNRR, anche se non è proprio tutto oro quel che luccica. Ma un ragionamento molto banale che mi viene da pormi è: ma se ci fosse una riforma del lavoro che tagliasse drasticamente l'IRPEF di 10-15 punti su tutti gli scaglioni, è vero, le casse dello Stato risenterebbero immediatamente di una grossa perdita, ma non si avrebbe un gettito nell'IVA di tutto questo taglio, ecco, non si avrebbe una spinta dei consumi, una spinta quindi negli investimenti? Non lo so, ecco, vedo che negli anni, da quando c'è la crisi del 2008, le uniche soluzioni sembrano tagliare la spesa, tagliare di qua, tagliare di là, e il risultato di tutto questo taglio nei vari settori, soprattutto nella ricerca, ha portato a una stagnazione economica. Se mettessimo più soldi in tasca alle persone, non ci sarebbe più spinta commerciale.
0: E allora Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, ciao, buonasera.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Intanto Marcello, non lasciamo cadere nel vuoto le parole di questo ascoltatore, che gli diciamo?
2: Sicuramente un obiettivo dei governi è certamente quello di abbassare quanto più possibile la pressione fiscale, per cercare appunto di incrementare gli investimenti, fare crescere di più l'economia. Il fatto che non è sempre semplice farlo, perché tagliare in maniera così forte il gettito dell'IRPEF implicherebbe una perdita di getto certa e immediata molto elevata, a fronte di futuro gettito dell'IVA che è incerto, perché non si sa quanto di questo gettito verrebbe poi risparmiato, effettivamente speso, effettivamente investito. E questo, in un paese come il nostro, che ha un alto indebitamento, potrebbe portare delle tensioni sui mercati internazionali. Per questo noi siamo obbligati a seguire un percorso graduale e per cercare di non spaventare quelli che investono nel nostro debito e che rifinanziano il nostro debito.
0: Marcello Astorri, che dice l'Ocse all'Italia, Ocse della quale l'Italia fa parte assieme ad altri 37 paesi, ma al di là di questo, che dice l'Ocse?
2: L'aspetto, tra gli aspetti preminenti che emergono da oggi, loro dicono sostanzialmente che abbiamo una crescita dell'economia dello 0,5% quest'anno e un'inflazione che sta colpendo il potere d'acquisto dei salari, azzerando sostanzialmente il lento progresso che c'era stato in questi anni. Quindi è una cosa non nuova, ne abbiamo parlato in questa stessa trasmissione in precedenti collegamenti. Purtroppo la conseguenza più concreta del prolungarsi di questa situazione di tensioni geopolitiche sulle rotte dell'energia porteranno a un'inflazione, e questo purtroppo si sta verificando.
0: Ecco, tutti queste analisi, questi annunci, a volte i tanti proclami anche della politica non riescono in un semplice solo intento, quello di amosciare un paese che avrebbe in sé le armi per uscirne fuori? Chiedo,
2: Ma il nostro paese in realtà sta mostrando una sorprendente resilienza, perché comunque anche solo il fatto di mantenere un tasso di crescita, per quanto minimo, positivo, è un risultato, perché il nostro paese, come più volte è stato raccontato in queste settimane, è particolarmente vulnerabile agli shock energetici, perché noi importiamo tantissimo dall'estero, in particolare da quella zona del mondo lì colpita dal conflitto iraniano, no? Quindi il fatto che la nostra economia non mostri segnali di crollo, questo ovviamente non sappiamo dire cosa succederà nei mesi a venire, ma per il momento è così, significa che le nostre imprese hanno capacità di adattarsi, di fare efficienza energetica e continuare a fare profitto nonostante tutto. Quindi questo è un grande punto di forza della nostra economia e che spesso viene anche studiato, ecco.
0: Grazie a Marcello Storri, giornalista economico del Giornale.
2: Grazie a voi. Buona serata.
0: Tra poco sentiremo altri analisti, ma io vi dico subito che il taglio delle accise, la scadenza del 6 giugno, sabato prossimo, potrebbe essere non rinnovato. Pagherete di più la famiglia, allora la benzina in famiglia, ma tutti i provvedimenti del governo ve li dico dopo il brano.

0: delle accise dei carburanti. L'ipotesi è un bonus da 100 euro alle famiglie deboli, ma se ne saprà di più domani alle 17. Taglio delle accise in bilico. Lo sconto sui carburanti in scadenza il 6 giugno potrebbe non essere rinnovato in favore di un voucher da 100 euro per le famiglie più bisognose. A quanto si apprende è questa l'ipotesi prevalente in vista del Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi domani pomeriggio alle 17. Il bonus supererebbe la logica della misura generalizzata per rivolgersi a 1.200.000 nuclei familiari con ISEE entro i 15.000 euro beneficiari della social card, attraverso la quale verrebbe erogato il bonus. Quindi diamo 100 euro per, come sconto benzina alle persone, sono 1.200.000 nuclei familiari che hanno un ISEE entro i 15.000 euro. Costo dell'operazione 120 milioni di euro contro i 2 miliardi complessivi spesi dal governo dal 18 marzo ad oggi per tagliare le accise. Per le coperture del voucher basterebbe dunque l'extra gettito IVA dovuto al rialzo dei carburanti, pari circa a 150 milioni. Sul tavolo, risorse permettendo, c'è comunque anche l'ipotesi di una proroga dello sconto sui carburanti, rimodulando le soglie in base al carburante che ha segnato rialzi maggiori, nella fattispecie la benzina nelle ultime settimane. In caso di proroga, il governo dovrebbe attingere dai fondi di coesione UE in capo ai ministeri non ancora spesi. Nessun ricorso invece alla flessibilità dell'Unione Europea per il taglio delle accise. Il via libera oggi della Commissione Europea a dirottare fino allo 0,3% del PIL all'anno, che da noi fanno 6,6 miliardi circa per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6 oltre 13 miliardi nel 2026-2028 delle spese per la difesa, è soggetto dei paletti. Va infatti destinato esclusivamente alle misure per la transizione energetica che accelerino l'autonomia dai combustibili fossili. Si tratta quindi di impianti green, reti, sistemi di accumulo di energia, ma anche incentivi all'acquisto di veicoli elettrici e batterie e pannelli solari, tra le altre. E, ecco qui, insomma, vi sto dicendo quella che succederà tecnicamente. Bruxelles accorda l'estensione della clausola di salvaguardia per la difesa, pari all'1,5% del PIL, alle spese per la resilienza energetica. Di fatto quindi è una redistribuzione, quindi se Roma usasse tutta la flessibilità prevista per l'energia ridurrebbe le spese in deroga ai conti da destinare alla difesa allo 0,9% del PIL. L'esecutivo UE accoglie così la richiesta italiana, che passerà adesso al Consiglio per il via libera e sarebbe operativa dopo l'estate, quindi reindirizza risorse anche in vista della nuova manovra d'autunno. Giorgetti soddisfatto, ma io voglio sapere da voi al 334 11 11 622 vi va bene che adesso la benzina aumenti e diminuisca solo per alcune persone, 1.200.000 nuclei con ISEE entro i 15.000 euro beneficiari della social card, dove infilan dentro 100 euro, un voucher da 100 euro per la benzina. 334 11 11 622, poi mi direte la vostra e poi riparleremo della bocciatura OCSE dell'Italia. Tutto questo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, Italia No Limits, tutte le sere dalle 17 alle 20. Adesso è il momento in cui io affido alla regia il microfono per poi riprendermelo tra poco.
1: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero arriva domenica specialmente. La nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora vi ho anticipato quello che potrebbe decidere il Consiglio dei Ministri domani alle 17, ovvero sia basta taglio delle accise che ha costato un patrimonio, per infilare 100 euro nelle social card di quel 1.200.000 famiglie italiane con ISEE inferiore ai 15.000 euro. Quindi non vorrei sembrare stranamente, però stiamo pagando la benzina a chi già non lavora, perché un ISEE inferiore ai 15.000 euro, cioè non è lavoro e non è dignità, e quindi facciamo muovere senza spendere di più chi non muove l'economia. Chiedo io, chiedo, ma con grande rispetto. Per esempio adesso scrive Riccardo di Cantù: buonasera, con la grande evasione che c'è in Italia siamo sicuri che questo bonus finisca nelle tasche di chi effettivamente è al di sotto di sto ISEE? Voglio sentire anche voi. 334 11 11 622 dopo il brano.

0: Allora i vostri interventi al 334-11-11-622, vi ho anticipato il non taglio delle accise.
1: Scusatemi, ma nel momento in cui il governo italiano ha deciso di aumentare l'IMU per chi ha i pannelli sul tetto, di considerare speculativo la costruzione del diritto di superficie per la creazione di impianti fotovoltaici, quindi calcolando l'IRPEF su tutti gli introiti, quindi tassando di fatto tutto ciò che gira intorno alle energie rinnovabili, per quale motivo gli italiani dovrebbero sostenere questa scelta strategica? Grazie, buonasera.
0: Buonasera. E ancora. Ancora.
2: Buonasera, giornale radio, Giuliano da Frascati. Io volevo associarmi a quello che stava dicendo prima un ascoltatore in merito all'opportunità di tagliare drasticamente l'IRPEF. Anche io credo che sia l'unica soluzione plausibile, l'unica soluzione che porterebbe a degli effetti reali nella vita di tutti i giorni dei cittadini. È l'unico modo per mettere soldi nelle tasche degli italiani. Come fare e dove trovare le risorse, quello è il compito della politica. Io ipotizzerei l'abolizione di tutte le detrazioni, tranne quelle per spese sanitarie, per partire con una riforma che tagli di almeno 10 punti percentuali l'IRPEF. Già dall'anno successivo sarebbe possibile stimare il maggior gettito IVA e con quello reintrodurre magari qualche detrazione ritenuta non rinunciabile. Ma se non percorriamo quella strada, io altre soluzioni non ne vedo. Una buona serata a tutti.
1: E poi scusate, sostenere le famiglie, le fasce più deboli, giusto, che però già ricevono la social card, e non sostenere quelle fasce produttive che magari hanno bisogno del carburante per muoversi e per produrre. Mi sfugge l'obiettivo strategico politico del governo in questo senso. Grazie ancora.
3: Scusi Poretti, ma dove diavolo ha visto la bocciatura dell'Ocse verso l'Italia? Ho appena sentito una trasmissione di una radio vostra concorrente, il capo economista dell'Ocse, che non ha fatto nessuna bocciatura, ha fatto un'analisi eccetera eccetera. Dov'è che ha visto che ci hanno bocciato? Ciao Vitto.
4: Buonasera, Carlo 59 da Bergamo. Concordo col signore di Cantù, ma io dico, ma qualcuno, non so, per esempio la Guardia di Finanza, fanno i controlli sulle famiglie che dichiarano 15.000 euro l'anno, 12.000 euro l'anno, oppure si va a fiducia? Perché se si va a fiducia, allora magari invece di 1,5 milioni, invece di 1,5 milioni potrebbero diventare 6-7 milioni, visto che ci mettiamo tutti a dichiarare 10.000-12.000 euro l'anno. Non lo so, chiedo. Grazie, buona serata.
0: Grazie a lei. Io saluto il senatore del Partito Democratico, nonché responsabile economico del Partito Democratico, Antonio Misiani. Buonasera.
5: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, senatore Misiani, intanto chiariamo, l'Ocse ci ha bocciato o non ci ha bocciati?
5: L'Ocse certifica che l'economia italiana è in rallentamento, come quella di tutti i paesi avanzati più colpiti dalla crisi energetica. La guerra Hormuz ha fatto schizzare i prezzi del petrolio e in parte del gas. L'Italia, tra i grandi paesi europei, è quello più vulnerabile, perché il 79% dell'energia che consumiamo è fatta da gas e petrolio, e quindi noi, che già partivamo da livelli molto bassi di crescita, siamo particolarmente colpiti.
0: Senta, senatore Misiani, dove stiamo sbagliando? Come potevamo difenderci? Non ci si poteva difendere meglio di come abbiamo fatto?
5: Ci si poteva difendere meglio liberandoci più rapidamente da questa dipendenza da gas e petrolio. I paesi che hanno investito di più sulle rinnovabili, come quelli della penisola iberica, o che hanno un mix energetico diverso sono, come la Francia che ha tanto nucleare, sono in condizioni oggettivamente migliori delle nostre. Noi abbiamo un enorme consumo di gas che oltretutto fa il prezzo dell'energia elettrica in virtù del cosiddetto meccanismo del prezzo marginale, quindi la dipendenza da gas e da petrolio la paghiamo doppiamente. Se avessimo investito di più sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica, sulle reti, facendo le cose che ha chiesto da ultimo il governatore della Banca d'Italia, l'Italia sarebbe messa meglio. Non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto troppo poco e adesso siamo nei guai.
0: Senta, senatore Misiani, domani il Consiglio dei Ministri è chiamato a rispondere al caro carburanti, non ci sarà la proroga del taglio delle accise per tutti, ma ci saranno 100 euro infilati nella social card a 1.200.000 nuclei familiari deboli, quelli che guadagnano sotto i 15.000 euro in ISEE, annui, bene o male?
5: Piuttosto che niente, meglio piuttosto, però parliamo di 1.200.000 famiglie su 26 milioni di famiglie italiane, quelle che soffrono sono molte di più, è giusto dare gli aiuti innanzitutto a chi ha più bisogno, dicono tutti gli organismi internazionali, però c'è bisogno di allargare questa platea perché 1.200.000 famiglie sono davvero, davvero poche. Il governo potrebbe farlo, potrebbe recuperare le risorse per esempio tassando gli extra profitti delle società energetiche. Il 4 di aprile Giorgetti ha scritto una lettera alla Commissione europea insieme ad altri quattro ministri dell'economia chiedendo esattamente questo, iniziasse a farlo a livello nazionale, potrebbe recuperare risorse per dare una mano maggiore a chi ha più bisogno.
0: Senta, senatore Misiani, non arriviamo al paradosso di quelli che fanno il pieno alla Ferrari, hanno lo stesso taglio del cuneo, delle accise della benzina, del lavoratore, di chi lavora in fabbrica, ad esempio, però cioè aiutare solo queste persone infilando 100 euro nella social card che suona come una mancetta che poi... certo. Cioè, gli altri, povero operaio, si attaccano.
5: Ah, ecco. Questa è la verità. Infatti siamo passati dal taglio generalizzato delle accise che andava bene anche a chi ha la Ferrari ai 100 euro, ripeto, dati a 1.200.000 famiglie che sono il 3%, il 4% del totale. Bisogna ampliare molto quella platea, bisogna trovare i soldi per farlo, noi abbiamo indicato una possibilità che peraltro è condivisa anche dal ministro Giorgetti.
0: Vabbè. Grazie senatore Misiani, Partito Democratico, responsabile economico. Alla prossima naturalmente.
5: Alla prossima.
0: Allora 334 11 11 622 per i vostri vocali, domani ne parleremo perché succederà come sempre mentre saremo in diretta, deciderà il Consiglio dei Ministri mentre saremo in diretta, ma vi va bene così, pagherete di più la benzina, lo sapete, dal 7, dal giorno 7, e il giorno 7 è domenica, oggi è il giorno 3. Allora Gaetano, buonasera Poletti, ha sintetizzato molto bene lei. Questa decisione è priva di senso e, come ha detto l'ascoltatore precedente, una parte andrà a finire anche nelle tasche sbagliate, soliti disastri di chi amministra i soldi pubblici da sinistra a destra, non so chi è il meno peggio. Loris, ma se il petrolio e le merci sono più o meno il 4% mondiale, mi sembra... come la crisi ucraina, che sembrava che il grano arrivava da lì, che passa da Hormuz, perché incidono nei nostri prezzi? Come se passasse tutto da lì, a me sembra una scusa. Merci sono più o meno il 4% mondiale, mi sembra come la crisi ucraina, che sembrava che il grano arrivava da lì, che passa da Hormuz, perché incidono nei nostri prezzi? Come se passasse tutto da lì, a me sembra una scusa per aumentare tutto e quindi un richiamo.

0: E allora saluto l'onorevole Lorenzo Malagola, segretario della Commissione Lavoro della Camera, Fratelli d'Italia. Buonasera onorevole.
1: Buonasera a voi.
0: Che ci ha detto l'OCSE di fatto?
1: Beh, ci ha detto che stiamo vivendo una crisi geopolitica di dimensioni epocali. Chiaramente l'economia a livello globale ne risente perché la crisi energetica sta penalizzando le grandi economie e noi siamo una grande economia. Certamente questo governo, il governo Meloni, non rimane con le mani in mano e sta facendo di tutto per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese. Ricordiamo che abbiamo già attraversato uno shock inflazionistico negli scorsi mesi e siamo riusciti a superarlo brillantemente grazie alle politiche fiscali che hanno incentivato i rinnovi contrattuali per aumentare le buste paghe dei lavoratori italiani, e oggi stiamo correndo ai ripari con decreti bollette che sono volti a sostenere le famiglie e le piccole e medie imprese italiane. Quindi la situazione è tosta, ma il governo ha una strategia molto chiara.
0: Senta, è chiaro, se non ci fossero state tutte queste crisi, probabilmente il paese, è vero?
1: Beh, certo, è evidente, nel senso che grazie a Giorgia Meloni stiamo riuscendo a tenere in un momento in cui tutti i nostri competitor europei

0: stanno facendo peggio di noi. Francia, Spagna stessa, la tanto decantata Spagna di Sanchez in realtà sta facendo peggio di noi, la Germania, noi siamo tra le grandi potenze, dopo gli Stati Uniti, quelli che stanno conseguendo i risultati migliori. Non dimentichiamo il record dell'occupazione, più di 24 milioni di italiani stanno lavorando, e adesso abbiamo anche lanciato la grande operazione per il salario giusto, cioè non ci accontentiamo solo dell'occupazione, ma vogliamo che i salari crescano. Perché questo sia possibile, dobbiamo sostenere le nostre imprese che generano ricchezza tutti i giorni.
1: Senta, onorevole, domani potrebbe passare in Consiglio dei Ministri il provvedimento che non fa più quel taglio indiscriminato, cioè quel taglio per tutti del prezzo dei carburanti, ma da 100 euro a chi non ce la fa più, ma e gli altri?
0: Beh, innanzitutto dobbiamo sostenere chi è più in difficoltà, nel senso che le politiche di questo governo si sono rivolte prima di tutto al ceto medio basso, a coloro che veramente fanno più
1: Però
0: fatica e che hanno
1: un
0: magari.
1: ISEE, onorevole, scusi se le do sulla voce, un ISEE
0: Certo.
1: sotto i 15.000 euro è di
0: No,
1: persone veramente, cioè, non è gente che
0: no. No,
1: muove
0: no, no, ma questo.
1: l'economia.
0: No, no, questo
1: Con
0: lo
1: tutto il
0: capiamo, e però
1: rispetto, eh.
0: è una prima risposta, l'idea di essere sempre graduali nel rispetto dei conti pubblici. Ricordiamoci che la tenuta dei conti pubblici ci sta facendo risparmiare decine di miliardi di euro ogni anno di interessi sul debito. E ricordiamoci anche che stiamo pagando 40 miliardi all'anno di interessi causati dal super bonus di chi ci ha preceduti. Quindi di fronte a questo noi siamo graduali, ma non dimenticheremo nessuno. Quindi non solo le fasce più basse, ma anche il ceto medio va sostenuto, perché è il ceto medio che rappresenta l'infrastruttura della nostra nazione.
1: Ecco, sta di fatto che poi la benzina aumenterà per gran parte degli italiani e lì si scatena, è vero, sono stati spesi un sacco di soldi pubblici per evitare, insomma, che
0: Sono stati
1: succedesse di
0: buttati. Eh
1: ogni, ma
0: sì, no,
1: dica.
0: esatto. Chi ci ha preceduto ha buttato i soldi dalla finestra. Noi siamo intervenuti con delle politiche mirate a sostegno delle famiglie. Ricordiamo 325 euro al mese per 2,7 milioni di famiglie italiane, e per le piccole e medie imprese un risparmio di 9.000 euro all'anno sulla luce e 10.000 euro all'anno sul gas. È poco, è tanto, è qualcosa di molto concreto. Ma come state vedendo, ogni mese stiamo tarando le politiche di questo governo perché nessuno sia lasciato indietro e perché veramente tutti possano rimanere nel mercato del lavoro e possano soddisfare le esigenze delle proprie famiglie.
1: Grazie al segretario della Commissione Lavoro della Camera, l'onorevole Lorenzo Malagola di Fratelli d'Italia.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Allora, grazie, grazie. Vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta che è 334 11 11 622, anche attraverso i vostri messaggi vocali.
2: Buonasera Poletti, sempre da Milano. Scusi se stasera insisto, ma a sentire questi esponenti del governo, comunque cioè, se la cantano e se la suonano da soli, sono sempre bravi, hanno fatto tutto bene, eppure il PIL è rasente lo 0, nonostante i soldi del PNRR, la produzione industriale è in netto calo da 3 anni e mezzo, però loro hanno fatto tutti i compiti bene, hanno fatto talmente tante cose bene che siamo tutti felici e contenti. Chi è che si lamenta? Cioè, non, veramente non riesco a capire con che coraggio continuano a raccontarsi ste favole e vengano in radio o in televisione a raccontare che va tutto bene, che loro hanno fatto un sacco di cose utili per il paese. Questi hanno fatto solamente attacchi alla magistratura, attacchi alla Corte dei Conti, mentre sguazzavano con i soldi del PNRR in mano, che poi alla fine non sono riusciti neanche a realizzare nulla. Gli unici che avete aiutato voi del governo sono i politici e le banche.
3: Se non ci fosse il super bonus, bisognerebbe inventarlo. vale sempre il super bonus per qualunque situazione. Se non ci fosse stato, che avrebbero fatto? Buona serata, Giovanni da Pisa.
1: Gaetano scrive, aggiungo un suggerimento, credo che per chi ha un ISEE di 15.000 euro sarebbe più utile dargli per tutta la famiglia un abbonamento ai mezzi pubblici, sia per andare a lavorare che per andare a scuola. Chi ha un ISEE del genere forse la macchina la usa la domenica. E poi Pierfrancesco da Pordenone, volevo dire che con un ISEE di 12.000 euro non puoi permetterti una macchina, non puoi permetterti di pagare un'assicurazione, tantomeno il bollo, figuriamoci la benzina. Ecco, questi sono i vostri messaggi, che non sono sinonimo di cattiveria nei confronti di chi è più debole, questo lo voglio dire, ma che danno l'idea di una mezza presa per i fondelli, perché così puoi dire che hai tagliato i costi della benzina alle persone più povere, ma stai parlando di 1.200.000 famiglie che hanno un ISEE di 15.000 euro, cioè siamo a livello che devono chiedere la carità. Intanto Tabarelli è presidente di Nomisma Energia e dice: dobbiamo stare calmi perché il prezzo del petrolio è un po' indebolito, c'è la guerra che va avanti, ma la cosa strana è che i prezzi sono aumentati tanto, l'ha detto a un convegno Tabarelli, ha detto il petrolio, il gasolio e la benzina sono intorno ai 2 euro al litro, un prezzo alto rispetto a un anno fa, ma non un prezzo da crisi come invece ci dovremmo aspettare in questa situazione. Pertanto è bene che i prezzi tornino a salire in termini di tasse, ma poi i consumatori devono avere il segnale che c'è una crisi in corso e ridurre i consumi. In questo momento i prezzi devono salire, poi ci sarà un problema di inflazione, ma le cose non stanno andando bene in Medio Oriente. Me lo avessero detto 6 mesi fa, avrei ipotizzato l'aumento del prezzo della benzina a 3 euro, per fortuna mi sono sbagliato, se si va avanti così non ci sono le quantità questo inverno, ci siamo sbagliati tutti. Sta di fatto, insomma, che la questione Hormuz deve per forza in qualche modo risolversi. Allora, noi ieri abbiamo parlato del ponte sullo stretto di Messina, per chi non c'era, perché faceva il ponte, noi eravamo qui in diretta, abbiamo intervistato l'amministratore delegato della società Ponte sullo Stretto Pietro Ciucci, che ci ha raccontato, insomma, che tra poco cominciano i lavori, quindi niente vero che il ponte non si farà. E insomma, rifacciamo il punto con anche i contrari al ponte dopo l'appuntamento con le notizie.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E tra poco parliamo del ponte, ma ascoltiamo due messaggi che ci avete lasciato al 334 11 11 622.
2: Basta con questa storia che la Spagna di Sanchez va peggio di noi. Oggi la benzina in Spagna è a 1,57 euro, il PIL del 3,5%, e ci vogliamo ancora raccontare che stanno peggio? Andate a fare un giro per la Spagna e poi ne riparliamo. Al Delta per Roma.
3: Ma come, Stefano di Milano, Stefano di Monza, ci dicono queste cose alla Cristina di Roma? Ma la Cristina di Roma per caso ha detto che la Minetti puzza? No, dai, non ci dicono queste cose, così simpatica la Cristina di Roma. Poi volevo dire, c'è solo un modo per far finire la crisi dello stretto di Hormuz, è una sola: la pace in Medio Oriente. Basta finire con gli attacchi, quelle robe lì, genocidi, basta. Gabriele da Milano.
4: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

Sì. E anche stasera torniamo a parlare di una delle opere più discusse della storia italiana, un'opera che divide da decenni politica, opinione pubblica, economisti, ambientalisti e territori, il ponte sullo Stretto di Messina. Perché ieri sera, proprio qui da noi Italia No Limits, è intervenuto l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Le sue parole sono state molto nette. Secondo Ciucci, il progetto continua a rispettare il cronoprogramma. Non esisterebbe alcuna procedura di infrazione europea sul ponte. Entro la fine di giugno la società punta a tornare al CIPES per una nuova delibera e se tutte le autorizzazioni arriveranno nei tempi previsti, già nell'ultimo trimestre del 2026 potrebbero partire le prime attività operative sul territorio. Non stiamo parlando ancora del grande cantiere del ponte sospeso più lungo del mondo, ma di bonifiche, indagini archeologiche, spostamento delle interferenze, campi base e opere preliminari tra Messina e Villa San Giovanni. Insomma, dopo oltre 50 anni di discussioni, rinvii, studi, stop e ripartenze, il progetto sembra avvicinarsi come non mai alla fase realizzativa. Gli italiani lo vogliono davvero questo ponte? Perché il dibattito non è mai stato soltanto tecnico, è sempre stato anche simbolico. Per i sostenitori rappresenta l'opera che può collegare definitivamente la Sicilia al resto d'Europa, accelerare trasporti e logistica, attrarre investimenti, creare occupazione e colmare un divario storico tra nord e sud. Per i contrari invece il rischio è che si trasformi nell'ennesima grande opera costosissima, mentre restano irrisolti problemi che riguardano ferrovie, strade, ospedali, scuole e servizi essenziali del mezzogiorno. E poi c'è un'altra questione molto concreta: se davvero i cantieri dovessero partire entro pochi mesi, il ponte smetterebbe di essere una promessa elettorale e diventerebbe finalmente realtà, con tutte le conseguenze che questo comporta: costi, tempi, controlli, impatti ambientali e ricadute economiche. Per questo oggi vogliamo una risposta semplice: ponte sì o ponte no? Pensate che sia un investimento strategico che l'Italia aspetta da troppo tempo? Oppure ritenete che quei soldi dovrebbero essere destinati ad altre priorità? E ancora, se il ponte verrà realizzato, sarà davvero un'opera capace di cambiare il destino economico del sud? Oppure stiamo attribuendo a questa infrastruttura aspettative eccessive? Ne parleremo con i nostri ospiti, ascolteremo alcuni passaggi dell'intervista di ieri a Pietro Ciucci e proveremo a capire se il paese sia davvero pronto a compiere questo passo storico. Voi scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622. Voi tanto il numero lo conoscete bene, io ve lo ripeto, giusto per scrupolo, 334 11 11 622.

0: allora ve lo stiamo chiedendo, 334 11 11 622, ponte sì o ponte no? Ma tanto si farà lo stesso, ce l'ha detto ieri sera Ciucci, che poi riproporremo. Buonasera, l'amministratore delegato della società che si occupa del ponte, e buonasera all'onorevole Roberto Bernardelli, presidente di Patto per il Nord, bentornato.
1: Buonasera a te Roberto, ai radioascoltatori, un piacere sentirti.
0: Ponte sì o piacere mio, ponte sì o ponte no?
1: Senti, molto velocemente, allora io ho parlato con dei tecnici, ingegneri, costruttori, cose di questo genere. I due piloni, ogni pilone è alto come tre grattacieli Pirelli, eh? Voglio dire, poi altro problema, i cavi che tengono su il ponte devono essere revisionati e mantenuti ogni tre giorni, ogni mese, il che significa che per 36 giorni il ponte è chiuso. Poi c'è un altro piccolo problema, voglio dire, e che fine fanno mille e oltre dipendenti dei traghetti Caronte che per adesso svolgono un lavoro eccellente, punto interrogativo. Poi è una zona sismica, l'altro ieri c'è stato un ulteriore terremoto, per fortuna, però di scala Richter piuttosto alto, ma per fortuna senza danni. E ricordo anche che a Messina nel 22 ci fu un terremoto che fece migliaia di cose. E come mai aziende private non si propongono per la realizzazione, che è già stata costata a noi contribuenti oltre 1 miliardo di euro? Prezzo previsto 6 miliardi di euro. Tu hai mai visto un'opera pubblica che mantiene quelli che sono i preventivi? Mai, non esiste, guarda le Olimpiadi. Allora, voglio dire, tu che stai in mezzo alla gente, voglio dire Poletti, con le tue trasmissioni, ma quali sono le priorità della gente? Non arriva a fine mese, le pensioni sono pensioni da fame, le pensioni vengono tassate, tu quando andrai in pensione avrai una tassazione sulla tua pensione dal 27 al 44% a seconda della fascia della pensione. Siamo unici in Europa a tassare le pensioni. Tenuto conto anche che ti restituisce l'INPS un terzo di quello che tu hai versato durante la tua vita lavorativa. Ma queste sono le priorità della gente che non arriva a fine mese, Roberto! Roberto!
0: Oh, ma Patto per il Nord, non è che il ponte vi sta un po' sulle balle anche perché i soldi vanno al sud? E allora?
1: Ma lascia perdere il sud, adesso stanno facendo finalmente le ferrovie in Sicilia. Era ora, no? Perché voglio dire, ci mettevano delle ore per arrivare da Catania a Palermo e compagnia bella. Adesso stanno facendo un nuovo piano ferrovie che costerà anche quello, perché non è che lo fanno gratis. Però io faccio una domanda a te. Tu, ripeto, sei in mezzo alla gente, fai delle inchieste interessanti, belle. Dimmi la verità, ma tu sei favorevole, sì, no, ni al ponte?
0: Ma io di solito non do mai la mia opinione, io sono favorevole a tutto quello che muove l'economia, caro bello Bernardelli, tutto quello che muove l'economia.
1: Hai ragione, ma se noi togliessimo un po' di tasse alle aziende, ai lavoratori, l'economia un pochino si muove, eh? Cazzo, siamo i più tassati d'Europa.
0: Va bene, alla prossima. Grazie Roberto Bernardelli.
1: Però ti aspetto una volta alla mia trasmissione, eh? Promesso. Va bene. Vieni in trasmissione, ti do un'ora di tempo per dire tutto quello che
0: Madonna,
1: vuoi.
0: Madonna, un'ora, ce la faccio in 5 minuti. Dai, fammi chiamare che vengo. Bene. Grazie Roberto Bernardelli.
1: Dai, ci vediamo presto, ciao, un abbraccio.
0: Patto per il Nord. E allora, ieri abbiamo ascoltato l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, e ci ha detto che il cronoprogramma prevede delle scadenze ambiziose, è stato approvato, sentiamolo.
2: Ma guardi, il decreto di marzo, nel frattempo è stato convertito in legge, ha fissato una procedura molto dettagliata per conformarsi ai pareri, ai rilievi espressi dalla Corte dei Conti. A tutti quanti i pareri e i rilievi espressi, anche quelli che non erano da parte nostra totalmente condivisibili. E abbiamo lavorato e stiamo lavorando forte, con decisione, per rispettare questo cronoprogramma. Come tutti i cronoprogrammi, ci diamo delle scadenze molto impegnative, ovviamente, così si fa quando si vuole realizzare un progetto complesso. Alcune cose le abbiamo già ottenute, conseguite, assumono impegni, quindi ANAS, RFI, per quanto riguarda i collegamenti stradali e ferroviari, le due regioni, il MEF, il MIT, oltre naturalmente il Stretto di Messina. E cosa importante, questo accordo di programma è già stato registrato dalla Corte dei Conti.
0: Poletti, fermateli, scrive questo ascoltatore. Altri posti di lavoro che se ne vanno, tutto l'indotto dei traghetti che se ne va a casa, sta dicendo bene il tuo ospite, lo dice un siciliano, Gaetano, se non sbaglio. E intanto ancora Pietro Ciucci, sono state fatte polemiche sterili, il ponte è una grande opera, sentiamolo.
2: C'è il tormentone dei costi di funzionamento della società, di quanti dirigenti abbiamo, di quanto personale, come se un progetto di questo genere si potesse fare con un gruppetto di 3 o 5 persone magari, no? E non vale la pena rispondere che in realtà non la struttura è equilibrata, che in realtà stiamo utilizzando dirigenti impiegati distaccati da ANAS e di RFI, che soltanto un paio di dirigenti hanno una retribuzione che supera il cosiddetto tetto agli stipendi, tetto agli stipendi che poi funziona solo per noi, perché in realtà non funziona per moltissime società dove gli stipendi volano a livelli ben più elevati di quelli che vengono applicati in società da noi. Le facevo prima un accenno al discorso delle tariffe. E l'ART, che è un parere che noi abbiamo ottenuto, che non era a nostro avviso necessario, obbligatorio in questa fase, ma l'abbiamo richiesto e ottenuto lo stesso, fa riferimento a un certo punto a una tariffa media ponderata di 28 euro che tiene conto delle autovetture così come dei TIR, quindi una media ponderata, e tutti a gridare, tutti, qualcuno non ben informato o volutamente non informato, a dire che allora è stata fatta una truffa, perché a suo tempo è stato detto dal Stretto di Messina 4 euro, 7 euro per le autovetture. No, la verità è che la tariffa è 4-7 euro per le autovetture, per un passaggio, ma bisogna fare la media con il costo di che si applica per un TIR, che pagherà comunque una tariffa certo più alta delle autovetture, ma certo molto più bassa di quella che paga attualmente per il traghettamento.
0: Eccolo Ciucci, poi sentiremo altri estratti, vi ho tirato fuori le cose fondamentali, ma poteva mancare il vocale di Silvana, che in realtà mancava da qualche giorno, sentiamolo.
3: A tutti, sono Silvana da Milano, ma non è questione di ponte sì o ponte no, è una presa in giro questa storia del ponte, ma continua, cioè Salvini avrà dato almeno una decina di date, una decina, no? Questo è la deadline, questa è la deadline, questa è la deadline, la deadline non arriva mai. Però in compenso noi stiamo pagando fior fior di stipendi, abbiamo pagato fior fior di consulenze e la Corte dei Conti semplicemente ha detto no. E ha detto no perché non è sostenibile. Molti ingegneri, molti tecnici si sono, diciamo, messi di traverso, ma anche la Corte dei Conti, che è lì per quello. Cioè, sono stati usati dei progetti vecchissimi, cioè è stato fatto più un pasticcio, perché chi aveva in mano questa cosa è un pasticcione, non gli si può dare un progetto del genere. E adesso è un bel problema tornare indietro, quindi per propaganda si continua a parlare del ponte, ma non lo faranno mai questo ponte, però i soldi sono spariti. Io vorrei fare un'indagine dove sono finiti tutti i soldi. Questa indagine vorrei fare io. Ciao ciao.
0: Ciao ciao Silvana, comunque guarda che il ponte parte, io che ti devo dire, il ponte parte, voglio sentire ancora ponte sì o ponte no, favorevoli o contrari, ne sentirò molti di contrari, i prossimi ospiti a venire, però voglio sentire anche qualche favorevole. C'è qualcuno favorevole a quest'opera, che fa il tifo per quest'opera, oppure la associate magari, che ne so, mi viene in mente che l'associate a Salvini, che vi sta antipatico, che vi sembra magari uno inconcludente e quindi non vi piace l'opera per quello. Provate a superare il tema Salvini, che comunque ha avviato quest'opera, e ragionate sull'opera. Vi piace o non vi piace? 334, sì, lo so che banalizzo e semplifico, però lo faccio per creare il dibattito, partendo sempre dai dati di fatto. Tra poco sentiremo altre dichiarazioni della della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. 334 11 11 622 per dire la vostra.
4: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Lo so che magari vi dà fastidio sentire uno che vi dice che il ponte si farà, fatevene una ragione, ma ponte sì o ponte no, i vostri vocali, i contrari, i favorevoli e tutto quanto al 334 11 11 622 dopo il brano.

0: E allora dicevo i vostri messaggi al 334 11 11 622. Avvocato Emilio Manganaro, allora cosa fatta? Tra pochi giorni potrò iniziare le mie tanto agognate vacanze. Tornerò lì nella mia adorata Reggio, dove da sempre in estate manca l'acqua, dove i treni arrancano su solitari vecchi binari, dove le strade sono ancora quelle costruite con la prima legge Lanza, datata 1865. Pazienza, però, vorrà dire che verrò sull'altra sponda dello stretto per dissetarmi, soprattutto ora che tra non molto potrò sfrecciare sulle futuristiche e comodissime corsie stradali dell'ottava meraviglia del mondo. In alto i calici e si brindi a questa utilissima e necessaria opera chiamata, manco a dirlo, con il nome di un meridionale doc, Silvio Berlusconi. Povera patria, buona estate a tutti voi, con stima, avvocato Emilio Manganaro. E poi Alfredo, al ponte sullo stretto preferisco la gomma del ponte di Brooklyn. E vabbè, e i vostri vocali.
1: Amici ascoltatori di questa radio libera, informare, informiamoci anche noi sui giornali che vogliamo leggere e non da quelli che prendono i soldi dallo Stato e quelli mantenuti, essi sono pilotati. Andiamo a firmare per avere una libera informazione, e si può andare nei comuni oppure con lo SPID o sui banchetti.
2: Buonasera Poletti, Marco da Cuneo, uno di quelli che dice sì, ma non perché il ponte è il ponte, perché il ponte è un'opera infrastrutturale che comunque renderà l'Italia più moderna, ma perché basta con questa gente che dice sempre di no a tutto, no alla TAV, no al ponte, no al nucleare. Questi ci porterebbero all'età della pietra se governassero, quindi per favore facciamo qualche cosa che ci porti un po' avanti nel tempo, per il futuro e per i nostri figli. Grazie e buona serata.
3: Ma guardi dottor Poletti, da siciliano le dico che, vista la velocità con cui sono state costruite le autostrade e come vengono manutenute, è assolutamente irrilevante, perché tanto io questo ponte, pur avendo 45 anni, non lo vedrò mai.
0: Intanto Pietro Ciucci ieri da me, polemiche sterili su stipendi e costi. Sentiamo la D della società Ponte sullo Stretto.
4: C'è il tormentone dei costi di funzionamento della società, di quanti dirigenti abbiamo, di quanto personale, come se un progetto di questo genere si potesse fare con un gruppetto di 3 o 5 persone magari, no? E non vale la pena rispondere che in realtà non la struttura è equilibrata, che in realtà stiamo utilizzando dirigenti impiegati distaccati da ANAS e di RFI, che soltanto un paio di dirigenti hanno una retribuzione che supera il cosiddetto tetto agli stipendi.
0: Tetto agli stipendi. No, ma questo l'avevamo già detto. Allora sentiamo la parte dove Ciucci dice: siamo stufi di rispondere alle provocazioni, quella per esempio del ponte che unisce due cosche.
4: Poi ci troviamo n volte a rispondere alla stessa maniera. Noi andiamo avanti decisi, a volte evitando anche di rispondere a provocazioni, perché quando leggiamo che il ponte unisce due cosche, non sono
0: ancora
4: né siciliano né calabrese,
0: ancora,
4: ma c'è da inorridire davanti a un'affermazione di questo genere, anche un po' ingenuo, perché è come se le cosche non sappiano usare l'aereo o il traghetto e aspettino il treno per ricongiungersi sul territorio, no? Alcune cose sono di per sé abbastanza perfino ridicole, però impegnano, come lei mi diceva, per continue risposte.
0: E allora, e poi fine trimestre 2026, l'inizio dei lavori, sentiamo.
4: Guardi, l'indicazione di fine trimestre è una mia indicazione che fa seguito a quello che dicevo prima. Entro giugno speriamo di essere, contiamo di essere nuovamente al CIPES, ci saranno i tempi di registrazione della Corte dei Conti, su cui ovviamente non possiamo fare nessun tipo di pressione, ma auspichiamo che sia nei tempi ordinari, considerando che l'obiettivo di tutto il lavoro che stiamo facendo è quello di conformarsi ai rilievi della Corte dei Conti, e immaginiamo di farlo con molta attenzione. Se tutto questo avviene nei tempi previsti, nelle scadenze che ci siamo dati, nell'ultimo trimestre, sarà ottobre, sarà novembre, passeremo in fase realizzativa. Come ho detto più volte, cosa vuol dire per noi fase realizzativa? Da un lato la progettazione esecutiva del progetto, dall'altro le prime attività sul territorio.
0: E allora saluto Gaetano Pedullà, siciliano, è giornalista ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buonasera Gaetano.
5: Buonasera Roberto, buonasera a tutti.
0: Allora ho capito che il ponte si fa e buonanotte.
5: Io tra Ciucci, l'amministratore delegato di questa azienda che continua a distribuire nostri soldi a dirigenti che non si capisce cosa facciano, e il ministro dei trasporti Salvini, dovrei credere di più al ministro Salvini. E il ministro Salvini che cosa ci ha detto sul ponte? Beh, due anni fa, che due estati fa partivano i cantieri, poi ci ha detto che a dicembre era tutto pronto, poi l'anno scorso che era tutto fatto, poi che venivano assunte 100.000 persone, poi ne venivano assunte 50.000. Concretamente, Roberto, di sto ponte non c'è un mattone e non si vede neanche in prospettiva alcuna possibilità. Registro solo che l'altro ieri c'è stato un terremoto di dimensioni importantissime a largo di tra la Calabria e la Sicilia, sì. E io non voglio immaginare quel ponte se mai fosse realizzato, che effetti ci sarebbero stati.
0: Senti, ha senso battersi contro un'opera che si sta avviando?
5: No, io penso che noi, poi come Movimento 5 Stelle, noi non deve un po' finire questa storia, il partito del no, la decrescita felice, cose di un'altra stagione. Le opere che servono vanno fatte, e noi pensiamo che in Sicilia ci sono tante opere che si stanno avviando da prima del ponte. Penso a decine di ospedali che sono lì lettera morta, promesse agli elettori ma mai realizzati, in una regione dove il diritto alla cura è una illusione. Penso a tantissime opere idriche in una regione dove non arriva l'acqua nelle grandi città, non nei paesi in periferia, nei piccoli comuni, nelle grandi città non si può avere l'acqua corrente. Penso ai trasporti, dove si sta realizzando finalmente una grande opera di collegamento ferroviario tra Palermo, Catania e Messina, ma il resto della Sicilia abbandonata a se stesso, e noi dobbiamo immaginare per quella parte del nostro paese una prospettiva di sviluppo che ha necessità, prima di fare questo ponte che stai mobilizzando enormi risorse finanziarie per un grande punto interrogativo, mettiamo i soldi sulle cose che si possono fare velocemente e che servono ai cittadini e alle imprese, perché un'impresa agricola che non può portare la propria merce è chiaramente enormemente penalizzata. Poi se col ponte può accelerare di qualche ora rispetto al trasporto attuale è un tema che è del tutto secondario, se poi mi servono 3 giorni per portare da Vittoria in provincia di Ragusa il pomodorino, piuttosto che da Trapani, Agrigento, i nostri vini siciliani di così grande qualità.
0: Ah sì, no, te lo dico perché sto trasmettendo dalla Sicilia e qualità dei vini siciliani in questo periodo, devo dire, che la sto apprezzando.
5: Ma quant'è cresciuta? Solo 20 anni fa la Sicilia produceva solo vini di bassa qualità. C'è uno sviluppo sostenibile che si inseguire, che è prêt-à-porter, cioè è abbastanza a portata di mano. Noi di Ponte di Messina ne parliamo dall'Ottocento, ci sono dei ritagli che ho visto di giornali, di gazzette dell'epoca dello Stato italiano appena nato, dopo l'epoca dei Savoia, no? Anzi, in pieno periodo. Periodo dei Savoia, che già promettevano questo ponte. È una grande illusione, uno specchietto per le allodole. Io mi aspetto invece opere concrete, e pochi sanno, come te che sei in Sicilia adesso, le tante persone vanno in Sicilia anche per turismo, per vacanza, quante cose servono immediatamente in Sicilia, anche più semplici da realizzare e che permettono di far crescere l'economia del territorio.
0: Grazie Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.
5: Grazie a te Roberto.
0: Noi tra poco torniamo con i vostri messaggi e con i comitati No Ponte. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Dito, si farà sto ponte allora? Io provoco, eh?
1: Beh, sì, certo. No, no, il ponte non credo che si faccia, che vadano avanti è normale, perché l'obiettivo è portare avanti l'iter, non è fare il ponte. Noi ormai, dopo tanti anni, ci siamo resi conto che l'obiettivo è questo. Questi giorni abbiamo sentito le ultime dichiarazioni di Ciucci, e si riproducono ogni anno identiche, con semplicemente cambiando la data dell'inizio lavori. Per noi ormai è chiaro, ci fa anche un po' rabbia, perché abbiamo la perfetta sensazione che non abbiano in mano le condizioni per poter neanche costruirla l'opera, però sono intenzionati a portare avanti l'iter, perché questo consente di mobilitare, insomma, consenso, tentativi di consenso, flussi finanziari, consulenze, progetti, insomma è un sistema ormai abbastanza consolidato, che abbiamo visto. Vediamo come di recente abbiamo visto la governance, spende per la governance si spendono 12 milioni l'anno e andiamo avanti così. Per cui, diciamo, dal punto di vista della, diciamo, della costruzione del ponte siamo abbastanza tranquilli. Non siamo tranquilli per il fatto che ci rendiamo conto che è una specie di eterno ritorno dell'uguale, che si presenta in continuazione ormai da decenni.
0: Senta, però i primi cantieri, se dovessero partire, comunque si smuove il terreno, si muove qualcosa, e poi resta tutto lì.
1: Sì, diciamo che ancora per l'avvio dei cantieri ce ne vuole davvero tanto, perché la
0: fine
1: la
0: trimestre 2026
1: parte,
0: inizio lavori, dice Ciucci.
1: Certo, Ciucci lo dice ogni anno, dice la stessa cosa spostando di un anno. Prima era il 2023, poi il 24, poi il 25, poi il 26. Ma io mi ricordo nel 2010 Ciucci venne a Messina e disse nel 2015 si finirà il ponte. Insomma, Ciucci dice le cose che deve dire uno che è a capo della governance del ponte. Insomma, sono frasi di circostanza. È chiaro che l'obiettivo di iniziare i lavori ce l'hanno, perché iniziare i lavori significa evidentemente legittimare questo tipo di processo. Però io credo che siamo ancora veramente molto distanti, perché la bocciatura da parte della Corte dei Conti ha spostato molto indietro l'iter del ponte. Per iniziare, per avviare i primi cantieri, devono approvare, non i primi cantieri, le opere di bonifica, insomma, come le chiama appunto Ciucci, devono comunque approvare il progetto definitivo, e questo ancora è di là da venire.
0: Grazie Luigi Sturgnolo, portavoce del Comitato No Ponte.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Buonasera, e sempre dal Comitato No Ponte, Federico Alagna. Buonasera Alagna.
2: Buonasera a voi.
0: Che aggiungere?
2: Diciamo che rispetto alla situazione, come dire, ai sviluppi anche di queste ultime ore, appunto, al balletto, diciamo, di tempistiche e procedure, probabilmente più che da aggiungere c'è da rimarcare, secondo me, ecco, rispetto a quello che in qualche modo andiamo ripetendo da molto tempo a questa parte, cioè rispetto al fatto che c'è una necessità, come diciamo, di non arretrare e di continuare a contrastare in ogni modo. L'idea stessa del ponte è un progetto che è fatto di attese, di rinvii, e in qualche modo, come dire, il fatto che ancora oggi ci si trovi in una fase in cui non si sa se e quando partono i lavori, quali sono, diciamo, le procedure che verranno seguite, eccetera, non vuol dire che si debba abbassare la guardia, ma dal nostro punto di vista invece fondamentale rimarcare come il ponte lo stanno già facendo esattamente in questo modo, esattamente con queste procedure, esattamente con queste, con quelle che possono sembrare da fuori perdite di tempo, ma che in realtà sono il nocciolo fondamentale del meccanismo ponte come modello di governo del territorio.
0: Alagna, prossima iniziativa che avete in programma, perché ne fate spesso?
2: Sì, ne facciamo parecchie. Diciamo che questo è un po' una delle basi per noi, il fatto che sia, diciamo, il No Ponte sia realmente una lotta di popolo, quindi non è semplicemente la lotta di un collettivo, un comitato, ma davvero la lotta di una comunità intera. La prossima iniziativa in

0: importante e grande, diciamo, di rilievo ampio sarà ad agosto, in particolare il corteo dell'8 agosto, un corteo, l'ennesimo corteo che stiamo organizzando, che sarà ovviamente a Messina sabato 8 agosto e che sarà preceduto da un campeggio No Ponte a cominciare già dal 6. Aspettiamo, già sappiamo insomma che ci saranno tantissime persone da varie parti d'Italia, da altre, coinvolte in altre lotte territoriali, coinvolte in esperienze importanti di mutualismo dal basso, da tanti territori del sud ma anche del nord Italia. Insomma, sarà ancora una volta per noi un'occasione fondamentale per dire due cose. La prima è che le persone, la popolazione di Messina, la popolazione dello stretto, il ponte non lo vuole. Non esiste un popolo si ponte, esiste invece un popolo no ponte. E la seconda fondamentale è che la lotta no ponte non è una lotta isolata, è in qualche modo una lotta che è diventata simbolo, ma è simbolo di tanto altro, di tante altre lotte che ci sono in giro per l'Italia e che partono da un'idea di fondo, cioè che i territori devono essere governati da chi li abita, da chi ci vive, da chi li cura e non da decisioni calate dall'alto.
1: Grazie a Federico Alagna, portavoce del Comitato No Ponte, ci risentiremo sicuramente.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: E non ci risentiremo solo con Alagna, ci sentiremo anche con tutti voi. Io ho finito le mie 3 ore di spazio, mamma come vola questa trasmissione quando si sta bene qui con voi a Giornale Radio. Fatemi ringraziare il regista Lorenzo Cappadone, Matteo Respinti in redazione, scalda i motori Francesco Massardo per il timone delle venti, coadiuvato questa volta dal regista Giorgio Berselli. Il mio si va a riposare e domani è un altro giorno. Grazie, vi aspetto dalle 17 alle 20 con Italiano Limits qui a Giornale Radio, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Ci siamo ragazzi, le 6:01 qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona mattina a tutti. E allora, le notizie che avevamo immaginato come sempre vengono un po' smontate da altre che intanto capitano nella notte, e quindi partiamo con le ultime notizie, quando vi ricordo che Giornale Radio è una radio libera di informare. Qui c'è Daniele Biacchessi a raccontarvi le notizie con Peter Vescapè in regia. Il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Dunque, la Camera ha bocciato la guerra di Trump in Iran, mentre Trump dice di essere pronto a contare perfino Mojaba Khamenei se firmerà l'accordo, rispettando l'impegno preso dall'Iran a non cercare di ottenere un'arma nucleare. Trump dice anche che l'intesa potrebbe essere firmata già nel fine settimana, ma poi allo stesso tempo non esclude che il blocco navale dello stretto di Hormuz possa durare fino alla festa dell'Arbor Day, cioè a settembre. Insomma, ormai decifrare le mosse di Trump sulla guerra in Iran e non solo sta diventando praticamente impossibile, io credo anche per lui stesso. E il dato politico è che se la Camera boccia la sua guerra, vuol dire che anche un pezzo consistente del suo elettorato non ci sta più e non lo segue più. Questa incertezza o la mancanza di obiettivi chiari ha convinto ieri la Camera dei Deputati ad approvare una risoluzione per i poteri di guerra con il voto di 4 repubblicani, oltre a tutti i democratici, che alla fine obbliga Trump a chiedere sempre al Congresso l'autorizzazione per proseguire il conflitto. In alternativa lo deve fermare. Questa misura, che praticamente è stata approvata alla Camera, quindi viene bocciato Trump, passa ora al Senato. Anche se sarà approvata, non legherà le mani al capo della Casa Bianca, ma è certamente un chiarissimo segnale politico di insoddisfazione del Congresso verso il Presidente, quando ormai siamo pochi mesi dal fatidico midterm di novembre. Questa è la notizia principale. E poi intanto la guerra in Ucraina va avanti, perché avete saputo, lo abbiamo detto, l'attacco di Kiev a San Pietroburgo ha provocato una reazione di Mosca, che ha lanciato degli attacchi sistematici, il blackout a Saporizia, ma anche moltissime azioni soprattutto in Crimea. Allora veniamo subito all'attacco ucraino in Crimea, con 3 morti e 7 feriti. Il luogo è Simferop. Il capo dell'autorità della Crimea, Aksenov, lo ha annunciato sul suo canale Max, come scrive l'agenzia russa Itatas. 3 persone sono morte, 7 ferite in questo attacco, i soccorritori sono a lavoro sul posto. E intanto ha parlato Rubio. Rubio ha parlato soprattutto di sanzioni, è finito nel mirino al Senato in merito alla decisione dell'amministrazione Trump di prorogare la sospensione delle sanzioni sul petrolio russo per allentare le tensioni su domanda globale del greggio causate dalla guerra degli Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Queste le ultime notizie, ma poi ovviamente le notizie che avevamo già previsto, cioè il via libera dell'Europa ai 14 miliardi in più all'Italia da poter investire in energie rinnovabili, ma in cambio della deroga sulla flessibilità Bruxelles raccomanda a Roma di accelerare sulla transizione verde e tra l'altro di riformare anche il catasto. Giorgia Meloni dice: abbiamo indicato la strada, ma poi se andiamo a vedere proprio non è così. C'è la storia della grazia a Nicole Minetti. Sulla grazia concessa alla Minetti, la Procura Generale di Milano dà nuovamente un parere positivo per i magistrati dopo le verifiche sulla concessione dei provvedimenti di clemenza. Sono false le notizie diffuse su festini e droga. Quelle notizie erano state scritte dai colleghi del Fatto Quotidiano. Scrive: l'adozione del bambino in gravi condizioni di salute è regolare. Gli atti passano al ministro Nordio, che poi rinvia al Quirinale. Il legale di Minetti dice: chiederemo i danni. Ci sono le frasi su Gaza con De Luca escluso dal festival, Eri De Luca escluso dalla Salerno Letteratura per le parole su Gaza. Non è censura, dice la direzione di questo festival, ma sui morti in Palestina non c'è identità di vedute. Questo è quello che vi racconteremo, oltre al fatto drammatico dei 4 braccianti bruciati da vivi e un sopravvissuto che per saltare fuori dal van in fiamme ha dovuto lottare con uno dei 2 assassini poi arrestati. Dietro c'è la piaga del caporalato, l'ombra dell''ndrangheta, ma c'è molto da capire di questa storia terribile di crudeltà disumana, ha detto il procuratore capo di Castrovillari D'Alessio. Non c'è collaborazione, dobbiamo sfaldare il muro di omertà. Poco prima della mattanza un carabiniere forestale li aveva visti, e questa c'è la sua testimonianza, litigare. Queste sono le ultime notizie e tra poco le riepilogheremo con le voci, con i servizi e poi con i tanti ospiti, la musica di One Republic.

0: Allora, via libera dell'Europa a questi 14 miliardi in più all'Italia per poter investire in energie rinnovabili, lo avevamo già anticipato due giorni fa con un mio editoriale. Il cambio se questa deroga sulla flessibilità, Bruxelles raccomanda a Roma di accelerare però sulla transizione verde, maggiori investimenti sulle energie e tra l'altro anche di riformare il catasto. Sentiamo il servizio di riepilogativo di Michele Cesi.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Spiragli di flessibilità nei rigidi limiti di bilancio imposti dalle regole europee. Al termine di un negoziato durato due settimane e probabilmente destinato ad allungarsi ancora, la Commissione europea ha annunciato un nuovo meccanismo basato sulla stessa clausola d'emergenza concepita per sostenere gli acquisti di armamenti. Nel caso di specie, la possibilità di deviare dell'1,5% dal percorso di spesa pubblica concordato con Bruxelles consentirà di spendere circa lo 0,3% del PIL in misure per far fronte allo shock energetico. Con un altolà agli stati, però, perché ogni scostamento è condizionato all'utilizzo del denaro per misure di politica ambientale e climatica. Una condizione che è anche il riflesso della precisa volontà comunitaria di agganciare questa possibilità non alla spesa corrente, ma agli investimenti green o comunque agli obiettivi di riduzione della dipendenza dei paesi europei dai combustibili fossili. Già ieri è trapelata una prima bozza dalle tradizionali raccomandazioni paese rivolte dalla Commissione al Consiglio, tese a dettagliare il meccanismo, che dovrebbe estendersi su 3 anni per un totale cumulato pari allo 0,6% del PIL. La distribuzione dei margini di flessibilità autorizzati non è tassativa, ma a beneficiare di questa deroga saranno solo gli stati che hanno già attivato la clausola di emergenza sulla difesa. Per l'Italia, la finestra di bilancio aperta da questa gentile concessione è una boccata d'ossigeno di impatto stimato tra i 6,8 e i 13 miliardi di euro. La discrezionalità dei governi dipenderà poi dai provvedimenti attuativi. Ma la soluzione trovata da Bruxelles resta il frutto di un compromesso fra l'intenzione di venire incontro ai paesi più provati dalla crisi energetica senza lavorare su eccezioni ad hoc o, ancora peggio, controfirmare aiuti a pioggia e sovvenzioni statali sulle bollette in violazione degli stessi trattati. Già nei giorni scorsi la Commissione non aveva chiuso la porta all'idea di destinare una parte dei fondi di coesione e in particolare del Fondo per una transizione giusta all'emissione di voucher per le famiglie più vulnerabili. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cecci. Allora sentiamo la risposta della Premier Giorgia Meloni alla idea, al via libera da parte di Bruxelles.
2: La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica e questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani. Nel corso degli scorsi giorni avevo scritto personalmente alla Presidente von der Leyen per affrontare la questione, ribadire come in questa fase fosse prioritario consentire maggiore deficit non solo per le spese in sicurezza e difesa, ma anche per gli interventi sul caro energia. È quindi un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa.
0: Così Giorgia Meloni che prosegue il suo ragionamento, perché poi vedremo come si spenderanno questi 14 miliardi che sono tanta roba, e vedremo dove saranno diretti i finanziamenti. Sentiamo ancora Giorgia Meloni.
2: E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri. Un accordo storico, frutto anche del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell'Unione Europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido ed efficace. E inoltre, con le nuove regole sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare qui. L'Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo.
0: Vabbè, così Giorgia Meloni, e vedete anche, ormai siamo in campagna elettorale, una campagna elettorale perenne, anche il bene comune come potrebbe essere la flessibilità diventa oggetto di campagna elettorale. Sentiamo il leader dei AVS, Angelo Bonelli.
3: Giorgia Meloni ha chiesto di fare più debito per ridurre i costi dell'energia, quindi farli pagare agli italiani. L'Europa gli ha detto di no, ma gli ha detto anche fai più investimenti sulle rinnovabili, esattamente quello che diciamo noi da tanto tempo. Purtroppo questo governo ha trasformato l'Italia in un paese irrilevante.
0: Questa è l'opinione di Angelo Bonelli. E veniamo alla cronaca, perché c'è la storia veramente pazzesca, drammatica, vergognosa, dei quattro braccianti bruciati da vivi e un sopravvissuto in Calabria che per saltare fuori dal van in fiamme ha dovuto lottare con uno dei due assassini, poi sono stati arrestati. Però lo diciamo da molto tempo, dietro a questa piaga del caporalato e l'ombra dell'andrangheta e molto altro ancora, c'è anche ancora molto da capire di questa storia di crudeltà disumana, ha detto, e queste sono le parole del procuratore capo di Castrovilla d'Alessio, ha detto non c'è collaborazione, dobbiamo sfaldare il muro di omertà. Poco prima della mattanza un carabiniere forestale aveva visto i pakistani litigare. Ieri è intervenuta la leader del PD, Elish Lain.
4: Una era su quello che è successo naturalmente in Calabria ed è devastante, sono immagini veramente drammatiche e speriamo che sia fatta luce al più presto e che i responsabili, se ho capito, sono già state fermate due persone, paghino per l'orrore che hanno messo in campo uccidendo brutalmente quattro persone, se non erro, quattro braccianti che sono morti, chiusi dentro e fatti bruciare vivi. Guardate che però questo ci deve far accendere un grande faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento del lavoro e sulla piaga del caporalato. È stata fatta una legge qualche tempo fa sul caporalato, quella legge deve essere attuata fino in fondo, serve crederci, serve fare squadra tra forze dell'ordine, istituzioni, sindacati, organizzazioni datoriali, serve che ciascuno faccia la propria parte per contrastare quella piaga del caporalato e lo sfruttamento, e quindi noi davanti a questo non possiamo che cercare di accendere questo faro d'attenzione e capire come contribuire a evitare che possa ancora accadere una cosa così drammatica, ma soprattutto liberare da quelle condizioni di sfruttamento migliaia, migliaia, decine, centinaia di migliaia di lavoratori che purtroppo stanno in quelle condizioni completamente succubi dei padroni.
0: Così Elish Lain, la leader del PD, sul caso dei braccianti bruciati vivi. Questa è una storia che seguiremo, perché al di là della cronaca ci manda fuori un mondo veramente perverso dove il denaro brilla sovrano al netto di tutti i diritti, che in quel caso, nel caso della Calabria, ma non solo, sono assolutamente negati. 34 11 11 622, la musica di Olivia Rodrigo.

0: 6:22, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, e siete all'ascolto della prima edizione del Timone. Allora, io saluto il primo ospite, che è il professore Giuseppe Dentice, esperto di geopolitica, soprattutto in Medio Oriente. Benvenuto Dentice, bentornato.
1: Buongiorno direttore, ben ritrovati ai radioascoltatori.
0: Allora, parlando con il podcast del New York Post, Trump ha cercato di riparare il rapporto con il premier Netanyahu. Lei sa che c'è stata una telefonata, era stata anticipata, l'avevamo fatto anche noi tramite il sito Axios, in cui Trump aveva fatto un bel cazziatone a Netanyahu dicendo che è un pazzo. Questa telefonata infuocata di lunedì, poi però le altre parole che sono state spese da Donald Trump e poi da Netanyahu sembrerebbero, utilizzo il condizionale, aver rasserenato il clima. È un clima che però è infuocato, in quanto Netanyahu prosegue con la sua guerra. Quanto c'è di vero tra la narrazione pubblica di quella telefonata e poi il vero rapporto con il premier Netanyahu da parte di Trump?
1: Beh, probabilmente è tutto vero, nel senso che tra quello che si narra e quello che in realtà poi si nasconde, perché c'è una parte pubblica dei discorsi e una parte più diciamo così privata in un certo senso, con Trump salta, e quindi saltando il tappo spesso e volentieri si raccontano più parti di una stessa storia, ma queste parti poi di fatto coincidono. Il contenuto della telefonata riportata da Barak Ravid di Axios sostanzialmente ci dice quello che è qualcosa che abbiamo già visto in altre situazioni, già, ossia Trump furioso, Trump che poi cerca di essere più accomodante, Trump che cerca alla fine di trovare una via di mezzo, un compromesso. Sono tutte parti della stessa storia che di fatto ci dicono comunque delle difficoltà del presidente statunitense nel condurre non solo la guerra e un negoziato poi con l'Iran, ma anche nel tenere, come dire, sotto controllo un alleato che non si percepisce più solo come un alleato, ma come un partner alla pari, e in quanto tale pretende di dettare le regole del gioco, e queste sono le condizioni che Trump non può accettare e allo stesso tempo gli Stati Uniti non devono accettare, perché se così fosse significa che gli Stati Uniti rischiano di subire di fatto uno stravolgimento del loro status, ma anche proprio delle capacità stesse nel condurre azioni diplomatiche, azioni militari e quant'altro. Quindi è chiaro che questo tipo di situazione non è solo, come dire, una fotografia, ma purtroppo è una situazione che ci mostra molto chiaramente quanto sia difficile il rapporto, più che personale, ripeto, quello istituzionale tra Stati Uniti e Israele, che al di là di Trump anche con Biden abbiamo visto essere stato molto difficoltoso, e ci dice quindi quanto di fatto sia cambiata anche la relazione tra Stati Uniti e Israele.
0: Intanto è stato bombardato un condominio a Gaza City con 9 morti, 4 sono bambini. C'è un accordo con Israele in Libano per cessate il fuoco, tanto preciso che ci sono altri 49 morti durante i negoziati, e c'è Netanyahu che accusa l'Europa, dice che non ha il coraggio di combattere i barbari. Insomma, la sensazione è che Netanyahu vuole espandere sempre di più la propria egemonia e che alla fine soltanto Trump potrebbe in teoria fermarlo. Perché non lo fa?
1: Perché probabilmente c'è una condivisione anche di merito in determinate azioni di Netanyahu da parte di Trump. Non dimentichiamoci che comunque esiste una condivisione ideologica che trova, diciamo così, una sorta di comunanza nella, diciamo così, nel nella proposizione di un certo tipo di populismo politico e nella concezione che il potere debba essere manifestato e anche esercitato con tutta la sua forza e violenza, cosa che comunque Trump ha in un certo senso anche manifestato chiaramente in tante occasioni. E Netanyahu fa quello che ha sempre fatto, sia il Netanyahu, un personaggio che comunque adesso è in campagna elettorale, quindi utilizza qualsiasi situazione, compresa la guerra, anche i mezzi più complessi della guerra, per portare avanti, diciamo così, una campagna elettorale difficoltosa in Israele e quindi cercare di racimolare voti. Ed è purtroppo questo un campanello d'allarme che dovremmo tenere ben presente, perché da qui a quando verranno ufficialmente annunciate le elezioni tra fine settembre e inizio ottobre, assisteremo probabilmente a molte più situazioni e elementi anche disturbanti, purtroppo, che prenderanno spunto o raccoglieranno a piene mani da Gaza e dal Libano per giustificare, diciamo così, l'andamento della guerra in primis, ma poi soprattutto per divenire argomento elettorale da tramutare in voti per il singolo partito in questione.
0: Grazie a Giuseppe Dentici, professore, analista di geopolitica ed esperto di Medio Oriente, come sempre puntuale nelle sue analisi. Sono le 6:29, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo che nella seconda parte torneremo a parlare della notizia che trovate poi in apertura su tutti i principali quotidiani oggi in edicola, cioè il via libera da parte di Bruxelles della richiesta di 14 miliardi a disposizione. Meloni dice: sono state recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede maggiori investimenti, vieterà anche l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Parleremo anche di Scampia, con un bel libro, un libro particolare di un gruppo a Camorra, Songhio, le storie di resistenza a Scampia. Tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 6:31. Giornale Radio.
9: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: E allora le vele dell'informazione qui su Giornale Radio ci portano al nostro sito giornaleradio.fm, perché come sapete ogni giorno vi chiediamo di partecipare a questo nostro sondaggio. Quello di oggi è di politica estera, perché il cancelliere tedesco Merz, considerato lo stato di difficoltà di rapporti in cui versa la NATO, cioè l'Alleanza Atlantica, sta pensando di organizzare un mini vertice a 5 tra Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Polonia per elaborare una strategia comune nei confronti dell'imprevedibile Donald Trump. Secondo voi il nostro paese deve partecipare a questo ipotetico incontro? Sì, prevalgono 80%, i no sono al 20%. giornaleradio.fm, il nostro sito dove trovate non solo questo sondaggio ma anche tutte le trasmissioni, dove c'è lo streaming, dove potete ascoltare e riascoltare quello che vi siete persi. Ora la politica, il racconto quotidiano di Marco Trombetta.
11: Buongiorno. Il dibattito politico è sul caro bollette e carburanti, l'emergenza che il governo deve affrontare in questi ultimi mesi di legislatura. Meloni aveva scritto a Bruxelles per avere flessibilità nella spesa pubblica, per aiutare famiglie ed imprese. La Commissione europea autorizza lo scostamento di bilancio per 14 miliardi di euro in 3 anni, da stornare dal capitolo difesa già autorizzato, ma fondi solo da utilizzare per l'efficientamento energetico. No, quindi, nella sostanza, all'emergenza contingente del caro energia, benzina e gasolio. La Premier, nonostante tutto, si ritiene soddisfatta. In un video sui social commenta: l'Europa ci ha ascoltato grazie alla nostra credibilità conquistata in questi anni. Dello stesso parere Giorgetti e Tajani, meno la Lega che striglia la von der Leyen e Dombrovskis. Ci servono risorse oggi e non spalmate in 3 anni, con investimenti per le fonti energetiche rinnovabili. Le opposizioni attaccano, il più duro è Giuseppe Conte. Una vittoria di Pirro, esultano a destra per la flessibilità in investimenti in energia pulita, quello che hanno sempre contestato stato con il Green Deal, così il leader dei 5S. E in Parlamento sempre le opposizioni presentano una mozione unitaria per riconsiderare da parte del governo gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese per la difesa. Alla Camera i lavori sul nucleare, al Senato il fine vita. È tutto, a voi la linea. Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Grazie a Marco Trombetta. Allora, la pagina degli esteri, una nuova impennata della tensione in Medio Oriente, con l'Iran che ha colpito in queste ore con missili e droni obiettivi in Kuwait e nel Bahrain, paesi che ospitano importanti installazioni militari americane, mentre Washington ha risposto con raid contro postazioni iraniane. Tutto questo avviene in un contesto regionale già molto fragile, segnato dalle operazioni israeliane contro Hezbollah in Libano e dai tentativi americani di mantenere aperto il dialogo con Teheran. Sentiamo il nostro Matteo Respinti.
12: Buongiorno direttore, io saluto Mauro Indelicato, giornalista, autore di Nova Lezio e docente dell'Università Niccolò Cusano.
13: Buongiorno a tutti.
12: Dottore Indelicato, gli attacchi iraniani contro Kuwait e Bahrain sembrano segnare un salto di qualità rispetto alle tensioni degli ultimi mesi. In questo quadro pesa anche il fronte libanese, dove continuano gli scontri tra Israele e Hezbollah. Siamo davanti a una risposta circoscritta di Teheran, oppure al tentativo di saldare in un unico teatro di crisi il Golfo Persico e il Libano?
13: Beh, direi la seconda, perché di fatto l'Iran sa bene che per fare pressione a Trump e agli Stati Uniti è quanto mai essenziale coinvolgere anche il fronte libanese, non scorporare i due dossier, perché nel momento in cui l'Iran dovesse, diciamo, fare una maggiore pressione su Trump, dovesse comunque riscontrare anche da parte statunitense un continuo tira e molla, sa perfettamente che può andare a incidere in quello che potrebbe essere un po' il ventre molle, ecco, del Medio Oriente o dell'alleanza israelo-statunitense Medio Oriente, cioè appunto il discorso legato al Libano. Vale a dire che gli iraniani, proprio per provare a mettere ulteriore pressione a Trump, sanno che possono agire mediante appunto il Libano.
12: Ecco, mentre gli Stati Uniti cercano di tenere aperto il negoziato con l'Iran, la situazione sul terreno continua a deteriorarsi sia nel Golfo sia lungo il confine israelo-libanese. Dopo questa nuova escalation, Quali sono le reali possibilità di una de-escalation diplomatica e quale ruolo potrebbe giocare Hezbollah e gli altri alleati regionali dell'Iran nella prossima settimana?
13: Ovviamente più aumenta la violenza, purtroppo, e lo vediamo anche in Ucraina, meno sono le possibilità che si arrivi a un accordo diplomatico. Gli ultimi episodi di violenza sono legati proprio a un maggiore aumento della tensione, e qui ci si ricollega anche alla domanda di prima, vale a dire che nel momento in cui l'Iran mette in un unico calderone il Libano e il proprio fronte interno, è chiaro che si va verso una continua tensione, si va verso anche un incremento della tensione, proprio perché, come ho spiegato prima, l'Iran è perfettamente consapevole del fatto che Netanyahu non rinuncerà in questo momento agli attacchi sul Libano.
12: Io ringrazio Mauro Indelicato, giornalista, autore di Nova Lezio e docente dell'Università Nicola Cusano. Grazie.
13: Io ringrazio voi.
0: E allora vediamo la cronaca. Una forte scossa di magnitudo 6.2 ha fatto tremare la Calabria in queste ore, così come le altre regioni limitrofe fino alle zone del Basso Lazio nella mattinata del 2 giugno. Una scossa fortissima, fortunatamente con epicentro 250 km sotto il livello del mare. Sentiamo Nicola Compagnone.
14: Direttore, oggi ci spostiamo in Calabria per parlare del forte sisma del 2 giugno, lo facciamo con Salvatore Stramondo, direttore della sezione del Centro Nazionale Terremoti dell'INGV. Ecco, direttore Stramondo, il fatto che una tale scossa si sia verificata a più di 200 km di profondità nel mare ha evitato una possibile catastrofe?
15: Assolutamente sì. Come diceva correttamente, ci siamo tutti risvegliati, chi prima, chi dopo, ecco, questo veramente... l'informazione, la notizia di un evento sismico comunque di magnitudo piuttosto rilevante, 6.2 magnitudo locale. Poi nelle ore successive i nostri colleghi valutano su un'altra scala, che è la magnitudo momento, l'energia prodotta dal sisma, quindi 6.2 magnitudo locale, 6.1 magnitudo momento. Non cambia la sostanza, ovviamente, ma è importantissimo il fatto che l'ipocentro del sisma sia a 250 km di profondità. Questo perché? Perché naturalmente gli effetti, per così dire, di questa elevatissima notevole profondità, che è una caratteristica tra l'altro dei terremoti del Basso Tirreno, gli effetti, diciamo, sono due, quindi certamente un impatto ridotto sui manufatti, gli edifici. Il secondo effetto è stato invece l'area molto molto estesa del risentimento.
14: Ecco, ovviamente abbiamo parlato un po' anche di quello che è stato l'impatto del sisma, ma come preannunciava anche lei, come mai avvengono questi terremoti così forti e così in profondità? Perché comunque, poi magari mi correggerà se sbaglio, sono già state registrate anche altre scosse molto forti, ma a causa di una profondità molto elevata non hanno comunque subito impatti, o comunque in superficie sono arrivate in modo relativamente debole. Ecco, c'è una faglia sotterranea.
15: 250 è una profondità importante, ma ne registriamo anche fino a 400 km di profondità lungo questa linea di scorrimento, che è il cosiddetto slab. Quindi è un fenomeno noto, assolutamente noto.
14: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: E 6:41 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. La musica dei Cranberries.

0: Le 6.45 qui è il giornale radio, la radio libera di informare. Dunque ripartiamo da una delle notizie più importanti. Saluto il prossimo ospite che è Gianfranco Fabi, per molti anni con direttore del Sole 24 Ore, giornalista, scrittore, benvenuto, buona mattina Fabi. Dunque ripartiamo da una delle notizie più importanti. Saluto il prossimo ospite che è Gianfranco Fabi, per molti anni con direttore del Sole 24 Ore, giornalista, scrittore, benvenuto, buona mattina Fabi.
1: Grazie mille direttore, benvenuti anche a

0: Sulla flessibilità, Bruxelles raccomanda a Roma di accelerare sulla transizione verde e tra l'altro impone anche la riforma del catasto. Meloni è tutta contenta, dice abbiamo indicato la strada, ma è così secondo te?
1: Sì, ci sono molti dubbi su questo fronte. La prima cosa da fare è dire, è bene che arrivi la possibilità di spendere di più, perché questo vuol dire che l'Europa concede un maggiore debito, però sempre debito si tratta e quindi sempre qualcosa che grava sulle spalle poi delle generazioni future. E l'altro elemento di questo problema è il fatto che l'Italia appunto ha avviato questa transizione verde, ha avviato anche in maniera significativa l'uso delle energie rinnovabili, però ci sono decine, centinaia di progetti che sono fermi perché mancano le autorizzazioni, perché ci sono le opposizioni degli ambientalisti, paradossalmente, che si oppongono per esempio ai parchi eolici perché disturbano il paesaggio. E quindi su questo fronte il problema non è tanto finanziario. L'Italia avrebbe gli strumenti finanziari per investire nelle energie rinnovabili, ci sono grandi società, peraltro anche a controllo pubblico come l'ENI, come l'ENER, ci sono società private come l'Edison che hanno in portafoglio numerose iniziative su questo fronte che però sono bloccate. Quindi giustamente l'Europa dice fate anche la riforma del catasto, fate anche delle riforme strutturali che velocizzino appunto le procedure e che mettano in grado il paese di rispondere all'esigenza di diversificare le infrastrutture e gli approvvigionamenti energetici, perché il vero problema dell'Italia per cui il costo dell'energia è più alto che negli altri paesi è che l'Italia è molto dipendente dalle fonti fossili, dal petrolio e dal gas naturale, mentre gli altri paesi hanno una larga quota di energia nucleare come la Francia, di energie rinnovabili come la Germania e come la Spagna. Quindi su questo fronte il problema è solo in parte finanziario, il problema è più burocratico, strutturale, e qui forse la spinta dell'Europa potrebbe essere utile.
0: Ecco Fabi, in prima pagina di Repubblica quest'oggi Vincenzo Visco, che come sai è stato ministro dell'economia del nostro paese, dice una cosa che almeno per quanto mi riguarda mi trova allineato, cioè che i dati sull'economia italiana forniscono un quadro inquietante ma del quale non si prende assolutamente coscienza, perché da tempo siamo, scrive Visco, un paese con una crescita asfittica, abbiamo il più alto debito pubblico d'Europa e data l'internazionalizzazione del nostro debito siamo anche vulnerabili rispetto a tutte le decisioni della finanza globale. Per te è così?
1: Ha perfettamente ragione nel delineare i problemi, anzi ne aggiungerei un paio d'altri di problemi di cui forse l'Italia, la politica italiana non si rende conto della gravità. Uno dei problemi più importanti è quello della denatalità, della perdita di persone che l'Italia ha in questi anni e che contribuisce enormemente anche al calo dei consumi e alla stagnazione dell'economia. Non ci si rende conto, pensiamo che proprio nei giorni scorsi sono state delle nuove proposte per rivedere le pensioni senza tener conto dell'allungamento della speranza di vita, senza tener conto delle compatibilità a medio termine del sistema pensionistico. Quindi anche quello che dicevamo prima, un maggiore debito non è certamente qualcosa che aiuta gli equilibri finanziari. In un momento come questo, che è un momento estremamente delicato e in cui si sta appunto riprendendo anche l'inflazione che speravamo appunto di aver mantenuto sotto controllo negli ultimi anni dopo l'impennata della pandemia e del Covid. L'inflazione sta covando sotto la cenere, potrebbe esplodere nei prossimi tempi, potrebbe far alzare i tassi di interesse perché le banche centrali in qualche modo devono rispondere a questi squilibri dell'economia, e l'Italia è uno dei paesi più esposti perché ormai ha il debito pubblico più alto d'Europa. Abbiamo superato anche la Grecia che negli ultimi anni con le riforme strutturali che ha fatto è riuscita a diminuire il proprio debito rispetto al prodotto interno lordo. Quindi l'Italia è in una posizione estremamente delicata perché un aumento dei tassi di interesse porterebbe a una maggiore spesa, cioè spendiamo tra i 70 e gli 80 miliardi l'anno come servizio del debito. Ogni anno dobbiamo

0: rinnovare tra i 400 e i 500 miliardi di debito pubblico in scadenza. Quindi siamo di fronte a una situazione che ovviamente resta in piedi, è sostenibile però se c'è una crescita economica, se c'è una crescita anche dei consumi interni, se c'è una crescita delle fiducia delle persone, cose che in questa fase sembra essere un po' in difficoltà anche sul fronte della fiducia. Si guarda anche per gli aspetti internazionali con preoccupazione quello che sta avvenendo, e se si guarda con preoccupazione le famiglie riducono i consumi, le imprese riducono gli investimenti e il rischio di un circolo vizioso di inflazione e recessione potrebbe sicuramente avviarsi. Ecco, senza essere pessimisti, però questi segnali d'allarme andrebbero presi da una classe politica che dovrebbe essere più competente e più aderente alla realtà di quanto si sta dimostrando.
1: Grazie a Gianfranco Fabi, abbiamo analizzato la parte economica e tutto quello che riguarda la flessibilità e la richiesta di Giorgia Meloni di maggiore flessibilità porterebbe 14 miliardi in 3 anni. Saluto l'ultimo ospite che è Daniele Sanzone, benvenuto, buona mattina.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, lei ha scritto un libro su un'esperienza straordinaria che è l'esperienza di resistenza a Scampia, e non è facile unire la resistenza a Scampia per i tipi di Baldini Castoldi. Il libro è uscito pochi giorni fa, il 22 maggio di quest'anno, ed è stato scelto dalla nostra Adele Marini per i tipi di Baldini e Castoldi. Dunque, siamo nel 2005 e c'era la faida di Camorra tra il clan di Lauro e gli scissionisti. Usciva questo album d'esordio degli A67, A Camorra Song Io, questa band di Scampia che prende nome dalla legge 167, che aveva edificato il loro quartiere e ribaltava lo sguardo sulle mafie, raccontava la mentalità che si insinua nei comportamenti, nelle parole, nelle scelte quotidiane di ognuno di noi. Allora, lei, Daniele Sanzone, gli A67, poi siete andati avanti, avete continuato a raccontare e dalla musica siete passati alla, diciamo, testimonianza scritta, ad un libro.
2: Sì, insomma, in realtà quest'anno abbiamo festeggiato 20 anni di musica e abbiamo risuonato completamente quell'album con tanti ospiti come Edoardo Bennato, Gigi D'Alessio, Daniele Sepe, Fabrizio Bosso, Cristina Donaddio. Ma in più abbiamo capito in questi anni che quel disco non era stato solo una raccolta di canzoni, ma forse qualcosa in più, di più. E quindi abbiamo cercato di dare voce a filosofi, antropologi, sociologi, musicisti, artisti, scrittori, per fare una riflessione più ampia a 20 anni di distanza dal disco, ma soprattutto dalla prima faida di Scampia, dal quartiere, per capire cosa è rimasto di quegli anni, della resistenza di quegli anni e anche della criminalità organizzata, come è cambiata la musica, come è cambiata la città. E da qui la volontà di fare uscire un libro che raccontasse tutto ciò.
1: Ecco, 20 anni sono ovviamente tanti, tantissimi, e in 20 anni le cose sono cambiate a Scampia, sono nei rapporti soprattutto criminali, da quello che lei vede, sono rimasti uguali. Io non dico tanto dei nomi, dei personaggi, ma quanto soprattutto dei meccanismi.
2: Allora, sicuramente in seguito alla faida del 2004-2005 la situazione è cambiata tantissimo. La Camorra oggi è ancora potentissima e presente, ma ha assunto un profilo molto più basso, ha capito che è meglio farsi vedere di meno. Però il quartiere è cambiato tantissimo, c'è stato l'abbattimento delle vele, c'è la costruzione delle nuove case. Però quello che diciamo sempre è che il vero cambiamento ci sarà laddove arriverà il lavoro, che è l'unico modo per togliere terreno alle mafie. E purtroppo il lavoro a Napoli e a Scampia ancora latita. Il quartiere è uno dei quartieri più giovani d'Europa, col più alto numero di evasione scolastica e disoccupazione giovanile d'Europa. quindi lei capirà che la situazione è ancora difficile, anche se ci sono segnali positivi.
1: È un lavoro che nasce il vostro dalla volontà di continuare a parlare di periferie, di emarginazione, quando si parla molto invece ancora di strutture moderne, di modernità, però ci sono le periferie e lei ha vissuto un periodo di resistenza in uno dei luoghi più terribili, dove non solo c'erano omicidi, faide di criminalità organizzata, ma dove e non c'era lavoro e non c'è lavoro, ma anche quella emarginazione non è stata risolta dalla politica.
2: Il problema è che, insomma, fino a quando non arriverà uno sviluppo vero nel quartiere, quindi si creeranno le condizioni per far sì che arrivi il lavoro, insomma, si può fare di tutto, ma i cambiamenti veri passano attraverso il lavoro, ovvero la dignità delle persone, offrire alle persone un lavoro dignitoso. È l'unico modo per cercare di superare le fasi di stallo. Insomma, il quartiere ha passato veramente momenti critici. Oggi sicuramente viviamo un momento di raccolta, viviamo un momento diverso, ma ripeto, i veri cambiamenti ci saranno laddove si riuscirà a dare un lavoro alle persone.
1: In questi 20 anni, oltre a Camorra Song Io, siete andati avanti come band. Gli A67 continuano a suonare, continuano a lavorare, a fare musica.
2: Sì, insomma, siamo stati appena uscito a Camorra Song Io con questi ospiti, precedentemente è uscito Nemesi, Astemma ha vinto il premio Tenco come miglior album in dialetto, perché amiamo confrontarci con diversi generi e codici artistici, e quindi abbiamo pensato, per esempio, gli ultimi due dischi degli A67 sono abbinati a dei libri, dove ogni canzone è stata affidata ad uno scrittore che, lasciandosi ispirare, ha scritto dei racconti. E quindi, insomma, sono anni ormai, che sono 20 anni che portiamo in giro la nostra musica, le nostre idee, le nostre note. Ora voleremo in Belgio per una serie di concerti e di presentazioni, poi saremo al carcere di San Vittore per la Milanesiana, il festival di Elisabetta Sgarbi, e poi torneremo a Benevento, a Napoli, insomma.
1: Insomma, continuate a fare musica. Grazie a Daniele Sanzone che aveva e ha fondato gli A67. Io voglio chiudere con un messaggio, uno dei tanti messaggi che sono arrivati qui al 34 11 11 6 22. Caro direttore, sono Leonardo e le scrivo dalla provincia di Cosenza, a pochi chilometri da Amendolara, sul fatto dei poveri braccianti bruciati vivi. Qualcuno ha fatto il proprio dovere nelle nostre parti, alcune volte sembra di essere in Pakistan, tanti ne girano di questi poveri ragazzi alla ricerca di fortuna, ma mi dispiace contraddirvi, ma questa voleva la 'ndrangheta e c'entra ben poco. Vengono sfruttati dai loro stessi connazionali, ma le forze dell'ordine che li incontrano in quei furgoni stipati come animali, perché non li controllano sulla statale 106, passa in mezzo ai campi e fanno lavorare fino a sera a 40 gradi, perché i sindacati, carabinieri, finanzieri, tutte le forze dell'ordine non vanno a chiedere. Dopo siamo tutti buoni a riempirci la bocca di belle parole, usiamo la 'ndrangheta come alibi, mi scuso per le mie forti parole. Questo il messaggio che è arrivato a commento della notizia gravissima dei pakistani bruciati, uno sopravvissuto. Ci sono le parole forti che sono state dette ieri dal procuratore di Castrovillari, che praticamente dice: non c'è una collaborazione, dobbiamo sfaldare il muro di omertà. Le 7 in punto, termina il racconto del timone, ci sentiamo domani alle 6. Ale.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 7:01.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. UE Dobrovskis dice sì a flessibilità per energia. Meloni parla di risultato importante. Israele e Libano accordo su tregua e zone di sicurezza che escludono Hezbollah. La strage dei braccianti ad Amendolara, il procuratore afferma, episodio di una gravità inaudita. Tennis, Roland Garros, gioie e dolori azzurri. Berrettini shock, KO per un altro infortunio muscolare. Arnaldi si prende il derby e in semifinale venerdì troverà Cobolli.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessandro Ciselin e Laura Supino, per lo sport Gianni De Gaetano. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo.
9: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva, anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero, e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
8: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così è Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. il servizio.
10: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di Braccianti avvenuta da Mendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui due pakistani arrestati per la morte dei quattro lavoratori, tre afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire, perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza, Antonio Borrelli.
11: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
10: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro. Per Giornale Radio, Laura Supino.
8: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Il servizio.
12: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, in versione rullo compressore, contro il canadese Auger Aliassim, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva. Per il Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
14: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
15: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
16: L'attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente.
18: Stop al genocidio.
15: Parole e idee possono cambiare il mondo.
19: Qui c'è uno che chiama le armi.
20: Lo senti l'odore?
21: Cosa? Che cos'è? Diesel.
20: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
22: La domanda è: chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
23: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
24: Fagli vedere chi sei.
25: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
26: Aperego, sei democratico?
25: Padre di un figlio assassinato.
26: Oh! Dico, sei democratico?
25: Marito di una moglie uccisa.
26: Sei democratico?
27: E allora me la fa parlare, Bill.
25: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
28: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
29: Abbiamo gente furiosa.
30: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa, Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
0: Buongiorno! Giovedì 4 giugno 2026, San Quirino! E ricordate, il miglior modo per superare un problema è quello di affrontarlo. Ciao!

0: Sud. Cardinale, non mi avrai, non mi avrai né a me né a tutti noi tifosi rossoneri. Resistiamo, ragazzi, resistiamo. Ricominceremo dall'eccellenza, ma saremo ancora più belli di prima. Cardinale, che ti venisse un collasso. Jerry, milanista da Milano, vi voglio bene, ragazzi, andate piano. Allegra, allegra. Ciao ciao.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Allora, stamattina mi raccomando, a caratteri cubitali, un bel comunicato di smentite. Smentite le notizie false che avete diffuso sulla Minetti, la grande figura di merda che avete fatto voi compagni della sinistra.

0: sinistra dei compagnucci vada a beverarsi delle notizie. Mamma mia, mamma mia, ci siete cascati dentro come le pere. Telese, ci sei cascato dentro come una pera cotta, mamma mia. Ma io ve lo dicevo, ma voi avete visto, avete sentito parlare Minetti, avete pensato subito a Berlusconi e lì non ragionate più. I compagnucci quando sentono parlare di Berlusconi ancora non ragionano più, perdono il controllo. Vi siete bevuti le più grandi menzogne, menzogne da un giornale che fa altro che sparare minchiate. Mamma mia, mi dispiace che avete buttato nel mezzo anche il Presidente della Repubblica. Stamattina una bella, dedicate una puntata intera come avete fatto l'altra volta a diffamare la Minetti. Capito Telese? Voi, la Berlinguer, Corona, Iachetti, Travaglio, Ranucci, io vi farei pagare ora, ma vi farei pagare soldi, soldi giù pesanti per le diffamazioni che fate alle persone, cari compagni, accecati come siete da questo vostro, accecati da questa vostra ideologia. Statemi bene, buona giornata, Jonathan da Prato.
1: Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, svegliatevi dormienti, nulla è come sembra a prima vista, i titoli vanno tutti smontati questa mattina. Prendete per esempio il provvedimento più importante, diciamo, nell'agenda delle nostre difficoltà, l'energia, ecco i giornali. Alcuni, quasi tutti, le agenzie dicono via libera dall'Europa alla flessibilità e la Meloni commenta, questo è il titolo del Corriere della Sera, abbiamo indicato la strada all'Unione Europea. Poi vai a leggere cos'è accaduto veramente e manco poco cazzo. Cioè il tema è che la Commissione offre la possibilità di usare fino allo 0,3%, 0,3, capito? 0,3% del PIL all'anno nel 2026, nel 2027, nel 2028 per misure che accelerano la transizione verde e l'indipendenza dalle fonti fossili. Quindi non puoi più usare, questo è un divieto esplicito, nessun fondo, per esempio, per le accise. Puoi fare degli investimenti verdi che nulla hanno a che vedere con il fossile. Ora, come questo possa essere titolato o percepito come un via libera alla flessibilità è un mistero. Casomai è il contrario, il centrodestra che aveva sempre detto no agli strumenti della transizione ecologica, ora si vede dato un piccolo finanziamentino su investimenti strutturali su questo tema, è un grande, grandissimo no alle misure che purtroppo forse servivano, come il famoso taglio dell'accise. Cioè si potrà fare, ma per farlo devi tirare fuori dei soldi che nei bilanci italiani non ci sono, non potrai usare la flessibilità. Quindi prima manipolazione in dubbio su questo tema, non c'è nessun via libera alla flessibilità che chiedeva il governo italiano, c'è il via libera a una micro flessibilità su investimenti, energie verdi rinnovabili per 3 anni e non in tagli di costo, ad esempio sulle accise. Quindi dove troverà l'Italia i soldi per rinnovare quel provvedimento? La prima opzione che tutti i giornali dicono è che non li troverà e quindi non ci sarà più il taglio delle accise. Seconda manipolazione è quella sulla cosiddetta grazia alla Minetti, già, perché tutti i giornali dicono di titolo la procura conferma il sì alla grazia alla Minetti, erano false le notizie sui festini. Beh, su questo devo dire, oggi fa scuola di giornalismo il titolo del Fatto Quotidiano, perché magari era falso, magari no, però le indagini sulla Minetti che la procura di Milano considera decisive le ha fatte la Minetti, così titola il Fatto. Che Che cosa è successo? In effetti, che la Procura di Milano non ha fatto nessun rilievo, nessuna verifica, non ha sentito nessun testimone, cioè la Procura di Milano, che aveva dato il parere favorevole alla Grazia e alla Minetti, ha confermato i motivi per cui lei stessa aveva dato il parere favorevole. Quindi non c'è stata una nuova indagine, non sono stati ascoltati nuovi testimoni, men che meno, e questo è curioso, quelli che sostenevano che ci fossero stati Benedetti Festini. Allora io devo dire una cosa, perché io ho una posizione molto laica su questa: se fossero state verificate quelle testimonianze e quelle testimonianze smentissero le inchieste giornalistiche del Fatto, questo titolo oggi sarebbe corretto. Ma siccome dichiaratamente non ci sono state nuove indagini, sentendo nuovi testimoni, questo titolo secondo cui la Grazia la Minetti sarebbe confermata, e beh, questo titolo è un po' strano, è un po' come chiedere all'oste: è buono il vino? E la Procura di Milano ha detto: sì, il vino è buono, è buono. E il vino è quello prodotto dalla Procura, quindi è un serpente che si morde la coda. E quindi leggo per esempio l'articolo di Vincenzo Bisbiglia e di Ferruccio Sanza sul Fatto: niente rogatorio verso l'Uruguay, indagine dell'Interpol resta incompleta. E leggo: non tutti gli accertamenti richiesti dalla polizia italiana a quella uruguaiana, idonei a verificare la sussistenza dei requisiti per la Grazia Nicole Minetti, sono stati svolti, e questo perché per alcune di quelle attività serviva una richiesta rogatoria che da parte della Procura Generale di Milano non è mai arrivata. E questo quanto ricostruiscono il Fatto fonti qualificate, confermando che a Milano si è giunta solo una parte dei documenti che avrebbero dovuto completare l'istruttoria. Quando ad aprile il Quirinale ha deciso di riaprire il caso dopo le inchieste del Fatto, scrivono Sanza e scusate come si chiama Sanza e Bisbiglia, ecco, quando sono arrivate queste richieste la Procura Generale ha delegato gli approfondimenti ai Carabinieri e per gli accertamenti all'estero anche l'Interpol e la Polizia Internazionale. I rapporti italiani hanno così chiesto, i rappresentanti, scusate, italiani hanno così chiesto a quelli dell'Uruguay tutta una serie di attività relative a due filoni: l'adozione, le notizie sui presunti Festini. Da Montevideo però è arrivata solo una parte delle risposte ai quesiti italiani. Per gli altri, è stata la risposta, serviva la rogatoria, ovvero devono essere i PM italiani a chiedere autorizzazione a quelli sudamericani attraverso i rispettivi ministeri. Secondo fonti del Fatto, quando la polizia italiana ha rappresentato alla Procura Generale tale necessità, la risposta è stata il silenzio. Quindi sentiremo nuove precisazioni su questo? Non lo so. Questo è ciò che oggi è stato accertato dal Fatto. Infine, grandi novità, cioè una notizia bomba, e devo dire nel mio caso quasi attesa: Pina, Picerno, attenzione, fermi tutti, fermi le macchine, fermi i motori. Pina Picerno, la parlamentare del Partito Democratico, spesso in dissenso dal PD, dal suo partito, sulle spese militari, sui rapporti con Israele, sugli incontri con le associazioni degli ex militari dell'IDF, attenzione, tenetevi forte, lascia il Partito Democratico. E questa notizia la troviamo in un pezzo di Maria Teresa Meli: l'addio di Pina Picerno al PD non è più il mio partito, verso dove guarda. Ed ecco cosa dice il Corriere della Sera: i rapporti con Calenda, pensa di ricandidarsi a vice della Mezzola con Renew Europe. In sostanza, abbandona il PD, che non l'avrebbe ricandidata, anzi addirittura pensava di candidare apparendo Elly Schlein a vicepresidente del Parlamento europeo, e si avvicina a Calenda, che sta in un gruppo europeo, Renew Europe, che potrebbe candidarla a vicepresidente del Parlamento europeo. Ale 334 11 11 622. Ma attenzione, c'è una nuova polemica che riguarda Harry De Luca, e qui vi dirò la mia opinione. Festival vietato per Harry De Luca a Salerno, stop alla produzione all'evento letterario, e Harry De Luca non andrà a quel festival. Intervista al Corriere della Sera: non sono stato escluso, loro sono esclusi da me, mi risparmio la trasferta. E qui un'opinione molto semplice, dritta. Io non ho condiviso nulla ovviamente di quello che Harry De Luca ha detto su Gaza, ma è assurdo che gli si impedisca, gli si precluda, si dica che non si apprezza la sua presenza a un festival letterario a Salerno con la motivazione che le sue posizioni non sono compatibili con la linea di un festival letterario. Signori, un festival letterario non ha una linea politica, non è un partito, non è una chiesa, quindi è stata una grandissima cappellata escludere Harry De Luca da questo festival di Salerno. 334 11 11 622, vedete quanti temi divisivi. Voglio sentire oggi ovviamente le vostre voci, ma intanto ecco Nicola Compagnone che ha lavorato. Allora, la Meloni sul via libera dell'Unione Europea, la flessibilità, risultato importante, pronti 14 miliardi contro il caro energia. Sentite 45.
2: La Commissione Europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica, e questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani. Nel corso degli scorsi giorni avevo scritto personalmente alla Presidente von der Leyen per affrontare la questione, ribadire come in questa fase fosse prioritario consentire maggiore deficit non solo per le spese in sicurezza e difesa, ma anche per gli interventi sul caro energia. È quindi un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza, e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa.
1: Eccoci, questa era la voce della Meloni, come vedete. E questo è ovviamente questa opinione che, ripeto, passa come opinione dominante, che i 14 miliardi siano ciò che chiedeva l'Italia. No, non è così. 14 miliardi sono vincolati alle spese che il governo di centrodestra, fra l'altro, diceva di non volere fare. Sono le spese per le fonti rinnovabili, bene che ci siano, ma dove sono i soldi per affrontare la crisi energetica? Dove quelli per abbattere l'accisa? Mistero, non si sa. E sentite la seconda parte della dichiarazione della Meloni.
2: E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri. Un accordo storico, frutto anche del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell'Unione Europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido ed efficace. E inoltre, con le nuove regole sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare qui. L'Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo.
1: Sì, seconda stella a destra, questo è il cammino. Allora il mitico Nicola Compagnone, con sprezzo del pericolo, è andato a tagliare le voci importanti che ci sono oggi, e sentite cosa dice per esempio Bonelli.
3: Giorgia Meloni ha chiesto di fare più debito per ridurre i costi dell'energia, quindi farli pagare agli italiani. L'Europa gli ha detto di no, ma gli ha detto anche fai più investimenti sulle rinnovabili, esattamente quello che diciamo noi da tanto tempo. Purtroppo questo governo ha trasformato l'Italia in un paese irrilevante.
1: È esattamente quello, devo dire, per una volta Bonelli, per una volta, ancora per una volta, dice una cosa giusta, è ciò che vi avevo detto io. La Schlein, il governo pensa a immigrazione, non ai giovani in fuga.
4: Per tanti anni chi oggi governa il paese ci ha ossessionato sull'immigrazione come se fosse l'unico e principale problema del paese. Eppure non hanno visto, o hanno fatto finta di non vedere, o comunque non stanno facendo abbastanza sull'emigrazione.
1: E attenzione, c'è una perla che scopriremo fra poco, però, che è il nuovo Crozza Urso, ma intanto le vostre voci.
5: Buongiorno amici, assaporate la vita, degustatela, annusatela, e come dice il sommo poeta, non politicizzate tutto, non politicizziamo ogni canzone, ogni testo, non schieriamoci per forza, si può essere anche ambigui, degustare un po' di una cosa, un po' di un'altra, e non dire sempre no a priori. Mandate a fare in culo i burocrati, i folli burocrati europei che ci hanno ribeccato quello che non sappiamo fare, ma che a noi più di tanto non interessa. Folli burocrati che non hanno mai lavorato un giorno in vita e si ostinano a dettare le leggi sul nostro lavoro, un po' come i nostri compagnucci che abbiamo qui in casa, gente non poco avvezza al lavoro, ma che vuole decretare come funziona il mondo del lavoro italiano. Per cui assaporate la vita come volete, in maniera frenetica, in maniera lenta, in maniera di slow motion. Ecco, ricordatevi solo una cosa: se ascoltate Telese mettete la velocità almeno a 1.52, altrimenti vi catapulcherete in un'altra dimensione, in un altro pianeta, ove un giorno dura 155 ore. Un ciao a tutti da Miguel, da Verona.
1: Bene Miguel, bravo. A 200 all'ora mettete. Viva le nuove dimensioni che si aprono. Abbasso i conformisti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Telese, questo è L'Attimo Fuggente. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè. Ci risentiamo fra pochi istanti.
6: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per L'Attimo Fuggente al 334 11 11 622.
7: Attimo Fuggente.
8: L'Attimo Fuggente.
7: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
9: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 7:32.
14: Guidare informati. Guidare informati.
8: Siamo all'appuntamento con informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Difficoltà questa mattina in A4 ad est di Milano, dove per un incidente adesso risolto ci sono circa 10 km di code tra Dalmine e Agrate verso Milano, code anche sul tratto finale della tangenziale esterna di Milano per chi si mette in A4 in direzione di Milano, verso Milano code anche in A1 tra la tangenziale esterna e Melegnano, rallentamenti e code a tratti inoltre sulle tre tangenziali e sul tratto urbano dell'A4, in A26 code tra Masone e Voltri verso Genova, traffico in aumento attorno a Roma verso la capitale. Ci sono le prime code sulla pontina tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e la 24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano tra Versa Amelito e Arzano verso Acerra e per il traffico in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
16: Riguardo alla transizione ecologica, io continuo a sostenerlo. L'Italia sta avendo una frenata perché il governo italiano in controtendenza sta applicando vincoli autorizzativi, burocrazia e nuova tassazione nel mondo delle rinnovabili, per cui ci sarà evidente una frenata, già è iniziata dal mio punto di vista, quindi vorrei capire nel nostro paese questa grande vittoria qual è.
17: L'abbandono della CIR significa una cosa principale che avremo.
18: Va bene Luca, non lo so quale fosse la validità di questi testimoni nel caso Minetti, non erano stati ascoltati prima, perché ascoltarli adesso? Il fatto aveva criticato il rilascio della grazia in prima istanza e quello che ci dicono adesso è che in prima istanza invece era valido rilasciarla. È inutile rigirare la frittata, hanno preso un granchio della Madonna, perché quello è un giornale spazzatura. Saluti da San Pietroburgo, ciao Roberto da Amsterdam.
19: Negli autobus, nei bar, nei treni si parla forse della vita che è aumentata ancora, del costo della benzina, del lavoro certo che manca, delle retribuzioni salariali corrette per tutti i lavoratori? No, si parla di Pina Picerno che lascia il PD. Mio Dio, che notizia per l'umanità! Ciao a tutti, Giorgio da Monza.
20: Buongiorno Teresa, buongiorno Guida Bardi, buongiorno ascoltatore. Quindi stavamo per importare presso una prestigiosissima istituzione come l'Università di Tor Vergata un terrorista palestinese che si spacciava per povero profugo massacrato a Gaza, uno di quelli che aveva commesso i fatti del 7 ottobre e quant'altro. Però per gente come Teresa and Company va bene, bisogna accoglierli, bisogna farli venire qui, perché loro sono quelli che sono le vittime e quelli del governo israeliano sono quelli brutti, sporchi e cattivi. Forse inizierete a capire un po' contro chi sta combattendo Israele, ossia una manica di terroristi bastardi, e sta cercando di proteggere l'Occidente collettivo dalla morsa del terrorismo islamico. Viva lo Stato di Israele che combatte per noi e si sacrifica per tutti. Israele è l'Ucraina del Medio Oriente. Ultima fucina, ultimo avamposto di Occidente, ormai circondato dal terrore. Avanti tutta!
21: Buongiorno, Gennaro da Scalea. No, vedendo la nazionale di Silvio Baldini, io ho qualche difficoltà, tutti i ragazzi, però perché non diamo fiducia a Baldini come CT della nazionale? Vedrete che quando meno ai mondiali si ci va sicuramente, e poi uno che i giovani lo seguono, cioè non è detto che uno che ha 30 anni allora sì può giocare in nazionale, esperienza, non è vero un Kaiser. Se tu sai giocare a calcio, pure che hai 16 anni la palla in porta ce la butti, che significa? Oppure sai difendere. Io darei proprio fiducia a Baldini, che è un grande tecnico e un grande uomo.
1: Sì, volevo dire all'ascoltatore che ha avuto i suoi secondi di delirio su Israele. Israele esercito baluardo avamposto dei valori occidentali, quale quello che bombarda i monasteri, quello che bombarda le chiese, quello che bombarda i militari italiani della missione UNIFIL, quello che vuole radere al suolo Beirut, quello che uccide donne e bambini, quello che ha sfollato 2 milioni di persone in Libano avvisandoli con 10 minuti stiamo per bombardare casa tua. Di chi parliamo? Silenzio, rispetto. Ma per fortuna in questo giorno in cui prego Peter un contributo musicale, salutiamo l'addio di Pina Picerno al Partito Democratico nel dolore, nel lutto, nella sofferenza di dover metabolizzare questo dramma. Ecco, in questo giorno c'è dalla 9, grazie a Dio, il Crozza Urzo.
0: Buonasera. Buonasera ministro Urso. Senta ministro, allora martedì c'è stata l'Assemblea Nazionale di Confindustria, no? Ecco, ci può fare il punto in modo che noi capiamo,
2: La farmacetta. Ret ued ONU.
0: Cos'è?
2: Ha ma io non vedo solo l'orsa qui alla posta, no, che gliela appunto, no, però... con gioia si sente batte bene, però non ha capito che io tica.
0: Aspetta.
2: Mi spremo cognate Rapole.
0: Sì, ecco, sì.
2: Che tanto ce n'ho tante, dicevo.
0: Ecco,
2: che io metto le maniche davanti perché io a gonfia l'industria. Non ho pirlato in quanto gay. L'aveva già fatta bene, bene sul palco Giorgia Mialona, che è stata incappellabile. No. E defini figa. E definitiva, tutti industriali.
0: No, no, calma, calma. Mi
2: che gli appendevano labbra di lei, che Mosca non si volava, l'hanno fatto applauso scosciato.
0: No, cioè, guardi.
2: A
0: no.
2: Memmi? No, a ma... Memmi?
0: A lei? Memmi. A lei? Le?
2: Termano ancora le avene dei polipi perché all'unghiona vene... urinopea.
0: La?
2: Lei le ha incartate chiare e tonte.
0: Ma cosa sta...
2: Non cara capi... Ursula von der Lariga, ora non ci deve dare lo calma. Scrotamento della patta della bilancia.
0: Lo scostamento della...
2: E qui battono le pugnette sui tavoli.
0: No. Allora, si dice pugni sul tavolo. Comunque,
2: perché
0: protesta.
2: Mi pare che stiamo in un camper con un cane.
0: Cosa?
1: Ancora, vi prego, è volato. Ancora.
2: Che solo mena per l'aia.
0: Ah,
2: ma poi,
0: non stiamo qui a menare il camper l'aia, va
2: fosse
0: bene.
2: Sola la lunona propopea.
0: L'Unione
2: sarebbe
0: Europea.
2: Una passeggiatrice di salute. No, no, no, no, no.
0: E invece cos'è?
2: Pure altri ben altri ci ha denegrato, ostercolato, villapeso, trattato come puzza di piedi, ambientato la macchina, ma fango di c'è un buco nella gomma.
0: Ma non capiamo niente, guardi. Con
2: ce ne hanno messa.
0: Cosa?
2: A como di bastonate tra le rotule.
0: Ci hanno
2: e
0: messo
2: quando?
0: I bastoni fra le ruote.
2: Solo quello che dico, mentre lo dico, ma poi come Moterni con Cosciotto e il fedele Sanchez con la pancia contro i 20 muli, ma abbiamo un vestito oltre 10 biliardi.
0: Non capiamo una parola. No.
2: Non ricordiamo manco su che cosa, perché non come ricordate... dice il proverbio, fai del bene e scrodati.
0: Ma come non si. Io ho solo capito che non si ricorda, non... lei non si ricorda.
2: Ah sì, me l'ho ricordato.
0: Ah, no, però vede, visto che l'argomento è delicato, se potesse, magari un fatto di. Di lentezza, ecco, se
2: no
0: si è ricordato cosa?
2: No, abbiamo
0: noi abbiamo
2: ingengivato, speronato, no. Sollecitato, strascinato, fomentato, promossato, registrato e agevolato le imprese in un'operazione del Trans 4.0 lavorando Mattinga e Sega H24 pure il primo di gennaio che ancora stavamo fando il trenino con la stampa e AGAV caro amico Braulio, ma il nostro
0: non capiamo niente, guardi che non...
2: ma il nostro fiordo all'occhietto è l'industria farmaceutica,
0: l'industria farmaceutica.
2: Mi chiedi come vacca?
0: Ah, sì, come vacca. Come va l'industria farmaceutica?
2: Beh, sa van sandir.
0: Eh? Ah, sa va sandir.
2: Quello. Perché la nostra industria farmaceutica uccella a livello globulare, ma anche mondiale, universale, che entra all'area, che siamo primo protettori in UE.
1: Beh, signori, industria farmaceutica. Signori, è fantastico. E ricordatevi che cos'è l'attimo fuggente. e cos'è Giornale Radio. È l'unica radio che vi consente di arrivare informati in ufficio, sul posto di lavoro, a scuola, senza neanche staccare le mani dal volante. Buongiorno, pensate di intervistare Pina? Mi sa tanto del PD, c'è in baretta, c'è tensione, Terese, vai così, c'è una voce nuova. Dov'è nuova? È in politica da 20 anni, ha cambiato giacca, una voce nuova. Bene, quando vuole possiamo sentirla, non lo so. Andrea da Laurentino 38, dopo 6 mesi ho provato a riascoltarvi, ma sono bastati pochi minuti per rinsavire. Bravo, rinsavisci André, quando vuoi stiamo sempre a ca, eh? Sempre le vostre voci 334 11 11 622 e qualcuna ve la fa sentire anche il prode Nicola Compagnone. Sentite per esempio l'ironia di Prodi 8 e mezzo. Beata Meloni, eccola. 54.
3: Il mio commento è: beata lei che è felice di essere felice, perché lei ha chiesto all'Unione Europea risorse per diminuire il prezzo alla pompa, è andato purché tu faccia le riforme, i cambiamenti che non hai fatto prima. Quindi l'Europa dà le risorse, ma è come vede, è come alla fine il pranzo del bambino che dice: se mangi la verdura ti do la cioccolata. Ecco, cioè se ti comporti in questo modo allora ti diamo le risorse. E tra l'altro è abbastanza ironico che lo hanno fatto con un certo stile una settimana dopo che lei ha dato la colpa di ogni cosa all'Unione Europea, all'Assemblea della Confindustria,
4: dove ha attaccato duramente,
3: l'Unione Europea. Europa. Questi con stile ha detto: ma te li diamo se ti comporti bene.
1: No, mi dispiace, Prodi si è informato male. Non è che l'Europa ha dato le risorse per la cioccolata, la Meloni, a patto che noi mangiamo la verdura. No, ha dato le risorse per la verdura, dicendo: non le puoi usare per comprare la cioccolata, chiaro? Perché in questi tempi di titoli mistificati veramente si pigliano fischi per lanterne. Messaggio di Marco da Napoli: ti prego Marco, serve un tuo audio messaggio sulla Picerno, con la tua voce bella, solare, un po' ridanciana, perché non lo leggo neanche il messaggio scritto. Manda un audio messaggio sulla Picerno da tenere agli atti della storia. Lo ripeto a chi ci ascolta: il Corriere a sera ha annunciato questa notizia bomba, la Picerno sta per abbandonare il Partito Democratico, dove va verso Azione di Carlo Calenda, però con cui potrebbe fare un'alleanza, perché a sua volta pare, così si legge nel pezzo di Margherita Meli, sì, Maria Teresa Meli, che dà questa notizia, perché potrebbe, udite udite, fondare un movimento suo che poi magari si allea. A sua volta pare, così si legge nel pezzo di Margherita Meli, sì, Maria Teresa Meli, che dà questa notizia, perché potrebbe, udite udite, fondare un movimento suo che poi magari si allea con i partitini di centro, fra cui quello di

0: infatti li abbiamo informati noi, non avevano ancora aperto il pezzo di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera e sono in lacrime, che dicono oddio come possiamo fare. Poi una grande battaglia ideale, perché ricordo che tutto è stato generato dal fatto che la Picerno avrebbe dovuto mollare la poltrona, come spiega bene la Meli, di vicepresidente del Parlamento Europeo, e quindi forse in questo modo, aderendo al nuovo gruppo che è quello della famiglia europea Renew Europe, di cui fa parte Calenda, potrebbe rimanere abbarbicata alla sua amata poltrona di vicepresidente del Parlamento Europeo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Viva le grandi battaglie ideali!
1: Simone, città metropolitana Milano. Transizione ecologica, ok. Adesso, oh no, ma il governo non ha messo i vincoli, mette quello. Cioè, e le regioni che si oppongono, vedi quello che sta succedendo in Sardegna per i parchi eolici, cioè sei sempre lì, sempre cioè colpa della Meloni, va bene, sarà colpa della Meloni.
2: Buongiorno, Silvio Lavarelli. Guarda, se sento ancora parlare della Minetti da qualcuno di sinistra, io mi metto a votare a destra subito, basta, basta. Che parlino per cortesia dell'età pensionabile.
3: Oh, ya fatta, Anna, se ne va, meno male, ogni tanto una notizia buona. Buona giornata a tutti, Cristina da Roma.
4: Buongiorno, mi piacerebbe sapere da quell'ascoltatore che ha detto poco fa che dopo mesi ha riascoltato questa radio e poi ha deciso di nuovo di non rifarlo. Il motivo è che tipo, il motivo non tanto, ma che tipo di radio gli piacerebbe ascoltare?
5: Ma chi è questa Picerno? Che cazzo è questa Picerno?
6: Buongiorno, ma voi fareste fare la babysitter a vostro figlio, di vostro figlio e di vostra figlia, la babysitter ad una donna condannata per sfruttamento della prostituzione minorile e peculato, cioè sottrazione di beni della comunità? La fudereste? Le fareste fare il babysitter di vostro bambino piccolo o della vostra bambina piccola ad una donna condannata per sfruttamento della prostituzione minorile? Buongiorno Franco Pavia.
0: È una bella domanda. Posta così è una bella domanda. Ma io devo dire che non ho nulla contro la Minetti, ma frequentando di tanto in tanto le carceri vedo tante persone che sono dentro perché non avevano l'avvocato, non se lo potevano permettere, difesi dall'avvocato d'ufficio, difesi male, condannati con pese a volte pene, oddio sto bello cotto anch'io stamattina, a volte sembro Urso, pese talvolta esorbitante. Ecco, e devo dire che proprio mi ha stupito questa vicenda della grazia alla Minetti, perché se dovessi dare una grazia io, fare un bel giro per Re Bibbia e ne trovo di gente che sta marcendo in carcere per piccoli drammatici errori a cui si inchioda un'intera vita. Nessun messaggio qui sul caso di De Luca? Intanto c'è ancora una nuova puntata sulle fughe dei cavalli, è indagato e vorrei vedere la gente che accese i fuochi, accusa di lesioni per quella goliardata, che non è una goliardata, era un reato aggravato. L'agente di polizia municipale che ha esploso i petardi a Caracalla causando la fuga ai 35 puro sangue la vigilia del 2 giugno, un 51enne del gruppo di pronto intervento del traffico, leggo sull'ANSA, è stato iscritto sui registri della procura. E meno male! Ma vi rendete conto del delirio? I giudici

0: dovranno valutare la situazione di quest'uomo che, mentre aveva la responsabilità di garantire l'ordine pubblico e la circolazione corretta lungo il perimetro, il tragitto della Cristoforo Colombo, si divertiva ad attaccare dei petardi qua e là ai cavalli che erano lì in fila per, in attesa di poter sfilare il 2 giugno, ne faceva scappare 35, venivano travolte 4 persone, 2 con la cassa toracica sfondata, polmoni perforati. Perché? Perché sto 51enne voleva divertirsi a vedere l'effetto che fa. È un delirio! È un delirio. Questo paese, a volte, io che lo amo follemente e mi commuovo solo se sento l'inno di Mameli, questo paese è un paese a volte popolato di pazzi. Non so come la pensate sui cavalli. Questo è un delirio. Ma ce n'è un'altra. Pozzolo, ve lo ricordate costui, ve lo ricordate, è il famoso parlamentare di Fratelli d'Italia che fu accusato di aver sparato a Capodanno con una pistola ferendo una persona. Ebbene, nella superstrada che collega Biella a Cossato, poco prima dell'uscita per Vigliano Biellese, è finito fuori strada con la sua macchina. Ma voi dite, questo può capitare, eh? Io su questo proprio, può capitare a tutti, però gli hanno fatto l'alcol test e aveva livelli di alcol 2 volte superiori ai minimi limiti consentiti. E dai, non te ne possono capitare tutte a te. Lui ha detto: è colpa dell'acquaplaning. Attenzione, è vero, è l'acquaplaning micidiale. Attenzione, che non sono crimini ovviamente gli incidenti, però se fai l'incidente e hai pure i livelli di alcol superiori a 2 volte ai limiti, e fra l'altro sei pure quello di tutta quella storia simpatica degli spari a Capodanno, qui fra spari a Capodanno, petardi, ribaltamenti d'auto, e vai, abbiamo fatto il pieno. 334 11 11 622, vi segnalo, sempre a proposito della scuola di giornalismo, il titolo del giornale diretto da Tommaso Cerno stamattina, perché sulla famosa vicenda soldi per l'energia vince l'Italia. Ragazzi, scuola di giornalismo, l'Italia chiedeva flessibilità sui conti per ammortizzare le bollette energetiche e quelli gli hanno risposto, come diceva Prodi, con l'insalata. Può investire 14 miliardi solo sulle rinnovabili, fra l'altro in un anno e mezzo da spendere, gli effetti di questi investimenti non saranno di certo immediati, non risolvono il problema delle pompe. Ti dico, beh, entro 14 mesi puoi spendere dei miliardi, per esempio, per fare un pannello fotovoltaico, per abbattere i costi energetici, per fare un cappotto termico a lambrate, ma che ci azzecca con il problema drammatico che abbiamo oggi? Drammatico, con 4M, i droni ucraini intanto volano e colpiscono San Pietroburgo e, come vi raccontavo ieri, ma i giornali ce l'hanno oggi, c'è quell'incredibile scambio di colpi fra Iran e Stati Uniti, mentre c'è un'ultima notizia clamorosa, così aspettiamo in bellezza il dottor ingegnere Cavaliere, ragioniere commendator Guido Abbari, di questo sarà contento. Attenti, preparatevi a festeggiare, non fate testa coda, non bevete birra mentre, per festeggiare mentre siete al volante. Il congresso americano dice, vota un ordine del giorno in cui Trump, ascoltate bene, si deve ritirare dall'Iran. Ora esiste una possibilità per il presidente americano di respingere questa prescrizione, però intanto la botta è veramente dura. 4, e dico 4, eroi! voi, cioè parlamentari repubblicani americani, hanno votato contro il loro presidente sottoscrivendo questo ordine del giorno. Giuliano, ma quanto li vogliamo bene a questi?
1: Molto molto bene, speriamo che siano i primi di una lunga serie, francamente però evidentemente anche gli anticorpi della democrazia americana cominciano tardivamente a farsi sentire da qualche parte, e ora andiamo galoppando verso le elezioni di midterm. Ma c'è una notizia drammatica.
0: Lo eserciterà il diritto di veto, secondo te, Trump?
1: Certo. Ma figurati se lo lascia scappare, ma figurati. C'è una notizia però drammatica che io ho omesso di dare, e questo mi dispiace molto per la completezza dell'informazione, ecco perché gli ascoltatori poi ci lasciano e vanno a Radio Cusano. Non hai parlato del dolore di Albano, escluso dal concerto per gli 80 anni della Repubblica, che dice sarebbe stata una buona idea invitarmi, si sono dimenticati di me. Però io la penso come Francesco De Gregori, provo imbarazzo quando gli artisti prendono posizioni sulle questioni internazionali. Quindi non bisogna.
0: No, scusa, fammi capire, perché qua se no finisce, c'è il rischio che finisca un sodalizio. Cioè, tu stai prendendo posizione contro Albano, ho capito bene. Cioè,
1: no,
0: tu stai plaudendo a una censura
1: troppo,
0: uno degli artisti italiani più noti mondo.
1: Sto soffrendo con lui e sto sgridando te che hai omesso di dare al grande popolo dell'attimo fuggente questa straordinaria notizia che merita di essere
0: commentata. Sì, ma gridi con noi Albano libero, libertà
1: Albano
0: intellettuale,
1: libero.
0: Artistica, musicale.
1: Beh, intellettuale è un po' troppo.
0: Ospite d'onore,
1: libertà,
0: al Quirinale.
1: Diciamo libertà, perché intellettuale mi sembra francamente un po' eccessivo. Diciamo libertà. Avrebbero potuto invitarlo, invece si sono dimenticati di lui. E lui sospetta che ci sia un complotto internazionale dietro.
0: È bello che lui sia così laico da dire si sono dimenticati di invitare me. No? Bello.
1: Sì. Avrebbero dovuto farlo.
0: Ma anche io sarei potuto andare a cantare al Quirinale.
1: Si sono dimenticati anche di te.
0: La mia intonazione, le mie capacità armoniche. Non riesco a capire come sia possibile. Non mi capace.
1: È un mondo totalmente
0: libero.
1: Ingiusto. Figurati che non c'era neanche niente da dire sulla Grazia Laminetti. Figurati un po' che mondo ingiusto è.
0: E il Festival di Salerno che dice che non vuole più la produzione di Henry De Luca perché non condivide la linea del festival. Non ce l'hanno più i partiti e le linee politiche. Adesso io voglio adottare la linea politica del Festival di Salerno.
1: Hanno scoperchiato l'inferno e ora le fiamme escono per tutti. Non si poteva andare, non si doveva consentire a Butafuoco di aprire il padiglione russo, e poi succede tutto questo. È così, perché oggi gli stessi che si lamentano e che le anime belle lamentano il fatto che De Luca sia stato censurato sono gli stessi che hanno detto che era giusto censurare il padiglione russo alla Biennale. Curioso, lo strabismo ormai è diventato una pratica abituale di osservazione della realtà.
0: Senti, ma tu tutto bene i riti di abluzione stamattina?
1: Stamattina sono svegliato anche prima, quindi oltre all'abluzione c'è stata una fase particolare di oleazione e incremamento.
0: Zen. Ah, bravo, bravo. No. C'è qualche altra grande notizia che dobbiamo commentare subito dopo il giornale lungo dell'ora tonda che ci incalza?
1: Sì, secondo me dobbiamo trarre oggi un po' quello che possiamo fare è trarre da tutte le notizie di oggi: Minetti, San Pietroburgo, De Luca più De Luca, vicenda dell'informazione un po' distopica e della Meloni dei debiti. Dovremmo trarre, come dire, una lezione generale, ma lo facciamo dopo il giornale radio.
0: A fra poco!
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 8 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
10: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni nel nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
9: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
11: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio, sulla strage di Braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui due pakistani arrestati per la morte dei quattro lavoratori, tre afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire, perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
12: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
11: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
9: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Gianni Di Gaetano.
13: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6-6-4, 6-4-6-4, in versione rullo compressore, contro il canadese Auger Aliassim, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
9: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Il cessate il fuoco dimostra la sua fragilità nelle ore in cui si acuiscono i divari nelle posizioni negoziali tra Stati Uniti e Iran, specie dopo che Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e nel Bahrain e una nave vicino allo stretto di Hormuz. E questo è avvenuto dopo che l'esercito americano aveva utilizzato un missile Hellfire per colpire una petroliera battente bandiera del Botswana diretta verso un porto iraniano sull'isola di Karg. Tra gli attacchi iraniani il più grave è quello che ha ucciso un cittadino indiano all'aeroporto del Kuwait e ne ha feriti più di 60. L'azione ha registrato il più alto numero di feriti nella regione in una manovra militare iraniana dall'inizio dei combattimenti. L'ultima escalation ha fatto dunque salire i prezzi del petrolio di oltre l'1% e si verifica in un momento di stallo diplomatico con lo stretto di Hormuz in gran parte chiuso a più di 3 mesi dall'inizio del conflitto. L'elemento scatenante delle tensioni resta comunque il conflitto tra Israele e Libano, nonostante la telefonata tra Trump e Netanyahu in cui il tycoon ha definito il premier israeliano come uno completamente pazzo. In particolare Trump si è detto turbato dalle dichiarazioni di Netanyahu in merito alle minacce di attacchi israeliani contro Beirut, mentre gli Stati Uniti lavorano per raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Un altro ciclo di negoziati tra Israele e Libano si è svolto in queste ore negli Stati Uniti. La verità è che Trump non riesce a fermare Israele nel suo folle progetto di invasione del Libano. La Francia è l'unica nazione preoccupata per quello che potrebbe accadere dopo la partenza dei caschi blu alla fine del 2026, che fa temere un vuoto di sicurezza in una situazione di occupazione di una parte del sud del paese da parte di Israele.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
17: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
18: Buongiorno, Luca da Viterbo. Per quanto riguarda la questione del caso Minetti, secondo me era assolutamente prevedibile che la Procura di Milano avrebbe confermato il parere favorevole. Uno, perché ha potuto smentire il proprio precedente verdetto, e per i magistrati non è mai facile rimangiarsi il verdetto, e due, perché la cosa imbarazza profondamente il Presidente della Repubblica, quindi mette in difficoltà sia la Presidenza della Repubblica come istituzione, e poi figuriamoci, va a toccare la santità di Mattarella, non si può fare.
19: Buongiorno cari amici, Giancarlo da Lucca. Io vorrei tornare un attimo sull'argomento Hamas terrorismo, sul quale io non ho la pretesa di avervi ascoltato al 100%, ma mi sembra che in questi giorni l'argomento sia ancora aperto. Ma la domanda che faccio io, vi ricordate che i nazisti, quando fanno il rastrellamento per le fosse ardeatine, lo chiamano chiaramente terrorismo, quello che era stato fatto nei loro confronti? Allora io mi chiedo, quando un popolo è occupato da una forza straniera che è entrata nel suo paese e sta facendo atrocità di ogni genere e si ribella con atti di forza che sono violenti e che sono chiaramente limitati alle capacità che ha, e quindi far esplodere qualche bomba o quello che possa essere, ma dov'è il limite fra terrorismo e resistenza? Me la spiegate, Guida Bardi? Io non la capisco sinceramente, ho ascoltato anche molti audio del professor Barbero su questo argomento, e dov'è il limite fra terrorismo e resistenza? Io non lo capisco, se me lo spiegate me ne sono grato, grazie.
20: Il nostro perché è che siamo poveri, Luca, buona giornata. E perché devo andare a scuola?
21: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere niente. Telese, il problema dell'affare Minetti è che il Fatto Quotidiano ci ha dedicato oltre 50 articoli. È questo lo scandalo.
1: E torniamo in onda qui alle 8.14 su Giornale Radio. Luca Telese e Giuliano Guidabardi all'attimo fuggente. Riprendiamo a parlare delle notizie un po' pazze, un po' deliranti anche di quest'oggi. Ma ci ha raggiunto un nostro ascoltatore che vuole intervenire. È la politica dell'attimo, lo sapete, è quella dei microfoni aperti. Allora buongiorno e benvenuto Enrico da Monza.
22: Buongiorno. Senti un po', Telese, oggi io qua il Fatto Quotidiano dice così, che il PD vi astiene e il PD, il Movimento 5 Stelle si spaccano, e troppe spese, mozione unitaria PD Verdi Sinistra, vogliono che ritorni l'impegno con la NATO. Poi un'altra cosa, ieri hai parlato del 2 giugno, della festa della Repubblica. Senti, a me queste cose veramente danno tanta tristezza.
1: Cosa?
22: Non c'era una bandiera fuori. Io sono in un quartiere di Monza di 4.000 persone. L'unica bandiera che ho visto è di un mio amico, perché suo padre è stato interrato lì, era poi tornato dalla guerra a di Trieste.
1: Prigionieri di guerra.
22: Ho visto bandiere della Palestina, bandiere del Monza che ha vinto, bandiere di tutto, ma veramente è una tristezza.
1: Bravo,
22: quindi
1: questa hai ragione,
22: vuol dire
1: però,
22: che gli italiani non ne frega niente, cioè loro c'è anche la cartoncina, non gliene frega niente, dovevano andare a fare le ferie, dovevano andare fuori Monza, dovevano andare dove volevano. Quindi per cortesia, quando poi non parliamo poi quando ci sono a novembre le commemorazioni dei defunti, vengono giù i sindaci proprio per amor di dei. Io quando ero piccola in piazza della chiesa, in chiesa sì, c'era addirittura, leggevano tutti i nomi di chi moriva, c'erano le canzoni dei Piave e cose. È sparito tutto, cioè una tristezza, per cortesia, togliamola, perché è veramente una no. presa in giro per chi
1: è molto più fa. Intanto hai detto una cosa giusta che io condivido pienamente, non so Giuliano che ogni tanto un po' bislacco, ma il 2 giugno se c'è una bandiera e deve stare in piazza è quella d'Italia, quindi quella del Monza, quella della Palestina, pure quella dei curdi che io amo molto, non ci devono stare, non hanno senso. Questa è la festa di quel tricolore che ha dato dignità a questo paese e anche identità di nazione. Su questo hai assolutamente ragione. Ah, perché dovremmo sopprimere la festa della Repubblica perché qualche citrullo porta la bandiera della curva? Dai, qualunque curva, fosse pur anche, lo chiedo a Gennaro, una deroga, la bandiera del Napoli. Il 2 giugno non si va con la bandiera del Napoli, forse neanche con la bandiera dei quattro morti.
0: Bene, grazie al nostro Enrico da Monza, ricominciamo
1: Enrico,
0: la nostra
1: tieni
0: trasmissione.
1: Duro. La Picerno con la bandiera Renew Europe, che immagino avrà acceso un po' la tua eccitazione intellettuale stamattina.
0: Ma ti dico che mi sembra un elemento di impoverimento per la sinistra quello che manchi la Picerno, cioè il fatto che il PD si sostanzi come un partito radicalizzato e non come però faccio un ragionamento che è questo. La nascita del PD è la nascita di un esperimento che era l'esperimento dell'unione di alcune anime di sensibilità politiche che guardavano a sinistra non essendo esclusivamente incardinate nella sinistra, più a sinistra, diciamo così, per non chiamarla estrema. E il fatto che questo esperimento fallisca, secondo me, impoverisce il PD e impoverisce totalmente il centro-sinistra, cioè non è più un partito plurale, non è più un partito che contiene, per fare una citazione alta, delle moltitudini, ma è un partito che si radicalizza su una sola posizione. Secondo me
1: è un impoverimento. Perché è uscita Pina Picerno e Marianna Madia,
0: Pina Picerno esce un'area, sta uscendo tutta un'area culturale che è l'area dell'ex Margherita. Oggi l'annuncio è suo, però come tu sai gli smottamenti non avvengono in maniera immediata, avvengono poco a poco e sta uscendo tutta quell'area culturale. Tu sei un giornalista troppo intelligente, troppo colto e troppo informato per vedere che non sta succedendo lo stesso con Guerrini e con tutta quell'area dei chiamali centristi, chiamali riformisti, chiamali...
1: E vediamo se escono, perché qua c'è la battaglia ideale straordinaria di tenersi agguantati la poltrona di vicepresidente del Parlamento Europeo, gli altri non ce l'hanno, ce n'è una di queste poltrone.
0: Guarda, io sono per dare un po' più di nobiltà alle posizioni politiche delle persone, così come non è che abbia mai pensato che Laura Ravetto è uscita dalla Lega e è andata da Vannacci perché non aveva possibilità di essere rieletta da quella parte, o altri deputati della Lega che si sono allontanati perché non avevano pagato la quota che è prevista per gli eletti di quel partito.
1: La quota, cioè, di sostegno al partito.
0: È sempre possibile vedere delle dietrologie, però bisognerebbe anche riconoscere una certa nobiltà politica e una certa libertà di posizione alle persone che non la pensano esattamente come te e non pensare che siano sempre animati da sinistre e oscure interessi personali. Cioè, magari si può anche parlare di quello e si può riconoscere che abbiano un'idea, anche perché se con questa legge elettorale il centrodestra si dovrà volente o nolente ingoiare Vannacci e Vannacciani, compreso quell'ubriacone di Pozzolo trovato, come hai riferito, con i limiti sul tasso alcolemico doppi che ha provocato l'incidente che ha provocato, credo che anche a sinistra poi si dovranno imbarcare Renzi, Calenda e tutta l'ambaradan. Cioè il settarismo in epoca di maggioritario non è molto conveniente.
1: Ma infatti sono alleati, scusami, però sono due cose diverse. Tu
3: Renzi è alleato del campo largo, quindi sta tranquillamente in questa bella coalizione plurale. L'annuncio che stiamo commentando questa mattina, ammesso e poi venga confermato, ma penso di sì, è il pezzo del Corriere della Sera che dice: Pina Picerno addolorata perché Lichlein le ha inibito di essere riconfermata nella super poltrona di vicepresidente del Parlamento europeo, presa da un'enorme crisi ideale, sta pensando di, e ha deciso, senti, di uscire dal PD. Questa,
1: Luca,
3: è la notizia.
1: Sei...
3: non è,
1: no,
3: che mi,
1: Luca,
3: puoi dire il pluralismo, coso, Renzi.
1: Tu sei l'inventore. Tu sei l'inventore dell'espressione Brigate Picerno, che io ho adottato perché è molto simpatica e molto efficace. E di Pina Picerno parli, tra virgolette, male da molto tempo, da quando assume delle posizioni che non sono conformi e ortodosse. Non credo che il problema della Picerno fosse due anni fa quello della poltrona da vicepresidente del Parlamento europeo. Che ha conquistato legittimamente, immagino che l'abbiano eletta e che non si sia insediata a colpi di bastone e di clava. E quindi se il problema della Picerno esiste da tempo, esiste anche oggi non può diventare, involgarendo la sua posizione, mortificandola e riducendola ad una bega di poltrone, questa, perché la posizione,
3: no, io ho letto ho letto, come sai, testualmente ciò che scrive Maria Teresa Melli sul Corriere della Sera nel pezzo, evidentemente avrà parlato con lei, in cui si dà l'annuncio drammatico, straziante dell'addio della Picerno dal PD, e la stessa Maria Teresa Melli dice che era molto indispettita dal fatto che, a me poi fra l'altro sembra incredibile pure questo, che Lichlein voleva sostenere la propria candidatura a vicepresidente del Parlamento europeo al posto
1: è
3: della Picerno, quindi
1: è
3: uno strazio, un dolore inenarrabile. Ma
1: cerca di farti forza, cerchiamo di parlarne. Fatti forza,
3: no,
1: che cerchiamo di parlarne.
3: Giuliano,
1: no, resisti, perché ad esempio tu hai letto quell'articolo, ma hai omesso di leggere, perché la vera capacità è questa: è leggere alcune cronache e riferirle come se fossero dei fatti, e sono invece una posizione. E non riferiscono l'altra. Vedo che hai omesso di leggere quello che Pina Picerno ha dichiarato ai tuoi amici del Foglio Quotidiano, in un'intervista rilasciata al direttore Claudio Cerasa. Quindi sono tante le cose che bisogna leggere quando si va la mattina a fare una
3: leggere più
1: stampa.
3: Cose, ho dato la notizia, ma
1: hai scelto
3: fatto
1: quella che ti piaceva.
3: Leggi niente, alto, fermi, le 8:23, cittadini italiani, adesso ci inchiodiamo tutti ovunque siate. E Giuliano Guidabarti dà lettura all'intervista di Claudio.
1: No,
3: Cerasa,
1: ma non è importante
3: no,
1: darla.
3: Dice sostanzialmente
1: quello che ti ho detto. Dice quello che ti ho detto. La notizia della Picerno non è una quella centrale della rassegna stampa di oggi e delle varie cose
3: e
1: di
3: allora
1: cui dobbiamo parlare.
3: Cavolo,
1: però francamente, non protesto. Ti faccio notare
3: ma
1: che
3: fammi,
1: è sempre,
3: guarda,
1: possibile
3: alto,
1: dare delle letture diverse.
3: Diamo lettura all'interno. Ha fatto poi, vedi come è uscita con una perfetta copertura mediatica, mentre c'era questo dolore straziante.
1: Grazie a me.
3: La Picerno, certo, ci spiega perché lascia il PD. Eccolo qua, leggiamolo, la prosa di Claudio Cerasa. Sei pronto?
1: Leggi tu?
3: Vai, leggi tu, ti prego.
1: Allora,
3: fammi anche commuovere.
1: No, ti sei già commosso per l'inno nazionale, oggi è troppo. Non vorrei che poi ti sciogliessi in lacrime. Pina Picerno ha 45 anni, è stata a lungo leader dei giovani della Margherita, ha partecipato alla fase fondativa del Partito Democratico, è stata eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati a 27 anni, è arrivata al Parlamento Europeo con un boom di preferenze nel 2014 ed è stata eletta per la prima volta vicepresidente del Parlamento Europeo nel gennaio del 22, confermata in quel ruolo nella legislatura successiva, ovvero in quella attuale. Attualmente l'esponente del PD, che è uno dei ruoli istituzionali più importanti a livello internazionale. Dopo lunga riflessione ha deciso di lasciare il Partito Democratico. Pina Picerno fida al Foglio le sofferte ragioni della sua scelta. Non cerca polemiche, non cerca titoli, non cerca provocazioni. Cerca solo di dare una speranza a chi come lei da tempo osserva quella che un tempo era la cosiddetta casa dei riformisti e che ora semplicemente in quelle quattro mura non si sente più a casa propria. Pina Picerno vive sotto tutela da molti anni, da quando la Russia di Putin ha trasformato il suo nome, il suo cognome, il suo volto, il suo profilo in un obiettivo da colpire. E ci accoglie in un piccolo ristorante di Bruxelles a pochi passi dal Parlamento Europeo, Rue du Parnasse. tzatziki, souvlaki, hummus. Pranzo veloce, molte cose da raccontare. Chiediamo, quando è che il PD ha smesso di essere la casa dei riformisti? Picerno parte, ma non si ferma più. Non credo esista un momento preciso. I processi politici più profondi raramente coincidono con una data o con un congresso. Credo piuttosto che il PD abbia progressivamente smesso di essere la casa dei riformisti quando ha smarrito la tensione verso il governo della complessità. È iniziato a considerare la tutela della propria identità come un obiettivo politico in sé. Può sembrare una differenza sottile, ma in realtà è enorme. Il riformismo non nasce per custodire una comunità, nasce per misurarsi con la realtà, soprattutto quando la realtà si presenta in forme nuove, scomode e persino inquietanti. E potremmo continuare, ma mi
3: Madonna,
1: pare
3: ma è uno strazio. È una supercazzola fantastica, ma preferisco Maria
1: ironia.
3: Teresa Meli che
1: certo,
3: ci spiega che lei vuole
1: restare
3: vicepresidente del Parlamento Europeo. Mi sembra
1: è funzionale alla vostra tesi. A me, io rispetto rispetto molto, io ammiro moltissimo la costruzione delle parole per arrivare ad affermare quella che evidentemente a te sembra una buona costruzione della società. L'ammiro molto, è un'azione di militanza indefessa e diuturna, fatta peraltro con molta intelligenza e con grande capacità, e quindi non può che destare la mia e credo l'ammirazione di tanti ascoltatori che però ne vedono anche i limiti.
3: Oddio, che perla, Peter. Babe, I'm gonna leave you, la più straziante canzone su un abbandono di cuore. Meraviglioso.

0: bella.
1: D'altronde bellissima. L'atteggiamento dell'escludere,
0: cioè,
1: dell'escludere
0: e qui bisogna, scusa, un'anima. Cerchiamo di capire, sì, il messaggio. Baby, I'm gonna leave you, con questo amore ti devo lasciare, con questo straziante grido di dolore. È dedicato alla Piceno e lascia il PD, o la Piceno e potrebbe lasciare la poltrona di vicepresidente del Parlamento europeo?
1: È facile fare questa ironia, però ho visto che ti è venuto a meno bene quando hai dovuto parlare di De Luca che scaccia De Luca. Cioè, alla base c'è lo stesso atteggiamento. Cioè,
0: ma che c'entra De Luca che scaccia De Luca?
1: C'è
0: De
1: lo
0: Luca
1: stesso atteggiamento. Adesso ti dico perché, ti dico subito perché. L'atteggiamento è sempre quello.
0: Bello, il Festival di Salerno che scaccia De Luca.
1: Il Festival di Salerno si svolge a Salerno, dove qualsiasi cosa si muova, anche le foglie quando cadono dagli alberi, chiedono il permesso a Vincenzo De Luca. Questo è assolutamente
0: ma
1: noto.
0: Ma tu vuoi suggerire che il Festival di Salerno sia stato influenzato da De Luca? E qui è un'illazione.
1: Vorrei
0: e chiamiamo la procura di Milano per verificare questo
1: nel tarlo.
0: Diffamazione.
1: E poi parliamo anche della procura di Milano, se vuoi. Però l'idea che si possano, che si debbano scacciare quelli che non la pensano come te, che si debbano allontanare, che si debbano erigere mura molto perché De Luca. E comunque sia, se non vuoi che sia De Luca, è il Festival di Salerno, e se vuoi va bene
0: è
1: per
0: il Festival di Salerno, no, per, ma perché è proprio non è da te.
1: Va
0: non,
1: bene,
0: tu sei
1: va bene,
0: garantista.
1: Quello che vuoi.
0: Adesso metti la croce in capo a De Luca.
1: Io sono uno che vorrebbe fare mezzo ragionamento, e lo stesso vale per Casa Russia nella Biennale di Venezia. Possiamo procedere con i vari artisti scacciati dalla Scala di Milano, buttati fuori dai festival perché di volta in volta russi, ucraini, palestinesi, israeliani, eccetera. È sempre la stessa cultura che c'è alla base. Andate fuori perché noi dobbiamo chiuderci all'interno del nostro fortino, della nostra torre d'avorio snervata e pedantesca. Dobbiamo difendere quello che c'è dentro perché non possiamo aprirci. È la vostra idea di mondo, è un'idea purtroppo che secondo me sarà un po' fallimentare, come, e ti do anche questa di notizia, come l'hotel, un hotel in Germania, anzi in Baviera, quasi al confine con la Cecoslovacchia, la vecchia Cecoslovacchia, che ha messo sulla porta un cartello: non sono ammessi ebrei nel nostro hotel. E ricominciano quelle vecchie care cose.
0: E beh, è un orrore questo, ma
1: successo.
0: Cosa c'entra con l'addio della Piceno al PD? Cosa c'entra?
1: Non vedere le connessioni è comodo. Potete non vederle, e intanto quello che non si può evitare, Luca, è quello
0: che
1: non è.
0: No, tu sei un criminale, ho messo a dire che l'intervista della Piceno al Foglio è lunga 3 pagine, aiuto,
1: infatti non ve l'ho letta. Cercate la complessità,
0: leggile,
1: non andate
0: integrale,
1: così.
0: Sei coraggio.
1: Io ce l'avrò il coraggio, ho intervisto anche Pina Picerno adesso alla faccia tua, però ora pubblicità.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla 11, dove per un incidente è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Capannori e Lucca Est verso Pisa Nord. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con circa 3 km di veicoli incolonnati. Su questa arteria inoltre per il traffico ci sono code a tratti verso Firenze tra Prato Ovest e Prato Est e tra Sesto Fiorentino e Peretola. A est di Milano, risolto l'incidente avvenuto all'alba in A4, ci sono adesso code in fase di smaltimento tra Bergamo e Dalmine verso Torino. Traffico intenso poi attorno a Milano con code in particolare in tangenziale ovest da Roa d'Assago verso la 1, verso Milano da nord, poi code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, code anche in A8 da Busto Arsizio a Castellanza, in A9 da Saronno al Bivio per la 8 verso la Inate. Sul tratto Veneto della 4 code per un incidente tra Spinea e Padova Est verso Torino, ripercussioni anche sul tratto finale della tangenziale di Mestre verso Padova, a Bologna code in A14 da Borgo Panigale al Bivio per la 13 verso Taranto, verso Roma code a tratti sulla Pontina da Ardea a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 dal raccordo alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli per il traffico prime code in tangenziale a tratti tra Capo di Chino e zona ospedaliera verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto, prime code anche sulla statale 162 dir da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta. A nord di Napoli circa 3 km di code sull'asse mediano per lavori tra il Bivio per Caserta e il Bivio per Arzano e più avanti code per il traffico tra Cardito a Fragola e il Bivio per la 1 verso Acerra. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
6: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
7: Cioè, io mi collego adesso e sento Pina Apicerno che lascia il PD. Ma davvero? No, Pina! Ma davvero, Telese, ma giura, è una notizia vera o una notizia falsa? Perché a questo punto Marina Berlusconi passa in Rai. No, veramente, sono scioccata, io sono ufficialmente in lutto da oggi.
8: E Luca, vogliamo commentare, scusa, la pronuncia della Consulta in merito alla nostra Santanchè, conflitto di competenze tra il Senato e il Tribunale. Guarda un po' che cosa ha fatto il Presidente del Senato, carissimo amico della Santanchè, e per noi non ci sarebbe stato nessun conflitto se avessimo sbagliato, diciamo sbagliato come la Santanchè. Ciao Nino 41.
9: Hormuz non è la giugulare che strangola il mondo, è uno dei passaggi del petrolio. Uno studio di un più grande esperto della materia ha detto che il mondo occidentale produce negli ultimi anni molto più del Medio Oriente, anche Vaca Muerta. In Argentina ha triplicato dal 2020 le sue produzioni. Quindi occhio alla speculazione energetica, occhio a pagare prezzi assurdi, dite qualcosa, non subiamo supinamente manovre che che cercano soltanto di raddrizzare i bilanci di uno Stato indebitato fino al collo. Ciao Andrea.
10: Vedi che si sta diffondendo un'onda di dolore. Cioè, molti ricorderanno negli anni come qual è l'evento traumatico della tua vita. Cioè, mi ricordo dove ero il giorno in cui sono cadute le due torri. E qualcuno ricorderà, ero in strada, sentivo Guidabardi e Telese, inchiodato la macchina e mi è arrivata la notizia drammatica dell'abbandono di Pina Picerno del PD.
11: Un tempo facevi un'ironia un po' più raffinata e anche un po' più divertente, ma d'altronde si invecchia tutti e ci si opacizza cose che succedono. Bisogna affrontarla con un certo stile anche
10: sì,
11: in questo
10: io
11: campo.
10: Mi sono opacizzato ora, tu forse lo eri già.
11: Sì, va bene, all'asilo Mariuccia poi ti do l'indirizzo per andare a prendere la merendina. Intanto diamo il benvenuto al nostro Francesco Giubilei, a cui oggi diamo lo spazio che merita avendolo compresso qualche giorno fa. Buongiorno e bentornato.
12: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
10: Come va, Luca?
12: Tutto bene, anche se il PD, Luca, sta perdendo tutti i riformisti, bisogna che siano attenti perché rischiano, se no, alla lunga che quel voto vada a qualcun altro.
10: Ma la domanda è quante armate ha il Papa? Voglio vedere che si pesino, bisogna sempre pesarsi, Voglio vedere quando
11: benissimo,
10: si peserà Pina Picerno,
11: battuta.
10: Quanti zero virgola elettorali metterà insieme. Però certo, se poi mi dirai, sai, il PD ha perso 3 punti perché è andata via la Picerno, dirò aveva ragione Giubilei.
12: No, non dico solo la Picerno, però dico che iniziano a essere una serie di figure. C'è stata la Gualmini, la Picerno, probabilmente da quei prossimi mesi potrebbero esserci... La Madia, magari ci può essere anche, non so, un Del Rio, tutto quel mondo più riformista, e la forza del PD è sempre stato di essere un partito che al suo interno aveva varie anime, varie correnti. Se si schiaccia troppo a sinistra rischia poi di fare un doppione del Movimento 5 Stelle, c'è già anche AVS, e rischia poi di perdere tutto un elettorato che è un elettorato che ha sempre votato il PD e che gli ha permesso di stare stabilmente sopra il 20%. Quindi questo è un tema di riflessione che secondo me dovrebbero fare, poi per carità a fare loro.
11: Poi
12: insomma.
11: Siccome un tema di riflessione, Francesco, che dovrebbero fare un po' tutti questo, se finché rimangono all'interno della stessa area, però con in presenza di un sistema come quello che noi abbiamo, il grave scandalo non c'è, cioè non c'è una grande perdita all'interno degli schieramenti. E lo stesso credo che riguardi, visto che forse è meglio parlare di cose che di casa propria, che lo stesso credo che riguardi il vannaccianesimo all'interno del centrodestra.
12: Questo è indubbiamente un tema. Ora è chiaro che tutte le nostre riflessioni che facciamo in questi giorni poi lasciano il tempo che trova finché non si capisce qual è la legge elettorale, cioè se si va a votare con questa legge elettorale o se come ormai pare ci sarà una nuova legge elettorale, perché chiaramente stiamo parlando di due scenari diversi. È chiaro che Vannacci sta pescando da 3 bacini che sono un po' il bacino della Lega e un po' il bacino di un mondo magari di discontenti, di non voto, un po' antisistema, che vede comunque in una proposta nuova una possibilità. Ma io penso che il vero obiettivo di Vannacci, cioè dove Vannacci andrà realmente ad aggredire, è Fratelli d'Italia. Anche da un punto di vista, se vogliamo, numerico, la Lega è un partito che adesso, secondo i sondaggi, chi dice al 6, chi dice al 7, chi dice addirittura al 5-8, quindi sì, magari potrà erodere, non lo so, un altro 1% alla Lega, però in realtà il grande bacino a cui Vannacci ambisce è quel 30, 28, 29% di Fratelli d'Italia, tant'è se ci fate caso tutta l'operazione fin dall'inizio, fin dal nome e fin dalle parole chiave,
10: il simbolo copiato da voi.
11: A proposito, come va la causa?
12: Va come tutte le cause che non ci sono novità, nel senso non è formalmente è un ricorso all'ufficio europeo, ma è stato depositato, è in fase di valutazione, ma sappiamo i tempi che ci vogliono.
10: Non ti sei appellato al TAR?
12: Ma noi non essendo un partito politico ma un'associazione, lo strumento giuridico che si poteva fare era quello lì che l'abbiamo fatto, ovvero l'opposizione all'EUIPO, che è il registro europeo dei marchi, sono finiti i termini per presentare ricorsi, ora stanno valutando questo ricorso, vedremo che cosa diranno. Però il punto politico è che è chiaramente un'operazione che punta a prendere un elettorato anche nel mondo di Fratelli d'Italia. Per cui qual è il tema che si pone con Vannacci in coalizione? Dal mio punto di vista, però, è chiaro che questa è una fase che anche all'interno del mondo della destra ci sono mille valutazioni, mille posizioni, ma dal mio punto di vista un Vannacci in coalizione presenta due criticità, cioè da un lato appunto prenderlo dentro la coalizione rischia poi di spolpare anche i partiti stessi della coalizione, perché viene meno il discorso del voto utile, che è un tema che poi magari in questa fase se ne parla meno, ma come ben sapete nelle ultime 2-3 settimane, quando si polarizzerà tutto, perché saremo in una sorta di bipolarismo la prossima volta, e l'elettorato di centrodestra è sensibile, forse talvolta anche più di quello di sinistra, al tema del voto utile. E questo è il primo tema. Il secondo tema, che è una criticità, è che se poi prendi Vannacci in coalizione, cosa che può avvenire, intendiamoci, rischi poi, anche in un ipotetico governo, ma anche durante la campagna elettorale, di far sì che quella che ma è stata da sempre la forza del centrodestra, cioè essere tutto sommato unito e avere delle posizioni bene o male unitarie, non ci sarà neanche in campagna elettorale, perché ovviamente su determinati temi Vannacci prenderà delle posizioni, Forza Italia sarà costretta a smarcarsi e quindi dire no, noi non la pensiamo così, e quindi rischi di fare una campagna elettorale che diventa caotica e rischi soprattutto di fare una campagna elettorale a rilancio costante, cioè ipotizziamo.
10: Francesco, io sono combattuto ora perché la tua analisi è impeccabile, però è un po' doppio pesista, cioè quindi la destra non si può caricare Vannacci perché romperebbe scatole e questo è in dubbio, ponendo dei temi dirimenti esplosivi per l'identità del partito, invece il povero PD si deve caricare a Picerno perché altrimenti non è democratico. Ai ai ai ai, doppio pesismo.
12: No, allora è chiaro che l'altro ragionamento che si fa sia a sinistra che a destra, poi probabilmente la Picerno finirà in quell'operazione a cui sta lavorando Renzi, Onorato, tutto quel mondo lì, la tenda riformista, l'altro tema è che senza l'ala riformista, il campo largo, e forse senza Vannacci il centrodestra rischiano di non avere poi i numeri per poter vincere, questo è l'altro rischio che
11: trarre l'argomentazione c'è. Trarre da questo l'argomentazione che quella legge elettorale non serve propriamente ad affermare delle linee politiche unitarie e tantomeno serve a governare un paese che ha bisogno di riforme. Intanto vi voglio dare una notizia, perché so che entrambi eravate molto tesi e molto preoccupati sull'argomento: i fratelli Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico hanno trovato l'accordo stop alle cause, quindi potete stare sereni e loro hanno smesso di litigare.
10: Cioè, in un momento così di instabilità,
11: in un momento difficile, so che sia tu che Francesco,
10: grazie Giuliano,
11: eravate
10: poi
11: tesi
10: se riesci a contenere
11: cose, quindi potete stare sereni e loro hanno smesso di litigare.
10: Cioè, in un momento così di instabilità,
11: in un momento difficile, so che sia tu che Francesco,
10: grazie Giuliano,
11: eravate tesi se riesci
10: a contenere se non riesci a contenere la commozione, noi capiamo.

0: prossimo nel mese del Pride, ad una manifestazione molto bella di vicinanza e di solidarietà verso quel mondo.
1: Ma tu sei pazzo.
0: Tornando, la verità, non so perché non dirla solo perché c'è Francesco.
1: Occhiali in resina verde, normale.
0: Niente. Tutti gli occhiali Rainbow che voi avete sono di Luxottica, è l'unico produttore mondiale di occhiali oramai. E veniamo invece alle questioni che riguardano invece, Francesco, la postura europea dell'Italia. Giorgia Meloni non mi sembra abbia ricevuto un grande regalo dall'Europa, ma lei giustamente e comprensibilmente lo presenta come una vittoria strategica dell'Italia. A te, che sei generalmente più intellettualmente onesto, cosa sembra?
2: Intanto c'è un grande equivoco di fondo sul tema dell'Europa, cioè c'è una narrazione ormai in Italia secondo cui noi sostanzialmente dobbiamo dire grazie all'Europa perché l'Europa ci dà sempre i soldi. Allora, al netto del PNRR, che ricordo essere un finanziamento per due terzi a debito, sì, con tassi agevolati, ma comunque a debito, cioè i soldi che abbiamo preso col PNRR per un terzo sono a fondo perduto e due terzi li dovremo restituire, quindi è un prestito con buone condizioni, ma sempre presto rimane. Ma togliendo
0: e così,
2: il PNRR,
0: io firmerei subito.
2: Secondo me abbiamo preso troppe risorse, ne potevamo prendere molto meno, perché chiunque un po' contesta anche sui territori sa che gran parte di queste risorse potevano essere spese e gestite meglio. Però al netto di questo, se noi togliamo il PNRR, che il prossimo anno terminerà, nei bilanci ordinari dell'Unione Europea, inclusi il bilancio ordinario di quest'anno, dell'anno scorso, del prossimo anno e degli ultimi 20-30 anni, l'Italia è un contributore netto, cioè significa che i soldi che noi diamo, così come la Germania, la Francia e l'Olanda, sono più rispetto a quelli che noi riceviamo dall'Unione Europea. E questo va detto perché sennò ogni volta sembra che noi siamo lì a dovere, col piattino in mano, a dover chiedere a Bruxelles la possibilità di darci soldi, dover spendere. E anche questi soldi che si stanno discutendo e che sono state concesse come deroga al patto di stabilità sono delle risorse che comunque è il bilancio italiano, cioè sono i soldi dello Stato italiano che investe. Dopodiché il fatto che noi ci troviamo, a causa anche del nostro debito pubblico, per carità, del patto di stabilità, in una situazione emergenziale qual è quella attuale a causa della guerra in Iran, a dovere purtroppo sempre andare a dover chiedere in Europa il permesso di cosa spendere e cosa non spendere, è un tema enorme. Si è riusciti però a ottenere questa possibilità di utilizzare questi 14 miliardi, 7 per anno, e questa è una buona notizia perché non era scontata. È chiaro che se poi voi mi dite è una vittoria al 100%, vi dico fino a un certo punto, perché c'è poi il tema che questi soldi devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per degli investimenti sulle rinnovabili, che però possono poi rientrare anche in una diminuzione delle bollette, perché nei cosiddetti oneri di sistema che ci sono all'interno delle bollette si può, diciamo, intervenire lì per fare uno sconto ai cittadini e alle imprese. Però il problema di fondo che ci dobbiamo porre è qual è la nostra sovranità poi come Stato, se ogni volta di cui dobbiamo fare delle spese dobbiamo sempre chiedere all'Europa il permesso.
1: E su questo sono d'accordo.
0: Bene, allora, mentre voi vi preparate ad accogliere l'apicerno, caro Francesco, noi ti salutiamo e ci sentiamo prossimamente. Grazie mille, buona giornata.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Ciao, buongiorno.
0: Magari la prendono loro l'apicerno. O magari se la caricano là.
1: Che fa il PD, deve caricarsi, Vannacci, no, ti prego, la reciprocità è devastante.
0: Io Vannacci nel PD ce lo vedo proprio bene.
1: Sì, in nome del pluralismo.
0: Esatto.
1: Ma dov'è Fazzolo?
0: No, ma lui aspetta. Lui aspetta.
1: Mentre
0: che lo chiamiamo.
1: Mentre attaccano San Pietroburgo,
0: trombe.
1: Lui sta lì nel bunker dell'Abaro, protetto.
3: No, guardate, anzi, a proposito di Labaro, io raccolgo lo stimolo offertomi da Giuliano e anzi parlerò poco con voi, che poi vado a sistemare il garage, così faccio spazio e posso accogliere qui la sezione del nuovo partito della Picerno. Voglio assolutamente subito la sezione del Labaro, io primo iscritto, non accetto tentennamenti da questo punto di vista, poi inviterò tutti voi a iscrivervi alla mia sezione del partito della Picerno.

0: La stessa ironia non la fate con Vannacci, però vi vedo più rispettosi con il generale Curioso. Forse perché una donna ne approfittate.
1: Non l'avrei messa su quel piano, però insomma, magari dividiamo a metà il garage, facciamo un pezzettino per uno, mi sembra un modo più equo di approcciare la questione, quindi sì, accolgo anche questo di stimolo, grazie.
0: Com'è stato vedere le colonne di fumo su San Pietroburgo?
1: Allora, in parte non era proprio San Pietroburgo, era lì vicino al terminal petrolifero, hanno fatto danni grossi, i droni ucraini, ne sono arrivati una cinquantina, sono arrivati nel primo giorno appunto del forum economico internazionale e secondo me, visto che il forum dura 3 giorni, potrebbe non essere finita lì. Io immagino che le carte buone l'Ucraina le voglia spendere tra oggi e domani, quindi per sfruttare la ribalta internazionale di questo momento per far sentire la pressione, quindi occhi puntati fino alla fine settimana su quello spicchio di Mar Baltico, e però da sottolineare che ancora una volta dopo la chiusura dello spazio aereo che c'è stato nelle scorse settimane delle repubbliche baltiche, quelle post-sovietiche, invece questa volta l'attacco è arrivato di nuovo da quella parte lì e quindi di nuovo dai cieli della NATO c'è stato un attacco verso il territorio della Russia, e quindi questo si mette in fila con tutte le cose che abbiamo elencato in precedenza, compreso i droni che sono finiti sulla Romania. Siamo in quell'ottica lì di scontro diretto ormai tra territori della NATO e territori russi. Dove può finire non si sa, però sicuramente è qualcosa di molto molto preoccupante.
2: Cioè?
0: Preoccupante, te l'ha detto,
1: quello devi stancare.
0: Cioè, si incazzano i russi.
1: Stancare di vedere.
2: Poi che succede?
3: Che
2: succede? Che famo? Vaghe minacce. Che possono fare? Possono dire già
1: tranquillamente. No,
2: che possono fare? Niente.
1: Combattimenti aerei sui cieli di Estonia, Lettonia e Lituania. A quel punto si solleverebbero in
2: volo le forze armate
1: di tutti i paesi.
2: La terza guerra mondiale. Sarebbe un delirio.
1: Ricordatevi che Kaliningrad è un'exclave russa che sta appunto tra Lituania e Polonia, e lì ci passano comunque degli aerei che si sfiorano.
2: Vabbè, ma se loro, perché gli ucraini li bombardano, si vendicano con i baltici, è un delirio. Su, ma che scherziamo?
1: Non attaccano i baltici, attaccano i droni ucraini sul cielo delle repubbliche baltiche. Quello potrebbe succedere. Attaccare le baltiche non ci avrebbe senso, sarebbe
0: l'escalation. Luca non aveva notato questa straordinaria sfumatura tattica.
1: Beh, un conto è attaccare dei velivoli.
2: Ma quelli partono dal territorio russo. L'hai detto tu, Alberto, ti dimentichi anche quello che ci hai detto.
1: Questi 50 non sono partiti dal territorio russo, sono partiti dal territorio ucraino, sono andati sopra la Polonia e dalla Polonia sono andati sulle 3 repubbliche baltiche e da lì si sono affacciati sul Mar Baltico.
2: E questi non riescono a intercettare dei droni che partono dall'Ucraina e attraversano 3 paesi, dai.
1: Non li riesco a intercettare perché attraversano Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, che sono 3 paesi della NATO, e soltanto quando escono dallo spazio aereo della NATO, San Pietroburgo sta proprio lì davanti, ormai è troppo tardi sostanzialmente per intercettarli, quindi l'unico modo per fermarli sarebbe di cercare di intercettarli un po' prima, lì è tutto spazio aereo della NATO, il problema è lì. Se no la Russia, erano 50 insomma i droni che sono arrivati a San Pietroburgo, gli sciami quelli pesanti a cui ci hanno abituato gli ucraini, che sono in grado di lanciare attacchi
0: Alberto.
1: Di sciami grossi, arrivano fino a 200-300 di me.
0: Scusa, ma sempre utilizzando le tue parole e non le mie nelle nostre, se sono spazi aerei della NATO e attaccano sopra negli spazi, dovessero attaccare negli spazi aerei della NATO, sarebbe esattamente come attaccare Lettonia, Estonia e Lituania.
1: Perché in realtà io sto parlando di combattimenti aerei tra contraerea o caccia intercettori russi e velivoli ucraini. Non ho parlato di velivoli della NATO, però a quel punto mi pare difficile che non si alzino in volo i velivoli della NATO, e ricordiamoci, sono pure gli F-35 italiani schierati lì, quindi la cosa ci riguarda molto da vicino. Il rischio di escalation è concreto. Quindi cosa vogliamo fare? Soprattutto la NATO è responsabile oppure no di un attacco che parte dai suoi cieli? Può far finta di niente, può far finta di dire non li avevo visti che passavano, oppure si vuole assumere le sue responsabilità in tutto questo? Visto che la NATO in qualche misura la governiamo noi, potremmo dire la nostra.
0: Ma noi l'abbiamo detta ampiamente la nostra. è che non è uguale alla tua.
1: No, vabbè, speravo qualcosina in più. Allora, se tu, Giuliano, ritieni che sia giusto che dai cieli della NATO parta un attacco contro la Russia, lo prendiamo come atto e come
0: no, dato. No, Giuliano, dovete mettervi in testa che fa il giornalista e racconta quello che succede e cerca di mettere in fila le contraddizioni. Non è qui a fare il tifo per una parte, magari
1: no,
0: tu sei tra quelli, io no.
1: Però se vogliamo raccontare cosa succede, succede che ci sono numerosi attacchi contro la Russia che vengono sferrati da territorio della NATO, cieli o territorio della NATO. Questo è il dato con cui dobbiamo confrontarci. E quindi l'escalation, chi la sta alimentando, la Russia o la NATO?
0: Lo chiedi a me?
1: Esatto.
0: Beh, mi immagino che Pina Picerno possa essere più responsabile dell'Ucraina in questo, ma che la guerra la stia facendo la Russia è una roba nota che ripetiamo, o meglio ripeto, da ormai più di 4 anni, quindi non mi sembra che ci sia un dubbio da questa parte.
1: La guerra c'è. L'escalation è quella che va arginata, che è il primo passo poi per cercare di trovare una soluzione, perché se si punta all'escalation il risultato non può essere che questo. E poi comunque l'escalation è proprio probabile in questi giorni, non solo per il fatto che ci sta questo forum molto importante a San Pietroburgo, ma anche perché Rutte, il segretario generale della NATO, è arrivato a Kiev e non arriva in un momento normale, arriva in un momento in cui la Russia ha fatto dei bombardamenti duri anche contro ministeri e palazzi istituzionali, quindi questo per sottolineare ancora una volta che la situazione in questa fase è estremamente delicata e potrebbe scappare di mano in ogni momento.
0: Luca.
2: Non lo so, io noto solo una cosa: non abbiamo più notizie di quello che accade sul fronte del Donbass, scomparso, ma anche da parte dei russi, quindi vuol dire che lì la guerra è l'avanzata prodigiosa che era stata auspicata, attesa, non è accaduta, cioè l'armata russa
0: non
2: è impantanata nel fango e il sistema di difesa di un territorio vastissimo è un colabrodo che si fa colpire da droni che attraversano 3 paesi e migliaia di chilometri.
1: A parte che notizia fondamentale è che ieri un missile ucraino ha colpito un autobus russo e ha fatto 7 morti in Donbass, proprio nell'oblast di Donetsk. E la notizia invece riguardo le avanzate territoriali è che proprio ieri è stata diramata la richiesta di evacuare 2 villaggi nell'oblast di Zaporizhia perché era imminente l'arrivo delle forze russe.
0: Hanno preso la politica degli annunci, andate via, un po' come fa Netanyahu.
2: Bene.
0: Dalle altre parti.
2: Ma il tempus fugit, Peter ci incalza con i Foo Fighters. E qual è la morale della puntata?
0: Oggi scegli tu a chi applicarla, perché i destinatari possono essere davvero molti, però è una del Mahatma Gandhi che diceva che nessuno può farti più male di quello che tu fai a te stesso.
2: Bene, mi dispiace i commenti così, la fuoriuscita della Picerno, ma
0: della grande Pina Picerno. Una prece.
2: Ciao. Torneremo domani con tutta la bada.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
4: Giornale radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia, Nicole Minetti, fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito ad episodi di violenza nei loro confronti Emanuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in carcere, la donna si è commossa parlando della piccola Beatrice e ha negato ogni responsabilità. Il suo compagno Emanuele Iannuzzi si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali hanno fatto sapere che continua a dichiararsi innocente. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Vavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il cessate il fuoco dimostra la sua fragilità nelle ore in cui si acuiscono i divari nelle posizioni negoziali tra Stati Uniti e Iran, specie dopo che Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e nel Bahrain e una nave vicino allo stretto di Hormuz. E questo è avvenuto dopo che l'esercito americano aveva utilizzato un missile Hellfire per colpire una petroliera battente bandiera del Botswana diretta verso un porto iraniano sull'isola di Karg. Tra gli attacchi iraniani il più grave è quello che ha ucciso un cittadino indiano all'aeroporto del Kuwait e ne ha feriti più di 60. L'azione ha registrato il più alto numero di feriti nella regione in una manovra militare iraniana dall'inizio dei combattimenti. L'ultima escalation ha fatto dunque salire i prezzi del petrolio di oltre l'1% e si verifica in un momento di stallo diplomatico con lo stretto di Hormuz in gran parte chiuso a più di 3 mesi dall'inizio del conflitto. L'elemento scatenante delle tensioni resta comunque il conflitto tra Israele e Libano, nonostante la telefonata tra Trump e Netanyahu in cui il tycoon ha definito il premier israeliano come uno completamente pazzo. In particolare Trump si è detto turbato dalle dichiarazioni di Netanyahu in merito alle minacce di attacchi israeliani contro Beirut, mentre gli Stati Uniti lavorano per raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Un altro ciclo di negoziati tra Israele e Libano si è svolto in queste ore negli Stati Uniti. La verità è che Trump non riesce a fermare Israele nel suo folle progetto di invasione del Libano. La Francia è l'unica nazione preoccupata per quello che potrebbe accadere dopo la partenza dei caschi blu alla fine del 2026, che fa temere un vuoto di sicurezza in una situazione di occupazione di una parte del sud del paese da parte di Israele.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
1: Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
5: Mi piace questa cosa delle idee che prendono forma, no? Quasi fossero una sorta di barba papà. Va bene. Buongiorno da Vicky Mangone, buongiorno a tutti. Giovedì 4 giugno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Tutti ne parlano. Appuntamento delle nostre mattine qui sul giornale radio. Oggi andremo a Peccioli, questa località in provincia di Pisa che si è riscattata grazie alla volontà di un sindaco, devo dire molto operativo, anche un po' visionario. Poi il test del salvagente sulla passata di pomodoro, sentiremo il direttore Riccardo Quintili in un doppio appuntamento questa settimana, perché poi tornerà anche domani. Parleremo di disinformazione in rete con un esperto informatico, guidiamo tutti o molti comunque guidano senza patente, e poi parleremo della sindrome del sufficiente. La chiamano così, non stiamo bene, ma continuiamo comunque a funzionare. Questa è la contraddizione di sempre più persone. Si lavora, si studia, si resta operativi, però in uno stato di stanchezza costante, in uno stato di svuotamento emotivo che poi alla fine finisce per sembrare normale, ma di fatto non lo è. Questi sono gli approfondimenti di questa mattina. La porta d'accesso per intervenire è il nostro WhatsApp 334 1111 622.

A Roma, al complesso di Vicolo Valdina in piazza Campomarzio, ha preso forma un viaggio lungo 80 anni nella storia delle donne e della Repubblica. Si intitola Le donne della Repubblica, appunto 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA 1946-2026. Si tratta di una mostra fotografica aperta al pubblico fino al 30 giugno. È un percorso di 122 immagini che attraversa la storia italiana dallo scatto in bianco e nero delle donne finalmente chiamate alle urne il 2 giugno del 1946 fino all'immagine a colori di Samantha Cristoforetti, casco tra le mani, pronta a partire per una missione nello spazio. In mezzo c'è un cammino lungo e ancora non concluso, fatto di conquiste, fatto di diritti e di trasformazioni sociali. Un percorso che oggi racconta anche un dato storico: per la prima volta una donna guida il governo e un'altra donna è alla guida del principale partito di opposizione. Una storia seguita passo passo dai cronisti e dai fotoreporter dell'ANSA, nata proprio 80 anni fa, pochi mesi prima del voto che cambiò la storia del nostro paese. Tante donne dunque, alcuni volti celebri, altri volti quasi dimenticati, tutti comunque da vedere e tutti da ricordare. E tra questi le 21 donne della Costituente, appena 21 pensate su 556, ma comunque decisive nel far inserire nell'articolo 3 della Costituzione il principio di uguaglianza senza discriminazione di sesso. E ancora le prime sindache, le prime magistrate, le prime poliziotte e poi le storie che hanno segnato una svolta, come quella di Franca Viola, che rifiutò il matrimonio riparatore aprendo la strada all'abolizione di una norma che per anni aveva pesato sulle donne italiane. Bene, accanto a queste immagini anche le piazze della protesta, le manifestazioni per il divorzio, per l'aborto e quelle di oggi contro la violenza di genere, con striscioni che chiedono libertà e sicurezza. Sono fotografie che, come spiega la curatrice Silvia Salvati, ci restituiscono un'immagine viva del cambiamento, ma anche della lentezza con cui le leggi hanno seguito i principi della Costituzione. È un racconto che si arricchisce anche di contenuti multimediali, con video podcast dedicati ai passaggi chiave delle riforme, dal divorzio alla depenalizzazione dell'aborto fino al codice rosso e all'abolizione del delitto d'onore. E ancora lo sguardo si allarga alla cultura e alla società, con sportive, con attrici, con artiste, con professioniste che raccontano un'Italia che cambia anche nei costumi. Dal 3 luglio al 1 di agosto questa mostra si sposterà all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, negli spazi di Auditorium Arte. Se volete segnalarci delle mostre da visitare, ne avete facoltà. 334 11 11 622, fatelo tramite il nostro WhatsApp 334 11 11 622. Da Roma a Peccioli, provincia di Pisa, ci sono 300 chilometri, noi li percorreremo nel tempo di una canzone, andremo là dove ci aspetta il sindaco.

0: piccolo borgo nel cuore della Valdera in provincia di Pisa, Peccioli è diventato negli ultimi anni uno dei casi più osservati e più studiati in Italia quando si parla di rigenerazione territoriale, di sostenibilità e di innovazione culturale. Premiato come Borgo dei Borghi 2024, protagonista del Padiglione Italia alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2021 come esempio di comunità resiliente e insignito della bandiera arancione del Touring Club Italiano, Peccioli ha saputo costruire un modello originale che intreccia tutela del territorio, arte contemporanea, turismo e sviluppo locale. Pensate quante belle cose. Qui il paesaggio toscano dialoga con installazioni artistiche diffuse, progetti ambientali e nuove forme di valorizzazione del patrimonio, trasformando il borgo in un vero e proprio museo a cielo aperto. È un percorso che porta la firma dell'amministrazione guidata dal sindaco Renzo Vacelloni, che negli anni ha puntato su una visione di lungo periodo, capace di coniugare identità, sostenibilità e innovazione. Parliamone allora. Buongiorno sindaco Renzo Vacelloni.
1: Buongiorno a tutti voi ascoltatori, buongiorno.
0: Benvenuto, benvenuto. Peccioli, sindaco, oggi viene raccontato come un modello di innovazione, come un modello di sostenibilità, no? Come dicevo prima. Eppure per anni il paese è stato associato soprattutto alla presenza della discarica, no? Come siete riusciti a trasformare quella che molti consideravano una criticità in un elemento di rilancio del territorio? Come avete lavorato? Cosa vi siete inventati? Prego, sindaco.
1: Intanto non abbiamo creduto ai molti. Abbiamo fatto una cosa molto semplice, avevamo un problema, come tantissimi in questo territorio avevano, una discarica non gestita da chiudere, come all'epoca era, questo era 88-89, e abbiamo pensato che invece questa andava bonificata,
0: certo.
1: Perché se non l'avessimo bonificata avrebbe, sì, da lì in poi inquinato, perché produceva percolato che drenava in superficie, e quindi andava a inquinare. E all'epoca, come facevamo noi a fare questo intervento così importante? Non avevamo soldi, nemmeno la cultura, per la verità, perché non sapevamo bene cosa erano le discariche, non lo sapeva nessuno. Bene, e a quel punto io sono andato in regione e ho chiesto un finanziamento per fare questa bonifica, e in cambio di questo finanziamento per bonificare, se noi recuperiamo nuove volumetrie e che mettiamo a disposizione in parte dell'emergenza della Fiorentina, che in quel momento portava rifiuti niente po' di meno che a Bari. Quindi è cominciata così questa storia. Appena abbiamo fatto il primo intervento ci siamo resi conto che la cosa poteva andare molto oltre all'intervento emergenziale di una bonifica di un piccolo,
0: certo,
1: sito, ma poteva diventare un'attività imprenditoriale vera e propria, e come tale l'abbiamo concepita. Questa è stata la grande differenza. Io mi ricordo,
0: senti,
1: che
0: ma è stata difficile questa scelta anche politicamente?
1: Allora, sì e no, è difficile perché in Toscana, voi capite, in Toscana tutto è contestabile. In Toscana, come siamo tutti in movimento continuo, siamo tutti insoddisfatti, però in realtà basta non fermarsi alle apparenze, poi vai a dialogare in profondità con le persone e capisci che c'è una preparazione culturale più profonda, un senso civico più profondo. Noi siamo arrivati lì, non ci siamo fermati alle apparenze, non ci siamo fermati alle prime critiche, dicevo, ma insomma, se non lo fa nessuno ci sarà una ragione. Bene, quella ragione non c'era, e si è visto che non c'era, anche perché non solo abbiamo fatto una scelta, quando l'abbiamo fatta abbiamo pensato che il primo obiettivo assoluto era gestire bene ambientalmente.
0: Certo.
1: Questo è il primo tema. Dopo sapevamo che avremmo a quel punto avuto anche delle risorse economiche, che da quel momento io insieme ad altri sostenemmo che questa è, come dire, la vera opportunità del nostro comune, un comune in Toscana.
0: Senta,
1: non posso
0: sindaco Vacelloni, ma la popolazione è sempre stata dalla sua parte, oppure ci sono state resistenze, diffidenza, timori magari?
1: Certo, diffidenze, timori, comitati, assolutamente, però alla fine è sempre dalla mia parte, perché poi abbiamo sempre superato qualsiasi ostacolo. Quindi abbiamo dovuto discutere, assolutamente sì, ma discutere non è negativo. Discutere fa crescere chi porta progetti e chi lo ostacola anche. Cioè noi abbiamo fatto un lavoro semplicissimo, abbiamo capito che c'era un problema, abbiamo detto noi siamo eletti per risolvere il problema, non per raccontarli, quello che ancora oggi è molto di moda. Oggi molti sono a lamentarsi dei problemi, li raccontano molto bene e più che altro li nascondono e poi esplodono.
0: Allora, e voi vi siete rimboccati, vi siete rimboccati le maniche, tanto che a un certo punto Peccioli smette di essere soltanto un comune legato alla gestione dei rifiuti e diventa una cosa splendida, diventa un laboratorio culturale, artistico, turistico, no? Con queste installazioni. Prego.
1: Ma c'è un'altra cosa che è curiosa. Noi abbiamo turismo in discarica.
0: Ah.
1: Questa è la cosa che dobbiamo mettere in evidenza. L'altra domenica c'erano 400 persone che erano andate tutte lì, chi aveva prenotato e chi no, a vedere l'impianto, ci hanno portato ragazzi a fare caccia al tesoro, a far vedere i giganti. Quindi questo vuol dire che non ci sono problemi belli e brutti, ci sono problemi che in questa società in cui viviamo vanno affrontati, e se li affronti in maniera corretta i cittadini capiscono, perché fanno parte del loro benessere, fanno parte della loro civiltà. Questo è il tema. E invece sono ancora tantissimi, lei anche a sinistra purtroppo, che di certe cose non se ne può parlare, anzi certe cose debbono avere un portato solo negativo, fanno parte della nostra esistenza. Il rifiuto è il 50% di noi, fa parte del problema. Cosa vuoi, lo nascondiamo? No, lo affrontiamo serenamente e al meglio di quelle che le tecnologie oggi permettono. E noi siamo partiti dalla discarica, però acquisendo professionalità e dimestichezza del problema, oggi abbiamo un impianto che è centrale in Toscana, ma che parte dalla discarica, che è ancora indispensabile, non dipende da noi, dipende dal rifiuto, e al tempo stesso, se tutto va bene, avremo anche la utilizzazione di un impianto che chiude il ciclo dei rifiuti e non crea rifiuti. Quindi abbiamo la discarica, ma abbiamo anche un impianto di TMB, abbiamo un impianto che produce biometano e fa compost emendante agricolo che viene utilizzato in agricoltura. E ora stiamo mettendo insieme un progetto in autorizzazione per chiudere il ciclo dei rifiuti, quindi un ossicombustore termico che permette di fare il lavoro del termovalorizzatore, però non ha le stesse difficoltà di emissione, ha molte molte meno emissioni, vapore acqueo, e al tempo stesso non ha residui, perché quel 20% di residuo che comunque può va sempre in discarica, quello è residuo vetrificato che può essere utilizzato per altri lavori stradali, per drenaggio e cose varie. Quindi siamo partiti da, quindi quando fa le cose può acquisisce esperienza, acquisisce sicurezza e dà anche
0: non c'è dubbio, ma questo è un modello replicabile, sindaco Macelloni, oggi un piccolo comune italiano volesse ispirarsi all'esperienza di Peccioli, quale sarebbe il primo passo da fare?
1: Ma guardi, l'esperienza va studiata e va capita, non puoi fare le stesse cose che abbiamo fatto noi. Noi siamo partiti dalla discarica e oggi le discariche non sono il futuro, per fortuna sono sempre meno il futuro, per fortuna che dobbiamo sempre più recuperare i rifiuti, quello che facciamo anche noi. Quindi oggi va in discarica soltanto quello che non riusciamo a recuperare e dobbiamo essere in grado di mandarcelo sempre meno, quindi non si può partire da una discarica. Ci sono tanti problemi, tante altre situazioni a cui possiamo partire, come dire, va osservata la realtà con un certo disincanto e mettersi in testa che anche problemi complessi che si trovano e che ci dovrà dover affrontare, se li affrontiamo e se sfidiamo i cittadini in un confronto, in un dibattito, avremo anche delle sorprese importanti. Questo è secondo me è il portato più importante di Peccioli.
0: Peraltro dopo essere diventato un modello studiato anche all'estero, no? Voi avete state lavorando su altre sfide oggi?
1: Certo, assolutamente. Ma la sfida è quella di consolidare quello che abbiamo fatto, che non è, insomma, che è un risultato abbastanza importante, e cercare di
0: prevenire. Ma c'è qualcosa che secondo lei Peccioli non ha ancora realizzato?
1: Ma la maggior parte di cose non ha realizzato, che un amministratore non è mai contento di quello che ha fatto e di quello che ci deve fare, sempre molto di più, ci mancherebbe, ma qui non siamo illusi, cioè, abbiamo la certezza che è successo qualcosa, si è sviluppato anche in questo territorio uno spirito di appartenenza è un soft power che permette oggi di affrontare anche altri problemi più delicati. Noi oggi siamo alle prese col turismo, molto volentieri con il turismo, perché sì, è veramente una boccata d'ossigeno, e rilancia certo, questi borghi. E dobbiamo pensare, e già stiamo pensando a provvedimenti che cioè provvedimenti da mettere in campo nei mesi successivi e negli anni successivi, che evitino di fare l'overturismo, puntando a un turismo di maggiore qualità, puntando a un turismo su due ruote, a un turismo in bike, cioè puntando a quel tipo di turismo che rappresenta una minore invadenza, che persone che hanno più curiosità, che vogliono sondare più territorio, che lo vogliono scoprire piuttosto che utilizzare. Cioè, stiamo facendo questo tipo di tentativo.
0: Ma per può cercare, essere anche una strada concreta per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni italiani?
1: Ma io penso che questo tema va affrontato serenamente e con urgenza, e penso che
0: cioè
1: ci sono due cose.
0: Da voi i giovani restano o vanno? Restano o partono?
1: Ma guardi, noi, ora io non sono per affermazioni secche, come dire, però posso dire che Petri in 20 anni ha avuto il 50% di ricambio della popolazione senza perdere abitanti, pur avendo un calo di nascite, un rapporto inverso tra nascite e morti. Quindi vuol dire che teniamo, e vuol dire che c'è se c'è un ricambio del 50%, vuol dire che è una realtà che è attrattiva e che fa movimento. Il problema è fare movimento.
0: Va bene.
1: È al centro del dibattito.
0: Bene, grazie al sindaco di Peccioli Renzo Macelloni. È terminato la nostra prima parte. La prima parte di Tutti ne parlano. Adesso c'è una breve pausa e poi torniamo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del Timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 9:32.
10: Giornale Radio.
11: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Tutti ne parlano.
14: Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
0: Leggevo questa notizia, ha scoperto l'interruttore del sistema nervoso che spegne il prurito, utile per nuove terapie contro eczema, dermatite e psoriasi. Questo sarà sicuramente uno degli approfondimenti che tratteremo nei nostri pomeriggi di Check Up. Anzi, ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento con la medicina, con la salute, con il benessere, con i nostri tanti bravissimi medici che ci supportano ogni giorno nell'appuntamento appunto che viene in onda ogni giorno alle 16, Check Up dalle 16 alle 17 con la sottoscritta. Uno dei prossimi giorni parleremo anche di questa nuova scoperta. Oggi invece ci sarà un appuntamento, qui a Tutti ne parlano, ci sarà un appuntamento straordinario col mensile Salvagente, appuntamento sapete solitamente è l'appuntamento del venerdì, ma siccome venerdì scorso c'è stato qualche problema tecnico, noi cosa facciamo? Lo recuperiamo, lo riacchiappiamo oggi e poi il Salvagente tornerà anche domani. Domani parleremo di greenwashing e oggi invece parleremo di passata di pomodoro e lo faremo tra poco. Vedremo il test del Salvagente.

E questa era Bon Jovi. In Italia il pomodoro da industria è un vero e proprio gigante dell'agroalimentare. Ogni anno se ne producono circa 5 milioni di tonnellate. La grande maggioranza, circa il 90%, non arriva fresco sulle tavole, ma viene trasformato in passate, in conserve e in derivati vari. È una filiera davvero enorme che si concentra in poche settimane l'anno, perché il pomodoro è deperibile e quindi deve essere lavorato subito dopo la raccolta. Questa corsa contro il tempo rende tutto molto complesso, dalla gestione dei campi alla logistica fino all'organizzazione della manodopera. È proprio su questo fronte che spesso si accendono le polemiche, soprattutto quando si parla di sfruttamento e di caporalato, un tema reale, ma che non riguarda in modo uniforme tutto il settore né tutta la produzione. Le associazioni agricole ricordano che oggi una parte sempre più ampia della raccolta è meccanizzata e che le situazioni critiche spesso sono legate a territori specifici, a condizioni di illegalità già presenti sul territorio. Confagricoltura e Coldiretti sottolineano come il caporalato non sia un fenomeno recente e che non possa essere semplificato. La legge 199 del 2016 ha introdotto strumenti importanti per contrastarlo, ma da sola non basta, perché servono controlli, serve organizzazione, serve un sistema più strutturato che coinvolga le imprese e le istituzioni. E anche il mondo industriale, rappresentato ad esempio da Anicav, parla di difficoltà che nascono da problemi pratici: logistica, trasporto dei lavoratori, gestione nei picchi di raccolta. Ed è proprio in questi vuoti organizzativi che in alcuni casi possono inserirsi forme di intermediazione irregolare. Sul piano tecnico, oggi il pomodoro da industria è raccolto in larga parte, come dicevo, con le macchine. Si parla di percentuali vicine al 100% al nord, tra il 90 e il 95% nel centro-sud, anche se poi le stime possono subire delle variazioni. La raccolta manuale resta comunque necessaria, soprattutto in alcune situazioni particolari, come i terreni difficili o come le produzioni di qualità, vedi il San Marzano DOP. La meccanizzazione ha sicuramente migliorato efficienza e qualità, perché il prodotto arriva già selezionato alla fase di trasformazione, ma non elimina del tutto il bisogno di manodopera stagionale, soprattutto nei giorni clou, che vanno dai 45 ai 60 giorni, no? Sono i giorni in cui si concentra l'intera campagna di raccolta. E resta poi, come dicevo, un nodo delicato, che è l'organizzazione del lavoro nei campi. Per questo il settore sta cercando di rafforzare gli strumenti di legalità e tracciabilità con piani contro il caporalato e iniziative di filiera sempre più trasparenti. Anche alcune grandi aziende del comparto conserviero hanno avviato percorsi di certificazione etica e meccanizzazione totale della raccolta, proprio per ridurre le criticità e per migliorare il controllo della filiera. Restano però aperti i nodi legati ai rapporti con la grande distribuzione e alle dinamiche di prezzo, spesso giudicate troppo aggressive dagli operatori agricoli. Bene, in questo contesto si inserisce anche il lavoro delle analisi indipendenti sulla qualità delle conserve, come quelle realizzate dal Salvagente, che esaminano le passate di pomodoro presenti sul mercato e contribuiscono a fare chiarezza su origine, su composizione, su standard produttivi di uno dei prodotti simboli dell'agroalimentare italiano. E noi di questo parleremo tra poco con il direttore del Salvagente, Riccardo Quintili.

0: fino a prova contraria. 12 minuti con il mensile salvagente.
1: Da sempre la passata di pomodoro è simbolo della cucina italiana, quella semplice, quella rassicurante, ma anche per le ricette più elaborate. Il nuovo test del Salvagente mostra che le analisi su 16 passate hanno evidenziato differenze importanti non solo nella qualità del prodotto, ma anche nella presenza di pesticidi, nel contenuto reale di pomodoro, nei gradi Brix, che poi vi spiegheremo cosa sono, nelle modalità di produzione e perfino nelle date di confezionamento. Alcuni campioni contengono numerose tracce di fitofarmaci, in diversi casi compare la spirotetramat, questa sostanza vietata in Europa ma ancora utilizzabile in deroga, mentre emergono interrogativi sulla multiresidualità e sull'effetto cocktail. Accanto a questo, il test affronta anche il tema delle sofisticazioni alimentari, dei codici nascosti nei lotti e delle tecniche utilizzate per riconoscere eventuali aggiunte non dichiarate. Vedete quanto fumo c'è? Cerchiamo allora di capire meglio cosa finisce davvero nel sugo che portiamo ogni giorno a tavola. Vediamo i lotti e delle tecniche utilizzate per riconoscere eventuali aggiunte non dichiarate. Vedete quanto fumo c'è? Cerchiamo allora di capire meglio cosa finisce davvero nel sugo che portiamo ogni giorno a tavola. E diamo il buongiorno a Riccardo Quintili, direttore del Salvagente.

0: Pomodoro, cosa emerge in linea generale da questo nuovo test del salvagente?
1: Beh, innanzitutto diciamo ognuno di noi ha la propria passata preferita, magari sceglie anche attraverso le offerte tra due o tre prodotti che ritiene ovviamente migliori per le sue preparazioni. È chiaro che c'è tutta una parte che nessuno di noi senza l'ausilio di un laboratorio può vedere, che è quella diciamo della quantità di chimica utilizzata in campo che rimane poi nel pomodoro e quindi finisce in bottiglia, che è la maturazione del frutto, quindi se un frutto è viene raccolto per essere lavorato molto maturo è ovviamente la condizione ideale per una passata, e poi ci sono altri elementi che sono esattamente quelli che abbiamo voluto chiarire nel test, che ripete un test diciamo che facciamo frequentemente, anche perché la passione degli italiani per la passata è ovviamente indubbia. Il fatto che poi cambino questi prodotti, che dipendono ovviamente anche da politiche aziendali, è altrettanto sicuro. Quindi rifare un test a distanza di anni porta inevitabilmente anche a dei risultati diversi. Ecco, quello che esce fuori in sintesi è più o meno quello che raccontavi tu, ossia la presenza in alcuni prodotti di pesticidi che sarebbe bene evitare, perché è vero che in deroga possono ancora essere utilizzati, ma se sono vietati una ragione c'è, e sappiamo diciamo che l'Europa non è particolarmente dura con i pesticidi, a volte anzi abbiamo la sensazione che sia il contrario. Quindi quando si arriva a un divieto è perché esistono evidenti e non trascurabili certezze sul fatto che questi prodotti facciano male. Allora ritrovare lo spirito tetramat è cosa che non ci saremmo aspettati, così come ritrovare 10 tracce di altri pesticidi nello stesso prodotto. Ancora una volta va ribadito, sono tutte dentro i termini legali. Quello che i termini legali non ci raccontano ovviamente è l'effetto di tante piccole tracce di molecole diverse.
0: Certo, perché il problema principale non è nemmeno, oddio, lo è, ma insomma non è il problema principale, appunto, la presenza del singolo pesticida, no? Ma è la somma di più residui all'interno dello stesso prodotto. Ma il fatto che
1: una cosa che è, diciamo, qualcosa che osserviamo spesso con le analisi di laboratorio. Quando noi troviamo 5-6 tracce di sostanze che hanno lo stesso effetto, per esempio sono fungicidi, ci chiediamo: ma perché usarne 6 diversi? E una delle spiegazioni è che se ne usassi uno solo probabilmente supererei il limite di legge, quindi magari ne uso 6 e quindi alla fine dei conti tutti stanno entro il limite. Ecco, questo diciamo può essere un trucchetto, ma certamente diciamo non ci conforta.
0: C'è un pizzico in qua, un pizzico di là, un pizzico del pesticida numero 3, un pizzico di quello numero 4, no? Però poi alla fine il numero è copioso, appunto, è la somma che fa il totale. Senti, ma cos'è questo Spiro Tetramat?
1: Beh, lo Spiro Tetramat è un pesticida, come diciamo, un pesticida che ha diciamo delle che è stato vietato ormai da un po' di tempo, purtroppo, come spesso succede in Europa e non solo in Italia, le deroghe permettono di utilizzarlo perché magari si dice che non esistono alternative altrettanto efficaci, che quindi serve in questa campagna ancora l'uso di questa sostanza. Alla fine dei conti continuiamo a utilizzare, e non è solo il caso dell'Italia, lo ripeto, in Francia ci sono proteste molto simili per altri pesticidi, continuiamo a utilizzare sostanze che sono vietate e lo facciamo per anni dopo che è scattato il divieto. Questa è una cosa che diciamo non dovrebbe essere.
0: Comunque lo Spiro Tetramat è in buona compagnia, sia mai detto che se ne stia lì solo soletto che poi ci rimane male.
1: Non è come la particella di sodio, diciamo, mettiamola così. No, abbiamo trovato anche altre sostanze, altre molecole che, come il Boscalid, è un'altra delle molecole che prima o poi sarà vietata, perché ormai le evidenze sono talmente forti che prima o poi subirà la stessa sorte, tranne poi di trovarcelo magari in deroga. Ma in ogni caso

0: stiamo parlando di una situazione che non è universale. Questa volta noi abbiamo trovato prodotti anche molto molto puliti, e non parliamo di prodotti biologici, parliamo di prodotti convenzionali.
1: Evviva!
0: Che significa? Ma che significa? Significa che un pomodoro con bassi residui o quasi residui assenti, anche non biologico, si può fare. E allora, se si può fare, diciamo, noi possiamo privilegiarlo, le aziende forse potrebbero cominciare a farne di più.
1: Certo, certo, ma se un'azienda presenta molti residui nella passata, dobbiamo aspettarci gli stessi valori o comunque valori simili anche in pelati, nella polpa, nel concentrato, oppure le diverse lavorazioni in qualche modo cambiano il quadro finale?
0: No, le diverse lavorazioni sicuramente cambiano il quadro, la situazione diventa ovviamente più forte e più sensibile per un concentrato, laddove ovviamente si concentrano un po' tutte le sostanze, quindi anche quelle chimiche. Che siano uguali, ossia che un'azienda che produce una passata pulita poi faccia anche un idratio o una polpa pulita, diciamo, è auspicabile, vista l'attenzione che ha sulla passata, che è uno dei prodotti di punta, diciamo, di questo mercato, ci si aspetta che così sia anche su altre produzioni. Fermo restando che ogni azienda, ogni grande azienda prende pomodori un po' da tutte le parti, quindi serve davvero molta attenzione, perché non c'ha un solo fornitore e quindi deve controllarne parecchi. Però insomma, questa è la responsabilità delle aziende. Per quello che ci risulta, ci sono aziende che storicamente anche negli altri test risultano un po' più pulite delle altre, quindi alla tua domanda risponderei sì, ci si può aspettare una cosa del genere. Credo francamente di sì.
1: Ecco, l'altro parametro centrale del vostro test sono i gradi BRICS. Che cosa sono, cosa indicano?
0: Allora, i gradi BRICS misurano il residuo ottico del pomodoro. Che significano? Senza, diciamo, scendere in particolari tecnici, significano semplicemente andare a vedere più sono alte o più è alto questo valore, maggiore è la concentrazione di pomodoro e quindi c'è meno acqua, e questo diciamo è già importante per chi compra la passata, e migliore è la maturazione che ha avuto il pomodoro, quindi stiamo parlando di prodotti in cui il pomodoro raccolto e poi subito trasformato sono prodotti che hanno, diciamo, sono stati raccolti in campo pomodori al giusto grado di maturazione. Ecco, questo tra l'altro è una delle prove più importanti dal punto di vista di qualità del pomodoro, tanto che la legge prevede, diciamo, anche un minimo, anche se la variazione tra il minimo, diciamo, e il massimo è abbastanza larga, e qui, diciamo, si fa anche un po' la differenza tra le nostre 16 passate.
1: Una passata che, diciamo, punta sul gusto più crudo del pomodoro deve necessariamente avere gradi BRICS più bassi, è così?
0: È così. Esattamente. Noi abbiamo trovato una passata che era, diciamo, al limite più basso dei gradi BRICS, abbiamo chiesto all'azienda e l'azienda ha confermato che in realtà è quello che più o meno si aspettavano, perché secondo loro per il prodotto che fanno, è un prodotto che deve sapere di fresco, diciamo così, quelli erano i gradi BRICS che si aspettavano e che volevano. Resta il fatto, diciamo, che evidentemente per l'utilizzo tradizionale, normale, per quello che ci aspettiamo da una passata, l'avere più gradi BRICS, arrivare, diciamo, verso i 12, che è il massimo, ma ovviamente non ci si arriva, è sicuramente un indice di qualità.
1: Senti, ma perché ci devono mettere il sale nella passata?
0: Perché per dare, diciamo, stemperare un po' il gusto della passata, ma anche qui non è per tutti la stessa cosa, c'è chi non lo aggiunge e quindi ne ritroviamo talmente poco.
1: Ma è riportato in etichetta? L'aggiunta di sale è riportata in etichetta?
0: Non solo è riportata in etichetta l'aggiunta, e anche la quantità eventualmente aggiunta, e qui diciamo le differenze ci sono, perché noi andiamo da prodotti, appunto, che non ne aggiungono proprio, ne troviamo lo 0,02%, quindi stiamo parlando ovviamente di una presenza, come dire, naturale, ma ce ne sono diversi con un bassissimo contenuto di sale, a prodotti che ne aggiungono un po' di più. Non stiamo parlando di cifre allarmanti, perché insomma non arriviamo a un grammo ogni 100 grammi, quindi non è quello che incide sulla dieta.
1: Sì.
0: È una questione di gusto più che altro.
1: Certo. Una cosa invece che non si fa mai è leggere il lotto di produzione. Cosa racconta il lotto di produzione?
0: Racconta tantissimo, perché racconta praticamente il giorno, ci dice chiaramente il giorno del confezionamento. È un codice alfanumerico, ora difficilissimo per radio raccontarvi come è strutturato questo codice. C'è una lettera sicuramente all'inizio, M per il 2023, K, ecco, in questo caso forse ci interessa di più, K per il 2026, poi ci sono un codice numerico che ci dà il giorno dell'anno. Ora, io dicevo K forse ci interessa di più, ma non è detto, perché noi abbiamo trovato passate, anche fatte più di 2 anni fa in scaffale, e la cosa interessante è che dal punto di vista della qualità queste passate sembravano praticamente fresche, quindi diciamo è un prodotto che difficilmente cambia durante la sua vita scaffale. Ecco, ma non cambia nemmeno quando, come si scopre diciamo da questo codice, invece di essere stato imbottigliato a luglio, ad agosto, come ci aspettiamo, perché la campagna dei pomodori diciamo è estiva, viene imbottigliato magari a gennaio. Qui qualche dubbio ci viene, ovviamente, perché una salsa di pomodoro fatta a gennaio è cosa, come dire, non ci aspetteremo. Chi ha ricordi come me di questi immensi bidoni in cui si faceva il pomodoro per le strade,
1: certo.
0: non se li ricorda a gennaio, se li ricorda in estate.
1: sì.
0: Però anche qui diciamo il pomodoro viene immediatamente lavorato, perché evidentemente va lavorato a fresco, non c'è alternativa, a meno che non si voglia farlo da concentrato, ma questa sarebbe una frode. E poi viene praticamente direi congelato, ma insomma non è esattamente una congelazione, viene mantenuto per poi essere imbottigliato dopo. Questo perché noi produciamo tantissima passata e le aziende non ce la fanno a farla tutta insieme e imbottigliarla tutta insieme, quindi una parte la lasciano e la imbottigliano dopo qualche mese, senza grandissime variazioni anche qui, né di qualità né di chimica del pomodoro.
1: Bene, argomento da approfondire nel salvagente che potete trovare in edicola. Riccardo Quintili invece lo troveremo domani intorno alle 10:40. Grazie Riccardo, a domani. Grazie per essere stato con noi. Sono le 10, linea alla redazione di Roma, ci sono le ultime notizie che incalzano e poi torniamo ancora noi.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Nuovi attacchi a Beirut nonostante il cessate il fuoco. Trump afferma: vorrei incontrare Khamenei. Strage di braccianti ad Amendolara, ipotesi caporalato, guerra dei campi dietro gli omicidi. Oggi la convalida dei fermi. Buona la prima della nazionale dei giovani in Lussemburgo. Gol di Pio Esposito. Sorride il CT Baldini. Le stelle sono con noi.
8: Giornale Radio. News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro, per lo sport Gianni De Gaetano. La Commissione europea viene incontro alle richieste avanzate dall'Italia più volte negli ultimi giorni in tema di spese extra per far fronte al caro energia. Bruxelles ha deciso di estendere anche all'energia la clausola di salvaguardia che permette margini di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari. Alla luce della crisi energetica dovuta alla guerra sullo stretto di Hormuz, il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028 per un totale di 14 miliardi. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sul fronte politico italiano, mentre per le opposizioni il sì condizionato dall'esecutivo comunitario è la sconfessione della politica energetica del governo Meloni, per la stessa Premier quel via libera è un successo del governo.
3: Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione, con pazienza, e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa.
9: Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 i morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliani e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese, che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, ma il ministro della difesa Katz gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area. Ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Qasem e iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito ad entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. È attesa per oggi la convalida del fermo per i 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. 2 le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ma sentiamo il questore di Cosenza, Antonio Borrelli.
10: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave, perché io 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, e un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato di verificarlo personalmente.
9: La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Chiederò i danni al fatto, report e carta bianca, dice l'ex consigliera. Sport, calcio, esordio positivo della nazionale dei giovani affidata momentaneamente a Silvio Baldini, il CT dell'Under 21. Nella prima delle 2 amichevoli di giugno in Lussemburgo, 1-0 degli azzurri, firmato dal bomber interista Pio Esposito. Domenica appuntamento in Grecia. Il servizio.
11: Ovunque si respira aria di mondiale, a meno 7 dal via della rassegna ridata che si snoderà tra USA, Canada e Messico. Ancora una volta senza la nazionale con 4 stelle sulla maglia. Meglio non pensarci, la dura realtà racconta di esperimenti di giovani aspettando il nuovo commissario tecnico. Chissà se il Conte Bis ne sapremo di più il 22 giugno, una volta eletto il presidente federale. Abbiamo accennato ai giovani, garanzia di futuro, e allora pensiamo positivo. In Lussemburgo gli azzurri, guidati dal prestito dell'under 21 Silvio Baldini, si sono imposti con il sigillo di Pio Esposito, l'altro Lautaro dell'Inter campione d'Italia. E il CT toscano parla da maestro d'altri tempi.
12: Questi sono ragazzi che bisogna saperli aiutare. Infatti io, di là che vedevo che era la prima partita, che c'era questa emozione, ma io ero più preoccupato di non essere io utile a loro, perché questi ragazzi qui, se chi li allena non fa della confusione, non vuol fare il demagogo cercando di trovare i colpevoli, ma gli sa dire le cose giuste, loro, ero sicuro, avrebbero fatto bene.
11: Domenica, secondo test a Iraklio contro la Grecia. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
9: Tennis, aspettando la semifinale di domani tutta italiana del Roland Garros tra Cobolli e Arnaldi. Alle 12 la coppia Errani-Vavassori difende il titolo nella finale del doppio misto. Oggi si delineerà anche la finale del tabellone femminile. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Tutti ne parlano.
14: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
1: Molto bene, torniamo in diretta, Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Vicky Mangone, questa è Tutti ne parlano. Tra poco parleremo di disinformazione in rete, vedremo come si manipola l'opinione pubblica online. Tra social network, algoritmi, nuove tecnologie, la disinformazione in rete sta diventando davvero sempre più sofisticata. Nel prossimo servizio, nel prossimo incontro, nella prossima chiacchierata, Danilo Cimino, esperto informatico, ci guiderà dentro il funzionamento delle campagne di influenza digitale, dai bot ai sistemi automatizzati basati su intelligenza artificiale, fino ad arrivare alle strategie utilizzate per orientare il dibattito pubblico e quindi condizionare le opinioni degli utenti. Tra poco ne parleremo con Danilo Cimino.

Giovedì 4 giugno è la giornata dell'abbraccio al gatto. Ma che bello, eh? La metà degli italiani possiede almeno un gatto, queste adorabili creature, i gatti, davvero. Va bene, oggi passiamo in media circa 2 ore al giorno sui social, su Facebook, su X, su YouTube e altre piattaforme varie ed eventuali, tra scroll, post e commenti vari. È un'abitudine che ha lasciato tracce evidenti anche nel nostro linguaggio quotidiano. Diciamo, mi hanno taggato in una foto, ormai è normale, no? Dire ho messo un like al tuo post. Sono espressioni che raccontano quanto i social siano entrati nella nostra vita. Ma la domanda è: cosa fanno davvero al nostro cervello? A provare a rispondere con precisione e anche con un pizzico di ironia, è il team di ASAP Science che ha individuato 5 effetti curiosi, per certi versi, e anche un po' sorprendenti, dell'uso dei social sulle nostre funzioni mentali. Il primo è la dipendenza. Di curioso c'è veramente poco. Tra il 5 e il 10% degli utenti online fatica a controllare il tempo trascorso sui social. In questi casi le scansioni cerebrali hanno mostrato alterazioni in aree simili a quelle coinvolte nelle dipendenze da sostanze, in particolare nei circuiti legati a emozioni, attenzione e decisioni. Il motivo è molto semplice: i social offrono gratificazioni immediate, continue, senza sforzo, e il cervello finisce per abituarsi a questo tipo di stimolo rapido. Secondo punto è il multitasking. Siamo convinti che passare da una chat a un post, da una mail a un video, ci renda più efficienti. In realtà non è così, perché diversi studi mostrano esattamente l'opposto. Un uso intenso dei social ci rende intanto più distratti e poi meno capaci di cambiare compito rapidamente e anche meno efficaci nel memorizzare le informazioni. E quindi insomma, niente di buono all'orizzonte. Terzo effetto, devo dire piuttosto curioso questo, è la cosiddetta sindrome della vibrazione fantasma. È capitato anche a voi di pensare che invece no, era un falso allarme. È un fenomeno sempre più diffuso. Secondo alcuni studi riguarda la grande maggioranza delle persone, almeno ogni 2 settimane succede. Il cervello è abituato a ricevere notifiche continue, finisce per anticiparle anche quando non ci sono. Cioè, si ha la sensazione che il telefono stia vibrando e invece non vibrava, non è vero. Quarto elemento è la dopamina. Le ricerche mostrano che i circuiti della ricompensa del cervello si attivano più intensamente quando parliamo di noi stessi, e sui social questo, insomma, accade spesso, no? Gran parte dei contenuti che pubblichiamo è autoreferenziale. Ogni volta che raccontiamo qualcosa di noi, il cervello rilascia dopamina, il neurotrasmettitore legato al piacere e alla gratificazione. Insomma, in altre parole, raccontarsi online ci fa sentire letteralmente bene. Ed infine le relazioni interpersonali. Contrariamente a quanto si pensava in passato, le connessioni nate online non sono necessariamente più fragili. Alcune ricerche indicano addirittura che possono essere più solide, probabilmente perché la conoscenza reciproca avviene in maniera molto graduale, prima dell'incontro dal vivo, permettendo di costruire legami più consapevoli. Insomma, in sintesi, i social non sono solo uno strumento di comunicazione, stanno anche proprio modificando in modo sottile ma continuo il nostro modo di pensare, di prestare attenzione e anche di costruire relazioni, proprio perché hanno un impatto così profondo sulla nostra mente e sui nostri comportamenti, diventa inevitabile chiedersi: ma fino a che punto possono essere usati anche per orientare
quello che pensiamo, per orientare il nostro pensiero. Come si manipola oggi l'opinione pubblica sui social? Bene, alcuni governi e organizzazioni utilizzano piattaforme e strategie dedicate per influenzare il dibattito pubblico a livello globale. Si tratta di sistemi capaci di mobilitare in tempi rapidissimi decine di migliaia di attivisti digitali. Accanto a utenti reali entrano poi in gioco anche i cosiddetti bot, ovvero programmi automatizzati, talvolta basati sull'intelligenza artificiale, progettati proprio per interagire sui social, per rispondere ai commenti e per orientare le conversazioni online, contribuendo così a influenzare percezioni e opinioni degli utenti. Inquietante ma reale. A tra poco.

0: Negli ultimi anni il dibattito sulla disinformazione online è diventato sempre più centrale. Social network, piattaforme di messaggistica e spazi digitali pubblici non sono solo luoghi di confronto, ma sono anche ambienti in cui opinioni, narrazioni e percezioni possono essere influenzate su larga scala. Alcune ricerche e inchieste giornalistiche hanno evidenziato come, accanto alla comunicazione spontanea degli utenti, possano esistere strategie strutturate di influenza dell'opinione pubblica. Bene, in questo contesto si parla spesso di bot, strumenti di automazione e più recentemente di sistemi basati su intelligenza artificiale capaci di interagire in modo sempre più realistico con gli utenti. Approfondiamo questi fenomeni con un esperto informatico, Danilo Cimino, e cerchiamo di capire come funzionano queste dinamiche. Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, quanto è facile oggi creare contenuti falsi credibili? Che cosa ha cambiato in pratica l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa?
1: Diciamo che ha potenziato un meccanismo che è già noto da diverso tempo, l'intelligenza artificiale, perché semplicemente rende più rapida la creazione di contenuti mirati ad un determinato gruppo di persone. Perché l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per scrivere contenuti persuasivi che inducano le persone a cambiare idea su un argomento oppure a compiere un'azione. È una cosa che viene fatta in continuazione, per esempio nel marketing, certo. Giusto per fare un esempio, per spiegare lo scopo di un prodotto. Però diciamo che riguardo al discorso dell'influenzare l'opinione pubblica, lo scenario è molto più inquietante. L'intelligenza artificiale è solo un'aggiunta, diciamo, al panorama digitale. In sostanza, faccio un esempio su un contenuto che io ho pubblicato qualche tempo fa, giusto per far capire di cosa stiamo parlando.
0: Certo.
1: Ho pubblicato un video in cui mettevo a confronto i pagamenti con la carta fisica con i pagamenti con il cellulare e spiegavo i motivi tecnici per cui pagare col cellulare è infinitamente più sicuro che pagare con la carta. Bene. Più di 100.000 visualizzazioni, 300 commenti che dicevano tutti la stessa cosa: dovete pagare con i contanti, ok? Quelle 300 persone sono andate a vedere quel contenuto, si sono fatte, diciamo, non hanno ben capito il messaggio perché non parlavo di contanti, e hanno cominciato a commentare, e tutti gli altri che la pensavano in quel modo gli hanno commentato dietro. Ora, che succede? Che di solito una persona non ha un'opinione, potrebbe non avere, cioè nella maggior parte dei casi non ha un'opinione su un argomento ben definito, tende a seguire l'opinione predominante. Quindi su un post come quello, se una persona legge 300 commenti che dicono devo pagare in contanti, si convince che pagare in contanti è la cosa giusta da fare. Ora, a prescindere che se sia giusto o sbagliato
0: questo,
1: pagare
0: questo
1: in contanti,
0: è un po' di pecorame però, perdonami Danilo, cioè, nel senso,
1: mi spiace dirlo, però in effetti è un effetto diretto della disinformazione, questa qua, perché non avendo un'opinione su un argomento si tende a seguire la massa, ma è sempre stato così. Esatto.
0: Certo.
1: Sì. Cioè, non l'avrei detto in questo modo, però insomma. Ora pensate pensate un
0: però
1: po' a cosa succederebbe.
0: Però questo è. Cioè, si segue la massa, non si fa fatica, andiamo tutti dove vanno tutti, no?
1: Esatto. Ora, qual è il problema? Che se questa dinamica noi la applichiamo ai social network, ad argomenti sensibili, alla politica e ad altri fatti di cronaca importanti, succede un effetto abbastanza inquietante. Cioè, sono state predisposte delle reti in grado di rilevare immediatamente quando qualcuno pubblica un contenuto su un argomento sensibile. La guerra, il conflitto israelo-palestinese, il femminismo, la guerra in Ucraina, il presidente Trump, insomma tutta questa sfera di contenuti che sono sensibili, ok? La persona li guarda, non ha un'opinione specifica riguardo a quell'argomento, e quindi va a guardare i commenti prima di commentare a sua volta. Quindi cosa succede? Se ne sono accorti, si sono accorti che era possibile influenzare l'opinione pubblica semplicemente inondando questi post con commenti mirati, anche generati con intelligenza artificiale, ma non è quello il punto, per manipolare l'opinione pubblica. Ed è una cosa che succede da 20 anni e non ne parla nessuno.
0: Lo facciamo noi, lo fa Danilo Cimino, lo facciamo noi stamattina. Sì. Senti, parliamo dei bot.
1: Sì.
0: È possibile riconoscere un account automatizzato? Quanto sono realistici oggi i bot nei commenti social? Cioè, un utente medio se ne può accorgere?
1: No, purtroppo no. Bot, ecco, è l'abbreviazione di robot. Praticamente in gergo informatico è l'abbreviazione, cioè, appunto, di robot, però fa diciamo riferimento specifico a un programma che si sostituisce a un essere umano, okay? I primi bot, sì, erano molto rudimentali, quindi facevano errori di grammatica, si capiva che il testo
0: si
1: non
0: sgamavano
1: era stato
0: subito
1: da un essere umano. Esatto,
0: si sgamavano, anche questo non l'avresti mai detto, che si sgamavano,
1: no,
0: subito, l'avresti,
1: no,
0: mai,
1: no.
0: Lo dico io.
1: era possibile trovarli immediatamente, cioè capire immediatamente che si trattasse,
0: certo,
1: di un programma che scriveva un po', insomma, male. Con l'intelligenza artificiale questa barriera sta cominciando ad essere abbattuta, perché l'intelligenza artificiale riesce a scrivere testi molto realistici e quindi comprensibili,
0: vero,
1: anche, cioè difficilmente rilevabili. Infatti i professori sappiamo che hanno difficoltà a riconoscere i compiti,
0: certo,
1: copiati con l'intelligenza artificiale, no?
0: Certo,
1: perfetto.
0: Certo.
1: Ora immaginate una cosa, prendo un argomento a caso, di solito non parlo di politica, però vabbè, stavolta faccio un'eccezione. Israele ha,
0: sì,
1: un notevole budget a disposizione per influenzare l'opinione pubblica sul suo operato a Gaza, ok? Quindi cosa ha fatto? Ha creato un'app che si chiama isl.it o IS, insomma una sigla un pochino strana,
0: sì,
1: e l'ha finanziata e non usa solo i bot, usa anche degli esseri umani. In pratica è un social network sul quale un attivista israeliano o un giornalista, eccetera, si può iscrivere per ricevere in automatico una notifica per essere mobilitato, letteralmente, a commentare subito su qualunque post che riguardi Israele e la Palestina.
0: Sì.
1: Molto semplice.
0: Capito.
1: Cioè, io sul cellulare, se mi iscrivessi a questa piattaforma, che adesso si chiama Rise Up, e non è un mistero, ne hanno parlato diversi giornali,
0: sì,
1: quindi non sto inventando, esiste davvero, se mi iscrivessi a questo Rise Up, io riceverei più volte al giorno delle notifiche che dicono: Danilo, vai subito a commentare questo post che parla del genocidio di Gaza, e qua ci sono delle risposte preimpostate per far capire che non è un genocidio. Non so, semplice di così non riesco proprio a,
0: certo,
1: a dirla.
0: Certo. Senti, qua giocano le emozioni anche
1: certo,
0: nella diffusione della disinformazione, no? Che
1: sì,
0: rabbia e paura funzionano sicuramente meglio della razionalità.
1: Certo, è proprio questo il punto. La maggior parte,
0: sì,
1: degli acquisti che facciamo, parlo di marketing, ma tanto è la stessa cosa,
0: sì,
1: alla fine.
0: Sì,
1: sono
0: il meccanismo
1: tutti
0: è quello.
1: Esatto, sono tutti, la maggior parte sono acquisti voluttuari, quindi di cose che fondamentalmente non servono, che vanno al di là del cibo, delle necessità,
0: vero,
1: di base,
0: vero,
1: che vengono comprate o tramite bisogno indotto. Tipo avere l'iPhone 18 piuttosto che il 17 fa figo, avere la Ferrari fa,
0: certo,
1: figo, insomma queste sono tutte le motivi, oppure con l'impulso, offerta limitata, tempo, eccetera, e questo, sì, non è che sia sbagliato di per sé, però deve essere fatto in maniera etica, molto
0: chiaro,
1: cioè, lo
0: allora siccome siamo in chiusura, abbiamo 30 secondi, ti chiedo se è possibile, sì, allenare le persone a riconoscere la disinformazione, cioè esistono metodi educativi efficaci?
1: Certo, bisogna educare le persone a capire quando una cosa è una stupidaggine oppure no, però purtroppo questo richiede tempo e i bot vanno molto più veloce rispetto all'apprendimento di una persona, purtroppo. La soluzione è la cultura.
0: La cultura, sì,
1: sì.
0: Torniamo su questo tema, su questo e altri temi sempre che riguardano la rete, la nostra vita in rete, Danilo?
1: Certo, quando
0: ci
1: volete.
0: Diamo appuntamento, va bene, diamo,
1: sì,
0: ci diamo appuntamento nei prossimi giorni. Grazie a Danilo Cimino, sono le 10:30 minuti, breve pausa e poi torniamo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: Siamo qua a rush finale, sono le 10:33 minuti, alle 11 salutiamo e ce ne andiamo, bugia, andiamo via, ce ne andiamo, facciamo le valigie, tiriamo su le nostre cose qualche minuto prima delle 11 perché poi arriva Francesco Borgonovo con Orso Bruno. Si chiama Nonna Maxing ed è uno dei trend più curiosi emersi negli ultimi mesi sui social. Vedete che poi torniamo sempre a parlare di social. Il termine nasce dall'unione della parola italiana nonna e del suffisso inglese maxing, utilizzato online per indicare la ricerca della versione migliore o più estrema di qualcosa. In pratica, il nonna maxing consiste nell'adottare alcuni comportamenti associati, spesso anche in modo stereotipato, alle nonne italiane. Rallentare i ritmi, cucinare in casa, trascorrere più tempo con la famiglia, dedicarsi al giardinaggio, fare tutte queste belle cose. Tutto è partito da un'intervista del Guardian. A una ragazza è stato chiesto cosa facesse per praticare il nonna maxing e la risposta è stata: passeggio, cucino per gli altri, passo tempo con la famiglia e mi impiccio degli affari di tutti. Risposta che racchiude l'essenza di questa tendenza, ovvero vivere un po' come le nonne italiane, quantomeno le nonne di un tempo. Letteralmente il nonna maxing significa massimizzare la nonna, no? Cioè, quindi prendere in prestito quello che nell'immaginario collettivo è lo stile di vita delle nonne, quindi ritmi lenti, come dicevo, no? Pasti condivisi, chiacchiere senza fretta e anche una certa capacità di stare nel presente. Dietro il trend c'è quindi l'idea del vivere lento, vivere con maggiore calma, immagine romantica, no? Che richiama il profumo del sugo che cuoce lentamente. Abbiamo bisogno di lentezza, non c'è dubbio, la cerchiamo un po' ovunque, non sempre riusciamo a trovarla, però mi piace l'idea che una persona possa spegnere le notifiche, spegnere il cellulare e accendere il forno. Questa è una cosa bella. L'immagine che circola online è quella della classica nonna italiana, il grembiule, il basilico sul balcone, la salsa che cuoce lentamente. Sicuramente, come dicevo, è uno stereotipo, ma che per molti ragazzi rappresenta comunque un modello alternativo a una quotidianità vissuta sempre di corsa. Pensate che il fenomeno del nonna maxing ha attirato persino l'attenzione dei media internazionali. L'importante è però non cadere nella nostalgia facile, perché è vero che le nostre nonne sono state custodi di ricette, di sorrisi, di grembiuli allacciati in vita, però molte hanno lavorato duramente, spesso senza riconoscimenti, in epoche peraltro in cui le opportunità e la libertà personale erano molto più limitate di oggi. Insomma, nonna maxing racconta il bisogno di rallentare, di ritrovare ritmi più umani, di sottrarsi a una quotidianità sempre più veloce e sempre più performante. Perché noi, dai, a me gli occhi, stiamo mica tanto bene, eh? Oddio, forse qualcuno sarà meglio di altri, ma insomma, bene ma non benissimo, però non stiamo neanche così male da fermarci, ed è qui che nasce un'altra questione, quella della assuefazione al tirare avanti, una stanchezza di fondo che è vero che non fa notizia, c'è quest'ansia che è vero che non esplode, ma c'è una tensione costante che diventa abitudine. La chiamano sindrome del sufficiente. È una condizione in cui si resta operativi, si rimane produttivi, efficienti, però svuotati. Proprio perché si continua a funzionare, il malessere smette di essere concepito come tale e si normalizza. Il punto non è solo individuale, è culturale. Viviamo immersi in un clima che premia la resistenza più del benessere, che premia l'adattamento più della consapevolezza, e così si abbassa sempre più la soglia di quello che consideriamo accettabile. Quando la pressione non trova vie d'uscita, non scompare, ma si accumula. E a volte si spegne in apatia, altre volte riemerge in forme più dure, improvvise, anche aggressive talvolta, no? Sempre più spesso anche tra i più giovani. Ci stiamo quindi abituando a stare male senza però riconoscerlo. Accettiamo livelli di stress che una volta avremmo considerati assolutamente inaccettabili. E questa condizione di malessere silenzioso può trasformarsi nel tempo in qualcosa di molto più serio, anche senza segnali evidenti. Ne parliamo tra poco con Daniela Chieffo, professoressa associata all'Università Cattolica di Roma e direttrice di psicologia clinica al Policlinico Gemelli. Ci arriviamo con la musica di Sheryl Crow, Run Baby Run. She was

0: Beh, non stiamo bene, però continuiamo a funzionare. Questa è la contraddizione che sembra attraversare sempre più persone. Si lavora, si studia, si produce, si resta operativi, ma spesso in una condizione di stanchezza cronica, di ansia latente, di svuotamento emotivo, che però poi alla fine finisce per apparire normale. Quella che alcuni definiscono sindrome del sufficiente, un adattamento costante a livelli di stress elevati che non vengono più riconosciuti come un problema finché il disagio non emerge in forme più acute, evidente, somatizzazioni, attacchi di panico, dipendenze, apatia o esplosioni improvvise di aggressività. Ne parliamo con la professoressa Daniela Chieffo, direttrice della psicologia clinica del Policlinico Gemelli, docente di psicologia generale all'Università Cattolica di Roma. Benvenuta, professoressa Chieffo.
1: Grazie, salve a tutti.
0: Ci stiamo abituando a stare male, anche malissimo a volte, senza però riconoscerlo. Quando è che il malessere diventa quotidiano e rischia di smettere persino di essere percepito come tale?
1: Beh, sicuramente quando in realtà la persona inizia a sentire quasi una sorta di anedonia o anche di difficoltà di percepirsi, perché lei ha parlato per esempio dell'attacco di panico. A volte noi diciamo ben venga un sintomo, perché il sintomo, certo, è quello che il corpo ha, diciamo tra virgolette, è una forma di comunicazione, che e quindi
0: è il
1: momento in cui, assolutamente, ad una condizione a volte di quasi navigare un po' a vista, no? Oppure lasciare che un po' la corrente del fiume ci porti, senza avere una direzione, senza soprattutto anche interrogarci su quello che proviamo, ma soprattutto su quello che ci piace, su quello che desideriamo, perché quello che stiamo perdendo, che le persone stanno perdendo, è il tema proprio di, tecnicamente noi lo chiamiamo l'empowerment, cioè sapere, sì, cosa siamo anche rispetto alla nostra identità e anche rispetto a cosa vogliamo divenire e diventare.
0: Noi siamo diventati, quindi, bravissimi a resistere, no?
1: Esatto,
0: però siamo incapaci di capire come stiamo davvero, come stiamo veramente.
1: Sì, come se ci adattassimo continuamente, sì, anche un po' agli altri, quindi entriamo in un magma sociale e soprattutto anche a volte questa apatia, no? Che il discorso è che, per esempio, però la mente poi rivendica questo stato, perché noi di fatto dal punto di vista psicologico la popolazione in generale tende un po' a omologarsi, quindi per esempio un fenomeno che sta accadendo è che quasi non anche a livello fisionomico si cerca di essere sempre tutti uguali che diversi.
0: Benissimo.
1: E quindi questo però perde la consistenza della nostra reale esistenza. Quindi il tema qual è? Che l'aggressività, la rabbia, per esempio, queste implosioni forti, che se, tra l'altro, sono emozioni primarie, sono di fatto delle indicazioni interiori. Però a volte non abbiamo altro che rabbia, quindi come a livello di espressione emotiva, quindi quando per esempio ci sono delle persone che implodono, sono quelle che hanno avuto quasi una sindrome di accumulo e quindi ad un certo punto perdono di vista anche una forma di adattamento estremo, e quindi si scinde tra l'io reale e il io ideale, quindi di fatto l'io reale sembra quasi simile a tutto il resto, però l'io ideale invece purtroppo spesso subisce un conflitto e anche viene mortificato perché non viene rispettato nella sua,
0: certo,
1: autodeterminazione.
0: E noi abbiamo alzato la soglia della sofferenza, no? Cioè il fatto di continuare a funzionare può diventare anche una sorta di alibi per non chiedere aiuto, no? Perché poi molti pensano, se riesco ancora a lavorare, se riesco ancora a sto la soglia della sofferenza, no? Cioè il fatto di continuare a funzionare può diventare anche una sorta di alibi per non chiedere aiuto, no? Perché poi molti pensano, se riesco ancora a lavorare, se riesco ancora a studiare, ma insomma, allora sto bene, o quanto

0: estremamente più visibili rispetto a prima, per tutta una serie di meccanismi anche dei social. E quindi cosa succede? Che esiste un malessere silenzioso, sotterraneo, perché le persone hanno sempre più paura di chiedere aiuto, perché chiedere aiuto significa essere incapace, inadeguato, e questo meccanismo poi ha delle ripercussioni a livello personale, fisico e psichico, sociale, ma anche davanti nell'ambito lavorativo e anche nell'ambito delle relazioni, da quelle intime a quelle familiari, fino, come anticipava lei, a portare verso dipendenze o un vero e proprio innesti di psicopatologie, perché oggi le persone hanno il desiderio di definirsi sempre più verso più una psicopatologia, paradossalmente. Quindi perché grazie a questo magari rompono rispetto a quel malessere, o soprattutto a quella anedonia che le dicevo prima, e quindi sì, quella sindrome insufficiente.
1: Ma nella sua pratica clinica quanto vede il corpo parlare al posto delle emozioni? Tachicardie, dolori fisici?
0: Questo è un fenomeno che sta aumentando, perché di fatto ci sono delle conversioni psicosomatiche importanti che colpiscono, iniziano con alterazioni del sonno, ad esempio, sono aumentati i disturbi proprio della regolazione circadiana, quindi ritmo sonno-veglia, e aumentano i disturbi della nutrizione, non solo diciamo quelli appunto anoressia o anche bulimia, ma proprio nella regolazione dell'apporto nutritivo, e come poi ovviamente problematiche di tipo proprio legate anche al corpo. Quindi chiaramente questo c'è da sottolineare, che prima di arrivare ad una lettura psicosomatica bisogna sempre indagare dal punto di vista organico, però nella nostra realtà molte persone chiedono aiuto, lo chiedono attraverso un dolore percepito, a volte diventa anche cronico, ma non è legato ad una malattia reale, a un'alterazione organica. E quelli sono anche solitamente fenomeni che accadono nelle persone che tendono a negare le proprie emozioni, a evitare anche di parlarne, e soprattutto questi fenomeni sono anche delle conseguenze su una rigidità di meccanismi difensivi. Quindi di fatto il rischio è davvero serio, perché poi si può anche arrivare ad una condizione che noi chiamiamo allessitimia, cioè il fatto di mancanza di riconoscere e comprendere le proprie emozioni e quelle altrui. E quindi questo poi di conseguenza comporta anche una distanza tra le persone.
1: Certo, certo. A me fa pensare molto l'aggressività, no? Questa aggressività crescente che viviamo, che vediamo nella società ogni giorno, no? Può essere una conseguenza di emozioni represse e sedimentate? Le chiedo. C'è questa rabbia collettiva, no? Che non trova più canali sani di espressione.
0: Guardi, noi abbiamo due circuiti che regolano il nostro equilibrio omeostatico proprio emotivo, che è quello dell'istinto, che si chiama low road, e quello della high road, che è la ragione. L'aggressività nasce da un accumulo di frustrazione e dal fatto che di base le persone non sono abituate ad esprimere il desiderio, e soprattutto non sono più spontanee come prima nell'esprimerlo. Sì. Quindi c'è un funzionamento sempre più in cui la high road, quindi quella della ragione, quella del controllo, quella anche della punizione a volte, no, rispetto al controllo, e soffoca la low road, che è quella del piacere, e che noi, con cui la persona nasce, quindi proprio l'impulso, no? Il fatto di desiderare qualcosa. Quindi si crea proprio una condizione di discomfort tra ciò che è il piacere e ciò che è la ragione, e l'aggressività è qualcosa che trabocca proprio da un eccesso di controllo, e soprattutto proprio la psiche si sente soffocata e non si sente riconosciuta. Quindi sta

0: Certo. Aumentando, e purtroppo diciamo che l'aggressività, la rabbia, i meccanismi violenti risultano essere paradossalmente gli unici comportamenti che le persone e gli altri riconoscono. Quindi questo perché? Perché di fatto si riconosce più il messaggio negativo che il messaggio positivo in questo periodo storico.
1: Verissimo, la ringrazio molto, professoressa Chieffo. Daniela Chieffo è professoressa associata all'Università Cattolica di Roma e direttrice di psicologia clinica al Policlinico Gemelli. Grazie davvero per essere stata con noi questa mattina. Noi abbiamo terminato, Tutti ne parlano finisce qua, la linea adesso va a Orso Bruno, arriva Francesco Borgonovo e noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Alla fine Henry De Luca è stato censurato dai suoi ex amici, da quelli che lo avevano tanto celebrato, tanto lodato e portato in trionfo ovunque. Fino all'altro giorno, come diceva Alberto Arbasino, Henry De Luca era un venerato maestro e adesso è tornato a essere il solito stronzo, anzi uno dei peggiori, perché ha osato dire cose che non doveva assolutamente dire. Intendiamoci, io non sono d'accordo con la visione di Henry De Luca, che secondo me è stata un po' troppo tenera nei riguardi dell'atteggiamento attuale di Israele, però penso che De Luca, quando è stato al Festival degli Scrittori di Gerusalemme, dove aveva tutto il diritto di andare, avesse anche tutto il diritto di esprimere le proprie opinioni che magari io non condivido, ma sono le sue idee, le dicesse, no? Le dicesse forte, chiare e via. Poi certo, gli altri sono liberi di contestarlo, ma qui vedete il punto che vorrei toccare, questo. Non importa il merito, non importa se Henry De Luca ha ragione o meno, non importa se un intellettuale dice una cosa saggia o stupida, oppure intelligente o sbagliata, vera o falsa, non conta niente, non conta la verità, non conta la realtà, conta solamente l'atto di conformarsi al pensiero prevalente, il pensiero i cui confini sono stati stabiliti da un piccolo gruppo di intellettuali di regime, perché funziona sempre così. Cioè, l'altro giorno questi qui celebravano Henry De Luca perché? Perché diceva che bisognava sabotare la TAV, perché diceva che bisognava difendere a tutti i costi l'Ucraina contro l'invasione russa, perché diceva evviva il 25 aprile contro i fascisti. Poi all'improvviso fa un'intervista a un giornale israeliano, dice: io sono sionista perché penso che sostenere l'esistenza dello Stato di Israele significhi essere sionisti, e poi se la prende con Hamas e dice che parte della sinistra italiana è diventata una sorta di portabandiera di Hamas, e in un secondo diventa il nemico pubblico numero uno. Ripeto, al di là del merito, che io come dire non condivido granché, però il punto è: ma scusate, non lo sapevate che De Luca pensava queste cose prima? Non ne avevate mai parlato? E come mai non ve ne fregava nulla di quello che lui pensava di Israele? Beh, probabilmente perché fino a qualche tempo fa Israele e la Palestina non erano in cima ai pensieri degli intellettuali italiani, c'era altro, c'era appunto il ritorno del fascismo, insomma. Israele e Palestina, certo, si facevano sempre la guerra, certo, a Gaza la situazione era sempre terrificante, certo, le bombe cadevano lo stesso, però i nostri militanti, attivisti e intellettuali di Palestina non si occupavano granché, se ne occupavano altri ma non venivano molto considerati. Adesso invece l'intellettuale unico, dopo essersi occupato di immigrazione, di Covid, di riscaldamento globale, ancora di immigrazione, poi del razzismo sistemico, di che cosa deve occuparsi? Ovviamente della Palestina. E quindi tutti quanti, quelli che leccavano i piedi a De Luca, prendono le distanze, addirittura lo hanno cacciato da una rassegna letteraria, Salerno Letteratura, Salerno la città dell'altro De Luca, Vincenzo, pensa un po', grande terra di libertari a quanto pare, no? Nell'ambiente di sinistra. Ebbene, gli organizzatori della rassegna dicono: ma noi non l'abbiamo censurato, parla un direttore artistico, tale Carillo, l'altro è Paolo Di Paolo, un altro scrittore di gran carriera, e dice Carillo: ma no, ma non è una censura, nemmeno loro hanno il coraggio delle loro azioni. Cioè, se tu cacci De Luca perché pensi che dica delle scemenze e supporti un regime genocida, dillo, sì, noi non vogliamo Harry De Luca, lo vogliamo cacciare perché ci fa ribrezzo il suo sostegno a Israele, abbi il coraggio. Invece no, censurano ma non devono dire niente. E lo stesso De Luca, se tu pensi che Israele abbia ragione, gridalo, perché ti tiri indietro? Perché sulla TAV sei andato avanti a dire era giusto sabotare, andiamo a processo, processatemi per le mie idee, sono un martire della libertà? Per inciso, era sbagliato processarlo per quella frase, ma perché gli hai tenuto botte? Qui invece devi cercare di correggere il tiro, di dire: ma no, ma io volevo solamente dire che sono per l'esistenza di Israele, non voglio che gli ebrei siano uccisi, sono a favore dei palestinesi ma non di Hamas. Cioè, perché devi cercare poi di rimettere ordine? Perché hai paura di perdere terreno? Perché hai paura di quello che poi sapevi che sarebbe successo, cioè che ti avrebbero tolto gli inviti, revocato le patenti e magari ti avrebbero tolto qualche premio? E così, vedete, io ho questa sensazione orrenda, cioè di gente che lancia il sasso e nasconde la mano, che non ha nemmeno il coraggio delle sue azioni e dei suoi pensieri. La verità non conta niente, il contenuto non conta niente, la ragione non conta niente, conta solo conformarsi. E questi non riescono a fare altro che obbedire e conformarsi, non riescono a tenere fede nemmeno a se stessi e alle loro idee, riescono solo a uniformarsi, perché hanno sempre fatto così per tutta la storia.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
2: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
3: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
2: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo l'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
3: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
2: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
4: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Next Economy.
7: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
8: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
9: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
10: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
11: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
6: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
12: Buongiorno, 11.05, parte Next Economy per questo giovedì 4 giugno 2026, allora una quasi fine della settimana che ha visto sicuramente delle notizie contrastanti su uno dei temi principali, ossia le tensioni in Medio Oriente, e perché ogni giorno insomma arrivano dichiarazioni, attacchi, perché di fatto si parla di questo, di considerazioni da parte di Donald Trump e non solo, dall'Iran, da Netanyahu, insomma comunque il rinnovo, questa è una delle ultime notizie. degli attacchi tra Stati Uniti e Iran ha ridotto un po' le speranze di un accordo di pace a breve termine. Al centro dell'attenzione restano tutti i timori legati all'aumento dei prezzi dell'energia e all'inflazione in crescita, però c'è sempre questo accordo che dovrebbe prendere forma e per cui si attende, no? Una risoluzione. Proprio queste intese sul cessate il fuoco tra Israele e Libano soprattutto ha spinto nelle ultime ore al ribasso le quotazioni del Brent. In ogni caso l'Europa oggi parte molto cauta, quindi i mercati si associano un po' a questi cambi, diciamo così, di umore rispetto alle tensioni. Ieri anche Wall Street ha chiuso negativa. Tra poco, come sempre, partiremo da un aggiornamento sui mercati e dalle notizie, poi un piccolo check rispetto agli argomenti della puntata. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Saluto Jack Sagli in regia, saluto Daniela Vindigni in redazione, naturalmente saluto tutti voi per tenerci compagnia. Partiamo con la prima canzone di oggi, la canzone di Justin Timberlake. Oh,

Ancora buongiorno, 11:10 minuti, eccoci qui con Next Economy, il nostro consueto appuntamento di due ore fino alle 13 dedicato all'economia e alla finanza con me, Manuela Donghi. Buongiorno ancora a tutti voi, 334-1111-622 è il nostro numero di WhatsApp, quindi aspettiamo da questo momento in avanti i vostri messaggi. Allora, dicevamo, abbiamo notizie che arrivano dal fronte geopolitico. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione delle zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Qui è arrivata questa dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi che sono ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Però insomma ci sono stati 9 morti in un raid dell'IDF a Gaza City, 4 sono bambini. Queste sono fonti che arrivano dall'ospedale Al-Shifa riportate da Al Jazeera, a questo raid aereo israeliano che si è abbattuto su un condominio residenziale proprio a Gaza City e che ha causato la morte di almeno 9 persone. 4 raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città e si stanno insomma cercando di risolvere le cose, però diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, e molte di queste persone sono in condizioni critiche. Come dicevamo, ci sarebbero anche 4 bambini tra le vittime. Quindi insomma, questo per dire che sì, si stanno cercando degli accordi, però insomma la guerra, la situazione in Medio Oriente non è sicuramente alleggerita. È stato ucciso anche un casco blu nel sud del Libano, era serbo, queste le informazioni che arrivano insomma di minuto in minuto, lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Belgrado. Però dall'altra parte abbiamo anche, insomma, parte della situazione di più di cronaca, abbiamo ancora il presidente Donald Trump americano che, rispondendo a varie domande dei media alla Casa Bianca, ha detto che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene, potrebbero chiudersi questa settimana, questo fine settimana, con l'assicurazione che Teheran non avrà mai armi nucleari. Questo è uno dei punti su cui si sta discutendo, oltre a ovviamente la riapertura dello stretto di Hormuz. E poi ha detto anche, visto che abbiamo aggiornato sulla situazione tra Israele e Libano, ha aggiunto di puntare a separare la questione del Libano dai negoziati in corso con l'Iran e che non appena sarà firmato il memorandum d'intesa lo stretto di Hormuz appunto riaprirà. Intanto ieri cosa è successo in America? La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Questo è un colpo per il presidente americano Donald Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio, perché poi è lui, no, con l'Iran che ha attaccato, con Israele che ha attaccato l'Iran. La risoluzione è stata adottata con 4 membri del Partito Repubblicano di Trump che si sono aggiunti ai democratici. Quindi in questo caso è anche un po' simbolico, no, il gesto, perché insomma, intanto politico, scusate, perché ovviamente ci sono stati 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici, però è anche simbolico perché dobbiamo dire che adesso il provvedimento passerà in Senato. Se anche il Senato dovesse approvare tutto, il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento. Quindi in realtà, insomma, è solo un messaggio, no, che la Camera in questo caso, e poi vedremo cosa succederà in Senato, sta dando a Donald Trump. Ci mancherebbe, ne deve tenere conto, sì, sicuramente da uomo politico sì, però poi di fatto lui può mettere il veto e questo non si risolve in un fatto, no? Buongiorno Stefano, al 334-1111-622 arrivano i vostri saluti anche a tutto il team di regia, grazie davvero. Tra poco andremo sui mercati finanziari. Allora, la borsa di Tokyo questa mattina ha chiuso in calo appesantita proprio dai timori per il conflitto in Medio Oriente. Anche c'è stata un'ondata di vendite sui titoli tecnologici, il Nikkei ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,36%, anche Milano, ma in generale l'Europa è insomma oggi un po' più cauta, perché intanto il FTSE MIB è sceso sotto i 50.000 punti, siamo a 49.883 con un ribasso dello 0,31%, il DAX è positivo più 0,32%, il FTSE 100 è negativo meno 0,41%, il CAC di Parigi è in rialzo dello 0,72%, l'IBEX di Madrid in rialzo dello 0,59%, quindi in realtà una situazione mista. Provano diciamo la via del rialzo le borse europee, però la lente di ingrandimento va sempre sulle tensioni in Medio Oriente. Allora, tra poco parleremo di questo, parleremo anche di altre questioni che riguardano un po' i nostri risparmi e quindi insomma abbiamo appena iniziato, restate con noi, tante sono le riflessioni che faremo fino alle 13. La musica e poi ripartiamo con Next Economy.

0: allora andiamo nei mercati finanziari, nei proprio letteralmente. Intanto saluto anche Giuseppe da Milano. Il mercato va su e giù, scrive, ma il supermercato va sempre su. Allora, i prezzi. In modo simpatico ancora una volta abbiamo e avete messo in evidenza il fatto che il mercato va in un modo e l'economia reale in un altro. Appunto, il mercato sì, è vero che va su e giù, però attenzione, il trend è assolutamente rialzista, quindi in generale, ragionando sul trend, possiamo dire che il mercato va ben oltre alle aspettative, no? Rispetto al contesto che stiamo vivendo, mentre invece la crescita in generale è molto ridotta, soprattutto le prospettive sono arrivate nelle scorse ore quelle dell'OCSE, con la guerra PIL mondiale sotto il 2%, quindi se il conflitto, sentite bene, si chiuderà in tempi brevi, l'economia globale nel 2026 si espanderà del 2,8%, comunque una riduzione rispetto alle previsioni precedenti. Il petrolio registrerà una media annua di $90 al barile. Poi ci sono state anche le prospettive economiche sul nostro paese, le abbiamo date anche ieri mentre effettivamente venivano divulgate. In Italia soprattutto l'OCSE dice che abbiamo questo shock da prezzi energetici, nel 2026 il PIL si fermerà allo 0,5%, quindi prospettive economiche dell'OCSE che chiaramente andranno riviste, però che ci portano, no, ci riportano davanti agli occhi una situazione sicuramente di un'economia che è già stata ampiamente penalizzata. Buongiorno, vediamo anche cosa possiamo fare noi per proteggere i nostri risparmi, perché no, questo è sempre l'obiettivo finale. Buongiorno Andrea De Gaetano, analista finanziario che è con noi, bentornato.
1: Grazie mille dell'invito e buongiorno a tutti.
0: Insomma, ha sentito il messaggio che ha mandato un nostro amico, no? Mercati su e giù, invece il supermercato sempre giù. Insomma, questa è un po' la fotografia, no, attuale della finanza da una parte e dall'altra dell'economia. Quali sono le sue riflessioni, appunto, considerando lo scenario che stiamo vivendo?
1: Direi che ci sono diverse considerazioni che rispecchiano il pensiero di chi ha appena fatto questo commento, nel senso che abbiamo una parte dell'economia e alcuni settori dell'economia che stanno andando molto bene, come per esempio il tech americano, anche le banche in Italia sono andate molto bene, e altre invece, diciamo, un tessuto industriale, un'economia soprattutto in Europa che sta iniziando a rallentare, sta iniziando a patire il rincaro dei prezzi, e anche infatti le ultime letture ISM, quindi le letture dei direttori di acquisto delle aziende, stanno evidenziando nelle ultime settimane comunque un rallentamento dell'economia, soprattutto legato proprio a un rallentamento degli ordini legato a questo aumento dei prezzi, quindi effettivamente certo. È esattamente come ha detto il nostro ascoltatore.
0: Senza contare che il tema inflazione è molto caldo nel vero senso della parola, abbiamo visto e abbiamo cominciato a vedere un'inflazione al rialzo, a parte in America 3,8, in Europa, Eurozona, un livello che non si vedeva da tempo, 3,2 anche in Italia, insomma siamo al 3%, De Gaetano, questo ha rimesso in discussione, no, anche le certezze che cominciavamo ad avere rispetto ai tassi, alle decisioni di politica monetaria.
1: Esattamente, c'è stato un dietrofront, una tendenza proprio che è cambiata da inizio anno a dopo lo scoppio della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele, e abbiamo visto effettivamente dei mercati che all'inizio dell'anno / alla fine dell'anno scorso si aspettavano dei tagli dei tassi di interesse, e viceversa appena prima, tra l'altro, delle prossime riunioni di Fed e BCE, c'è il mercato che sta iniziando ha già apprezzato di fatto un paio di rialzi da parte della BCE nei prossimi mesi, e quindi questo il mercato lo ha scontato immediatamente con dei movimenti molto molto forti anche sulla parte breve della curva, quindi sulle scadenze più vicine, che di fatto hanno subito un'oscillazione negativa di circa uno 0,5% proprio dopo l'inizio della guerra, quindi già scontando il fatto che le banche centrali rialzeranno i tassi.
0: Certo, anche se proprio nelle scorse ore, a proposito dell'America, Kevin Warsh, che nella prossima riunione del 17 giugno della Fed, no, parlerà per la prima volta da governatore, ha detto che al momento la situazione della politica monetaria americana, quindi della Fed, è sotto controllo, è lineare, che non è stato stabilito, no, un percorso ancora a priori, dipenderà sempre dalla stessa cosa, dai dati che arriveranno, figuriamoci, soprattutto con dati che continuano a cambiare, però lui dice non ci aspettiamo, quantomeno ha fatto intendere che probabilmente, non so, Gaetano cosa ne pensa, rimarranno invariati perché è una situazione comunque sotto controllo, almeno così ci dice Walsh.
1: Ma allora, intanto c'è da dire che negli Stati Uniti, in Europa i tassi sono al 2, in questo momento negli Stati Uniti sono al 3,5-3,75%, quindi quasi il doppio di quello che è negli Stati Uniti, in Europa. Quindi questo ovviamente, questo cosa significa? Vuol dire che effettivamente i tassi di interesse statunitensi sono più allineati ai tassi di inflazione in America di quanto lo siano in Europa, dove abbiamo di fatto un'inflazione europea che è salita al 3,2% e dei tassi di interesse di riferimento che sono ancora al 2%. Quindi secondo me è giusto fare questa distinzione. Walsh, per quanto riguarda appunto la mia opinione, lui ha criticato, siccome giustamente, la cosiddetta forward guidance della Fed, cioè il discorso di fare delle previsioni. Walsh ha detto molte volte la Fed si è sbagliata, quindi lui sostanzialmente, siccome è un uomo comunque di Trump, sta cercando di fatto di non spaventare i mercati, quindi con prospettive di rialzi dei tassi, che però in realtà, se andiamo a vedere, la Fed sconta, i mercati stanno scontando tassi fermi diciamo fino a settembre, poi da settembre in avanti qualche rialzo potrebbe esserci anche da parte della Fed.
0: Certo.
1: Detto questo, ecco, è una situazione siccome dove navigare a vista e dove tutti navigano a vista, nel senso che anche le notizie che continuiamo a seguire sono davvero imprevedibili, nel senso che sembra a volte sembra che il conflitto con l'Iran sia quasi finito o in procinto di finire, e viceversa poi ci sono delle escalation improvvise, e quindi questo di fatto, anche nelle ultime ore lo stesso Trump ha parlato addirittura di una possibilità di una guerra che dura fino a settembre. Quindi in questo cambierà completamente gli approccio agli investimenti che si dovrà avere,
0: ecco,
1: in base a quello che succederà
0: lì
1: sulla geopolitica.
0: Certo, volevo arrivare lì. Cosa dire però, qual è il messaggio, poi magari andiamo un po' più nello specifico, De Gaetano, ma ai risparmiatori in questo momento, no? Che chiaramente devono magari scegliere come gestire, anzi lo fanno sempre, il loro denaro, però senza avere una bussola ben precisa. Qual è il messaggio che secondo lei si può dare?
1: Ma allora, il messaggio secondo me sono due. Uno, appunto, di non andare a fare delle scommesse unilaterali troppo forti, proprio perché in una condizione di come dire, c'è la nebbia e quindi c'è bassa visibilità, e quindi la prima cosa che si fa è quella di ridurre la velocità. Quindi di non andare anche per quello che riguarda gli investimenti a non fare delle scommesse troppo decise in un senso o nell'altro, proprio perché davanti a quello che lo scenario che abbiamo a livello geopolitico può succedere una cosa o il suo contrario, e quindi potrebbe succedere sia che rimane chiuso lo stretto di Hormuz, che la guerra va avanti, quindi l'inflazione continua a salire e potrebbe a quel punto ripetersi uno scenario in stile 2022, oppure il contrario, nel senso che a quel punto un'economia che già sta rallentando, una guerra che finisce, e a quel punto delle banche centrali che si rimangiano sostanzialmente quello che hanno detto e poi finirebbero per lasciare tassi invariati o addirittura tagliarli. La mia view è quella in realtà di una inflazione che probabilmente rimarrà un pochino più elevata per almeno diversi mesi, e quindi a mio avviso l'idea di avere anche un'esposizione sulla parte inflazione, ecco, a mio avviso ha senso, e soprattutto la cosa da fare, siccome in questo caso si può essere un mix sia di tassi fissi ma anche di tassi variabili. Tassi variabili ci sono sia i CCT ma anche gli BTP inflation linked, o ovviamente anche altri emissioni.
0: Ma è in arrivo a giugno, no? La nuova emissione, per esempio, del BTP Italia, sì. È un nuovo titolo di Stato che è riservato peraltro solo ai risparmiatori, giusto? Retail.
1: Sì, esatto, questo è proprio la classica emissione, peraltro ce ne sono state altre che erano note col nome di BTP Italia, ed è la classica emissione che va che fornisce una possibile protezione dall'inflazione, quindi ci saranno dei tassi fissi, quindi questa emissione prevede dei tassi fissi che devono ancora essere comunicati. L'emissione sarà tra il 15 e il 19 giugno, quindi non sono ancora noti i tassi fissi. Poi al tasso fisso, che ovviamente è quello che è indipendente dal livello dell'inflazione, sarà connessa poi una rivalutazione in base all'andamento dell'inflazione, certo, FOI, e quindi a quel punto secondo me è presto ancora per prendere una decisione sul titolo finché non si saprà quello che è il livello della cedola minima. Per andare a prendere, ecco, la cosa che si fa in questi casi è quello di andare a prendere i BTP che sono fissi, tasso fisso, che sono già in circolazione. Quindi se noi andiamo a prendere quindi l'emissione durerà 5 anni, quindi se ne va a prendere un 2031, i rendimenti in questo momento del tasso fisso sono intorno al 3,20 lordo, 2,80 netto. Quindi per avere diciamo una PIL, questo titolo dovrà come minimo avere un rendimento che sia superiore a questo del tasso fisso. Perché superiore? Perché ci sarà ovviamente, da un lato, in questo momento l'inflazione sta salendo, ma c'è comunque l'incertezza poi futura sulla possibilità in realtà che l'inflazione cali. Quindi certo, in questo momento l'inflation siamo intorno al 3,2, quindi potrebbe essere l'evoluzione, se si dovesse, cioè per quelli che sono cosiddetti inflation swap, quindi le proiezioni a 5 anni dell'inflazione, è un'inflazione che in realtà dovrebbe decrescere tra qui ai 5 anni, quindi quello che si potrebbe immaginare è una traiettoria dell'inflazione prima in salita, come sta effettivamente avvenendo, e quindi ci potrebbero essere questi BTP che vanno a proteggere di più in una fase iniziale, e poi effettivamente se la guerra, come ci si augura, come è probabile anche che finisca, e anche altri fattori, a quel punto ci potrebbe essere la componente inflazione che scende, però facendo diciamo una media tra la parte, una fase iniziale e una fase finale del BTP, comunque i rendimenti dovrebbero quantomeno attestarsi al 3,20 o qualcosa del genere, medio sui 5 anni. Poi giustamente quando ci si parla di variabile si fa una scommessa proprio su una possibilità, e quindi a mio avviso diciamo che si possono fare tutte le congetture, e poi se uno si compra un BTP del genere lo fa proprio per proteggersi anche da tassi di inflazione che potrebbero eventualmente essere più elevati.
0: Assolutamente. Allora De Gaetano, grazie anche per questa informazione. Ovviamente quindi quello, quanto ho capito, occorre attendere ancora un istante per capire se conviene mettere in portafoglio questa nuova emissione
1: Sì, secondo me aspettare quantomeno che vengano comunicate le cedole, le cedole minime. Comunque la durata appunto sono i 5 anni, chiaramente con queste emissioni non ci sono commissioni in fase di emissione, previsto un rendimento aggiuntivo dello 0,6 per chi lo tiene fino a scadenza,
0: un premio finale extra,
1: però tutte queste informazioni a mio avviso sono non sufficienti per prendere una decisione, bisogna aspettare che ci sia.
0: Allora la ricontatteremo quando arriverà la comunicazione, così cerchiamo di capire anche con i dati e i numeri che abbiamo a disposizione con lo scenario se sarà cambiato o meno. Grazie Andrea De Gaetano, analista finanziario. Noi facciamo una breve pausa e tra poco ritorniamo naturalmente con la nostra informazione.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dung.
4: Eccoci qui, sempre qui con Next Economy a quest'ora, 11:32 minuti, abbiamo iniziato alle 11 e naturalmente proseguiamo fino alle 13. Oggi parleremo di molte cose, di consapevolezza finanziaria, soprattutto con il ruolo centrale che devono avere sempre di più le donne, che in media risultano più distanti da temi come appunto la gestione del denaro, delle finanze, ed è sempre più necessario, lo abbiamo detto tante altre volte, ma cerchiamo di portare anche esempi concreti, come promuovere il potere, no? Da questo punto di vista femminile, con iniziative concrete appunto per colmare il divario di genere che oggi esiste ancora e l'indipendenza economica. Parleremo di questo tra poco, poi parleremo del Made in Italy e di come le competenze legate alle eccellenze del Made in Italy continuano a essere premiate dal mercato del lavoro. Abbiamo a disposizione un'indagine, i risultati di un'indagine che è stata condotta da un gruppo indipendente di ricercatori che ci portano in quella direzione. Poi parleremo anche del ceto medio, che nel nostro paese sta diventando la fascia più schiacciata dal sistema sociale ed economico. Anche questo è un aspetto che abbiamo messo sul tavolo tante volte, e anche una fetta di popolazione che non riceve aiuti, no? Al di là proprio perché insomma non è considerato povero, ma è diventato più povero nel corso del tempo, cioè il mondo è cambiato, anche la distribuzione delle ricchezze è cambiata, però insomma i provvedimenti non sono andati in quella direzione. Comunque questo è un po' l'anticipazione di quello che accadrà da qui alle 13. 334 11 11 622, io vi ricordo continuamente il nostro numero, messaggi scritti, messaggi vocali, Jaxali è prontissimo a mandarmeli. Tra poco ne sentiamo uno interessante sul debito pubblico americano, intanto la canzone degli U2 si chiama Song of the Future.

0: Buongiorno Manuela, avrei una domanda per l'ospite e anche per te, ci terrei ad avere anche la tua. È una domanda azzardata, ma per capire, diciamo, il meccanismo. Visto che l'economia americana è un dato di fatto che sta tenendo e avendo comunque un indebitamento molto alto, sarebbe una cavolata secondo voi aumentare di pochi punti il tasso di interesse per cercare di abbassare il debito, visto che comunque l'economia è resiliente, a differenza, per dire, del Giappone, che è una situazione molto più grave? Se non sbaglio è il debito più alto al mondo, se non dico una cavolata, cioè so che comunque è estremamente minacciabile anche quello americano, ma molto di più quello giapponese. Quindi sinceramente, allora, io personalmente alzerei di anche mezzo punto i tassi di interesse. Ovviamente l'economia non so come reagirebbe, presumo male i mercati, però sinceramente il debito va risolto ed è la cosa forse più importante.
1: Allora, grazie Stefano, hai detto tante cose corrette, qualche precisazione da fare, però in realtà non esistono cavolate, sono, insomma, poi non esiste sempre una regola fissa, no? Quando bisogna intervenire a livello economico, soprattutto quando parliamo di debito pubblico. Allora, intanto hai detto bene che il Giappone ha il debito pubblico più alto al mondo per quanto riguarda i paesi industrializzati, però insomma anche quello americano lo sappiamo bene che continua ad aumentare, ha superato la soglia storica dei 38 mila miliardi di dollari, quindi siamo intorno ai 39 mila, ma comunque continua ad aumentare. È un'eredità che Trump, bisogna dirlo, ha avuto da Biden con il periodo del Covid, cioè il fatto che sia aumentato enormemente, però in questo momento Trump ci sta mettendo del suo, quindi non è che sta cercando di abbassarlo, e infatti il debito pubblico non si abbassa. Però ti dico che mi avete posto effettivamente un focus e uno spunto molto interessante. Sapete che poi noi ci torniamo regolarmente sulle questioni. Diciamo che in generale, per ridurre il debito pubblico, quindi degli Stati Uniti, è generalmente meglio avere i tassi di interesse più bassi, quindi diciamo che il meccanismo è proprio l'inverso. Questo perché? Per ovviamente, come dire, ragioni diverse. Perché intanto è, per esempio, cioè si fa leva, per quello che dicevo, non c'è un'unica soluzione. Diciamo che per abbassare il rapporto tra debito pubblico e PIL, i governi e le banche centrali agiscono principalmente su alcune leve che vanno nella stessa direzione: l'aumento delle entrate fiscali, il taglio della spesa pubblica e la crescita economica. Quindi le strategie, una delle strategie per esempio più discusse proprio per intervenire sul debito pubblico americano, è quella per cui si dovrebbe, parlando di inflazione, parlare anche di svalutazione della moneta, cioè mantenere l'inflazione leggermente superiore ai tassi di interessi va a ridurre il valore reale del debito, e inoltre politiche per un dollaro più debole possono alleggerire proprio il peso delle passività, quindi stimolando l'esportazione e la produzione interna. Quindi in realtà è un po' il meccanismo inverso. Poi chiaramente è un discorso complesso, ci sono altre questioni, non può essere fatta solo questa cosa, però ci sono altre questioni che occorre valutare. E peraltro, ecco, mi hai dato anche un altro gancio per ricordare che è vero, l'economia americana è resiliente, sicuramente. Peraltro accennavo poco fa che nelle scorse ore Kevin Warsh, il nuovo governatore della Fed, ha detto che al momento non c'è nessuna direzione chiara per i tassi, perché la politica monetaria attuale è adeguata al contesto economico. Lui ci dice, si trova esattamente nel punto giusto, queste sono state le sue parole, poi vedremo cosa succederà. Però è anche vero che cominciano ad arrivare dei segnali di debolezza, no? Nell'economia reale, che non si sono ancora trasferiti effettivamente sui numeri che poi leggiamo. Però insomma, ecco, domani il gancio che mi hai dato è questo, per ricordare che domani avremo la pubblicazione di uno dei dati più importanti proprio in ottica Fed e in ottica che facciamo, no, sul fronte dei tassi, e quindi rialziamo, stiamo fermi, abbassiamo, che sono i dati sul mercato del lavoro americano. Domani, ecco, probabilmente peraltro cominceremo a avere davvero la sensazione di quello che tutto ciò che sta succedendo anche a livello geopolitico, come questo si sta trasferendo sull'economia reale americana. Quindi insomma avremo qualcosa di più su cui basarci. Però ecco, spero io di aver risposto, seppur per sommi capi, alla tua domanda, ma io mi tengo lì, anzi Jack, tu girami tutti i messaggi che arrivano, quelli sicuramente che ci danno modo di aprire ragionamenti, e appunto ne torneremo. Allora, vabbè, poi Giuseppe scrive: ma lo sa che gli americani hanno il debito in dollari, sono gli unici a stampare dollari. Vabbè Giuseppe, sì, ma avevi posto la questione già in altre occasioni e ne avevamo anche parlato. Comunque questo tema del debito americano ritornerà sicuramente, così come torna sempre in Next Economy il ragionamento sul livello necessario di consapevolezza finanziaria che tutti dobbiamo avere, tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso eccetera, perché in Italia non siamo sicuramente messi bene. Come gestire il denaro è fondamentale proprio anche per capire tutte queste informazioni che arrivano, no, da notizie che ascoltiamo, che leggiamo. E allora è però indiscusso che io non amo molto parlare per compartimenti stagni, però è indiscusso che è fuori discussione appunto che le donne purtroppo sono ancora più al di fuori della vita economico-finanziaria ancora oggi, nonostante si siano fatti tanti passi avanti, ma nel 2006 c'è ancora un divario crescente che si traduce anche in possibilità inferiori, per esempio quando si entra nel mercato del lavoro, no? Per le donne si traduce in meno possibilità, un po' per preconcetto o un po' per altre questioni. Allora parleremo di come sia sempre più necessario promuovere questo aspetto, cioè l'empowerment femminile, attraverso delle iniziative concrete, però non solo a parole, altrimenti qui non si fa niente. Allora ascoltiamo la canzone di Katy Perry e poi torniamo con voi. Scrivete, mi raccomando.

Parliamo di consapevolezza finanziaria. In Italia sappiamo che il livello di questa consapevolezza è piuttosto basso. In generale manca una vera cultura diffusa del tema, no? Sapete, io insisto molto, vado in giro, iniziative, eventi, uso i miei social anche per questo, ne parlo spesso anche qui in Next Economy e cerchiamo proprio insieme sempre di capire quali sono i pezzi mancanti. Sono tanti, perché per esempio non è nelle scuole, non è una materia strutturata, le iniziative sono spesso sporadiche e non so, vanno in un'unica direzione al posto di raccogliere magari strada facendo altri attori. Ci sono singoli progetti, attività promosse appunto da molti altri operatori del settore, però insomma, come il vero interrogativo è, tutto questo è benissimo, va benissimo e siamo felici che sia così, una volta ce n'erano molto meno, quindi se ne parla sicuramente di più, però la sfida vera è capire come rendere tutto questo più centrale, sistemico, quindi spunti concreti, servono spunti concreti che permettano di rafforzare la presenza nella formazione, nella vita quotidiana delle persone, di tutti. Un aspetto importante, sicuramente lo anticipavo poco fa, riguarda il ruolo delle donne, che in media risultano ancora più distanti da questi temi, un po' perché si mantengono a distanza loro. Io dico che spesso parlo con le donne, quando sanno che io mi occupo di questo mi guardano un po' come se fossi un'aliena, no? Mi dicono: come mai educazione, diciamo la finanza e l'economia? E io dico: ma perché? Riguarda la nostra quotidianità, quindi c'è proprio questa distanza che deriva da preconcetti che ci portiamo ancora appresso. Però bisogna sentirci tutti coinvolti, anche perché parlare di economia, parlare di finanza, avere consapevolezza ci aiuta poi nelle pratiche di tutti i giorni, a partire dal mercato del lavoro, dal mondo del lavoro. Se oggi ancora parliamo di differenze di stipendi tra uomini e donne, è per questo, no? Perché a monte c'è una distanza più evidente appunto delle donne verso la finanza e anche viceversa, no? Forse la finanza è proprio spingente, non lo so. Ancora parliamo di differenze di stipendi tra uomini e donne, è per questo, no? Perché a monte c'è una distanza più evidente appunto delle donne verso la finanza e anche viceversa, no? Forse la finanza è proprio respingente, non lo so. Insomma, poi la finanza viene percepita come

0: manca nel 2026. È così, cioè si associa, no, un po' anche alla sfida che dobbiamo cogliere tutti quanti, Lamberti.
1: Sì, assolutamente. E devo dire che quando accennava il tema della stabilizzazione finanziaria, e guardando anche i dati dell'Eurobarometro, l'ultimo dato disponibile, che è proprio la valutazione di qual è la consapevolezza finanziaria dei cittadini europei, solo il 18% ha una consapevolezza finanziaria, ma quello che è importante registrare è che mentre in questa categoria rientrano il 27% degli uomini, solo il 15% delle donne, e quindi il divario che citava prima lo si registra anche da un punto oggettivo. L'altro elemento è quello della Banca d'Italia, quindi entriamo nel nostro paese.
0: Certo.
1: L'ultimo dato disponibile cosa ci dice? Che noi siamo ancora più bassi, in una scala da 0 a 10, da 0 a 20, la nostra consapevolezza è 10. Però guardando il bicchiere mezzo pieno, perché dobbiamo sempre essere proiettati al positivo, sta migliorando, cioè nel 2023 ha preso qualche punto percentuale in più, e quindi vuol dire che tutti i percorsi che stava citando prima, no?
0: Sì.
1: Tanti operatori stanno facendo, in alcune scuole si sta cominciando a parlarne durante i momenti di educazione civica, è un aspetto molto importante.
0: Mm-hmm.
1: E quindi per noi come Banca dei Territori Intesa San Paolo il tema della finanza, della consapevolezza finanziaria, soprattutto nell'ambito delle donne, è un aspetto a cui teniamo molto.
0: Esatto.
1: Infatti abbiamo creato,
0: sì,
1: citava prima, no, iniziative.
0: Sì.
1: Abbiamo creato una piattaforma che si chiama Finanza Insieme, ed è quindi raggiungibile da web finanzainsieme.it, ed è completamente gratuita, non parliamo mai di prodotti, quindi mai offerte commerciali, è solo rivolta a mettere le persone nelle condizioni, e le donne in particolare, ma anche i giovani, nel comprendere meglio tanti aspetti che riguardano la finanza. E concordo con lei, non è un tema difficile, è un tema che piano piano possiamo affrontare. Infatti nell'ambito di Finanza Insieme abbiamo inserito diciamo 7 argomenti, che sono poi gli argomenti che riguardano la vita di tutti i giorni, perché non è la finanza di Wall Street o della Borsa di Milano, ma è il nostro risparmio, la gestione delle nostre spese.
0: Ma certo, bravissima. Ma infatti poi stavo dicendo un'altra cosa che ho detto, è che lei sta riprendendo inevitabilmente, a parte la difficoltà che è relativa, dipende un po' come è il nostro approccio, però spesso si pensa che questi temi non ci riguardino, perché diciamo, ma perché dovrei parlare di gestione delle finanze, di consapevolezza? Poi leggo anche dei messaggi che sono arrivati e ne ascoltiamo anche qualcuno, ma in realtà, visto che raccontiamo tutti i giorni, Lamberti, dello scenario economico attuale, segnato da incertezza per le tensioni geopolitiche, per le previsioni che sono chiaramente viste al ribasso e che continuano a cambiare, beh, questo si incastra assolutamente, cioè consapevolezza e conoscenza finanziaria diventano davvero le leve fondamentali per fare delle scelte che siano quanto più corrette, no? Dico bene?
1: Assolutamente sì, sono d'accordo, anche perché c'è un argomento che spesso tralasciamo. Quando si parla di denaro, risparmio, piuttosto che previdenza, i temi del credito, come affrontare un mutuo, l'apertura di un conto corrente, un prestito, che sono tutti argomenti che abbiamo su finanzainsieme.it in modo molto semplice, dimentichiamo un aspetto importante, che è la componente emotiva. Quando noi pensiamo al denaro o al risparmio, al rischio a cui siamo esposti nella nostra vita quotidiana, abbiamo un approccio emotivo, perché ovviamente sono momenti in cui dobbiamo prendere delle decisioni, e prendere decisioni implica sempre un momento di difficoltà. E infatti su Finanza Insieme abbiamo lavorato con tantissimi professori di finanza comportamentale, c'è un autotest molto semplice che le persone possono fare.
0: Sì.
1: E attraverso la risposta a queste semplici domande si ha poi una rappresentazione grafica che rimane solo alla persona che l'ha fatto, quindi non viene registrato, non ce ne facciamo nulla ovviamente, per capire qual è il proprio approccio emotivo, se si è più prudenti, più esposti al rischio, e quindi anche quando dobbiamo fare scelte che riguardano il denaro, gli investimenti e il risparmio, questo ci in qualche modo ci limita, oppure ci porta verso momenti di discontinuità. Pensiamo a quanti non fanno investimenti o risparmio, piccoli risparmi tutti i giorni, e poi magari vogliono investire in criptovalute, che è uno degli elementi più rischiosi in assoluto.
0: Ma no, certo. Ma infatti, sì, guardi, mentre lei parla, scusi, dopo la faccio continuare, sono entrata anch'io ovviamente nel sito finanzainsieme.com, e c'è, bisogna registrarsi, ma è bello perché insomma ci aiuta anche a capire qual è intanto il nostro livello di consapevolezza finanziaria, e poi tiene traccia dei nostri progressi, no? Cioè, quindi c'è proprio un percorso che

0: voi avete strutturato, a cui possiamo accedere tutti, per renderci intanto conto del livello e poi di capire come gestire, no, le nostre conoscenze.
1: Esatto, è proprio uno step, è come se fosse una palestra, no? Tutti noi amiamo fare attività fisica e questa è una palestra per la nostra mente e per la consapevolezza finanziaria. Abbiamo all'interno 140 unità che servono, piccole, scritte in modo semplice, perché la finanza non necessita di parole difficili, deve avere parole semplici per essere compresa. Ci sono più di 1500 minuti di esperienza online, ci sono video molto brevi che spiegano e poi pubblichiamo anche approfondimenti. Uno degli approfondimenti che abbiamo si chiama proprio Donne e Denaro, che è proprio un modo, un profilo di guardare l'approccio delle donne al denaro. Sappiamo che l'indipendenza economica e finanziaria è un aspetto estremamente importante.
0: Certo, perché l'indipendenza generale, certo, non dobbiamo chiedere niente a nessuno e possiamo amministrare bene le nostre scelte attraverso il nostro denaro, ecco, questo è un po', no, riassumendo. Guardi, c'è chi mi scrive, per esempio, Luca, buongiorno, insisti con le donne, Emanuela, soprattutto nell'ambito familiare, gli investimenti, se condivisi nella coppia, condividono anche responsabilità e soddisfazioni. Certamente sì, però parte tutto da una indipendenza personale che poi chiaramente diventa una combinazione con le altre esigenze della famiglia, e questo però vuol dire che comunque a livello personale possiamo gestire lo stesso da sole le cose, non perché ci appoggiamo a qualcun altro. Le faccio sentire anche Lamberti, poi dopo le conclusioni le lascio a lei, questo messaggio di Stefano, senta.
2: Io, Manuela, mia cugina lavora in banca e per un po' ha avuto, diciamo, questa quasi ossessione di non sentirsi all'altezza perché è circondata da uomini, di conseguenza non aveva molta fiducia in se stessa, appunto perché pressata da questa paura. Con il suo autoconvincimento, perché comunque è una ragazza in gamba, e il mio femminismo dall'altra parte, perché da questo punto di vista viva le donne davvero, soprattutto in banca, cioè sono veramente una figura, a mio avviso, che dovrebbe avere molto più spazio e non solo in banca, però ho vinto io, quindi adesso veramente con un altro carisma, e infatti sta facendo la sua strada.
0: Oh, vero, ma io direi viva chi segue la sua strada con consapevolezza, indipendentemente, noi stiamo parlando di donne, ma in generale, no? Non sentirsi all'altezza, però è questo che un po' accompagna. Un'ultima domanda, Tiziana Lamberti, le donne spesso, cioè, ci tiriamo fuori noi?
1: Sì, qualche volta diciamo che siamo noi che ci creiamo degli inciampi, ma in realtà, come diceva Stefano, no, è una testimonianza molto bella, mettersi alla prova, fare in modo di avere la voglia di apprendere, di non sentirsi assolutamente in difetto rispetto ad altri, ad esempio la componente maschile, è un aspetto giusto. Se ci pensiamo, le donne da sempre si occupano della famiglia, si occupano di una quotidianità che richiede impegno, costanza, capacità di programmare, prevedere nel tempo, e sono tutti elementi che si riverberano esattamente uguali anche nel risparmio e nella gestione del denaro. Quindi noi abbiamo le competenze che talvolta, diciamo, ci sentiamo un po' un passetto indietro, ecco. Quindi Finanza Insieme nasce per questo. Tra l'altro, lo dico, moltissimi utenti sono uomini e molti sono anche giovani, quindi questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che è un mondo aperto a tutti, è un ambiente aperto a tutti. Lì dentro parliamo ad esempio anche di cybersicurezza, oggi è un tema molto importante, no? Quindi l'utilizzo dei sistemi a distanza, come mi posso muovere, cioè sono tutti aspetti che ci aiutano a comprendere il contesto e a diventare più autonomi.
0: Esatto, leggo anche che parlate dei lavori del futuro, come cambiano nell'era dell'intelligenza artificiale. Questo, per esempio, è un argomento di discussione anche qui sempre presente in Next Economy, quindi dobbiamo essere tutti nelle condizioni di poter fare delle scelte consapevoli. Sconfiggiamo un po' la sindrome dell'impostore, no? Che soprattutto noi donne abbiamo, io pure lo ammetto senza vergogna, mamma mia, ma riuscirò, perché no? Ecco, dobbiamo subito risponderci, perché no? Non necessariamente sì, perché poi bisogna studiare, prepararsi, essere, no, più pronti possibili, però perché no? Perché dobbiamo subito pensare di non essere all'altezza? Anche perché la saluto su questo dato, ricordiamo, la condizione di poter fare delle scelte consapevoli consapevoli. Ancora oggi oltre il 40% delle donne italiane non ha un conto corrente proprio. Questo esatto. È sempre vero il dato che fa più riflettere. 30 secondi e poi la saluto, Lamberti, però questo è importante.
1: Certo, assolutamente sì, e il conto corrente è un primo momento in cui ci si prende l'onere e l'onore di occuparsi anche della nostra finanza. Se io dovessi chiudere davvero con un pensiero, un augurio a tutte noi donne, è che come abbiamo imparato che cos'è la beauty routine, no? Quindi sì. Lavarsi al mattino, mettere la crema, eccetera. Ecco, io vorrei che ci fosse anche nel nostro cuore, nella nostra mente, la beauty routine della gestione del nostro risparmio. E quindi Finanza Insieme nasce proprio per abituarci a questa beauty routine che serve alla nostra vita, perché noi viviamo a lungo e quindi è importante.
0: Anche sempre più a lungo, la longevità, insomma, sappiamo quanto è subentrata nei nostri ragionamenti. Mi piace perché prima ha citato il parallelo con la palestra, il fitness, sacrificio, nessun risultato immediato, ma dobbiamo avere costanza, e così funziona nel mondo della finanza. Stessa cosa per una beauty routine, perché se ci occupiamo della nostra faccia, occupiamoci della nostra sopravvivenza generale, appunto, che riguarda i soldi. Volenti o nolenti, i soldi rappresentano il nostro rapporto più longevo, no? A proposito di longevità, perché abbiamo a che fare con loro ogni momento. Grazie a Tiziana Lamberti, responsabile Wealth Management and Protection di Banca dei Territori Intesa San Paolo, una chiacchierata davvero che mi è piaciuta molto, e mi è piaciuto che abbiano scritto degli uomini su questo argomento, bravissimi. Jack, che dice, andiamo in pausa? Sì, redazione, notizie, poi la seconda ora di Next Economy.
3: Giornale radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 12 e 2 minuti.
6: Giornale radio News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a l'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Giornale radio, la radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
0: Eccoci tornati, 12.04, pochi minuti ci hanno divisi e adesso siamo pronti per la seconda ora di Next Economy Notizie. Tra poco vi porto sul nostro sito giornaleradio.fm con la domanda del giorno. Sapete che c'è sempre la vostra opinione, quindi questa parte, diciamo, del sito sulla home page nella quale chiediamo la vostra opinione su diversi temi. Perciò tra poco vi racconto che cosa vi chiediamo oggi, vi racconto altre notizie, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Tra poco parliamo di Made in Italy e di cosa e di come aiuta ad entrare nel mercato del lavoro.

E allora andiamo sulla vostra opinione, andate sul nostro sito giornaleradio.fm, sulla home page scorrete, arrivate alla domanda del giorno che è la seguente: unisce politica e economia come spesso accade? La segretaria del PD Elly Schlein, intervistata da una rete televisiva, si è detta favorevole all'introduzione di un'imposta patrimoniale. Ne abbiamo parlato anche noi, anche con la nostra rubrica La Vostra Voce, e abbiamo chiesto il vostro parere, perciò intervenite anche da noi se volete al 334 11 11 622, ma soprattutto sul nostro sito, appunto, imposta patrimoniale, sollevando però un certo disappunto tra i suoi alleati del campo largo, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, che evidentemente ritengono azzardato toccare certi argomenti in un clima di ormai piena campagna elettorale, perché ovviamente il tema della patrimoniale è estremamente divisivo. Quindi è bene parlarne durante, insomma, la campagna elettorale o è bene lasciar perdere? Questo è un po' anche, no, insomma, tutte le contrapposizioni che poi si vengono a creare tra mondo politico e noi cittadini. Vabbè, allora voi, la domanda è questa: sareste comunque favorevole all'adozione di una patrimoniale almeno sulle maggiori ricchezze del paese? Cosa ne pensate? Sì, no. Allora scrivete, se volete tornare a parlarne anche in Next Economy fatemelo sapere al 334 11 11 622. Intanto non si sta parlando d'altro a livello finanziario di SpaceX, che ha rotto in qualche modo le regole delle IPO, perché intanto sapete che c'è molta molta attesa per lo sbarco in borsa a Wall Street di SpaceX, la società di Elon Musk, ovviamente, e potrebbe presto diventare la più grande quotazione in borsa della storia. Allora, la società aerospaziale punta a raccogliere almeno 86,2 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale, ha fissato un prezzo di 135 dollari per azione in vista del lancio, appunto, dell'IPO. Quindi ecco, cioè, qui poi si parla ancora di 75 miliardi di dollari, ma Elon Musk avrebbe alzato il tiro, comunque una cifra monster. E appunto, abbiamo detto, azioni punta a vendere 555,6 milioni di azioni al prezzo di 135 dollari ciascuna. Una IPO da record, questo è stato riportato dall'agenzia Reuters, ha citato fonti a conoscenza del dossier, e quindi l'obiettivo dell'azienda di missili e comunicazioni di Elon Musk è una valutazione di 1750 miliardi di dollari. Bloomberg aveva riferito anche almeno 1800 miliardi. Diciamo che sulla base di questa valutazione e ricavi pari a 18,67 miliardi di dollari nel 2025, SpaceX verrebbe scambiata a un multiplo prezzo barra ricavi di 93,7 volte. Non può essere valutata sulla base del rapporto prezzo utile, perché ha registrato una perdita di 4,94 miliardi nel 2025. Comunque 93,7 volte meno della società spaziale Rocket Lab, ma più della società di analisi dati Palantir Technologies e della stessa Tesla di Elon Musk quindi SpaceX mira a stabilire nuovi record e a rompere anche, no, la tradizione attraverso l'IPO, e a quindi dettare nuove regole, cioè si discosterebbe dal processo tradizionale di offerta pubblica iniziale, in cui cosa succede? Lo ricordiamo, anzi lo diciamo, le aziende normalmente annunciano un range di prezzo prima di promuovere le loro azioni durante gli incontri con gli investitori, per poi successivamente fissare il prezzo finale prima dell'inizio delle contrattazioni il 12 giugno sul Nasdaq. E quindi, insomma, vedremo anche cosa succederà, però davvero c'è, i dati, le notizie, diciamo, arrivano conferme strada facendo, e abbiamo detto, questa potrebbe diventare la più grande quotazione in borsa della storia. Allora, intanto vedete che scrivete anche su patrimoniale. Luca scrive: dove paga le tasse Schlein, sia patrimoniale su banche, finanza, su speculazioni e su imprenditori e imprese che denunciano profitti eccezionali? Quella è la tassa sugli extra profitti, ma la possiamo definire anche patrimoniale, forse no, dovremmo utilizzare un altro nome, perché la patrimoniale è un'altra cosa. Qui invece bisognerebbe andare a colpire, tra l'altro, che poi colpire non è che è una punizione, cioè, se ci sono extra profitti allora è giusto che si tassino di più, non è, noi la vediamo sempre come punizione, ma non è così, diciamo che dovrebbe rientrare in un quadro più dinamico, più regolato e più etico, anche se vogliamo, di distribuzione, no, di quelle che sono poi le ricchezze, perché di questo si tratta.
fatta. Allora, patrimoniale interessa sempre. Enrico da Roma scrive: a proposito della patrimoniale, capisco che potrebbe essere una facile soluzione, ma trovi congruo che un sistema liberista tassi un capitale su cui esso stesso si fonda? Non suona contraddittorio? Sì, per quello che dicevo, dovrebbe rientrare in un piano più armonico, ecco, perché se no diventa una, vedete, perché la ragioniamo come una punizione soprattutto per chi viene tassato, ma invece secondo me non dovrebbe essere concepita così. Poi Daniela: buongiorno Manuela, notizie giornalistiche da me acquisite dicono che la Schlein si adopererebbe per una patrimoniale europea al fine di evitare fughe di capitali all'estero e perché poi c'è questo rischio, brava Daniela, e comunque per importi piuttosto elevati, il che mi sembra corretto ed equo. Inoltre in Italia sembra sia più bassa la tassa di successione rispetto ad altri paesi europei, questo ovviamente non sarebbe certo l'unica forma di intervento, ma a mio avviso aiuterebbe. Grazie per le considerazioni, però votate anche sul sito, magari l'avete già fatto, perché comunque vogliamo capire, no, dove pende di più, dove si sposta di più il peso della bilancia. Grazie comunque. E allora Jack, dobbiamo parlare ancora anche noi di patrimoniale prima o dopo, va bene. Ma eravamo andati anche in giro per la strada con le nostre Vox Populi a sentire, però visto che se ne sta parlando nuovamente, anche associato al discorso della campagna elettorale, perché no? Naturalmente voi sapete, qui siamo super partes, voi no, voi potete esprimere i vostri pareri, super partes, semplicemente perché, non perché non prendiamo posizione, perché è un programma di economia, quindi noi lasciamo la politica e la discussione politica ad altri programmi che sul giornale radio ci sono, esistono, quindi questo è per invitarvi a seguire anche gli altri colleghi. Allora, tra poco parliamo di competenze legate alle eccellenze del Made in Italy, che continuano a essere premiate dal mercato del lavoro. Quindi attenzione, noi parliamo mercato del lavoro che si evolve per l'intelligenza artificiale. Benissimo, l'intelligenza artificiale c'è sempre, però non scordiamoci pure della nostra tradizione, che può aiutare a portare, o meglio, a sviluppare competenze che poi aiutano a farsi strada nel mercato del lavoro e nel mondo del lavoro. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto, vabbè, la nostra musica c'è sempre, però vi dà il modo di prendere respiro e di scrivere al 334 11 11 622. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: In un momento, in un periodo in cui si discute tanto su come diventerà il lavoro del futuro, no? Alla luce di tutte le tecnologie, l'intelligenza artificiale, noi oggi parliamo di un'altra questione che invece riguarda assolutamente il presente, quindi riguardando il presente riguarderà indubbiamente anche il futuro, e quindi dobbiamo assolutamente concentrarci su altri aspetti della quotidianità. Allora parliamo di Made in Italy, che continua a essere una delle leve occupazionali più solide del paese. Perché lo dico? Abbiamo a disposizione un'indagine, tra poco vi racconteremo tutto, per la quale oltre, dopo vi dico dove questo, l'80% dei diplomati trova lavoro, e tra chi ha conseguito il titolo da più tempo il tasso di occupazione sfiora il 97%. Allora, ci stiamo basando su questa indagine che è stata condotta su un campione di 1765 diplomati delle scuole del gruppo Plena Education, un gruppo che riunisce 7 istituti di alta formazione distribuiti in diverse città italiane. Quindi si registra questo tasso di occupazione complessivo. Allora, Made in Italy, quindi filiere creative, progettuali, manageriali, che fanno capo proprio alle nostre eccellenze, e poi pare che ci sia una crescente domanda di competenze verticali, tecniche e immediatamente spendibili. Vedete anche qui, immediatamente spendibili, non solo cosa succederà nel futuro, cosa sta succedendo oggi, altrimenti ci perdiamo i treni. Quindi in un paese come il nostro, che fatica a trattenere i giovani e a valorizzare il talento, questi numeri, alcuni di questi numeri, perché poi ne daremo altri, aprono a mio parere una domanda cruciale, cioè che cosa funziona davvero nella formazione quando si parla di occupabilità e come si va a costruire un ponte solido tra scuola e impresa. Saluto, do il benvenuto a Anna Lottersberger, Head of Industry and Alumni Relations di Plena Education. Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: grazie. Insomma, finalmente diamo delle belle notizie, mi verrebbe da dire, perché qui insomma bisogna bisogna spesso andare a cercarle, non che non ci siano, ma sa, no? Poi vincono sempre le notizie che attirano subito l'attenzione perché sono negative, poi ci mancherebbe, vanno date anche quelle, lo facciamo anche noi, però ecco, sono particolarmente felice di parlare di questo dato in particolar modo. Poi ce ne sono altri, cioè l'80% dei vostri diplomati trova lavoro. Allora, intanto ci racconti un po' chi siete, ma più che altro per capire, no, che inquadramento date a chi studia da voi e se davvero i risultati sono così sorprendenti.
1: Certo, Plena Education è un gruppo che raccoglie al suo interno diverse istituzioni di alta formazione, quindi dopo le scuole superiori di livello universitario. Tra queste abbiamo RUFA, che è un'accademia di belle arti che ha sede sia a Milano che a Roma, SPD, Scuola Politecnica del Design, la prima scuola del design fondata nel 1954 ancora a Milano, Ferrari Fashion School dedicata ovviamente alla moda, St. Louis College of Music invece dedicata alla musica, dal jazz, pop, rock, elettronica, e CIELS, che è una scuola di mediazione linguistica e culturale con sede a Brescia, Bologna e Padova e Palermo, e CAST, che è una scuola di alta formazione culinaria.
0: Ok, quindi insomma tanti settori, no, vengono toccati.
1: Tanti
0: quindi
1: settori.
0: Poi... Esatto, sì, prego.
1: Tutti accomunati, lei parlava di Made in Italy, certo. Quindi sicuramente parliamo delle eccellente del nostro
0: ma
1: territorio.
0: Quindi lei mi sta, visto che incrociamo allora il numero, l'80%, oltre l'80% dei vostri diplomati che trova lavoro, quindi dobbiamo subito pensare che le filiere del Made in Italy, no, anche i settori che lei ha citato, continuano a generare domanda di competenze specialistiche e, nel senso, sono comunque professioni richieste oggi?
1: Continuano a generare richiesta, lo vediamo, i dati ci dicono che entro il 2029 i settori del Made in Italy avranno la necessità di quasi 1 milione di nuovi assunti. Quindi sono settori, quello della moda, quello dell'arredo, quello del turismo, sì, delle produzioni audiovisive, quindi cinema, e audiovisive in genere, no? Per tutto ciò che ha a che fare anche con i soprattutto i nuovi media, social media non solo, che chiedono professionalità specifiche.
0: Mm-hmm. Peraltro non ho ancora detto che questa indagine non è stata condotta da voi, cioè l'ha condotta l'Università Bicocca sulla base dei risultati ottenuti dai vostri diplomati, giusto? Quindi ecco,
1: sì,
0: ecco.
1: Esatto. Mm-hmm. Noi abbiamo in Italia noi abbiamo purtroppo non abbiamo un'istituzione che si occupi, diciamo, terza, che si occupa di raccogliere i dati sulla occupabilità dei nostri settori, quindi del cosiddetto settore AFAM, quindi alta formazione in ambito artistico, quindi tutto il settore delle belle arti, design, sì, moda, musica. Non hanno, diciamo, un ente terzo che raccolga i dati. Noi abbiamo scelto quindi l'Università di Milano Bicocca proprio come ente di ricerca, il più terzo possibile che potesse raccogliere e analizzare i dati dei nostri laureati.
0: Mm. Beh sì, no, questo è importante, insomma, dire che comunque siete stati osservati, no? da chi poi ha messo mano a questi dati per elaborarli. Quindi, allora, abbiamo detto, il Made in Italy diventa effettivamente leva occupazionale, non va, no, in contrasto, visto che ho detto oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, nuove tecnologie, non va assolutamente in contrasto, perché immagino che anche tutte le professioni che lei ha citato, per quanto siano eccellenze e che rappresentano anche la nostra tradizione, beh, si siano evolute a loro volta, no? Quindi c'è proprio l'intreccio.
1: Tutti i nostri settori sono evoluti, ma adesso faccio due esempi. Il design, da una parte, che tra l'altro Scuola Politecnica di Design è sicuramente l'istituzione che ha anche i dati sulla occupazione più alti, anche rispetto, mi permetto di dire, al reddito medio, sia un anno, tre anni o cinque anni,
0: certo,
1: dalla laurea. E dall'altra parte invece CILS, quindi mediazione linguistica e culturale, che uno pensa con l'intelligenza artificiale la mediazione linguistica serve ancora, serve avere questa comprensione, questa conoscenza delle lingue abbinato ovviamente ad altre competenze disciplinari come possono essere il marketing, il management internazionale, la gestione del turismo, quindi la combinazione anche tra competenze verticali specifiche e invece quelle che sappiamo essere soft skill e competenze trasversali.
0: Certo, ecco, vede, questo mi piace, dicevamo belle notizie, ma ancora di più se riusciamo poi a concretizzare, no, le notizie. Allora leggo, a proposito di concretezza, che il 23% dei diplomati sceglie la libera professione o l'impresa, quindi no, vogliono diventare imprenditori. Questo è un segnale, non so, gliela metto così, di vocazione, di necessità? Voi li accompagnate in questo percorso? Cosa succede?
1: Entrambi, o più motivi. Diciamo che ci sono dei settori, come per esempio quelli più legati al marketing, che invece hanno una presenza importante di contratti a tempo indeterminato, quindi più del 50% invece prevede un'assunzione con una stabilità contrattuale più classica. In alcuni settori, vediamo per esempio la musica, ma anche il design, la libera professione invece sono la scelta privilegiata di chi invece vuole avere più clienti, più partner con cui lavorare.
0: Giustamente, allora, mercato del lavoro cambia rapidamente, questo vale sempre per tutti e per tutti i settori. Quanto e come è strategico a questo punto puntare su percorsi verticali e professionalizzanti? Perché anche qui, no? Scegliere il settore di riferimento che sappiamo continua ad attirare delle richieste, beh, poi presuppone anche no, a delle strategie ancora più mirate. È così?
1: È assolutamente così. Il tema della professionalizzazione è molto importante e anche dell'avvicinamento con il mercato del lavoro, quindi quello che noi vediamo è che i tassi di occupazione aumentano ancora di più quando collaboriamo attivamente durante il percorso di studio dei nostri ragazzi con il mondo delle aziende, quindi attraverso gli stage. Questo per esempio è il caso di SPD, che più di 10 anni fa aveva introdotto lo stage curricolare integrato nel programma, sì. E questo poi ovviamente paga, perché sia perché gli studenti hanno la possibilità di lavorare e quasi il 50% dei nostri studenti ha un'esperienza professionale prima ancora di laurearsi. Quindi questo è sicuramente un primo punto, e l'altro punto è il confronto che noi come istituzione abbiamo col mondo delle aziende, per cui le faccio l'esempio: un anno fa una grossa società di consulenza ci presenta alcune posizioni aperte nel mondo della produzione audiovisiva che richiedevano anche competenze legate all'intelligenza artificiale. Beh, noi a settembre abbiamo potuto integrare quelle stesse competenze richieste nel nostro percorso formativo, quindi
0: certo,
1: il dialogo poi con l'azienda,
0: certo, ecco, il rapporto continuo, brava, ve l'abbiamo detto in contemporanea, il rapporto continuo però, no, deve essere, non una tantum, perché sennò non serve a nulla.
1: Ma deve essere continuo. Noi abbiamo la possibilità ovviamente anche di portare aziende a parlare con i nostri studenti attraverso seminari aperti a tutti gli studenti e a volte anche all'esterno. Come dicevamo prima, gli stage, giornate di Career Day, quindi dove concentriamo magari 20, 30, 40, 50 aziende tutte nello stesso giorno ad incontrare i nostri studenti per opportunità sia di stage che di lavoro, e poi il fatto di coinvolgere anche come docenti, quindi regolarmente in aula, professionisti che vengono dal mondo delle aziende, che magari per mezza giornata,
0: certo,
1: alla settimana,
0: certo,
1: possono condividere la propria esperienza concreta con i ragazzi.
0: Ecco, serve concretezza, perché se no, se stiamo qua a raccontarcela il Made in Italy, eccellenze, allora facciamo questo, l'intelligenza artificiale, non facciamo nulla. Invece qui bisogna attivare, no, come in tutte le cose, dei percorsi costruiti e ragionati che non cambiano la situazione da un giorno con l'altro, ma che poi nel lungo periodo, che è la cosa più importante, riescono a avere effettivamente dei contributi e dei risultati appunto pratici, come ha detto la mia ospite, che ringrazio, Anna Lottersberger, Head of Industry and Alumni Relations di Plena Education. Bello, dai, vedete che possiamo un attimino respirare quando ascoltiamo queste notizie. E adesso però dobbiamo correre, perché c'è il rush finale, caro Jack. Abbiamo detto, la finanza è come l'esercizio fisico, bisogna correre per non rimanere indietro, perché se vogliamo vincere, diciamo così, dobbiamo correre, però prima c'è l'allenamento, non è che possiamo correre, se no dopo un metro ci fermiamo, un po' come la gestione dei soldi: se non sappiamo come fare, li perdiamo subito. Presto arriva questo parallelo. Rush finale, tra poco torniamo con tante altre notizie e poi parleremo del ceto medio italiano. Vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwig, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwig, la forza della comunicazione global.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci nel nostro rush finale. Allora, tante informazioni oggi, peraltro abbiamo anche ragionato su temi importanti con estrema calma, non sempre possibile perché poi ci sono giornate un po' più serrate di altre, però credo, no, che gli spunti che sono arrivati fino adesso, poi andiamo insieme fino alle 13, possano davvero darci un quadro un po' più aggiornato e magari analizzato, come dire, sotto altri punti di vista. E grazie anche a voi, perché nonostante non riusciamo a leggere magari tutti i messaggi, arrivano sempre molte indicazioni, quindi insomma vi ringrazio, noi ce le teniamo con noi e per quanto c'è possibile cerchiamo sempre di aprire più parentesi approfondire tutto quello che sta a cuore, anche e soprattutto a voi, anzi mi viene da dire. Allora, tra poco, come detto, parleremo di alcuni dati che ha rilevato l'Istat sul ceto medio. Allora, il 61,2% della popolazione italiana appartiene al ceto medio, però questa maggioranza, perché è una maggioranza, si sta progressivamente assottigliando e anche impoverendo. Quindi le famiglie della fascia centrale spendono di più, sono meno, spendono di più e quindi rischiano proprio di non riuscire più a sostenere il nostro paese, perché di questo si sta parlando. Quindi una fragilità che si sta estendendo a tante altre fette di popolazione che una volta riuscivano, no, a gestire maggiormente anche gli scenari avversi esterni. Noi parleremo di questo con un ospite che ci accompagnerà fino alla fine di questa puntata. Prima però vi racconto altre notizie, andiamo anche a vedere cosa sta succedendo sui mercati finanziari, in attesa che arrivino sempre degli aggiornamenti sul fronte geopolitico. Intanto, insomma, Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco, poi ci sono attacchi continui, insomma, quindi la situazione sicuramente è molto molto tesa.

E proprio per la situazione che comunque rimane tesa in Medio Oriente, intanto vabbè, arrivano le condanne naturalmente anche da parte del nostro governo per l'uccisione del militare della UNIFIL, quindi parliamo delle tensioni soprattutto con il Libano. Beh, comunque queste tensioni sono evidenti anche sulla reazione dei mercati, che oggi sono indubbiamente un po' più fermi. E il FTSE MIB, che era sopra i 50.000 punti, è sceso sotto i 50.000 punti, 49.810. In questo momento cede lo 0,45%. Il DAX di Francoforte invece rimane positivo. In realtà abbiamo ancora una situazione mista per i listini europei. Il DAX appunto guadagna lo 0,21 a 24.864 punti. Il FTSE 100 invece è sotto la linea di parità, cede lo 0,81, e il CAC di Parigi guadagna lo 0,56%. L'IBEX lo 0,29%. Quindi, come vedete, non una situazione negativa, drammatica, non lo sarebbe comunque, però insomma gli investitori si stanno muovendo con maggiore cautela. Peraltro una cautela che credo potrebbe aumentare anche nella giornata di domani, al netto delle notizie che arriveranno sul fronte geopolitico, perché domani è atteso il dato sul mercato del lavoro americano, quindi è uno dei dati più importanti, perché poi questo verrà preso dalla Fed. È vero che è la banca centrale americana, ma sapete che l'America è un faro, no? In generale per tutto, anche a partire dalla politica monetaria, anche se poi le situazioni interne economiche sono diverse tra l'America e l'Europa, questo è chiaro, però insomma si guarda molto a quello che fa la Fed, anche perché quello che succede in America si traduce poi, no, in ciò che succede a livello globale. Allora, abbiamo anche la 178esima indagine di Federmeccanica. Qui parliamo proprio degli effetti che il conflitto in Medio Oriente sta portando, e allora il conflitto è motivo di grande preoccupazione per le imprese italiane della meccanica. Secondo questa indagine, il 59% delle imprese ritiene gli effetti del conflitto significativi, e di queste il 43% teme che possano essere di lunga durata. Le conseguenze più pesanti riguardano l'incremento dei costi di produzione, che poi paghiamo noi anche, cioè pagano le imprese ma anche noi, perché se i costi di produzione si alzano anche il bene finale costa di più, in particolare per quanto concerne i costi energetici, indicati dal 27% delle rispondenti, e le spese per i trasporti e la logistica per il 26% degli intervistati. Sul fronte delle misure correttive, il 31% delle aziende ha avviato rinegoziazioni contrattuali con clienti e fornitori, mentre il 26% sta procedendo alla diversificazione dei fornitori, proprio per mitigare i rischi, e qui bisogna avere il tempo e la pazienza di farlo. Questo vale anche per noi, per la gestione delle nostre finanze. Resta altissimo inevitabilmente il livello di incertezza. Il 44% delle imprese dichiara l'impossibilità di formulare previsioni attendibili per i prossimi mesi. Guardate qui come si fa a fare delle strategie, a fare un piano, no, della situazione, se non sappiamo come evolverà la situazione. Il 26% si attende un ulteriore peggioramento della situazione, al netto poi insomma del pessimismo che inevitabilmente c'è, perché se vediamo che una situazione non cambia è chiaro, no, che diventiamo pessimisti. Però c'è proprio il discorso dell'incertezza, cioè anche volendo essere ottimisti, come facciamo a programmare, no? Se non sappiamo quanto saranno i costi di produzione, se aumenteranno nuovamente i prezzi, se diminuirà la domanda, e quindi, no, inevitabilmente bisogna anche ridimensionare la produzione stessa. Insomma, questo è un po' il punto della situazione. Lo ripetiamo costantemente, lo ripetiamo da più parti, quando ci arrivano numeri, previsioni, racconti, e però è il punto da cui parte poi tutto, no? Inevitabilmente. Ho detto tre volte inevitabilmente, però ormai non riesco più a usare un'altra parola, perché è tutto diventato quasi inevitabile. Però anche se è inevitabile, noi dobbiamo ragionarci, perché poi se no una cosa diventa inevitabile e diventa quasi vabbè, ormai alziamo le braccia, non possiamo fare più niente. Ecco, quindi mi perdonerete per la ripetizione, ma insomma quando si chiacchiera come facciamo noi valgono anche le ripetizioni. Allora andiamo con l'ultima canzone per quanto riguarda Next Economy di oggi, e poi parliamo del ceto medio italiano, quindi della nostra economia, arriviamo sempre lì.

0: Il nuovo rapporto Istat fotografa un'Italia in cui il 61,2% della popolazione appartiene al ceto medio, una maggioranza che però si sta progressivamente assottigliando e impoverendo, perché le famiglie della fascia centrale spendono nominalmente di più rispetto a 10 anni fa, ma in termini reali hanno perso il 5,6% di potere d'acquisto. Il nuovo rapporto Istat usa questi e altri dati per descrivere una sorta di tesi principale, cioè in Italia il ceto medio sta diventando la fascia più schiacciata dal sistema sociale ed economico. Quindi noi ragioniamo spesso sul fatto che il paese sia diviso tra ricchi e poveri, no? Però c'è un problema crescente e che dobbiamo sollevare continuamente, cioè il centro della distribuzione dei redditi, il ceto medio. Quindi le famiglie che si collocano in questo mezzo, cioè tra i due poli, poveri e ricchi, sono quelle che fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese, proprio per una combinazione di elementi, tra cui quello che sta succedendo, l'inflazione che abbiamo vissuto negli scorsi anni, il potere d'acquisto che è calato. Quindi molte più persone rispetto a prima che appartengono a questa fetta di popolazione hanno veramente difficoltà economica e anche rischio di arretramento sociale. Il risultato adesso lo vedremo qual è. Insomma, prima partiamo dal dato di fatto e poi cerchiamo di capire come si può agire, perché le conseguenze sono inevitabili. Allora, Massimo Baldini, buongiorno, professore ordinario di politica economica Unimore, Università di Modena e Reggio Emilia, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno, allora i numeri sono questi, ne vogliamo dare altri, nel senso che abbiamo davvero, come dire, questo 61,2% degli italiani che appartiene alla cosiddetta fascia di mezzo, il ceto medio, quindi la maggioranza della popolazione, sì. Ma ecco, che è quello che oggi fa o rischia di fare più fatica?
1: Sì, sostanzialmente diciamo si tratta appunto del 60% centrale della distribuzione del reddito, escludiamo il 20% più povero o quasi povero appunto e il 20% più ricco o come dice l'Istat abbiente, in pratica significa una famiglia che da sola dovrebbe avere un reddito medio, parliamo sempre di media, attorno una persona sola diciamo del ceto medio secondo i conti Istat a circa 2.400 euro al mese, che diventano 3.600 per una coppia o 4.300 per una coppia con figli. Ecco, questa è diciamo, la spesa media per inquadrare il ceto medio. Si tratta spesso ovviamente di una fascia che ha spesso occupazioni nei servizi e titolo di studio più alto della media italiana. Perché fa fatica, l'ha già detto lei, di fatto il motivo fondamentale è l'inflazione degli ultimi anni, che ha assieme però un'altra componente che è la mancata crescita economica, perché come tutti sappiamo l'Italia cresce pochissimo in termini di reddito disponibile, di PIL e quindi anche di reddito disponibile delle famiglie da ormai tanti anni, e quindi redditi bassi, shock inflazionistici dovuti a cause diverse, la crisi nel Golfo e prima l'Ucraina, determinano appunto un calo del reddito effettivo reale che non si può compensare perché manca la crescita reale. A questo poi aggiungiamo anche il fatto che il ceto medio, essendo molto numeroso, appunto il 60% delle famiglie, è la base, diciamo, è la base fiscale e contributiva su cui si fonda la spesa sociale, la spesa pubblica italiana.
0: Senta, professore, lei giustamente ha usato prima, me la sono segnata perché volevo ripartire da lì, la parola abbiente, che significa ovviamente chi dispone di un buon patrimonio o ha un buon benessere economico.
1: Fonda la spesa sociale, la spesa pubblica italiana.
0: Professore, lei giustamente ha usato prima, me la sono segnata perché volevo ripartire da lì, la parola abbiente, che significa ovviamente chi dispone di un buon patrimonio o ha un buon benessere economico, ma non vale più però, no? Per questo.

0: stamattina un articolo di un quotidiano economico americano dice che se ne sono accorte anche le grandi aziende americane, si sono accorte che c'è una fascia di tipici consumatori americani di classe media che non ce la fanno più a comprare i prodotti, i beni, tipo le automobili o i beni di consumo anche di uso quotidiano, che fino a qualche anno fa potevano tranquillamente comprare, e quindi stanno pensando di abbassare i prezzi di determinati beni per renderli ancora disponibili, cioè di assorbire gli effetti dell'inflazione, di non scaricare sulle famiglie tutto l'aumento dei costi, come spesso invece accadeva in passato, o l'aumento dei dazi, e quindi appunto perché si rendono conto che altrimenti perdono clienti. Quindi è un fenomeno molto generale che appunto è il combinato di bassa crescita economica o nulla, come in Italia, mentre invece negli Stati Uniti, per loro fortuna, l'economia negli ultimi anni è cresciuta molto di più, e inflazione. E in Italia in più si aggiunge appunto il tema fiscale, che anche quello pesa molto.
1: Sì,
0: appunto,
1: certo, volevo arrivare in un altro combinato, glielo stavo proprio dicendo, che il ceto medio perché risulta ancora più schiacciato, al di là di quello che ha vissuto e che abbiamo vissuto tutti quanti, che abbiamo ripercorso, quindi inflazione eccetera eccetera e potere d'acquisto che si è logorato, ma allora nel nostro paese non riceve aiuti pubblici perché questi aiuti vanno solitamente ai redditi più bassi, no? Quindi il ceto medio non rientra nel range che viene dato, ecco, ma in più il combinato è che paga la maggior parte delle tasse dei servizi, è così, no? Lo diciamo perché poi sembra sempre che questo ceto medio sia un alieno, no? Che può vivere a prescindere perché è ceto medio, sostiene un po' come le piccole e medie imprese, no? Vabbè, sostengono l'economia, e però se non la sostengono più, che fare? Partiamo da qui, è vero che c'è questa doppia cosa?
0: Assolutamente, c'è, perché l'Istat stesso dice, nel rapporto annuale, dice che ha calcolato appunto l'aumento del reddito per i poveri, i medi e i ricchi negli ultimi 10 anni, e l'incremento minore, anzi il calo maggiore in termini reali c'è stato proprio per la classe media, cioè il reddito del 20% più povero è cresciuto di più. Sembra un paradosso appunto in una condizione appunto di nulla crescita economica, ma è dovuto in buona parte al fatto che le politiche pubbliche sono diventate più redistributive, nel senso che appunto sono stati introdotti nuovi strumenti di redistribuzione, come ad esempio l'assegno per le famiglie con figli, oppure l'assegno, il reddito di cittadinanza, che adesso ha cambiato nome, si chiama assegno di inclusione, non solo, ma anche molti servizi dei comuni sono diventati più selettivi, perché l'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie, che viene usato soprattutto dagli enti locali, ma non solo, per diciamo selezionare i beneficiari a tariffe agevolate, si applica a un numero molto ampio, molto maggiore, sempre crescente, di prestazioni sociali. Quindi il ceto medio paga molte imposte, anche per il famoso fenomeno del fiscal drag, e legato appunto all'inflazione, e sempre più deve pagarsi anche non so, le visite mediche, l'asilo nido,
1: perché non ha interventi. Ma infatti è come, non so, mi veniva in mente questa immagine, è un po' come se il ceto medio fosse, prima dicevamo, no, ci sono i poveri, i ricchi di cui si parla sempre, in mezzo c'è il ceto medio, quindi è un po' come se fosse in purgatorio, no, tra l'inferno e il paradiso, nel senso che abbiamo detto, la maggior parte degli italiani è ceto medio, però avendo perso questo equilibrio economico adesso non è abbastanza povero per essere aiutato, e però non è abbastanza ricco per proteggersi da tutto quello che sta logorando effettivamente, no? L'economia, cioè l'inflazione, il potere d'acquisto basso, la pressione fiscale. Effettivamente il dibattito è molto acceso sia a livello politico ed economico, professore, però vabbè, sono state introdotte anche delle misure per cercare di aiutare il ceto medio, come insomma la riduzione per quanto riguarda l'IRPEF dal 35 al 33, però ecco, riflessioni anche su questo, ma può bastare? Cioè, come si fa a riacquistare tutto quanto?
0: Quando c'è stata una così grande inflazione come dal 2022 in poi, quindi negli ultimi 4 anni, l'IRPEF aumenta più che proporzionalmente, anche se il tuo reddito non aumenta in termini reali, per l'effetto appunto del fiscal drag che è legato all'inflazione. Quindi c'è bisogno. Quindi diciamo, gli interventi di riduzione delle aliquote che il governo ogni tanto ha fatto, sono serviti per molte famiglie solo per impedire che il carico fiscale aumentasse, quindi non sono stati un vero calo della pressione fiscale, ma hanno semplicemente evitato che la pressione fiscale aumentasse, e questi interventi sono stati fatti ma solo fino a redditi di circa 35.000 euro, quindi chi guadagna meno, un reddito al lavoro dipendente inferiore a

0: 35.000 euro è stato, diciamo, salvaguardato dagli sconti fiscali che lei ha citato. Chi invece guadagna di più, e in gran parte fa ancora parte del ceto medio assolutamente, invece ha subito un aumento della pressione fiscale, quindi un calo anche per via fiscale, non solo a causa dell'inflazione, del reddito disponibile effettivo. Quindi le politiche pubbliche hanno aiutato soprattutto la fascia medio-bassa, diciamo il 50% inferiore della distribuzione del reddito, ma la parte, diciamo, medio-alta del ceto medio no, ha subito una perdita notevole.
1: No, certo, beh, anche perché poi tutto questo, no? Per esempio un amico scrive, cioè, bisogna, considerando il ceto medio come il termometro dell'economia di un paese, lui porta l'esempio della Grecia, post-crisi è sparito il ceto medio perché quando aumenta inflazione e costi, perché poi i costi aumentano e non aumentano invece gli stipendi, bisogna stare attenti. Quando lei ha ricordato gli interventi che sono stati fatti, è stato escluso il ceto medio, sa che si è aperto il dibattito, ma insomma, considerando chi guadagna 30.000 euro all'anno è da considerare veramente ricco in questo momento, no? Cioè, perché ovviamente, calcolando le tasse che bisogna pagare, l'inflazione e il potere d'acquisto, era veramente un dibattito sterile. Il problema è che questo non ci ha portato poi, come ha detto lei, a intervenire in modo costruttivo, cioè magari si è prevenuta, no? che la situazione, diciamo che abbiamo agito più come prevenzione, abbiamo evitato che la situazione potesse degenerare, però adesso non è il momento di fare altro?
0: Ma il ceto medio è il problema, che è molto numeroso, quindi con le condizioni del bilancio pubblico attuali, cioè il debito pubblico che quest'anno è il più alto d'Europa in percentuale del PIL, deficit che è sempre attorno al 3%, che è la soglia massima del patto di stabilità, non è possibile, diciamo, aiutare significativamente per via del bilancio pubblico una fascia così ampia della popolazione. Quindi l'unico modo che abbiamo per cercare di migliorare le condizioni del ceto medio e quindi di aumentare il reddito di questa grande fascia è che l'economia riprenda. È l'unica possibilità,
1: se non lo faccia...
0: lo stesso sociale continua ad aumentare. Dicevo, anche perché la spesa sociale nei prossimi anni non potrà che aumentare, perché la povertà c'è l'invecchiamento e quindi la gente chiederà più pensioni e più, cioè, inevitabilmente, anche per il solo fatto demografico, anche a parità della singola pensione, la spesa pensionistica aumenterà perché crescerà il numero dei pensionati e che vanno pagati con i redditi di oggi, non con i redditi di domani.
1: Sì.
0: E crescerà anche la spesa sanitaria, quindi il ceto medio è proprio incastrato fra bassa crescita economica e spesa sociale che aumenta.
1: Io voglio lasciare sempre aperta una porta di speranza, no? Quindi la lascio aperta anche in questo caso, però mi verrebbe anche da dire, professore, in chiusura, che è però un cane che si morde la coda, perché se noi abbiamo il debito pubblico altissimo abbiamo poca possibilità di intervenire, e giustamente lo dico, perché poi non so neanche che se va bene questa parola, dobbiamo prima dare priorità alla fascia più povera, e beh, viene da dire che quando potremo ricostruire una fetta di popolazione talmente ampia che rischia poi di sparire e quindi di non sostenere più, no, automaticamente la nostra economia.
0: Esatto, ma diciamo che alle fasce più povere negli ultimi anni, ovviamente queste sono prioritarie, ma sono state fatte diverse cose, ci sono stati molti interventi, e il problema è appunto che il ceto medio, essendo così grande, ha bisogno di crescita economica. Una volta si parlava, andava di moda il termine riforme strutturali, no? Per dire l'economia è ferma e quindi c'è bisogno di riforme strutturali, ne parlava tanto la Banca d'Italia.
1: Sì.
0: Poi da quando Mario Draghi, anche l'ultimo è stato Mario Draghi appunto, quando è stato anche Presidente del Consiglio, poi con il rapporto Draghi, quindi quella è una strada, no? Cioè cercare di capire che cosa non funziona nell'economia italiana per intervenire con riforme condivise che avranno però effetti di lungo periodo. Il problema è questo, che invece noi siamo schiacciati sul breve, sempre su interventi tipo bonus, che non migliorano in realtà nulla di sostanziale, di strutturale,
1: costano
0: e ingessano, perché poi quando uno riceve il bonus non lo vuole più mollare e quindi impedisce anche le riforme di struttura più generali.
1: Vabbè, insomma, però lasciamo aperta, professore, lasciamola aperta questa porticina, per dal purgatorio passare.
0: Torniamo alle riforme strutturali.
1: Esatto.
0: Capire che cosa fare, dove intervenire per far sì che appunto la nostra economia possa riprendere, ma a livello ormai europeo, perché chiaramente l'Italia è piccola, però anche a livello italiano possiamo fare tante cose che in prospettiva permetteranno dei risultati. Certo, saranno risultati che non avranno domani.
1: No, però bisogna partire, quello che dico sempre anch'io, non è che possiamo svegliarci una mattina e trovare tutto cambiato, però dobbiamo svegliarci una mattina e leggere che dei fatti sono cominciati. Allora, grazie, ringrazio naturalmente Massimo Baldini, professore ordinario di politica economica Unimore. Allora, Next Economy mi piace sempre, ma oggi mi è piaciuta particolarmente questa puntata. Grazie agli ospiti, grazie a voi e messaggi che state ancora scrivendo, amici, vi ringrazio tantissimo, tanto servono sempre. Quindi sono le 13, saluto e ringrazio Jack Saglia in regia, Daniela Vindigni in redazione, ringrazio voi che avete seguito Next Economy, do la parola a Paolo Sergio dopo una breve pausa per il timone delle 13 e io, Manuela Donghi, torno domani sempre dopo le 11 e sempre solo sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ucciso un altro casco blu in Libano a poche ore dall'accordo di Washington, Israele ribadisce non ci ritiriamo e Hezbollah lo rigetta. Il femminicidio di Pamela Genini, iniziato a Milano il processo a Gianluca Soncin. Un altro derby italiano a Roland Garros, domani Cobolli e Arnaldi, vale la finale dello Slam parigino. Tennisti azzurri tra gioia e incredulità.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessandro Cislin e Nicola De Muro per lo sport. Gianni Di Gaetano. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo.
3: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti, la violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini. Per Giornale Radio Alessandro Cislin.
2: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. E oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castrovillari 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono 2 le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del partito europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Si è spenta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. È morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Matthias Ripa, suo marito e amore della sua vita, si legge in un comunicato dei familiari. L'adattamento di Persepolis come lungometraggio di animazione sull'infanzia dell'autrice in Iran durante la rivoluzione islamica ottenne il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
4: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande Slam e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
5: Sono contento sicuramente, inaspettato se penso a dovero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso anche mentale nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
2: Nell'altra semifinale di domani Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
6: Tra le tante notizie, anche molte delle quali anche molto importanti, che comunque tratteremo nel corso della puntata di oggi, ce n'è una che ripropone in maniera drammatica una serie di questioni legate alla fiducia nella scienza contro la disinformazione, ma anche contro le false teorie pseudoscientifiche, a volte la malafede anche di individui senza scrupoli. Il caso è la morte per cancro di Rita Benigni. Era la madre di Eleonora Bottaro, la 18enne padovana deceduta il 29 agosto del 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer. La donna, sua madre Rita Benigni, è morta allo stesso modo. Noi approfondiremo questo tema oggi, tra gli altri naturalmente. Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, a Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti e oggi inizieremo proprio dalla notizia di attualità per approfondire il fenomeno dilagante dell'approccio critico alla scienza da parte di persone che però non hanno strumenti per poterlo fare, e lo faremo con un esperto, il dottor Antonio Marfella, oncologo e presidente di Medici per l'Ambiente. Poi parleremo anche della morte di un casco blu, un soldato serbo in Libano della missione UNIFIL, lo faremo con Maurizio Boni, ex generale della NATO, ma torneremo anche sulla strage di Amendolara in Calabria, dove 4 braccianti sono stati arsi vivi, lo sapete, in un'auto, in un contesto ancora da chiarire, ma che certamente riguarda il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento di lavoratori immigrati, un fenomeno che riguarda purtroppo anche altre regioni, non soltanto la Calabria e non soltanto, credo, il Mezzogiorno, ma comunque ne parleremo con il giornalista Corrado Gabriele, ex assessore alla formazione della Regione Campania. Se volete intervenire, interagire, dire anche la vostra su questi temi e sugli altri che approfondiremo nel corso della puntata, come sempre potete farlo al 334 11 11 622. Noi come sempre però preferiamo partire dalla musica, in questo caso lo facciamo con Chappell Roan, Good Luck Babe.

0: Oggi la notizia di primo piano ci porta indietro di 30 anni circa, anzi per la precisione 33 anni, ho usato la calcolatrice per evitare di sbagliare, una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti nelle stragi di mafia del 1993, 33 anni. Adesso è arrivata l'archiviazione, allora sentiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Si chiude con una nuova archiviazione uno dei filoni più discussi della storia giudiziaria italiana legata alle stragi mafiose del 1993. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta che vedeva indagato Marcello Dell'Utri nell'ambito delle indagini sui presunti mandanti occulti della stagione delle bombe che colpì Firenze, Milano e Roma. Nel decreto, firmato il 15 gennaio, il giudice ha spiegato che mancano elementi concreti in grado di dimostrare contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e, di conseguenza, tra l'organizzazione mafiosa e Dell'Utri, storico collaboratore dell'ex presidente del Consiglio. Per questo motivo è stata accolta la richiesta di archiviazione avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. L'indagine rappresenta uno degli ultimi tentativi di individuare eventuali mandanti politici della strategia stragista avviata da Cosa Nostra dopo gli attentati che provocarono decine di morti e feriti tra il 1993 e il 1994. L'ipotesi investigativa sosteneva che la campagna terroristica potesse essere stata finalizzata a favorire nuovi equilibri politici nazionali e l'ascesa di Forza Italia. In questo contesto, Dell'Utri era sospettato di aver avuto un ruolo di collegamento con i vertici mafiosi. Secondo l'accusa, l'ex senatore avrebbe istigato o sollecitato il boss Giuseppe Graviano a organizzare gli attentati e avrebbe contribuito a individuare alcuni obiettivi simbolici. Una ricostruzione che la difesa ha sempre respinto, definendola priva di riscontri e basata principalmente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia ritenuti non attendibili. Questa decisione rappresenta la sesta archiviazione in circa 30 anni di indagini sul presunto coinvolgimento di Dell'Utri e Berlusconi nelle stragi del 1993. Restano invece definitive le condanne inflitte ai principali esponenti di Cosa Nostra, ritenuti responsabili della stagione delle bombe, tra cui Totò Riina, Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro e i fratelli Graviano. Per la magistratura fiorentina, dunque, allo stato attuale non esistono elementi sufficienti per sostenere l'esistenza di mandanti esterni all'organizzazione mafiosa. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo. Noi dicevamo in apertura della morte della madre di Eleonora Bottaro, la 18enne padovana, lo voglio ricordare, deceduta il 29 agosto 2016. Anche all'epoca, insomma, ci fu una grande discussione per questa vicenda. Aveva una leucemia linfoblastica acuta e, se non sbaglio, era minore, sì, diciottenne, appena diciottenne, ma la malattia è iniziata quando era minorenne. I genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Amer. Ebbene, Rita Benigni, che è la madre, che era la madre, morta allo stesso modo, fedele al suo credo, e lasciandosi andare da una malattia di una forma tumorale, aveva 60 anni. Nel 2023 lei e il marito Lino, che adesso ha 70 anni ed è rimasto da solo, erano stati condannati in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Una vicenda drammatica che però ripropone un tema purtroppo sempre attuale, che è quello della fiducia nella medicina e nel metodo scientifico. Ci sono momenti, no, nella vita in cui tutto viene messo in discussione. Nella vita di ciascuno di noi la scoperta spesso di una grave malattia può indurci ad aprirci a qualsiasi spiraglio di speranze, anche se uno spiraglio illogico o contrario alla scienza. In questi momenti di debolezza, che spesso qualcuno approfitta, tenta di farlo in genere per propri vantaggi economici e in altri casi anche per l'ambizione di visibilità e di notorietà. Ebbene, è sempre stato così. Prima, forse qualcuno lo ricorderà, con la superstizione, con i riti scaramantici, e adesso, grazie agli algoritmi, purtroppo dobbiamo dire, ci sono i social pronti a confermarci che la nostra idea può essere quella giusta, confermandoci, insomma, in qualche modo confortandoci illudendoci ma di fatto condannandoci troppo spesso alla morte. Noi ne parleremo tra poco con un esperto e cercheremo anche di capire, di dare delle indicazioni su come eventualmente evitare questi problemi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso i Rolling Stones.

Spesso sento anche colleghi, no, che dicono il bello della diretta, non è assolutamente il bello, è la parte più brutta della diretta, quando si ha in programma un contatto, naturalmente un appuntamento telefonico, e poi siccome siamo in diretta può capitare, no, che qualcuno magari o lo ha dimenticato oppure è stato preso da un impegno imprevisto, e noi stiamo provando naturalmente a contattare il nostro esperto per spiegare, insomma, per dare dei consigli pratici utili a tutti quanti noi, perché lo ripeto, quando si parla di situazioni difficili psicologiche, quando ci troviamo in condizioni di debolezza, siamo facilmente aggredibili, soprattutto dai malintenzionati, e quando questa questione, questa situazione nasce dal venire a conoscenza di una malattia molto grave come può essere un tumore, benché siano la maggior parte siano oggi curabili con la medicina tradizionale, anzi direi con la medicina, perché esiste solo quella tradizionale valida, insomma, a cui poter fare riferimento, allora questo poi diventa sicuramente ancora più duro e più difficile da digerire. Il caso è quello di Eleonora Bottaro, la ragazza che morì per un tumore, una forma di cancro, tra l'altro, che i sanitari avevano detto che poteva essere guarita, aveva una possibilità di guarigione con i metodi, diciamo quelli normali, dell'80%. Però loro seguivano questo metodo Hammer, erano seguaci di questo metodo Hammer, e la povera ragazza, 18 anni, morì. Adesso, a distanza di alcuni anni, è morta allo stesso modo anche la madre, anche lei, perché seguace di questo metodo, e purtroppo la storia sembra in qualche modo ripetersi, perché insomma prima una volta c'erano i riti scaramantici, c'era chi si rivolgeva alla fattucchiera o comunque insomma a qualcuno, anche sì a qualcuno, chiaramente anche alla fede, però quella è un'altra storia naturalmente, ma insomma la possibilità di trovare il desiderio di cercare un appiglio al di fuori di quella che può essere la medicina esiste, e purtroppo si insinua, e in quella tentativa, insomma in quella sensazione che abbiamo di debolezza, poi si insinuano anche i malintenzionati. Che cos'è il metodo Hammer? Si basa sul presupposto che il cancro si formi a seguito di un conflitto psichico e che quindi vada curato con la vitamina C e con sedute di psicoterapie o agopuntura. Attenzione, perché lo dico in anticipo, magari riprendo il concetto, questi metodi sono assolutamente illegali, sono perseguibili le persone che diciamo in qualche modo inducono altre persone a seguirlo. È chiaro che se qualcuno autonomamente si vuole rifiutare le cure standard, non è che può essere incriminato di qualcosa. La teoria che non trova né riscontro né supporto, e questo è chiaro, è bene anche diciamo chiarirlo e sottolinearlo, nella letteratura scientifica e nella sperimentazione terapeutica. Qual è la posizione su questo argomento della comunità scientifica, e anche quali sono i rischi? Allora, tutti i principali enti di ricerca oncologica, a partire dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che è l'AIRC, e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, ribadiscono che il metodo Hammer non possiede alcuna validità scientifica. Eppure ci sono molte persone, troppe persone, e l'esempio, appunto, il punto di partenza dal quale abbiamo iniziato il nostro ragionamento è proprio un episodio di cronaca, una famiglia intera diciamo decimata, perché poi due persone su quattro sono morte per questa ragione. E allora i casi di pazienti affetti da tumori curabili come la leucemia o il cancro al seno in fase iniziale, che hanno perso la vita a causa dell'abbandono delle terapie mediche tradizionali in favore di queste soluzioni alternative, sono davvero numerosi e sono anche molto documentati. Di conseguenza la promozione e l'applicazione di questo metodo sono perseguite per legge, come dicevo prima, in diversi paesi europei. Noi ne avremmo voluto parlare con il dottor Antonio Marfella, magari troveremo il sistema di tornarci, che lui è un oncologo, il presidente dei Medici per l'Ambiente. Adesso un'altra canzone e poi torniamo ancora qui in diretta sul Giornale Radio.

0: le notizie che sono in primo piano sui principali quotidiani online in questo momento, in edicola, sul sito, sul web, naturalmente la notizia più importante è quanto avvenuto nel sud del Libano, dove purtroppo è rimasto ucciso un casco blu, era di nazionalità serba, e insomma la situazione diventa sempre più difficile da quelle parti, nonostante pare che Israele e Libano abbiano trovato un accordo per una tregua, che però insomma dovrebbe essere dovrebbe riguardare anche Hezbollah, che evidentemente non ha alcuna intenzione di aderire a qualsiasi tipo di accordo che riguarda naturalmente Israele, visto che è il nemico dichiarato. Anche di questo parleremo tra poco, lo faremo in chiusura di puntata con il generale Maurizio Boni. Adesso le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
7: Le notizie, tutti i principali quotidiani pubblicano, come lo dicevo io, in home page la notizia purtroppo della morte del casco blu in Libano, un casco blu dell'UNIFIL e di nazionalità serba, ma Repubblica porta in apertura, ancora in primo piano al di sopra, la notizia del sì della Camera al DDL sui piccoli reattori. Si parla di nucleare, c'è anche il commento del ministro Pichetto Fratin, passo importante, dice lui. Allora, poco fa avremmo voluto parlare con il nostro esperto Antonio Marfella, ma forse cerchiamo di recuperarla la questione di queste terapie alternative a malattie importanti come può essere il cancro, e purtroppo insomma a volte con la diretta non ci troviamo con alcuni tempi. Noi però più tardi parleremo invece proprio della morte del casco blu in Libia, anche della recrudescenza di questa guerra che sembra quasi sul punto di finire, almeno quella tra Iran e Stati Uniti. Sapete, sono due guerre diverse, fondamentalmente collegate, perché una delle condizioni è proprio che termini l'aggressione israeliana in Libano, e lo faremo in chiusura di puntata con Maurizio Boni, ex generale della NATO. Ma parleremo anche della strage di Amendolara in Calabria, dove quattro braccianti sono stati arsi vivi in un'auto, in un contesto che deve essere ancora chiarito completamente. Probabilmente riguarda il fenomeno del caporalato, dello sfruttamento dei lavoratori immigrati, un fenomeno che riguarda purtroppo non soltanto la regione, ma anche altre la Calabria, ma anche altre regioni italiane. Noi ne parleremo con il giornalista Corrado Gabriele, ex assessore alla formazione della regione Campania. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, li aspettiamo naturalmente, mai come oggi a dire la verità, anche quelli vocali, se volete la vostra voce ci fa piacere ascoltarla, Lady Gaga, You and I.

0: La vicenda della strage di Amendolara in Calabria ripropone in maniera direi brutale, no? Un fenomeno noto purtroppo è difficilmente riparabile o comunque è difficile metterci le mani sopra e risolvere un problema enorme che riguarda la nostra società, riguarda il caporalato e probabilmente riguarda il caporalato, perché del resto le indagini sono in corso e ci sono diverse piste, ma sicuramente i riflettori si puntano anche su questo fenomeno. È stato il primo pensiero, oltre allo sfruttamento della manodopera di immigrati, in quel caso non clandestini perché erano regolari. E allora ne vogliamo parlare con il collega giornalista Corrado Gabriele, tra l'altro lui è stato anche assessore regionale alla formazione in Regione Campania. Corrado, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
0: Beh, ogni volta, no, che succede una strage in questo caso, ma anche un episodio di cronaca grave, ci si rende conto di quello che è sotto gli occhi di tutti, no? Anche di quei fenomeni che vediamo tutti i giorni e facciamo finta a volte di non vedere, ma che è sotto gli occhi anche delle istituzioni. Ma per quale motivo bisogna aspettare una tragedia per poter poi cercare di prendere in mano la situazione e risolvere un problema che è diffuso ed è presente sempre sul nostro territorio? Mi riferisco al caporalato, mi riferisco allo sfruttamento naturalmente.
1: Partiamo da alcune date, andiamo indietro di 37 anni, andiamo al 25 agosto del 1989, Jerry Essan Maslow, uno degli immigrati che più ha lasciato il nome, che la memoria ci aiuta naturalmente a tenere sempre presente quando si parla di battaglie per la libertà, la sicurezza, viene ucciso in Italia. Lui era uno di quelli che raccoglieva i pomodori, per allora si pagava a cassetta 800.000 lire e la giornata di lavoro era esattamente come adesso, cominciava alle 4 e durava 10 o 12 ore. Da quel momento in poi ad oggi non è che sia cambiato molto, e te lo spiego Paolo, perché nel 2016 la legge 199, la legge contro il caporalato, che tra l'altro quest'anno prevede anche il decennale, è una buona legge, ma non cambia molto le cose. Se poi andiamo ancora peggio, e cioè quello che è accaduto in questo caso in Calabria, dove ci sono, secondo i sindacati, almeno 10.000 schiavi impegnati nei campi, nei vivai della piana calabrese. Usiamo le parole giuste, schiavi, non lavoratori precari, non immigrati, ma schiavi, perché se uno lavora 10-12 ore ed è costretto a vivere in delle baracche dove a volte manca, quasi sempre manca l'acqua potabile, parliamo di schiavitù, come i film che noi vediamo in TV.
0: Proprio così, ma come mai? Io ieri seguivo un dibattito in una delle televisioni nazionali, non voglio dire quale, in cui però a un certo punto c'è stata un'affermazione che mi ha fatto rabbrividire. Sono troppi gli immigrati, per questo esiste il fenomeno. Se ce ne fossero di meno, se venissero rimandati a casa, allora le cose andrebbero meglio. Cioè è colpa degli immigrati che ci sono perché vengono sfruttati e non di coloro che li sfruttano, a prescindere. Cioè, come si fa a costruire un ragionamento del genere? Non lo so tu quanto possa essere d'accordo.
1: No, proviamo a rovesciare una volta la piramide, no Paolo? Io e te siamo conduttori radiofonici, leggiamo le notizie, diamo interpretazioni, cerchiamo spiegazioni. Ecco, facciamo così che anche facciano gli ascoltatori. Quando andate a comprare una bottiglia di conserve di pomodoro, qualunque sia la marca, vi domandate quel pomodoro che è lì dentro, noi la cerchiamo a 0,89 centesimi, a un euro e qualcosa, per cercare di risparmiare, giustamente di questi tempi si cerca sempre di risparmiare, ma ci ragioniamo per mettere lì dentro quei pomodori, risalendo la filiera, a che cosa siamo arrivati? Ebbene, io penso che la responsabilità, visto che la legge c'è, le risorse economiche della legge, ripeto, la legge 199 del 2016, che tra l'altro porta il nome di un immigrato, anche lui ucciso, lui organizzò una protesta in questo caso nel 2011 e venne fuori una bella legge. Però io penso che la responsabilità sia la catena della grande distribuzione, che punta naturalmente al massimo. ribasso e poi di tutta la filiera, di chi dopo la raccolta la trasforma e la porta, diciamo, negli scaffali dei supermercati. Ci sono alcuni esempi virtuosi anche qui in Campania, in particolar modo nella zona di Villa Literno, appunto la zona dove morì Jerry S. Maslow, che nella etichetta scrivono chi ha raccolto quei pomodori, quanto è stato pagato e fanno un patto etico. Prima ancora che i pomodori vengano raccolti, li vendono alle aziende conserviere e gli dicono: te li vendo soltanto se me li paghi a questo prezzo, perché io ho bisogno di pagare gli operai in questo caso e non gli schiavi.
0: Questa è sicuramente, diciamo, una posizione però che poi non riesce a vincere, no, sulla concorrenza del mercato. Bisognerebbe avere, evidentemente, bisognerebbe imporre un controllo maggiore a monte, immagino, anche perché tu hai detto la grande distribuzione, ma sostanzialmente poi è proprio la concorrenza elevata al quadrato che poi diciamo impone, no, un ragionamento economico del genere. Il massimo ribasso succede anche per quanto riguarda dagli appalti, lo sappiamo, e quindi spesso molte aziende costrette, io non voglio dire costrette perché costrette sembra una giustificazione, ma comunque che poi finiscono per pagare, per sottopagare gli operai per poter entrare a far parte di una, per poter vincere una gara anche d'appalto. Quindi il discorso è sicuramente molto più ampio, e chiaramente per far fronte a questo in un mercato libero sacrosanto bisogna avere delle regole che non sono un'imposizione di un prezzo, ma sono sicuramente l'imposizione di regole per la tutela dei lavoratori in primo luogo e chiaramente anche della salute. Grazie a Corrado Gabriele, grazie a te Corrado, grazie mille, ti lascio al tuo lavoro naturalmente. E adesso invece voglio recuperare, no, l'argomento di cui avevo annunciato, insomma, di cui volevamo parlare prima, che è quello delle cure. A volte fai da te, altre volte invece fai da qualcun altro che magari ne approfitta del dolore e della disperazione della gente. Il punto di partenza è la morte della madre Rita Benini, la madre di Eleonora Bottaro, la diciottenne padovana deceduta nel 2016 perché la famiglia era seguace del metodo Hammer e aveva, insomma, deciso di non far curare questa ragazza che poi a 18 anni è morta. Allora ne parliamo con il dottor Antonio Marfella, oncologo, presidente di Medici per l'Ambiente, che è al telefono con noi. Marfella, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Grazie a voi per l'invito e scusate per il traffico. Sono tornato
0: immagino. Certo, va bene, quello io l'ho detto, non è il bello e il brutto della diretta, ma a volte può capitare. Soltanto che abbiamo poco tempo, quindi cerchiamo di arrivare anche al dunque, no? A volte, soprattutto in questo periodo in cui i social e anche l'algoritmo, no, ci dà sempre ragione, ci fa convincere sempre di più che la nostra idea, il nostro pensiero, anche al di fuori, no, di quella che può essere una regolarità scientifica, un appoggio scientifico, è quello giusto, e questo ci porta a gravi errori. Ma la medicina, la scienza è opinabile secondo lei, oppure è un...
2: Allora, qua entriamo in un discorso estremamente minato che purtroppo noi medici abbiamo rovinato, proprio perché se accadono certe cose è proprio evidente, c'è un problema di comunicazione e noi non siamo, cominciamo a stabilire subito che i medici non sono scienziati. E i medici sono medici, usano la scienza, ma certo, quando si dice la scienza non è democratica, questo vale per gli scienziati, ma noi medici innanzitutto siamo dalla parte dei pazienti e usiamo la, certo, scienza. Il caso che lei mi racconta mi addolora veramente tantissimo, perché ormai io ho 46 anni di laurea, sto andando in pensione, ma è la cosa veramente, la specializzazione più bella che ci ha dato maggiori soddisfazioni e che ancora vede i nostri migliori medici, anche da me al Pascale, sono gli ematologi e sono medici che per loro natura, per la professione che fanno, che ci ha dato soddisfazioni innanzitutto scientifiche, ma assolutamente umane. Loro sono tra quelli che non fanno attività extra moenia, abbiamo una classe di ematologi, quasi tutti, che per obbligo di specializzazione veramente devono lavorare in struttura pubblica e direttamente a contatto con i pazienti. La mia prima soddisfazione, perché io sono napoletano e lo ricorderò per tutta la vita, appena laureato io villeggiavo ad Ischia, e poiché Ischia è notoriamente una zona radioattiva, per questo assolutamente curativa, da sempre è anche una maggiore incidenza di leucemie, e il figlio del mio padrone di casa, 8 anni, leucemia acuta, io ero appena laureato, ma assolutamente immediatamente tra Santo Bono, il Santo Bono stava facendo i lavori, perché il vero problema degli ematologi sono le strutture che devono essere assolutamente perfette, e oggi anche la struttura pubblica non sempre lo assicura, ma attraverso i miei ematologi del Santo Bono, che si misero in contatto con gli ematologi di Pavia, questo ragazzo di 8 anni, questo bambino di 8 anni, si fece un viaggio in treno di notte, ma lo salvammo, ed è uno dei ricordi più belli, proprio per l'ematologia ci rimango male. Abbiamo un 30 circa, io faccio l'epidemiologo, quindi io lavoro per i numeri, con i numeri, abbiamo circa 30-35 mila casi di leucemie. Il vero problema è che non curiamo l'ambiente, ne abbiamo anche troppe. All'epoca era normale una certa incidenza ad Ischia, oggi non è normale, la registriamo, ne registriamo troppe, e lo sapete, in terra dei fuochi. Le do un solo dato, che ovviamente nessuno, su cui nessuno riflette. Lei ricorda che abbiamo cambiato la benzina rossa in benzina verde?
0: Sì, quella senza piombo, detto... quella col piombo, quella senza piombo, sì.
2: Adesso sa come, perché si chiama benzina verde? Perché abbiamo sostituito il piombo, che era neurotossico ma non cancerogeno, con il benzene al posto del piombo. Non esiste sostanza più leucemogena del benzene. E quando io dico sono bloccato nel traffico, le sto spiegando anche perché oggi le leucemie non le trovo più in eccesso tanto a Ischia, ma le trovo in eccesso a Napoli.
0: Sì, è chiaro, è questo il problema.
2: A curare veramente i miei colli, chiudo dicendo solo questo: il dolore è proprio questo, che proprio nell'ematologia abbiamo tra le classi mediche assolutamente migliori al mondo in Italia.
0: E quindi questo bisogna affidarsi dei medici, e soprattutto affidarsi ai medici, in questo caso il messaggio, no, che vorrei che passasse. Grazie mille, grazie al dottor Antonio Marfella, oncologo, presidente di Medici per l'Ambiente, insomma un tema molto delicato che magari abbiamo approfondito in maniera un po' limitata nel tempo per ragioni che chi ci ha seguito dall'inizio ha compreso, ragioni di traffico evidentemente, come diceva il nostro ospite. 334 11 11 622, adesso la musica in Aller, Billy.

0: E purtroppo siamo qui a raccontarvi, lo abbiamo fatto fin dall'inizio, insomma una delle notizie più importanti della giornata in noi è la morte di un peacekeeper dell'Unifil, un casco blu, se volete, serbo, di nazionalità serba, ucciso nel sud-ovest, anzi nel sud-est del Libano, in un episodio, in un attacco alla loro postazione in cui sono rimasti feriti altri due caschi blu, e questo in un conflitto che fondamentalmente non dovrebbe esserci in questo momento. La loro missione era proprio quella di contenere di gestire, di affiancare le forze militari libanesi per evitare che Hezbollah potesse, insomma, prendere il sopravvento nei confronti di Israele. Sappiamo come è andata e come sta andando, anche se le ultime notizie dicono anche di un possibile accordo per la pace, per una tregua tra Israele e il governo libanese, che però non è causa, voglio dire, è paradossalmente non soggetto in causa, perché è soltanto soccombente in questa vicenda. Allora, per capire bene cosa succede, purtroppo anche il contesto nel quale è morto il casco blu, abbiamo al telefono Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO. Boni, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora, peacekeeper, no? Dell'Unifil, perché quella è una missione di pace, eppure non è il primo soldato di questa missione a morire. Che cosa succede? Cioè, l'Unifil è sotto tiro, è sotto ricatto da parte delle due parti in causa, che sono, lo voglio ricordare, Israele ed Hezbollah in Libano, non il Libano, è così?
1: Innanzitutto vorrei esprimere solidarietà e cordoglio ai familiari del caduto e anche alla nazione di appartenenza, perché Unifil è sempre stata una nazione internazionale importante, ma ha sempre avuto un mandato molto difficile da assolvere, perché come forza di interposizione tra due realtà storicamente incompatibili ha sempre avuto un mandato molto difficile da assolvere. Quindi una volta che si è degenerato il quadro nel quale la missione operava, non c'era altra scelta che quello poi di ritirare il contingente, cosa che oramai è stata disposta dalle Nazioni Unite. Quindi ricordiamo che entro il dicembre di quest'anno dovrebbero sospendersi le operazioni, mentre il ritiro graduale di tutte le forze impegnate, schierate sul terreno, dovrebbe svilupparsi anche per il 2027. Io credo che alla luce degli ultimi avvenimenti sarebbe opportuno anche anticipare un po' le date, perché veramente con questa veramente degenerazione incredibile della situazione non credo che la missione con il mandato originale, appunto di forza interposizione, non abbia più molto senso, che poi non ha più le condizioni per operare. Lo dimostrano i continui attacchi, che in ogni caso storicamente i problemi che Unifil ha avuto sono sempre, cioè le provocazioni più importanti sono sempre state

0: da parte di Israele, che ha mal supportato la presenza della missione, mentre invece quando si andava in giro per Beirut, le persone comuni ringraziavano, quando capivano che avevano a che fare con degli italiani, ringraziavano gli italiani per il contributo che avevano portato e per, proprio per quell'atteggiamento di mediatori che abbiamo poi sempre avuto, che ci hanno caratterizzato quando abbiamo svolto le nostre le missioni internazionali. Quindi questa è la grande differenza.
1: Ma quali sono le dinamiche?
0: Ci ha sempre creduto.
1: Certo, quali sono le dinamiche per cui a un certo punto questi avamposti questi avamposti, voglio dire, queste postazioni dell'UNIFIL finiscono sotto tiro? Ci sono delle provocazioni, forse l'interesse anche di accelerare, appunto, come diceva lei, l'abbandono da parte della missione in quel territorio per interessi di Israele, o perché c'è anche Hezbollah che evidentemente forse non mal digerisce quella presenza?
0: Ma non è questione di mal digerire, ci troviamo di fronte a un'aggressione di uno Stato nei confronti di un altro Stato sovrano, che è il Libano. Per cui una volta che il contingente, lo schieramento del contingente con le sue articolazioni sul terreno fanno parte della zona di operazione israeliana, e non c'è dubbio che le conseguenze siano queste. Quindi non c'è, cioè, voglio dire, purtroppo è fisiologico. Una volta che,
1: cosa succederebbe? Perché adesso non è ancora noto da chi siano stati attaccati esattamente, ma se dovesse emergere magari un proiettile israeliano, ecco, questo potrebbe portare, io stavo per dire finalmente, ma non voglio entrare in merito della cosa, potrebbe portare ad un diciamo un movimento a sanzionare Israele per questo.
0: Ma sarà molto difficile. Questo sarà molto, intanto, vabbè, giustamente bisogna aspettare a capire esattamente, però ripeto, storicamente il trend è di un certo tipo, quindi mi sembra molto strano che si possa invertire così, ma il discorso è che se ancora esiste il diritto internazionale avremmo dovuto già a suo tempo invocare la Carta delle Nazioni Unite. E in particolare il capitolo 7 che dice esattamente che cosa dovrebbe avvenire secondo lo spirito dell'ONU, e noi qui stiamo parlando di un contingente dell'ONU, proprio in caso di atti di aggressione da parte di uno Stato membro delle Nazioni Unite nei confronti di un altro Stato, o comunque in ogni caso ci sono delle regole che sono sempre state disattese.
1: Certo. Quindi, Boni, vorrei chiederle, prego, in un minuto, come giudica le parole di Netanyahu quando, rivolgendosi ai paesi europei, ha detto che non hanno fegato per questa guerra giusta contro i barbari. Innanzitutto bisogna capire poi i barbari chi sono, ma insomma come interpreta queste parole molto dure nei confronti delle nazioni europee?
0: Ma guarda, Netanyahu non è l'unico ad aver usato toni duri nei confronti, ma non solo degli europei, anche dei suoi avversari. Ricordiamoci che Trump e parte della sua amministrazione ha definito gli iraniani popolo inferiore, selvaggi, quindi voglio dire toni veramente incredibili. Quindi, ma questo la dice lunga sull'atteggiamento di chi sta di fatto invadendo uno Stato sovrano e sicuramente non vuole sentire parlare di negoziati o di terminare le operazioni né in Libano né in Iran, perché è chiaro che ci sono conseguenze diverse.
1: Dal suo punto di vista, in 20 secondi, perché siamo in chiusura, insomma, sono più barbari coloro che vengono combattuti da Israele o chi li combatte?
0: I barbari sono quelli che utilizzano le forze armate per uccidere vecchi, donne, bambini.
1: E quindi la risposta è chiaro.
0: Quindi ecco.
1: Ecco, insomma, mi sembra chiaro, ma questo credo che sia anche la posizione di buona parte del mondo occidentale. Grazie mille, grazie Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO, insomma fa sempre effetto, anche un piacere naturalmente avere la sua opinione. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone alle 13, vi lascio a Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club, ringrazio Elisa Cabrini che ha curato la parte tecnica, Matteo Respinti in redazione, vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre dalle 13 alle 14 su Giornale Radio, la radio libera di informare. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
2: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
3: Al via davanti alla corte d'assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
2: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
3: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjan Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
2: Il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
3: È tutto, a più tardi.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
6: E allora, stavo schiacciando così, a casaccio praticamente. Ecco, adesso ce l'ho fatta.
7: Ecco, infatti prima stavo partendo il timpano.
6: Sai che io tengo le cuffie altissime.
7: Anch'io, però.
6: Però, ho capito.
7: No, ma c'era un rumore strano. Infatti.
6: Vuoi litigare?
7: No, assolutamente.
6: Vuoi discutere subito con me? Non è giornata, ve lo dico prima. Non è giornata. Buongiorno a Massimo Tedesco in regia. Buongiorno a Tommaso Lavizzani.
7: Buongiorno a te, Lapo. Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno anche. Chi è quello lì?
7: Quello con i capelloni.
6: Ne ho viste tante della vita, ma addirittura mettere il sagomato di Michele Ceci, questa non mancava addirittura.
7: Solo i blu, solo i blu alla Sanremo.
6: Un fustellato di Michele Ceci per farci credere che ci sia.
7: È grandezza naturale.
6: Onestamente le ho viste tutte adesso, posso veramente anche andare in vacanza. Allora, una buona giornata, un giovedì pieno di cose. L'Italia ha giocato.
7: Assolutamente.
6: Abbiamo spezzato le reni al Lussemburgo.
7: Brivido lungo la schiena.
6: Ad
7: onore del vero, l'ultima volta avevamo fatto 1-1, per cui è stato un passo in avanti.
6: Esatto. Ho visto ieri che le Isole Vergini hanno fatto peggio, hanno perso 4-0 con Gibilterra in un'amichevole meravigliosa.
7: Ha perso anche l'Olanda contro una squadra che va al mondiale, non ricordo più quale.
6: Sei sicuro che abbia perso l'Olanda?
7: Sì, mi sembra che abbia perso l'Olanda contro una squadra africana che va al mondiale, però non mi ricordo.
6: Forse
7: il Senegal.
6: Sei sicuro che abbia perso contro l'Algeria?
7: Algeria, ecco, mi veniva Senegal. Ma
6: generalmente perdere con l'Algeria porta bene per chi deve giocare ai mondiali, perché l'Algeria una volta vinse con la Germania nel mondiale dell'82, la Germania poi arrivò in finale contro l'Italia, poi perse. Però insomma, la Germania iniziò e finì il mondiale perdendo, però in tutto il resto aveva praticamente sempre vinto.
7: Anche l'Argentina ha perso la prima partita del
6: contro
7: mondiale
6: contro il Camerun 1-0.
7: No, quella dell'ultimo mondiale, quello che si è giocato d'inverno.
6: Pensavo che tu volessi andare a fare un po' di archeologia.
7: Arabia Saudita.
6: Arabia Saudita, ma la famosa era perché a San Siro venne giocato a Argentina, certo. Camerun con
7: Beak.
6: Maradona.
7: Oman Beak,
6: vabbè, ma c'è un uomo dal cuore di pietra che Massimo
7: sì,
6: Tedesco
7: non
6: interessa.
7: Non ride
6: nulla.
7: Mai.
6: No, non ride mai, non sorride mai, lui pensa
7: arrabbiato.
6: Soltanto. Sì, sì, ai tempi, alla musica, beh, anche il tifoso della Juventus in questo momento non se la passa benissimo. Poi mi devi dire se rimpiangi già adesso Vlahovic oppure no, caro Massimo Tedesco. Adesso Lenny Kravitz qui con Sport Club.

0: diretta che io non temo.
1: Volevo proprio vedere se avevi il coraggio di dire, questa cosa.
0: Lei invece te lo voglio proprio dire. Beh, avresti detto chissà che cosa.
1: Guarda che la spara grossa adesso.
0: Capirà. Io ti dico che un italiano va in finale a Roland Garros. Te lo dico io.
1: Ma figo.
0: Te ne sono stracerto.
1: Ma no, impossibile.
0: Scommettiamo quello che vuoi. Un italiano andrà in finale a Roland Garros. Sono sicurissimo.
1: Secondo me è impossibile. Scommettiamo un caffè.
0: Bello, il caffè è già guadagnato. Visto che ovviamente un italiano
1: si suo delle macchinette,
0: ovviamente, per chi non lo sapesse, un italiano sarà sicuramente matematicamente, aritmeticamente in finale, perché la semifinale tra
1: Cobolli e chi sarà?
0: Beh, Cobolli è
1: così
0: al momento,
1: scommettiamo sull'altro.
0: Esatto, Cobolli è avvantaggiato, ma Arnaldi mi sta stupendo. Se mi avesse detto qualcuno dopo che Arnaldi
1: ha perso, cioè io mi ricordo
0: che perdeva anche con la sua ombra, sì, a un certo punto. Avevo un problema al piede, ma veramente
1: tu la prendevi bene, tra l'altro.
0: No,
1: quando
0: io l'ho presa sportivamente, la prendevo.
1: Sì, benissimo.
0: Assolutamente.
1: No, rifatto lo studio 3 volte.
0: Cioè, te lo giuro, l'ultima volta che l'ho visto giocare era l'anno scorso, insomma, che aveva passato 2 turni, dopodiché ha solo perso il primo turno. Impressionante. Aveva giocato una bella partita contro Zverev in un'esibizione, forse di fine anno, inizio stagione, e poi non ho più visto nulla di Arnaldi. Era sempre infortunato, avevo sempre un problema. Mi spiace per Berrettini ieri, che purtroppo un altro infortunio. Ma noi partiamo subito con la copertina di Sport Club.
2: Come ha corso bene in avanti oggi. Questa sembra da cartone animato. Si è fermata. Però che schiaffo.
3: Sì, non era facile, anche perché la palla stava scendendo.
2: Deve stare molto molto attento a cambiare con l'inside in. Chiude così il secondo set, Cobolli che era sotto 3-1.
3: Non ci credo.
2: Ha rischiato di farsi male perché si era puntato il piede, poteva girarsi la caviglia. E ricama con questa volée di rovescio, si prende il terzo set. E sbaglia il rovescio lungo linea Ogé. Cobolli avanti un break anche nel quarto set. Là, l'ha capito subito che sarebbe stato vincente. 40-0. Sì, servizio quasi sulla riga e poi schiaffo dall'altra da quel lato. 40-0, 3 match point. Bravo. Chiude col dritto Flavio Cobolli, è in semifinale a Parigi. Vince 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.
4: Segno con lo smash Berrettini che prende il campo. Game di difficoltà, di adattamento per Arnaldi, ovviamente anche di tensione. Deve sbloccarsi Arnaldi vincendo qualche bel punto come questo.
5: Questa è la giocata, l'ha giocata molto bene. E questa è una tattica che può tagliare le gambe a Berrettini.
4: Ma che bello. Splendida, col taglio a uscire.
5: Che mano.
4: La smorzata di Matteo Arnaldi. E non passa il dritto di Arnaldi, insomma, era diventato un mostro questo game. Lo risolve a suo favore Matteo Berrettini, cancellando 5 palle break.
5: Non ha mica giocato male.
4: Arnaldi ha una sensibilità pazzesca. No, era praticamente fuori dal corridoio Berrettini, quindi costretto a giocare un colpo vincente. Lo fallisce, un set dalla durata spropositata, 1 ora e 16 minuti, 7-5 Arnaldi. Si sta toccando appunto la parte alta della coscia. Nella maniera peggiore finisce questo incontro. E l'abbraccio di Matteo Arnaldi è quello di tutti noi.
0: Insomma, peccato per Berrettini. E intanto stavamo dando un'occhiata anche alle dichiarazioni.
1: La risposta del dirigente del Manchester City a
0: Riquelme. Allora, al rivale di Florentino Perez per l'elezione del presidente del Real Madrid. Vincerà Florentino Perez 99 su 100, anzi, praticamente esatto. Matematico. Così per divertirsi, il rivale, che non ricordo come si
1: Riquelme.
0: Chiama. Riquelme, che non è il giocatore, evidentemente. E ebbene, ha detto: se vi eleggete come presidente del Real Madrid, vi porto Haaland
1: e anche Rodri.
0: Anche Rodri. Le ha sparate grosse in trasmissione, talmente grosse, infatti gli dicevo: ma a me sembra un personaggio. E infatti il Manchester City subito ha risposto: te lo puoi anche sognare. Proprio così.
1: Anche perché detto, non hai idea del prezzo che
0: No, infatti non ha senso. E niente, poi per il tennis ne parleremo più tardi, ma noi siamo pronti. Tra pochissimo avremo con noi Sandro Sabatini, ma adesso arriva la mia preferita. arriva la mia preferita, Olivia Rodrigo.
1: Ah, è vero.
0: Tanto io ho un debole per Olivia Rodrigo, anche lei per me, devo dire.
1: Sì, sì. Mi ha mandato anche un SMS l'altro giorno.
0: Mi piace molto. The Cure, la canzone.

0: diretta qui a Giornale Radio, 14:19 minuti. Peccato che il nostro primo ospite non si, magari mi stupisce, non sia anche esperto di tennis, così mi divertirei.
1: Magari.
0: Sandro Sabatini con noi. Ciao Sandro, ben trovato.
2: Ciao,
1: buon pomeriggio.
2: Io ho una.
0: Dimmi che non hai un'avversione per il tennis, ti prego. Non ce l'hai.
2: Assolutamente no. Io ho un'avversione verso quelli che dicono di essere esperti di tutto e invece non sono esperti di nulla, quindi no, capito?
0: No, io sto trovando
2: sul tennis sono tifoso, la fortuna di ricordare di essere stato già ragazzino quando Panatta nel 76 vinceva Roma e Roland Garros, quindi insomma
0: perché devi cambiare paradigma. Adesso in Italia ci si sta occupando più di tennis che di calcio, e siccome io, per me è un ben godi, perché io ho sempre amato più il tennis del calcio, me l'ho sempre dichiarato, quindi essendo anche ex tennista così mi piace di più. Adesso non mi sembra vero, il problema è che non hai detto bene tu. Purtroppo adesso abbiamo un sacco di gente che si è impossessata della materia e dice di saperne più di chiunque altro, e io non so più cosa fare, divento matto.
1: È un classico.
0: Allora Sandro, però noi andiamo a parlare di questa nazionale. Ieri, adesso sto scherzando, prima dicevo abbiamo spezzato le reni al Lussemburgo però era pur sempre una versione under 21, tutto in una partita che contava zero. Ma che cosa ne hai dedotto, se ne hai dedotto qualcosa?
2: Ma ho dedotto che abbiamo visto una ventina di ragazzi che rappresentano comunque una base su cui lavorare e per i quali sperare qualcosa di meglio. Non sarà difficile fare meglio rispetto agli ultimi tre mondiali falliti. Poi di questi ragazzi quanti ne vedremo ancora in nazionale? Io penso che a parte più Esposito, Pisilli e altri, un altro paio così, insomma non credo che saranno di livello nazionale, però sono ragazzi che sicuramente possono crescere, ecco, e quindi credo che possiamo sperare in qualcosa di buono. Oltre sinceramente non andrei, anche perché il test era contro il Lussemburgo. Che io ho fatto una battuta perché mi sono messo poi su Google a cercare come si chiama lo stadio dove giochiamo. Stadio de Lussemburg. Come si chiama la capitale Lussemburgo? Lussemburgo. E allora ho detto, abbiamo giocato.
0: È come quando vai a Martina Franca, che si chiamano tutti Semeraro, non lo sapevano, allora è incredibile.
1: Sì,
0: la Roma è stranissima, diversi anni fa. Senti, però vabbè, io direi che ho un po' più di fiducia che magari ci sia spazio in nazionale per gente anche come Coleoscio, per esempio, o magari potremmo vedere qualche altro giocatore che magari ieri sera abbiamo sottovalutato, perché
1: difensore centrale Chiarodia che gioca nel Borussia Mönchengladbach,
0: e poi
1: è un buon giocatore.
0: La speranza è che crescano, adesso è difficile vederli, ma la domanda è per questa nazionale, a parte voglio sapere se hai apprezzato, io non ti dico chi dice che ha apprezzato e chi non lo ha fatto, il tipo di convocazioni che ha fatto Baldini.
2: Ma guarda, non lo so, per me la nazionale, io sono cresciuto con la nazionale che è una cosa un po' più seria, ecco, questa è stata di fatto un under 21 che ha fatto un amichevole per l'under 21, io l'ho presa così. Per me ci sarebbe stata l'opportunità di vedere dei ragazzi, che ne so, tipo Caiode che gioca, o Ruggeri che è in Premier, Ruggeri che gioca nell'Atletico Madrid, Fagioli, oppure Gaetano del Cagliari che mi ha fatto un grandissimo girone di ritorno, ecco, un po' di giocatori così io l'avrei visti volentieri. Però capisco anche Baldini che ha detto: guardate, sono due partite, già vi faccio un favore a farle, capito, almeno fatemi allenare l'under 21 che mi serve.
0: Non c'è dubbio. Intanto chiedo scusa alla nostra ascoltatrice Monica, che giustamente ci scrive dal Lussemburgo: ehi, calmi col mio Lussemburgo, non denigrate.
1: No, anzi, assolutamente.
0: Giustamente Monica, non ci mancherebbe, anzi. Momenti vanno in vantaggio ieri sera.
1: Un po' di sano umorismo ci sta.
0: Lo diceva anche lei, c'è anche gli emoticon sorridenti.
1: A proposito di nazionale, Baldini, chi vedresti sulla panchina in futuro? Si parla di Mancini
0: e di Conte. Noi abbiamo fatto un sondaggio ieri con gli ascoltatori, ti voglio chiaramente già imbeccare. Tu invece per chi sei? Ma che c'è anche Italiano, tra l'altro, volendo.
2: Beh, italiano, volendo anche Pioli, Ranieri, ecco, la scelta comunque ci sarà. Io, guarda, i sondaggi sono abbastanza indirizzati nei confronti di Antonio Conte, non so qual è stato l'esito del sondaggio vostro, però sono tutti molto orientati su Conte. Io sinceramente penso che Mancini si sia macchiato della sua fuga di Ferragosto verso l'Arabia, però se dobbiamo giudicare anche con un po' di razionalità, il lavoro che aveva fatto Mancini è stato il miglior lavoro da 20 anni a questa parte per la nazionale, ecco, insomma, non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche per qualcosa di bello che aveva mostrato Mancini come attaccamento all'Italia. Ovviamente l'aveva mostrato in compagnia di un gigante che non c'è più, cioè Luca Vialli. Però capisco che fare il nome di Mancini adesso è come andare controvento, nessuno lo sopporta. Vediamo se cambierà il vento.
1: In realtà la nostra scelta era proprio Mancini, cioè nel senso che gli ascoltatori spingevano per Conte, ma
0: noi due
1: invece,
0: per Mancini,
1: esatto, proprio per la stessa motivazione che hai appena detto.
0: Ecco.
2: Ma sai, capito, perché un minimo, capito, il curriculum in merito deve comunque rimanere, e poi io credo che uno che ha detto ormai in tutte le lingue del mondo, in tutti i modi, anche ho sbagliato, cioè non esista un ergastolo per andare in Arabia, perché altrimenti sai quanti ergastoli.
0: Non c'è dubbio,
1: oltretutto non devono essere delle guide morali, cioè deve essere bravo a fare il CT e deve essere bravo a fare il proprio lavoro, quindi
2: esattamente.
0: Senti, situazione delle squadre italiane, al momento la situazione più chiaramente sconcertante è quella che ha il Milan, perché è attraversato da un fatto che tutti stanno vedendo, insomma, una squadra che non ha un capo e quindi non ha al momento neanche una coda, perciò ti chiedo che cosa prevedi e che cosa pensi che sia meglio che accada al Milan da qui ai prossimi giorni.
2: Bella domanda. Io ho letto ieri sul sito della Gazzetta, poi non ho controllato oggi se c'era anche sulla edizione cartacea, che il Milan, per scegliere l'allenatore, il direttore sportivo, immagino anche le altre figure, si è affidato delle società di cacciatori di teste, quindi io resto abbastanza sconcertato, insomma. Ecco, a me sembra che questa versione ci mancava solo il presidente Trampiano, ecco, o il proprietario Trampiano, capito, che faccio fuori tutti e vado all'assalto della Groenlandia, capito? Invado la Groenlandia, cioè, capito? Ecco, e questo è cardinale, questo è il Milan in questo momento. Sta di fatto che dopo 10 giorni è considerato, c'era la festa, sì, ma era festa per noi, non era festa per gli americani il 2 di giugno, dopo 10 giorni più o meno lavorativi, e il Milan è senza allenatore, senza direttore sportivo, senza amministratore delegato, senza capo scout, e fra un mesetto ci dovrebbe essere il ritiro, ecco, il raduno, capito? Quindi io che cosa mi auguro? Mi auguro che prendano qualcuno, e mi sembra abbastanza, come dire, surreale che i candidati più forti siano in questo momento impegnati Rangnick come commissario tecnico dell'Austria al mondiale, Pochettino commissario tecnico degli Stati Uniti al mondiale, quindi sarebbero liberi dai primi di luglio, dai, non credo che arriveranno in finale, e dai primi di luglio, quindi finiscono il mondiale, si fanno una doccia, prendono il primo volo e vengono sbarcano alla Malpensa, che è vicino a Milanello. Però ecco, mi sembra tutto surreale.
1: Sì, ma anche gli stessi giocatori, a questo punto mi domando in quanti resteranno, vorranno restare, in quanti allenatori accetteranno eventualmente un'offerta del Milan, perché questa situazione di caos totale certamente non fa buona pubblicità al club in generale, anche perché chi è che lascia una nazionale, faccio per esempio l'esempio di Rangnick, una nazionale di cui è diventato l'idolo, per andare in un club dove non sa minimamente quale sarà la sua fine, perché potrebbe anche saltare per aria in pochi mesi, visto l'andazzo che sta prendendo il calcio italiano in generale. Quindi è abbastanza una situazione complicata, più facile quella della Juventus, ma come vedi la costruzione della squadra adesso che è partita Vlahovic?
2: La mossa di Vlahovic, la Juventus non è andata oltre l'offerta che aveva preparato per Vlahovic. Vlahovic chiedeva uno stipendio più da Premier League, come ha detto Chiellini ieri, non so in quale evento, e quindi l'ha lasciata andare. E qui ci sono due linee di pensiero. La prima è che comunque per tenere a posto i conti non puoi derogare su nulla, per avere una situazione sostenibile non puoi lasciarti andare come esaudendo al 100% le richieste dei calciatori. È altrettanto vero che, sempre a proposito dei conti, quelli fatti da me, che sono proprio col foglio a quadretti e neanche un foglio Excel, i costi che hanno Openda e David e chi arriverà, perché uno dovrà arrivare al posto di Vlahovic almeno, saranno comunque superiori nettamente al costo che avrebbe avuto Vlahovic accontentandolo. Però sai, Milan e Juventus si stanno approcciando al loro fallimento in maniera diametralmente opposta, il Milan cacciando tutti, la Juventus confermando tutti. Ci sarà da seguire con attenzione, ci sarà anche da sorridere senza deridere, ecco, però ci sarà anche da sorridere, per capire che poi a un certo punto i problemi saranno comunque condivisi, diciamo così, perché rimettere a posto le squadre quinta e sesta senza nemmeno i 50, 60, 70 milioni della Champions League è un problema per chiunque.
0: Noi stiamo salutando Sandro Sabatini. Se c'è una buona notizia, l'unica buona notizia che possiamo dire in questo periodo tra nazionale, squadre di club importanti, bla bla bla, è che domani ci sarà il calendario. Incredibile. Non domani. Sì, domani sarà. Domani avremo le novità e avremo poi anche un calendario in netto anticipo rispetto al passato. Io
1: ma
0: spero
1: già con
0: anche
1: anticipi e posticipi? No, figurati.
0: No, anche perché
1: quello sarebbe troppa grazia.
0: Per anche la Champions League per avere. Però è già qualcosa, no? Mi pare, Sandro, per chiudere.
2: Sì, è già qualcosa. Gli anticipi, in realtà il calendario in netto anticipo serve ormai per le agenzie di viaggio, perché
0: sì,
2: di fatto negli stadi,
0: è
2: la verità, negli stadi ci sono tantissimi turisti che offrono il calcio come nel pacchetto completo, come la corrida in Spagna, capito? Ah, robe del genere. Sì, è la verità, è così, fa ridere, ma è così. E poi ho letto da una parte, ci sarà un algoritmo che sarà attento a non mettere le partite a Torino quando c'è l'ATP Finals o a Roma.
0: esatto, oppure a Roma.
2: Ma stavo io, non so quanto gli danno a questo algoritmo, immagino pochi spiccioli, perché comunque me li potevano dare a me.
0: Idem. Va bene, Sandro, grazie ancora. Intanto buon lavoro e occupati di tennis anche, è bello, ti assicuro.
2: Ciao.
1: Grazie mille, ciao. A presto.
0: Noi a questo punto andiamo in pausa, ci fermiamo un secondo, torniamo con voi tra pochissimo qui con Sport Club su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sport Club. Il cuore dello sport.
5: Siamo pronti in questa seconda parte qui a Giornale Radio Sport Club. Sì, ho rovesciato un po' d'acqua, mamma mia, non ti lascio.
6: Attento che c'è uno squalo.
5: È caduta l'acqua.
6: Dovevi dire squalo, squello.
5: Squale, squello, devi dire. La battuta va detta bene, non puoi
6: essere. Vabbè, era giusta buttata così.
5: Ti sei salvato in corner, visto che parliamo di calcio. Allora, tra pochissimo avremo con noi Carmine Rossi, che è giornalista di Sky Sport e che
6: proprio
5: fa parte
6: calcio del mercato.
5: Eh sì, perché poi lui fa parte della squadra di Gianluca Di Marzio. E visto che poi io, tra l'altro, sono molto contento, anche perché Gianluca Di Marzio l'ho visto crescere.
6: Ah, sì.
5: Mentre io lavoravo col papà, con Gianni Di Marzio. All'epoca, e una ventina d'anni fa, esattamente una ventina d'anni fa, e quindi persona meravigliosa, purtroppo non è più tra noi, e quindi sono contento per Gianluca che ha trovato un'aura. Insomma, ogni volta che apre bocca, sapete, sono due persone, lui e Fabrizio Romano, che sono un po' diventati.
6: Diciamo che il creatore del calciomercato, l'originale, diciamo, sì, però poi c'è stato, diciamo, la mediaticità del calciomercato anche a livello internazionale l'ha portata Di Marzio, perché Di Marzio è il riferimento.
5: Ha dato opportunità a Sky, esatto. Naturalmente. Va bene, 14 e 34 minuti. Cosa c'è, Massimo? Cosa vuoi? Cosa c'è? A 35.
6: Mamma mia. Precisissimo.
5: Ma cos'è? L'ufficio accuratezza è sempre aperto per te. Bisogna sempre. Hai detto 35 quando lo è diventato in quel
6: adesso
5: momento.
6: Di anche i secondi.
5: Dai, avanti.
6: 15.
5: Date un microfono a quest'uomo. Ah, perché ci sono i Maroon 5 adesso con Cigarettes.

0: pleasure.
1: Di nuovo insieme qui a Giornale Radio con Sport Club con il tema del calciomercato di cui abbiamo iniziato a parlare pochi istanti fa con Sandro Sabatini e quindi, caro Tommaso,
2: dobbiamo approfondire.
1: Adesso bisogna andare da Carmine Rossi di Sky Sport che è con noi. Carmine, ben trovato a Giornale Radio.
3: Ciao ragazzi, ben ritrovati, un piacere.
1: Eccoci
2: qua. Buon pomeriggio.
1: Allora Carmine, sai che noi siamo curiosi naturali, appena, quindi diciamo che andiamo squadra per squadra, siamo molto ordinati visto che il momento è abbastanza confuso, due squadre su tutte, una
2: certo.
1: Anzi, in modo particolare è in una fase proprio di confusione totale, il Milan non te lo dico neanche, però partirei prima da Roma e Napoli. Laddove abbiamo anche molti ascoltatori di quelle parti che vorrebbero
2: esatto.
1: Sentire anche poi soprattutto tifosissimi anche notizie. Per esempio ci scrive anche un nostro amico Salvatore che però da Roma stavolta e lui vorrebbe sapere fondamentalmente del suo Napoli se la situazione è fluida, nel senso che davvero ci può essere un cambio in attacco come si era mormorato, cioè Vlahovic può davvero arrivare come diceva il vostro conduttore Tommaso
2: esatto.
1: al Napoli oppure Vlahovic andrà all'estero.
3: Ma guarda, io penso che Chiellini ieri sia stato molto molto conciso e chiaro nell'ammettere quello che ciò che pensiamo un po' tutti, cioè Vlahovic ha quelle cifre, quelle che ha quantomeno richiesto alla Juventus per il rinnovo, perché la Juventus insomma non è stata in grado di garantire, a quelle cifre secondo me è molto più probabile che Vlahovic provi un'esperienza all'estero, devo essere onesto. Poi nel calciomercato lo sapete meglio di me ragazzi, mai dire mai, un'ora prima si pensa una cosa, un'ora dopo si verifica l'esatto opposto, però conti alla mano, pretese di Vlahovic più che altro alla mano, io credo che ci sia maggiormente la possibilità che possa andare all'estero. Un campionato su tutti potrebbe essere appunto la Premier. Per quanto riguarda invece Vlahovic Napoli, io credo che molto sia legato sostanzialmente ad un possibile addio da parte di Lukaku, perché comunque è stato riscattato Højlund ad una cifra non da poco. Lukaku in questa stagione ha fatto una sorta di cameo, una sorta di apparizione come si fa a teatro, e quindi bisogna un attimo capire il Napoli che intenzioni ha con Lukaku, perché poi è andato via Conte, tra i due c'era o c'è, non è dato saperlo, un buon rapporto. Io credo che se Napoli rinunci a Lukaku, un pensierino su Vlahovic possa farlo, ma non alle cifre, secondo me, che intende Vlahovic. Assolutamente.
2: No, questo sono d'accordo con te, ma anche vista il legame che ha sempre dimostrato di avere con Allegri, potrebbe essere una soluzione. A proposito di Allegri, ma quando sarà il giorno dell'annuncio o comunque si siederà prima o poi al tavolo con il Milan per trattare la buona uscita?
1: Perché tu insisti su questa cosa, perché pensi che potrebbe esserci una sorpresa?
2: No, io assolutamente sono convintissimo che alla fine si farà, però secondo me, ad esempio, molte pedine del Napoli di Allegri si muoveranno una volta che si saranno sistemate queste situazioni societarie, perché ad esempio faccio l'esempio Rabiot potrebbe effettivamente andare al Napoli, ti faccio questa domanda, e Allegri che altri giocatori potrebbe chiedere, perché secondo me qualcuno chiederà Allegri.
3: Ma guarda, sempre lo stesso discorso che ti ho fatto prima con che hai rimarcato te tra Vlahovic e Allegri, sappiamo il rapporto che c'è, identico discorso, sappiamo anche il rapporto che c'è tra Rabiot e lo stesso Allegri, quindi sì, non è da escludere che comunque Allegri possa indicare Rabiot come il rinforzo della centrocampo, partendo anche dal presupposto che 99,9% Anguissa verrà ceduto e comunque andrà via. Per le tempistiche che riguardano le ultime faccende, cose formali che deve sbrigare Allegri con il Milan, noi onestamente sapevamo di ieri di un incontro risolutivo tra le parti, insomma non abbiamo avuto poi occasione di approfondire il tutto, perché sostanzialmente non ci sono stati particolari aggiornamenti. Io non credo in una sorpresa in merito alla panchina del Napoli, perché il prescelto Allegri è stato fatto praticamente tutto, si aspetta solo di mettere nero su bianco e De Laurentiis attende con intrepidante attesa di fare il tweet dove annuncia Allegri. Non può farlo perché appunto il Milan deve risolvere delle questioni con Allegri. Sappiamo che Allegri chiede una lauta buonuscita al Milan, c'è un po' di scontro da questo punto di vista che sta tardando le cose, però da qui a dire che potrebbe esserci una sorpresa la vedo dura.
2: È dura infatti anche secondo me. Ma invece il capitolo Roma, visto che prima Lapo tu dicevi Napoli-Roma, questa cosa dei difensori che potrebbero andare all'Inter, Ndicka, Mancini, c'è qualcosa di vero? Ma la Roma come si sta muovendo?
1: Cioè, perché mi pare che Mancini anche la Roma abbia intenzione di rinnovarlo al più presto, cioè una corsa al tempo.
2: Però si deve liberare anche di qualcuno, perché o Mancini o Ndicka probabilmente.
1: O Koné.
3: Esatto, e aggiungerei anche Sulé, perché Sulé è stato un fattore nel girone d'andata, nel girone di ritorno praticamente su lei irriconoscibile, un po' l'infortunio, un po' altre questioni, e su lei è stato irriconoscibile nel girone di ritorno. Io credo, sappiamo Sai. Quasi per certo che Gasperini non è che su lei faccia proprio impazzire, e se poi ci metti che la Roma sta trattando giocatori come Greenwood, come Somerville, insomma sono giocatori rapidi, veloci, che saltano l'uomo, sono giocatori che fanno forse più al caso di Gasperini per quella che è la sua idea di gioco. Per quanto riguarda i difensori, allora, che Mancini possa piacere all'Inter, che Ndicka possa piacere all'Inter, che Koné possa piacere all'Inter, queste sono storie che ci portiamo avanti praticamente dalla scorsa estate, perché per Ndicka la Roma farebbe una netta plusvalenza, perché è arrivato a zero, nessuno chiedeva a lui, Ndicka si è rilanciato a Roma. Mancini, anche lì, insomma, il prezzo che ne fa la Roma è importante, però sapete cosa, ragazzi? La Roma deve, gioco forza, fare una cessione, però io credo che il vento sia cambiato con la Champions, perché se pensi che qualche giorno fa la Roma ha rifiutato 50 milioni di euro per Svilar, ti fa capire che qualcosa sta cambiando, che qualcosa si sta modificando rispetto a quelle che sono state le ultime sessioni di mercato. Cedere sì, però sicuramente ad un buon prezzo, non svalutando comunque il cartellino dei propri giocatori, e senza avere quell'ansia che ti porta alla scadenza del 30 giugno per arrivare a fare plusvalenza per il settlement agreement. Dunque, io credo che fra i tre forse quello più indicato a partire nell'immediato possa essere Ndicka, ma semplicemente perché la Roma...
1: Hai fatto una battuta involontaria, l'hai fatto. Hai detto che è quello più indicato, hai detto.
3: Quindi... mi è uscita così.
1: Sì, così è così. Napoli, Roma, abbiamo detto, e poi mi viene da chiedere anche della Juventus, che in questo momento sta vivendo una stazione anomala, perché forse molti pensavano che in qualche modo la Juventus con Vlahovic sarebbe riuscita a convincerlo, così invece no. E quindi però deve ripiegare su che tipo di attaccante, perché onestamente, con tutto rispetto, ma no, io lo conosco abbastanza bene, ma Colomboni non è esattamente una prima punta, visto che è stato nel mio Tottenham quest'anno, anche, cioè, l'ho visto bene, non è una prima punta, insomma, ecco, possibile che vada
3: Non è una prima punta, però, non è totalmente una prima punta, però è un giocatore che dalle parti di Torino, sponda Juventus, piace tantissimo, cioè sì. piaceva un po' a tutti in dirigenza, è un giocatore che continua a piacere, è lo stesso discorso che riguarda un po' Vlahovic, perché anche lì, se la Juventus si siede al tavolo per la trattativa per portare Colomone a Torino, sa che comunque l'esborso deve essere importante, quindi tutti questi soldi, considerata anche la mancata Champions, da dove arrivano? Da cessioni di quei giocatori, che è un po' un paradosso. Tra l'estate scorsa e gennaio, per i vari giocatori che sono stati presi in attacco dalla Juventus, se voi fate la somma dei cartellini, praticamente loro sono arrivati alla somma che chiedevano per Colomoni, quindi capisci bene che qualcosa l'anno scorso non è andata proprio per il verso giusto in sede di mercato. Io ti dico, da quello che ci risulta, Colomoni al momento è il nome in cima alla lista. L'alternativa, se poi di alternativa vogliamo parlare, è Sorloth. Sorloth rispecchia proprio il profilo, il Mr. X, ovvero colui che è punta, alto, forte fisicamente, ti sa tenere il pallone spalle alla porta, ti fa salire la squadra. Però io, da quello che mi risulta, da quello che risulta a noi, tra i due, Colomoni sembra avere... Esattamente.
2: Ma senti, ma invece io sentivo questa mattina delle voci dall'Austria che mi dicevano che Rangnick difficilmente accetterà di andare al Milan, perché difficilmente lascerà il ruolo che ha nell'Austria, e che anche Glasner stesso non è un soggetto così semplice, perché vuole avere un contatto diretto con la proprietà, non è uno che ama molto le proprietà a distanza, avere dei filtri, delle pressioni, eccetera eccetera. Che cosa sta succedendo al Milan?
3: Sta succedendo che non sta succedendo nulla.
1: Volevi metterlo in difficoltà.
3: Ed è questa la cosa grave, ma ti spiego, non c'è bisogno che te lo dica io. Siamo al 4 giugno, ragazzi. Esatto. Milan non ha una società. L'uomo di punta, Ibrahimovic, tra qualche giorno parte per il mondiale, sarà fuori praticamente un mese.
1: Che è una buona notizia, per il Milan è un'ottima notizia, bisogna fare lì in quel momento, approfittarne.
3: Per i tifosi anche, dati i commenti che esatto. Ho letto ieri sotto il post che lui ha messo. Quindi al 4 giugno non c'è una società, l'uomo di punta va via per un mese, stai o vorresti prendere un allenatore che sarà impegnato anche lui per un mese? Questa squadra, punto di domanda finale, chi l'allena?
1: Ecco. Mi sembra un film di un romanzo di Stephen King, ha un coefficiente di terrore pari a quello. Senti, l'Inter mi chiede, per esempio, un nostro amico che ha già fatto addirittura due domande al signor Carmine Rossi, mi chiede
3: vorrei
1: sì il signore ha detto l'Inter prenderà Palestra oppure finirà come Lookman, visto che appunto per Cassi è la stessa persona, e l'Inter ha un piano B, io te l'ho fatta io questa domanda ieri anche, se Palestra non venisse preso.
2: Mi sembra anche
3: ma guarda, allora il nome per quanto riguarda il piano B dell'Inter nel caso in cui non venisse preso Palestra, noi al momento non lo conosciamo, ma io credo onestamente che non ci sia nemmeno, nel senso che l'Inter punta con decisione Palestra, e se l'Inter vuole con decisione Palestra alla fine un accordo lo si trova, perché l'offerta che è stata fatta ieri è già comunque importante, si parla di una cifra comunque superiore ai 40 milioni di euro da parte fissa e bonus, però considera che c'è la volontà sicuramente da parte di Palestra di andare all'Inter, c'è la volontà dell'Inter di prendere Palestra, io credo che tra gentiluomini un accordo poi lo possa trovare, eventualmente per un piano B al momento non c'è un nome, non c'è un profilo, ma semplicemente perché l'Inter non prende in considerazione i piani B, perché ormai si è capito che l'Inter vuole Palestra e in un modo o nell'altro avrà Palestra. Poi le vie del calciomercato sono infinite, come si suol dire da qualche stagione a questa parte, e tutto può succedere, però sicuramente anche l'inserimento di giocatori provenienti dall'Under 23 dell'Inter potrebbero facilitare il tutto.
2: Ma io invece avevo una curiosità.
1: L'ultimissima, perché poi dobbiamo salutare.
2: Sì, volevo sull'Atalanta, perché si sta parlando poco. In realtà l'Atalanta cambierà molto, perché Giuntoli, Sarri, eccetera, eccetera. Come si sta muovendo? C'è qualche indiscrezione, qualche notizia?
3: Ma guarda, per il momento la notizia principale riguarda e mi riallaccio anche al calciomercato, al discorso che riguarda il calciomercato della Roma, perché Scamacca sta andando verso il rinnovo. Scamacca che era stato accostato nei giorni scorsi proprio alla Roma, insomma, il profilo principale una volta che la Roma si fosse liberata, se riuscirà a farlo, di Dobic. Ma per quanto riguarda nomi proprio nello specifico per l'Atalanta, no, perché adesso io credo che l'Atalanta sia prettamente concentrata sulla risoluzione del caso Palestra, perché comunque entrerebbero soldi importanti nelle casse, a cui in quel momento poi, da quel momento in poi, l'Atalanta sicuramente si concentrerà su qualche nome in ingresso.
2: Perché ha perso anche Ederson, che non è un giocatore
1: così facilmente rimpiazzabile. Certo.
3: Che bisogna rimpiazzare assolutamente a centrocampo, perché Ederson dal punto di vista fisico lì a centrocampo era il faro dell'Atalanta.
1: Non c'è dubbio. Esatto. Io devo ringraziare, ma lo ritroveremo, ve lo prometto, Carmine Rossi
2: adesso entriamo poi nel caldo del calciomercato, ragazzi.
1: Voglio dire, fino a pochi giorni fa era anche il caldo mercato, perché c'era adesso siamo in una temperatura stabile, normale. Carmine, buon lavoro intanto, ci sentiamo prestissimo.
3: Grazie mille. Ciao, ragazzi.
1: Presto, anche a te, presto, grazie, ciao, grazie ciao. A prestissimo. Adesso noi andiamo avanti, poi avremo anche i nostri messaggi, che sono già arrivati tantissimi, devo dire, non solo sul tema del calciomercato, ci sono anche delle battute, fa piacere.
2: Migliori delle tue, spero.
1: Ascolta, tu devi stare molto calmo, perché adesso ci sono i Red Hot Chili Pepper. Non solo sul tema del calciomercato, ci sono anche delle battute, mi fa piacere.
2: Migliori delle tue, spero.
1: Ascolta, tu devi stare molto calmo, perché adesso ci sono i Red Hot Chili Pepper.

Ciao Lapo, ciao Tommaso, Giancarlo da Genova. Ma io in nazionale, sinceramente, allora, Conte è uno che non si affeziona manca alla madre, figurati se si affeziona alla nazionale. Quello lì, cioè, sta un anno e poi ti abbandona, come fa sempre con tutti. È un anno affettivo proprio, da un punto di vista anche, proprio anche da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di attaccamento a una squadra. Non l'ho mai visto soffrire per una squadra, l'ho visto soffrire per se stesso ma mai per una squadra. E Mancini, come diceva giustamente l'ospite che ci avete avuto, cioè, si è macchiato pesante dell'abbandono della squadra così improvviso. È vero che di mezzo c'erano 30 milioni all'anno per 3 anni, però voglio dire, insomma, un po' di orgoglio, un po' di dignità bisogna anche averla. E per il resto van bene tutti, tanto voglio dire, non è che ci sia una grossa c'è da camminare e da lavorare, quindi va bene chiunque ci abbia voglia di lavorare. L'italiano a me è molto simpatico e c'ha un gioco.

0: un gran bel gioco secondo me. Quindi per me italiano sarebbe l'ideale. Un saluto a tutti.
1: Non ha detto niente della Roma.
2: No, però. Stranissimo. Giancarlo, però una cosa te lo voglio dire in amicizia. Un po' più lunghi i messaggi.
1: Esatto.
2: Perché sennò non riusciamo a capire bene tutto quello
1: però
2: che vuoi dire.
1: Però gli effetti speciali bellissimi.
2: Quelli rimangono
1: per
2: sempre.
1: Complimenti, no? Perché sembra
2: quasi
1: veri.
2: Un po' più lunghi però sarebbe meglio. Un po' sui 3-4 minuti. Non
1: esatto.
2: Io ho un'amica.
1: Ma se ci mando un messaggio di 10 minuti e te andiamo a farci il caffè al bar. È un'amica che
2: mi mandava messaggi di 7-8 minuti.
1: Okay. Io ho un amico con cui ci scambiamo messaggi di 7-8 minuti che abbiamo anche avuto ospite più volte questa trasmissione.
2: No, senta, è un sequestro di persone, lo dico. Allora,
1: dei podcast, dei micro podcast.
2: 14:56 minuti. Ricordiamo anche che a Roland Garros nel frattempo due italiani hanno vinto intanto e sono Vavassori e Sara Errani. A Vavassori ho già fatto i complimenti la settimana scorsa, però ha anche rotto.
1: Gliel'hai fatti in anticipo, gli hai detto complimenti
2: no,
1: per la vittoria.
2: Anche l'internazionale d'Italia.
1: Sì, lo so. No, che nel senso che
2: è un continuo.
1: Dovresti rimandarglieli.
2: Io non ne posso più di vedere l'Italia. Continuiamo a vincere, vinciamo sempre, basta.
1: Basta, non, guarda che poi queste cose qui tornano tutte contro.
2: Vabbè, quella finale vince la Zverev.
1: Ma secondo te chi lo vince?
2: Vince Mencik. Allora, se Mencik è quello che abbiamo visto contro Fonseca, vince mani basse. Batte Zverev in 4-7. Sì, sì, è pazzesco.
1: Dai, però Zverev non può non vincere anche stavolta.
2: No, ho capito, però Mencik è in crescita, 21 anni, un ragazzo incredibile. Cioè, onestamente, di tutti quelli che stanno crescendo, arrivando, persino Jodar che è molto forte.
1: L'Andaluse e Blox, a me piace molto,
2: molto
1: Blox.
2: Bravi.
1: A me
2: molto
1: piace Blox.
2: Bravo anche Blox, che si è anche lamentato del Roland Garros, si è anche fatto male. Ma il Mencik visto contro Fonseca è di un'altra categoria. Cioè, ha umiliato Fonseca. L'ha umiliato. Cioè, sembrava. E stavamo parlando di due che erano la stessa età.
1: Ah, sì.
2: E
1: beh, soprattutto Fonseca
2: invece,
1: è un signor talento.
2: Se invece Mencik fa un passo indietro e torna a essere un ottimo giocatore, ma con alti e bassi, come ha sempre avuto finora, allora vince Zverev.
1: Ma la finale?
2: La finale sarà Zverev Cobolli.
1: E vince Cobolli.
2: E vince Zverev.
1: Dici?
2: Dal quinto set, perché ha più esperienza, non peraltro. Cobolli ha qualcosa in più in questo momento. È proprio.
1: Cobolli, sai che c'ha
2: anche
1: proprio.
2: Anche Arnaldi mi sta stupendo, io non so cosa
1: sì,
2: dirti, non sembra
1: Cobolli
2: un altro.
1: Cobolli c'ha qualcosa che secondo me sembra quasi la volta buona che vince.
2: Arnaldi ha giocato.
1: Sai che lui giocava nella Roma?
2: Sì.
1: Allora, un suo amico
2: Cobolli,
1: ha fatto la finale.
2: Arnaldi.
1: Cobolli. Un suo amico ha fatto la finale di Champions League.
2: Sì.
1: L'altro suo amico è tornato a giocare dopo il brutto male che ha avuto, ha fatto addirittura un gol. Secondo me questo è l'anno che Cobolli potrebbe
2: vincere. No.
1: Ma no, potrebbe vincere Roland Garros per completare le belle
2: sì,
1: notizie.
2: Sì, è una favola, sarebbe una favola. Io devo dire che siccome Cobolli lo seguo dai suoi 16
1: sognare
2: anni.
1: Sognare non costa
2: non
1: nulla.
2: Non costa nulla. Io lo seguo dai suoi 16 anni, ma quello che mi sconvolge non è Cobolli, perché mi aspettavo che potesse arrivare a questo livello, è Arnaldi. È un anno che Arnaldi esce, ha fatto su 12 tornei, su 14 tornei è uscito al primo turno su 12.
1: Sarebbe oggettivamente un miracolo se vincesse Roland Garros così.
2: Ma un altro, è proprio un altro. E tutto è partito dal Challenger di Cagliari, dove lui ha fatto la qualunque. Allora, intanto per chiudere, invece, tornando a parlare di calcio, abbiamo un minuto giusto per.
1: Se vuoi, vado avanti a spiegarti un po' di tennis comunque.
2: Ma,
1: non è.
2: Lascia stare per cortesia.
1: Tanto.
2: Non sai contro chi ti sei messo. Allora, ti dicevo, domani intanto avremo i calendari. Solo una domanda, così piatta, la faccio anche agli ascoltatori. I calendari secondo voi incidono sul rendimento di una squadra nell'economia di un campionato?
1: Secondo me no.
2: Secondo me sì. E anche
1: nel
2: tanto.
1: Nel senso, quando incontri le squadre, secondo te influisce così tanto?
2: Sì. Se tu incontri l'Udinese, che ne so, le prime giornate di campionato, perché l'Udinese è informissima, che fa un sacco di punti, e le incontri in quelle prime 7-8 giornate, è molto più complicato. Poi improvvisamente, io dico l'Udinese per modo di dire, mi viene in mente 3 anni fa l'Udinese era addirittura seconda in classifica.
1: Sì, però, secondo
2: e
1: me
2: poi
1: non,
2: dipende dallo stato di forma.
1: Secondo me non contano per la vittoria, nel senso che le squadre.
2: Io sto dicendo per qualunque squadra giochi il campionato.
1: No, allora no. Ti confermo il mio no.
2: Io confermo il mio
1: posso
2: sì.
1: Posso dirti che secondo me nelle lotte come per la Champions quest'anno in cui un punto cambia, allora lì sì che può influenzare, ma per esempio l'Inter che è più forte
2: allora,
1: vince il campionato indipendentemente,
2: ma non lo decide prima, cioè
1: no.
2: Non è che può influenzare durante la stagione, ma influenza è come per votare Tommaso Lavizzari il tasto A al 334111622
1: tutti gli altri tasti
2: io.
1: Per là.
3: Io sono a posto così
2: ecco molto bene 15 in punto caro Tommaso
1: va bene niente per la prossima lezione su tennis
2: come
1: calcio sport eccetera
2: media,
1: eccetera
2: Dumfries aveva già scelto e doveva andare si vedeva perché aveva messo la camicia bianca nella cena
1: sì pazzesco io veramente sai che a volte
2: no,
1: mi domando
2: niente,
1: chi le pensa
2: non lo so
1: chi le pensa
2: queste pensato. Cose ad ogni modo sono bianchi anche noi quindi andremo a radio del Real Madrid
1: a Rayo Vallecano andiamo a
2: Rayo Vallecano ciao Tommaso
1: ciao,
2: adesso il notiziario
4: giornale radio Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo, che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Calendario credibile, durante la prossima legislatura partirà l'iniziativa di produzione, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara in provincia di Cosenza 3 giorni fa. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza in carcere, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, come aveva già anticipato uno dei loro legali, Giovanni Brandi Cordasco Salmena. Sentiamo.
9: Non appena conosceremo gli atti sapremo cosa fare un po' meglio. Per il momento si professano innocenti, almeno questo è il nostro ordinamento, poi vedremo nel seguito. Ci ho parlato in commissariato anche l'avvocato Montilli, che è codifensore, e ovviamente gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni. Uno aveva dei problemi fisici, perché aveva, a quanto abbiamo arguito, aveva litigato forse con gli altri, con le persone che purtroppo sono decedute.
8: Tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino gli azzurri hanno sconfitto in 3 set 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sport Club, il cuore dello sport.
2: Allora, abbiamo fatto tutto questa circunvesuviana, questa tangenziale, questa, come possiamo chiamarla, no? Per arrivare a parlare di tennis. E finalmente, adesso ne parleremo con due che ne sanno, Dario Puppo di Eurosport e Vincenzo Martucci del Messaggero, con i quali insomma andremo a raccontare di questo momento che francamente è inusitato, straordinario, strepitoso del tennis italiano. Io davvero non so più cosa dire, cioè, anche se dovesse perdere l'italiano in finale che andrà a giocare contro uno tra Zverev e Menchik, ma che cosa, stiamo parlando dei tre italiani che arrivavano dopo Sinner, Musetti e Dardery, e questi tre hanno rivoluzionato la loro classifica, hanno fatto praticamente, hanno monopolizzato il tabellone, la parte alta del tabellone. Non abbiamo mai avuto una semifinale di, come quella che vedremo domani tra due italiani, e io onestamente sono incantato, cioè non so più cosa dire, anche Arnaldi. Adesso manca solo, chi è che manca, quello che è? Nardi, se anche Nardi si sveglia è finita, a quel punto basta. Manca anche Sara Errani, no Sara Errani, la Jasmine Paolini, che speriamo torni a dei livelli come l'anno scorso, e poi è fatta. Arriva Lola Young adesso.

0: Che bello, che pacchia, che epifania interminabile quella del tennis italiano, e la stiamo vivendo perfettamente, tanto quanto un disastro la nazionale, l'Italia, il club in Europa, è un disastro assoluto, tanto quanto il tennis ci regala soddisfazione controbilanciando il peso che stiamo portandoci nel calcio. Dario Puppo ne è perfetto testimone. Ciao Dario, ben trovato.
1: Ciao Lapo,
0: ciao a te.
1: Grazie dell'invito.
0: È un piacere, devo dire che mi sono divertito molto, devo dire anche che ho ritrovato in alcune telecronache un po' di puppite, qualcuno ti... ho visto che Ghisoni ha puppeggiato un po', perché ha fatto delle cose, ho detto ma questo è Dario Puppo, perché un po' ormai hai fatto uno stile, infatti c'è stato un momento all'una di notte quando Ghisoni dice basta, basta, ho detto ma questo è proprio Dario Puppo, perché era troppo bello il colpo che aveva fatto Arnaldi.
1: Tra l'altro il tuo Arnaldi, no?
0: Esatto, incredibile, lo stavo dicendo. Beh, adesso ha fatto 12 tornei, 12 primi turni, è riuscito, anche no, cioè, hai perso contro chiunque. E cosa, come te lo spieghi? Perché non può essere stato soltanto l'infortunio.
1: Io credo che le edizioni di Coppa Davis, dove è stato protagonista Arnaldi e poi anche Berrettini con Cobolli, guarda caso, Arnaldi quando c'era anche Sinner, gli altri due no, quando Sinner ha detto che non avrebbe giocato a Bologna, sono state un po' delle prove generali di questa situazione. La Coppa Davis, che non è più il format di prima, però è stata importante per molti giocatori, per lo stesso Djokovic, quando lui l'ha vinta nel 2010, ha poi fatto quella striscia di vittorie 41 fino alla semifinale del Roland Garros. E lì poi si era fermato contro un Federer incredibile, il migliore visto a Roland Garros. Ma il discorso è che quelle esperienze hanno dato, come dire, una voglia, una vitalità sia a Cobolli che ad Arnaldi, diciamo di conseguenza, perché lui fa parte di quella generazione tra 2001 e 2002 di Sinner, Cobolli appunto e anche Musetti. Arnaldi sapeva che poteva essere anche lui di quel livello, e poi effettivamente si è innescato questo clima negli spogliatoi a Roland Garros dopo la sconfitta di Sinner, per cui tutti quanti hanno cambiato completamente il registro. E probabilmente Arnaldi ne sta approfittando, perché credo che dal punto di vista, anzi sono abbastanza sicuro, dal punto di vista difensivo non penso ci sia un giocatore come lui in questo Roland Garros. Cioè, oltre a aver giocato tanto, ma ha creato delle difficoltà enormi a giocatori che pensavano di poterlo fermare. Invece, se riesce a essere anche ancora più coraggioso e propositivo, potrebbe essere difficile anche per Cobolli domani. Tra l'altro avrò la grandissima fortuna di vederla seduto in una seggiolina dello Scia 3, quella partita domani.
0: Quindi. Ah, però, ricordati degli amici però, non si sa mai. Cosa, domani è la prima partita o è la seconda?
1: La seconda.
0: Ah, è di sera la fanno.
1: È tardo pomeriggio, esatto, sì.
0: Tardo pomeriggio, va bene. Domani dovrò cambiare il palinsesto di una televisione in cui sono ospite, chiedendo di mettermi espressamente la partita. Senti, vado all'inizio, vado da Menchik, che mi ha prima, devo dire, stupito tantissimo nella partita contro Fonseca, perché onestamente ti sembravano due categorie diverse, cioè un peso welter contro un peso piuma. Mi ha stupito molto, perché il Menchik così forte non me lo ricordavo, e se giocasse così contro Zverev, onestamente vedo favorito Menchik.
1: Può vincere, diciamo che è una partita con Zverev leggermente favorito, però Menchik ha un gioco che è notevolissimo, perché il rovescio è tra i migliori che c'è in circolazione, il dritto lo ha migliorato, ma poi lui sa fare le scelte, sa giocare la palla corta al momento giusto, sa giocare le volée, copre molto benissimo, molto bene la rete, cioè sa dove andare quando c'è una situazione, diciamo, dove anche un po' battezzare l'angolo, e sembra più esperto di quello che non dica la sua carta d'identità, ma soprattutto non sembrava ancora maturo. Invece questo Roland Garros ha tirato fuori davvero il suo meglio, sono d'accordo con te, è un giocatore, io ti dico, non è sfavorito con nessuno, cioè lo vedo quasi alla pari con Zverev, che chiaramente ha dalla sua esperienza di gestire certe partite. Poi bisogna vedere fisicamente come sta Menchik, che comunque ha avuto due giorni per preparare la semifinale, come anche il tedesco, quindi allora la fortuna e la possibilità offerta al tennis italiano in questo momento di avere costantemente in semifinale, ci ho fatto caso, negli ultimi 10 tornei del Grande Slam consecutivi, in campo maschile l'Italia ha registrato, registrerà con domani 12 presenze negli slam in semifinale, che è una, ovviamente Sinner ne ha fatti 8 di questi, però ci sono anche gli altri, c'è Musetti con 2 e adesso sono Arnaldi e Cobolli, che tra l'altro hanno quell'età lì, l'unico che ha già compiuto 25 anni è Arnaldi. Quindi cioè, questo vuol dire che ti garantisce una prospettiva nel tennis maschile notevolissima per i prossimi 10 anni e quindi il tennis rimarrà in quota, generando quell'interesse come tu parlavi all'inizio.
0: Senti, devo dire che poi, oltre a Zverev che sta mantenendo le tese, ieri si parlava, dicevo, forse Jodar non la migliore versione, nemmeno quella di Fonseca, entrambi hanno giocato un quarto di finale un po' al di sotto del loro standard, non so se sei d'accordo.
1: Hanno trovato degli avversari più forti, Fonseca meglio di Jodar in questo torneo, perché comunque con la vittoria su Djokovic, ma il fatto che ha vinto due partite da 19enne recuperando da 2-7-0 sotto consecutive è una cosa che praticamente non si era mai vista. Cioè Fonseca negli slam, sia all'Australian Open quando ha battuto in quel modo Rublev e qui arrivando dove è arrivato in quella maniera, ha fatto cose che, cioè, per mettere insieme devi citare Safin, Roland Garros e citare qualcun altro di importante. Quindi io penso che sia un grandissimo torneo per il giocatore brasiliano, mi ha stupito fisicamente il salto che ha fatto. Jodar semplicemente è arrivato secondo me con meno benzina di Fonseca, perché comunque ha giocato tanto, anche lui ha fatto qualcosa di, cioè è difficile trovare qualcosa di simile a quello che ha fatto lui in un anno dal numero 700 e passa arrivare a essere testa di serie, a essere anche considerato tra i possibili candidati una volta che è uscito Sinner alla vittoria. Quindi sì, sicuramente sono d'accordo con te, Jodar meno bene, però ha trovato un grandissimo Zverev, bisogna dire anche questo.
0: Ecco, infine, prima di lasciarti, il concetto che è davvero divertente, e praticamente queste semifinali sono una mini riproduzione di quello che è accaduto l'anno scorso al 32esimo di finale del Roland Garros. L'anno scorso 32esimo di finale, dalla parte Cobolli Arnaldi, vinse Cobolli in 4-7 e dall'altra c'era Zverev e poi ci fu al terzo turno Zverev Cobolli. Ora, vinse Zverev in 3-7, anche abbastanza semplici, parte seconda. Però ecco, tutto sommato è curioso, no, che sia accaduto questo.
1: È vero, è vero. Ovviamente ci può essere un po' di pressione per Zverev. Io credo onestamente che chi vincerà la semifinale, la prima di domani, sarà favorito poi domenica. Però in una partita secca, se uno riesce a prepararla bene, perché avevamo sentito anche Cobolli dire che all'inizio ha fatto un po' di confusione, è andato sotto di un set, di un break, perché sono arrivate troppe indicazioni da varie persone del suo angolo e dopo lui è riuscito ad azzerare questa cosa e a ripartire. Comunque conta tanto, soprattutto per Zverev, chiaramente, che è l'unico che ha fatto finali slam, ne ha fatte 3, quel tipo di esperienza. Poi se trova un avversario che gli tiene testa, perché comunque è difficile sfondare Arnaldi e
0: sì, sono d'accordo,
1: vero. Ti toglie l'iniziativa, quindi scusa, mi do il cane che non so cosa è successo sì. Quindi può avere problemi con tutte e due Zverev, ma sono semifinali comunque incerte, quindi vediamo come vanno a finire.
0: Dario, poi ci sentiremo un po' più ampiamente io e te, adesso ti lascio alla poltroncina che ti godrai domani sera, beato te, e per cui ti lascio
1: grazie.
0: Andare. A te Dario, grazie ancora.
1: Alla prossima.
0: A te, a presto. Dario Pupo con noi, e adesso invece tra poco andremo da Vincenzo Martucci per parlare sempre di tennis da un'altra prospettiva, un'altra angolazione. Adesso James Bay, Luminars e Noah Kahan.

0: Dunque, ancora tennis, e se non ne parliamo tanto noi, e anche in questo periodo, e quando mai riaccade. Vincenzo Martucci che torna con noi in diretta su Giornale Radio. Ciao Vincenzo.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, si parlava poco fa con il collega Dario Pupo di questa epifania tennistica italiana. Anche a te voglio chiedere naturalmente la provenienza, perché sono stupitissimo e piacevolmente stupito da Arnaldi con la sua crescita esponenziale dal Challenger di Cagliari in poi. Sono stupito dalla crescita anche in termini di personalità di Cobolli, ma fino a un certo punto mi aspettavo un livello di questo genere. E poi tra l'altro oggi hanno vinto anche Vavassori e Sarrerani il doppio misto, in attesa che di domani la semifinale veda Vavassori ancora con Bolelli. Cioè, è impressionante il modo in cui l'Italia si sta impadronendo tra virgolette del tennis.
1: Sì, Dell'Edera, Michelangelo Dell'Edera, che è il responsabile della scuola Lombardi che crea i professori maestri di tennis e che, diciamo, al centro del know-how del tennis italiano, ti direbbe che finalmente il tennis italiano ha fatto sistema, usando questa espressione molto cara a persone come lui che ci lavorano da tanti anni per mettere insieme tutti i pezzi, perché per arrivare a quello che tu stai dicendo non c'è sorpresa, nel senso che, secondo, ripeto, persone come lui che ci lavorano da tanto tempo, devi mettere insieme tutti i pezzi, che sono gli allenatori, che non sono più i maestri di tennis che vanno in campo con la sigaretta da una parte, l'aria svogliata, rimettono la palla di là del campo, o ex tennisti, anche loro un po' così, che conoscono, loro sì che sanno perché hanno giocato, ma sono dei personaggi che conoscono la tecnica, conoscono le metodologie di allenamento, conoscono che cosa fanno gli altri, e intanto hanno anche giocato a tennis. Abbiamo i vari Colangelo, i Vagnozzi, i Giannessi, lo stesso Papà Cobolli, Santo Padre, oggi ne parlo sul Messaggero, proprio di questa evoluzione che non è una cosa casuale. Poi c'è il circuito di tornei che è il più grande del mondo, quello di Challenger e ITF, che gli altri non hanno. Poi c'è la televisione che ha fatto promozione a questo movimento. Poi c'è l'ambiente che è migliorato, poi c'è la federazione che ha messo insieme tutto ciò, sovvenzionando questi giocatori, questi gruppi privati, sostenendoli durante i tornei, dandogli il know-how, eccetera, eccetera. No, da tutto questo nasce questo sistema che pian pianino, partendo dai risultati straordinari del Cecchinato e anche dei Berrettini, arriva poi al fenomeno Sinner, che fa da traino a tutto ciò. Però obiettivamente, se tu ne parlassi appunto con Michelangelo Dell'Edera e con Angelo Binaghi, che è il presidente di questo movimento cambiato completamente, al punto di cambiare anche nome, non è più FIT ma FITP, perché ha legato anche il padel, ti direbbero che era tutto previsto.
0: Diciamo che tanto, Vincenzo, che è una cosa che piace di più è proprio vedere la crescita di molti giocatori, ma una cosa che ti devo chiedere è questa. Il fatto che adesso, grazie all'assenza di giocatori importanti come Alcaraz, Sinner e tutti quelli che poi Medvedev, che ha perso subito, questo sta permettendo di esplodere finalmente, di stappare il talento di molti giocatori, parlo non solo di quelli italiani, che magari diversamente si sarebbero ancora, dovrebbero dovuto prendersi lo spazio. Parlo di Hodar, di Fonseca, di Mencik, che invece sono cresciuti prima del tempo grazie all'assenza in questo torneo dei campionissimi.
1: Dunque no, io la vedo diversamente, io la vedo così, vedo che questi giocatori erano già, cioè di Mencik, di Fonseca, ne parlavamo già, Hodar è esploso come l'Andalusia all'improvviso, in modo anche straordinario e inatteso. Obiettivamente un giocatore che l'anno scorso era 700 del mondo, che all'improvviso entra fra i primi 20, non ci sta nella regola delle cose normali. Stiamo parlando di un fenomeno, e tu dici appunto che si è liberato per l'assenza dei Sinner e degli Alcaraz. Può essere, sicuramente è una legge della fisica: quando liberi uno spazio, questo viene occupato da un altro, ancora di più in uno sport come il tennis, dove tu sai bene che non esiste il pareggio, quindi uno dei due deve far punto e chiaramente si prende la vittoria. Sì, sicuramente c'è questa situazione. situazione che però mi sembra abbastanza ineluttabile. Il problema vero è che questo tennis, il problema, la caratteristica vera di questo tennis, di cui non dobbiamo meravigliarci, ma dobbiamo essere contenti che sia così sotto un certo aspetto, è che è sempre più fisico, sempre più legato al fattore emozionale e motivazionale, per cui chi ha più voglia, chi ha più fisico, chi è più pronto va avanti, perché i livelli sono molto molto ma molto più vicini che in altri sport. Per cui anche i Sinner e gli Alcaraz, quando torneranno, dovranno stare molto attenti, secondo me, a questo tipo di tennis, perché è un tennis che, come hai visto, poi ti manda, non dico all'ospedale, ma al bacino di carenaggio. Sì. Sia Alcaraz sia Sinner si sono dovuti fermare, e come loro Draper, Fields e altri.
0: Mi spiace per Berrettini, io non so più cosa dire, ormai lui deve cercare di fare, di conciliare il suo umore, le lacrime ancora, la disperazione, ma deve rendersi conto che il fisico non può più essere quello di un tempo e che continuare ad avere degli stop and go, anche se questi go sono eccezionali.
1: Guarda, purtroppo Berrettini c'ha un problema suo fisico che è evidente a tutti, è un ragazzo che ha una grande potenza, non riesce a spingere di gambe perché non ha gambe potenti, quindi deve spingere sempre di tronco, e questo lo porta a spaccarsi. Il tennis di potenza è fatto così, non è riuscito a compensare nel tempo a questo suo evidente squilibrio fisico. E povero ragazzo, io pure gli ho fatto un tifo dell'anima proprio intimamente per lui. Mi spiace per il suo avversario, che è pure italiano, ma obiettivamente, umanamente, speravo tantissimo che lui arrivasse addirittura in finale, obiettivamente, perché se lo merita, perché il destino ha un credito aperto nei suoi confronti, ma purtroppo è destinato un po' a questa situazione. Sull'erba magari questo si attutisce un po', perché appunto il suo servizio e il suo dritto, cioè giocando meno colpi, può sperare di, però con questo tennis, ripeto, così fisico, anche lì verrà fuori il problema, e poi c'è l'età e c'è l'usura.
0: Sì, esatto, il tema è soprattutto quello. Va bene, ti faccio un'ultima domanda prima di lasciarti andare in gli ultimi 30 secondi. Dai, chi vince? Chi vince il Roland Garros?
1: Guarda, se Zverev non vince si può suicidare.
0: No!
1: Nel senso che questo è il suo anno, nel senso che obiettivamente questo ragazzo è 11 semifinali Slam, non è mai riuscito, ha perso le finali in 3 grandi tornei, ha il talento e i numeri per vincere. Finora non ce l'ha fatta perché c'era qualcun altro più forte di lui, Djokovic, c'è compagni Sinner, Alcaraz e compagnia bella. È più forte di tutti gli altri, ci perdonino gli italiani, il sogno più bello è che vinca l'italiano più improbabile, che forse sulla carta è Arnaldi, che è un ginnasta prestato al tennis, che è un personaggio incredibile, che è stato in campo già 18 ore, più di tutti nella storia degli Slam, e che sarebbe veramente un miracolo. Sulla carta Coboli è favorito nel derby italiano, ma insomma il vero miracolo sarebbe se andasse a vincere Arnaldi.
0: Vincenzo Martucci con noi, grazie a te Vincenzo, e buon lavoro e buon tennis.
1: Arrivederci, grazie.
0: A presto, grazie a te. Ci fermiamo un attimo, trovo con voi a tra poco con Sport Club.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 15 e 32 minuti.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sport Club, il cuore dello sport.
6: Nella seconda parte, nell'ultima parte di Sport Club con Giacomo Iacomino andremo a parlare di basket e poi con Davide Viganò invece di atletica, e dunque avremo due belle occasioni. Intanto voi avete la possibilità di mandarci messaggi, tanti sono arrivati e peraltro ce n'è uno che mi ha divertito molto, che ha detto da non sottovalutare, la partita di ieri della nazionale mi ha ispirato anche una ad aprire una pagina social, le più belle frasi di Cole Osho. Vabbè, per chi frequenta il mondo dei social sa cosa vuol dire. Va bene, intanto arrivano i Coldplay con Trouble.

0: E allora è arrivato adesso il momento, anche su questa musica dolente, di fare il punto sul basket, partendo dai playoff di Serie A1 e poi magari sconfinando, se vogliamo, anche nell'NBA, se Giacomo Iacomino è d'accordo. Giacomo, ben trovato.
1: Ciao Lapo, e un saluto agli ascoltatori di Giornale Radio.
0: E allora Giacomo Iacomino di La Gazzetta dello Sport con noi per andare a fare il punto sulla situazione. Intanto Milano ieri ha stravinto con Brescia e anche Bologna, insomma, ha fatto questa affermazione, anche se i nostri ospiti che si sono succeduti in questi giorni hanno un po' pensato che Bologna avrà comunque vita molto più difficile di quanto l'avrà Milano con Brescia. Confermi?
1: Sensazione che confermo. Ieri ero al Forum, Brescia molto bene per i primi 24 minuti, hanno giocato alla pari, anzi con la sensazione che riuscissero ad avere anche un controllo dei rimbalzi, che con Milano è abbastanza difficile. Poi il blackout e il parziale dei successivi 26 minuti la dice tutta, 43-18, impressionante. A Brescia per di più sfortuna, perché in tutto questo hanno perso, vediamo se lo recuperano, uno come Barnell, che senza di lui, diciamo, Brescia ha sempre fatto molta fatica, è uno dei giocatori più decisivi, soprattutto dopo che è evidente quanto Bilan sia un po' logoro. Bilan continua a giocare maluccio, ieri 1 su 10, e a fronte di una condizione fisica, quello del croato, che è anche normale visto che ha 35-36 anni, l'energia di Barnell diventa essenziale. Se gli toglie anche Barnell a Cotelli, insomma, non escludo un 3-1 con il match point in programma domani. Milano in quei 24 minuti è stata veramente, come dicono quelli bravi, ingiocabile.
0: Decisamente, infatti questo è un aspetto. Io ti chiedo intanto se, per quel che riguarda la partita, Brescia ha comunque delle risorse che ancora sono magari ancora sepolte, le risorse fisiche, mentali. Prendere 25 punti in gara 3 chiaramente può magari scaricare psicologicamente, ma questa squadra ha una grande occasione, non è che può stare lì a deprimersi perché ha perso tanto poco.
1: No, la depressione, diciamo che poi credo che sia anche una squadra molto compatta, che gioca insieme da tanto tempo, con veterani che sanno usare magari le leve giuste e dare anche il supporto a un coach bravo ma anche giovane, e all'esordio Cotelli, ricordiamolo. Secondo me è interessante vedere Massimburg, che è appena tornato dagli infortuni, come impatterà gara 4, perché è rientrato ieri ma ovviamente un po' indietro di condizione, ha ripreso però il ritmo della partita, anche la sua energia può essere importante, e secondo me anche Della Valle comincia un po' a prendere le misure della difesa di Milano su di lui, chiaramente è lui il pericolo numero uno della difesa di Milano. Ieri ha attaccato molto, come dire, la difesa, è andato spesso ai liberi e lui lì è infallibile, o quasi, ha fatto 9 su 9, quindi io mi aspetterei dei numeri di Della Valle e anche il recupero fisico di Massimburg, sperando poi che ovviamente per i tifosi di Brescia Bilan si dia una sveglia. Ho messo poi la tua domanda anche su Bologna, la recupero in 10 secondi.
0: Sì.
1: Bologna gioca un po' con i cerotti ultimamente, sta recuperando un po' di giocatori. Io però vedo Venezia non così messa, cioè non così indietro rispetto a Bologna. Venezia dipende quasi esclusivamente dall'eclettismo degli americani. Gli americani di Venezia, da Cole fino a tutti gli altri, fino a Ken Horton, se beccano la giornata giusta e tirano col 60% da 3 punti, anche il Dream Team perse con i greci in una vecchia Olimpiade, che tiravano da 3 punti col 60%, it's a basketball game. E poi anche quanto riescono a mettere, diciamo, in ritmo Tessitori, quando Tessitori viene coinvolto dagli americani di Venezia, allora diventa un ulteriore fattore. Bologna è stanca, è un po' incerottata, è senza Paiola, ho paura che, diciamo, nei momenti chiave possa mancare qualcosa, quindi vedo molto più combattuta, come del resto mi dicevi anche tu, Bologna-Venezia di quanto lo siano Milano e Brescia.
0: Diciamo che il fattore Taliercio, il campo di Venezia, insomma, è quello che potrebbe fare la differenza.
1: Un caldo atroce quando si va al Taliercio, poi ovviamente adesso hanno un po' migliorato, ma quell'ambiente lì io credo che sia veramente, è un po' come il sesto uomo in campo per la Fortitudo, con la differenza che la Fortitudo ha i tifosi che sono meravigliosi, sentirli cantare in 6.000 che la squadra vinca o perda è sempre uno spettacolo. Lì proprio si aggiunge anche la struttura del talier, ciò che effettivamente mette un po' in soggezione, può mettere un po' in soggezione i giocatori, a parte le battute. Sicuramente il tifo è molto caldo, però Venezia ha quegli americani lì che se beccano il 6 su 7 da tre punti, come ha fatto Cole in gara 1 o anche nelle semifinali playoff, diventa complicato per tutti.
0: Faccio un salto in NBA, se sei d'accordo, così giusto per una piccola rinfrescata.
1: Ci sarei rimasto male.
0: No, è più che altro perché, visto che siamo nel pieno, il punto della situazione è quello: abbiamo una prima partita che si è giocata, i Knicks hanno praticamente vinto 105-95 a San Antonio. Come leggi un po' questo percorso? Chi pensi che vincerà, anche se un po' l'idea ce l'abbiamo?
1: Penso che non sostanzialmente abbiamo visto iniziare una serie, ma è una vittoria che non sposta granché. Certamente ci dice che New York fa sul serio, tu magari mi dirai: ma come fa sul serio? Ma hai visto la stagione regolare? Hai visto i playoff? Sì, ma aggiungo anche che se i playoff sono un altro campionato, le finali sono ancora un altro campionato, e andare a vincere in quel modo lì a San Antonio, dove gioca Wembanyama e dove comunque è sempre stato complicato vincere, vuol dire che New York assolutamente c'è, vuol dire che anche un'altra cosa ci dice questa partita, che Wembanyama in fondo è ancora un po' umano, perché comunque non ha giocato benissimo, ha perso alcuni palloni nei momenti decisivi, ha anche preso dei tiri un po' azzardati, poi però vai a vedere i numeri e ti accorgi che Wembanyama, quando è un essere umano, fa comunque 26 più 12. Sì. E quindi figurati quando si rivela essere quello, cioè figurati quando non lo è, diciamo così. Io piango quando vedo Brunson giocare in quel modo lì, anche perché suo padre Rick giocò la finale NBA del 99, quando davanti c'erano ancora San Antonio e New York, e lì dominò San Antonio, vinse la serie 4-1. È interessante anche quest'altro, diciamo, dato temporale, dato cronologico: l'ultima volta che New York vinse la prima partita di una serie finale risale al 1972. Quando giocava contro i Lakers in finale, erano i New York Knicks di Willis Reed.
0: Sì, non ti riuscivo a essere d'aiuto, scusami.
1: Non mi veniva Walt Frazier, sì, erano i Knicks di Walt Frazier e di Bill Bradley, ma la cosa curiosa è che quella serie poi la persero. Quindi vinsero la prima gara, ma poi persero 4-1 contro i Lakers. Altro dato che vi dico è: senza Wembanyama, Towns è Shock in My Towns, cioè è immarcabile, e questa è una buona notizia per New York. Se mi chiedi chi può essere decisivo, eccezione fatta per i big, quindi appunto Brunson, Wembanyama, eccetera, eccetera, ti tiro fuori Harper dei San Antonio Spurs, che una famosa pagina molto conosciuta sul web ha definito quasi il nuovo Ginobili ma americano. Secondo me, quando ci sono queste partite, queste serie così combattute sulla carta, e dove i campioni più o meno si equivalgono, a volte la giocata te la tira fuori quel rookie che ha la leggerezza del rookie, ha quell'incoscienza del rookie e che magari non sente la pressione. Ecco, Harper degli Spurs in attacco l'abbiamo visto fare cose interessanti. Per chiudere, se mi chiedi chi vince, io diciamo spero, per simpatia, i Knicks, perché è troppo tempo che non vincano, vedo però San Antonio con qualcosa in più in questo momento, non ti so dire bene che cosa, ma forse quel qualcosa è Wembanyama, però se la giocano ti direi 51-49.
0: Giacomo Iacomino ha fatto anche la citazione di Battiato con Shock in My Town, meglio di così non si può. quindi Giacomo, grazie ancora e ci sentiamo prestissimo, grazie a te.
1: Saluto agli amici di Giocare.
0: Grazie anche agli amici della Gazzetta. E allora noi andiamo avanti, lo facciamo con una canzone, quella di Mark Ambor, questa è New York Confident.

0: E allora dal basket veniamo a chiudere con l'atletica qui a Sport Club, perché torniamo ad occuparcene, perché c'è il Golden Gala. E il Golden Gala è diciamo una delle manifestazioni più importanti dell'atletica per tanti motivi, insomma fa parte della Diamond League, è il campionato che unisce i meeting più prestigiosi del pianeta ed è attira un po' tutti i migliori atleti in assoluto, e per questo motivo insomma noi lo guardiamo con grande interesse. E quindi anche Davide Viganò di Eurosport. Davide, ciao, ben trovato.
1: Ciao Lapo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua, allora aspettiamo Eccoci. Tutti con grande così ansia un po' anche le prestazioni degli italiani. Possiamo dire forse anche la sfida dei 100 metri con il ritorno di Marcel Jacobs e Noah Lyles?
1: Sì, certo. Ovviamente i buoni organizzatori hanno tenuto per ultima la gara più importante, per cui poco prima delle 23 potremo assistere a una gara di 100 metri importantissima, nobilissima. I bravi statisti oggi hanno fatto notare che due campioni olimpici non si sfidavano insieme dal 2017. Parliamo di Bolt e Gatlin, quindi andiamo veramente a una gara sulla carta importantissima. Siamo ancora inizio stagione, una stagione, se vuoi, a livello internazionale un po' moscia, perché non ci sono grandi campionati importanti, ma comunque il mondo sta già correndo veloce, tant'è che sei dei partecipanti ai 100 metri di Roma hanno già corso sotto i 10 secondi in questa prima fase di stagione. Jacobs è in recupero, è in ritardo, ha corso bene a Savona, soprattutto abbiamo visto una bella partenza, e sai, quando il sistema nervoso centrale funziona, nonostante gli infortuni, nonostante i tanti dubbi, nonostante l'età che avanza, vuol dire che il motore può ancora rendere molto, per cui ci aspetteremo sicuramente un po' di atleti al di sotto dei 10 secondi, ma questo dipenderà anche un po' magari dalle condizioni climatiche di Roma, non è mai la città più veloce del mondo dove andare a esprimersi forte, e un Jacobs, che dire, a inseguire i migliori, a inseguire la forma migliore, ma soprattutto a esserci, e questo è importante perché comunque anche a livello mediatico ha catalizzato l'attenzione di tutti, pare che quest'anno finalmente anche la vendita dei biglietti stia andando bene, poi aspettiamo ovviamente il dato ufficiale nei giorni prossimi, però tutto sta procedendo nel migliore nei modi, a partire, o meglio a concludere, con i 100 metri finali e prima altre 3 ore di gare di livello altissimo, 43 atleti tra medaglie mondiali ed olimpiche. Quindi un livello altissimo per questo Golden Gala. Ecco,

0: Gareggiare davanti al pubblico di casa non è una passerella d'onore, è un test, cioè anche piuttosto importante. Quindi in che modo questa, ecco, la pressione di essere considerati tra virgolette favoriti può trasformare la mentalità di questa nuova generazione di atleti, che tra l'altro hanno fatto già benissimo?
1: I nuovi giovani, con Mattia Furlani a guardare la gara, visto che si è appena infortunato, tutti gli altri però ci sono in forma, beh, però la maggior parte di loro hanno già avuto l'esperienza somma, permettimi di usare questo aggettivo, dei campionati europei di 2 anni fa. Quella è stato, secondo me, la massima esperienza che un atleta possa avere di tifo in casa. Poi vedremo se verranno i mondiali tra una decina d'anni, però al momento quelli europei 2024 hanno fatto sperimentare a tutti gli azzurri cosa significhi correre in casa davanti al pubblico amico. Quindi oggi sarà solo una riproposizione di emozioni altissime. Furlani che guarderà, Batocletti che invece sarà nel pieno della mischia di un 5.000 metri e di altissimo livello. Manca la numero uno mondiale, Chebet, perché è impegnata nel momento bello di diventare mamma, e anche qui i bravi statisti poi tirano fuori le cose che non ti sembrano. Nadia Batocletti ha l'occasione stasera di vincere per la prima volta in Diamond League, perché non ha ancora vinto.
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Dire il livello dei meeting di lunghe distanze in Diamond League. Oggi oggettivamente sulla carta lei è la più forte, dice di essere in forma, ha saltato anche pochi giorni fa il 1500 previsto a Rabat perché qualcosa mancava nella sua preparazione, e ormai è proverbiale la maniacalità con cui lei e papà Giuliano, suo allenatore, si preparano agli eventi. Quindi si hanno preferito lavorare altri 3 giorni in più per raggiungere la condizione ideale. Evidentemente questa sera potrebbe arrivare il nuovo record italiano. Qualcuno parla addirittura di nuovo record europeo, staremo a vedere.
0: Senti, invece poi c'è anche Andy Diaz che si presenta sulla pedana come uno dei grandi favoriti del salto triplo. Anche qui bisogna capire poi la stabilità emotiva su misure su misure tecniche, anche il fatto di poter gareggiare a tutti gli effetti sotto la bandiera italiana, palcoscenico molto importante, tutto in una notte, ecco, anche lì. Però Andy Diaz è uno dei favoriti.
1: Sì, Diaz è uno dei favoriti, ci sono altri cubani e giamaicani anche di ottimo livello. Lui ha già iniziato a parlare, ormai ci siamo un po' abituati, però vabbè, simpaticamente gli facciamo una pacca sulle spalle di in bocca al lupo, che continuerà sempre ad attaccare il record mondiale di Jonathan Edwards, attaccato 1995. Ci auguriamo ovviamente che possa arrivare stasera, ma staremo a vedere se effettivamente sarà così, come è uscito dalla vittoria dei mondiali indoor in questi mesi in cui si è solo allenato. Pensare di arrivare a 18 metri così praticamente nella prima gara al rientro dopo la stagione invernale sembra un po' così, un po' da spaccone, però grande fiducia in Diaz, che voglio dire, fino adesso in ogni campionato è sempre andato a medaglia, quindi è una serie di una grandissima continuità. Forse per arrivare ai livelli di Jonathan Edwards c'è bisogno ancora di qualcosa in più, ma a noi insieme a lui piace credere questa cosa, certo.
0: In ultimo, prima di lasciarti andare, il Golden Gala di questa sera a 43 ori globali, 43 sono tanti, è un livello tecnico da finale mondiale, insomma. E dal punto di vista però del periodo, della periodizzazione anche di questo evento, ecco, come si può bilanciare la necessità di fare spettacolo per i punti della Diamond League con il rischio di forma che magari è troppo precoce? Mi viene in mente un po' quello che accade nel calcio con la Nations League, ma questo è un altro discorso. Ma insomma.
1: Sì, è un discorso un po' diverso, proprio in virtù del fatto che quest'anno la Diamond League in realtà è l'appuntamento centrale per la maggior parte degli atleti mondiali dell'atletica. Per noi ci sono gli europei, ma che magari per i toppissimi neanche sono importanti. Quindi da quest'anno, considerando che la Diamond League ha ulteriormente aumentato i prize money, i bonus in caso di vittorie, piazzamenti, e poi per la finalissima di metà settembre dell'Ultimate Championship, si fanno questi meeting, sono tanti, sono già iniziati appunto da un paio di settimane con le due tappe in Cina, in tanti stanno già facendo la spola in giro per il mondo, Cina, Europa, poi c'entra Eugene, poi si torna.

0: in Europa. Insomma, è un lavoro che va fatto ed è giusto farlo, come si concilia con la preparazione, ma la maggior parte degli atleti sanno mantenere alta la preparazione, infatti, appunto, come già detto, nei 100 metri, ormai in tanti hanno già corso al di sotto dei 10 secondi, c'è Anthony, il campione del mondo dei 60 indoor, che sta correndo forte da marzo, e siamo a giugno e ancora corre fortissimo. Non è per quegli atleti di quel livello, non è così impossibile, forse per la nostra mentalità italiana sì, ma per loro non è così impossibile tenere alta la preparazione. Il fatto che non serva l'altissima, perché non c'è il picco mondiale o olimpiade, sicuramente rende più facile per loro essere molto performanti in Diamond League, perché non dovranno andare a cercare, parlo soprattutto degli americani, prima il picco di forma per i trials e poi il picco di forma per il campionato. Quindi è una stagione alta senza essere altissima, e questo sicuramente è più facile da portare avanti.
1: Davide Viganò, grazie di essere stato con noi dove ci ha raccontato il Golden Gala, per cui a prestissimo.
0: Grazie a te, Lapo.
1: Grazie a te, Davide. A te, Davide. Ciao, grazie. Siamo arrivati alle 15.58, abbiamo il tempo di andare ad ascoltare anche le parole di Arnaldi e Cobolli. Mi fate sentire Arnaldi che parla di questa partita contro il Cobolli domani, molto importante, la più importante della sua carriera. E lui dice con Flavio grande rivalità, e sentiamo.
2: Non avevo troppe aspettative, volevo solo stare bene in campo, sentirmi di nuovo bene e proprio giocare a tennis, che mi mancava. Quindi sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
1: E poi invece Cobolli risponde come felicissimo, insomma, di quanto sia bello vedere un altro italiano nella semifinale dello Slam.
3: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo, ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai. Il gruppo è coeso, il gruppo è unito, ma questo deriva anche da una Coppa Davis o dalle Coppe Davis che ci hanno legato sempre di più, e adesso facciamo squadra anche nei tornei di singolari.
1: Sì, sì, è tutto talmente straordinario che non si può che fare i complimenti a tutti, dimostrando che l'Italia, se vuole, può fare sistema e può diventare anche la leader in uno sport come per esempio sta accadendo incredibilmente nel tennis dopo 40 anni, non di nulla, ma di certo da un livello che non è molto diverso da quello che oggi occupa l'Italia del calcio. Va bene, lo dico ovviamente con riferimenti evidenti. Io saluto Massimo Tedesco, Tommaso Lavizzari, Michele Ceci, tutti quelli che hanno ascoltato ovviamente oggi la trasmissione, quindi tutti quanti voi, da Lapo De Carlo. L'appuntamento è per domani dalle 14 alle 16. Adesso arriva Check Up con Vicky Mangone. Ciao a tutti, a prestissimo.
4: Giornale Radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata alla 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Per un anziano fragile, il ricovero ospedaliero può diventare molto più di una semplice parentesi di cura. Può segnare l'inizio di una perdita di autonomia, di un rapido peggioramento fisico e cognitivo, a volte persino il punto di non ritorno. È quanto emerge anche dallo studio GRACE, presentato al Congresso Nazionale della Società Italiana di Geriatria all'Ospedale Territorio, secondo cui oltre il 50% dei pazienti geriatrici più fragili non torna a casa dopo il ricovero e la mortalità intraospedaliera aumenta in modo significativo. Il problema, così spiegano i geriatri, è che spesso l'anziano viene valutato soprattutto per la malattia acuta che lo ha portato in ospedale, senza considerare in maniera adeguata fragilità, nutrizione, capacità cognitive, rischio di perdita di autonomia e condizioni sociali. Eppure bastano pochi giorni di allettamento, disorientamento, scarso movimento o alimentazione insufficiente per provocare un rapido declino. Sempre più studi mostrano infatti come molti anziani, dopo il ricovero, fatichino a recuperare mobilità, forza muscolare e autonomia. Alcuni non riescono più a tornare alla vita di prima. Per questo oggi si parla sempre più della necessità di una geriatria capace di lavorare non solo sull'emergenza clinica, ma anche sulla continuità assistenziale, sulle cure domiciliari, sulla nutrizione, sulla prevenzione della fragilità e su modelli meno traumatici di ospedalizzazione. Questo è il primo approfondimento di oggi, ne parleremo tra poco col dottor Luca Cipriani, direttore Unità Operativa Complessa Geriatria ASL Roma 1. Per i vostri messaggi, le vostre domande, 334 11 11 622, io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: fell in love.
1: Curare un anziano fragile non significa soltanto trattare la malattia che ha causato il ricovero, significa anche proteggere equilibrio fisico, proteggere la nutrizione, l'orientamento mentale, l'autonomia e la capacità di recupero. Perché proprio il ricovero, in alcuni casi, può diventare un fattore di peggioramento. Lo studio GRACE, presentato dai geriatri Sigott, mostra quanto la fragilità, se non riconosciuta precocemente, possa tradursi in degenze più lunghe, in perdita di autonomia e maggiore mortalità. Abbiamo in linea il dottor Luca Cipriani, direttore della UOC Geriatria ASL Roma 1. Buon pomeriggio, dottor Cipriani.
2: Buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori.
1: E congratulazioni per la nuova nomina presidente della Sigott.
2: Grazie.
1: Allora, dottor Cipriani, lo studio mostra che oltre il 50% degli anziani più fragili non torna più a casa dopo il ricovero. Sono cifre molto alte.
2: Sono cifre molto alte e tra l'altro mi permetta, non è una novità, è una conferma. Noi abbiamo uno studio che è la pietra miliare per la geriatria del 1984, dove proprio un intervento geriatrico multidimensionale in cui si comprende le potenzialità e le fragilità del paziente attraverso la valutazione complessiva non solo dello stato di salute ma anche dello stato sociale, dello stato cognitivo e delle capacità di ripresa. Ecco, quello studio dimostrava quanto prendendo in considerazione questi fattori si potesse fare un piano assistenziale già durante il ricovero e si potevano migliorare gli outcome, cioè la possibilità di rientro a domicilio, la prevenzione dei peggioramenti e così via. Questo era del 1984. Ecco, una cosa che stupisce è che a distanza di tanti anni la geriatria ancora una volta ribadisce che c'è una fragilità che non è presa in carico e se pensa a questi numeri sono molto importanti, cioè certo. Un anziano su due in condizioni di fragilità è destinato alla residenzialità, a non tornare a casa. E una considerazione che mi veniva
1: il ricovero ospedaliero è sempre un momento, diciamo, particolarmente critico, no?
2: Sì, per tutti, ma
1: maggior ragione per le persone anziane.
2: Esattamente, ma ha detto bene lei all'inizio, il paziente viene ricoverato per una patologia acuta, cui guarisce. E però tutto il resto, la mobilità, la massa magra, la massa muscolare, tutto questo lo si lascia da parte, la possibilità di avere un problema cognitivo, un delirium, fa sì che guarisci la polmonite, guarisci lo scompenso, ma dopo 10-12 giorni non sei più in grado di stare in piedi, di essere autonomo. Ecco, allora se di tante notizie sulla salute degli italiani, su tanti fatti, diciamo, che riguardano gli ospedali, salgono all'occhio della cronaca, ma nessuno pensa, guardi, che uno di quegli anziani tra 20 anni potremmo essere noi.
1: Ma certo.
2: E quindi se pensiamo un attimo, se non facciamo qualche cosa, ecco, ovviare, ecco. E ce ne sono tante di situazioni che possono essere, diciamo, migliorative. Ecco, che non si
1: anche perché è veramente un passo molto breve, no? Dall'allettamento alla perdita di movimento nel il decadimento fisico, insomma, tempo è molto breve, no? Si perde subito massa muscolare, si perde l'autonomia.
2: Dieci giorni di letto sono sufficienti a perdere sufficiente massa magra da poter far scaturire una sindrome da ipomobilità. E laddove, se si iniziasse a pensare, e molte ASL lo stanno già facendo, a degli ospedali elderly friendly, dementia friendly, cioè disegnati per gli anziani, quindi accanto al letto che ci fosse anche una poltrona. Queste sono piccole cose che permettono una maggiore mobilità, un ospedale che permetta gli ingressi ai familiari o avere anche del personale assistenziale che possa essere utilizzato, oltre gli infermieri che fanno la parte assistenza sanitaria, con un'assistenza leggera di mobilizzazione associazione di caring per questi anziani, di creare cioè una plausibilità della vita in ospedale che gli permetta di non subire l'allettamento, non subire la spedalizzazione. Quindi già
1: e che abbia anche, mi permetta, dottor Cipriani, che abbia anche un occhio di riguardo nei confronti della nutrizione, dell'alimentazione, no? Perché poi la malnutrizione ospedaliera spesso è un problema sottovalutato.
2: Guardi, il problema, ahimè, non è sottovalutato perché da anni di ospedale, guardi, bisogna guardarla dall'altra parte questo argomento, perché come si viene ricoverati, si vede le prime analisi, si vede se è diabetico, se è sufficienza, e quindi chiedi la dieta per, ok, fai anche la dieta con supplementazione, quindi ti arriva la dieta giusta per te. Due punti. Poi non c'è magari qualcuno che ti imbocca, qualcuno che ti aiuta, qualcuno che ti fa bere la bottiglia d'acqua.
1: Infatti,
2: che ti hanno lasciato
1: molti
2: lì.
1: Anziani in ospedale finiscono poi per mangiare pochissimo.
2: Eh sì, perché un giorno si fa digiuno perché c'è la TAC, l'altro giorno perché sai la febbre, e l'altro giorno perché tua figlia non è venuta e non ti ha aiutato.
1: Bravissimo.
2: Guardi, è una roba dell'altro ieri, dice: ma questo anziano quanto beve? Allora io dico: io quanto beve? Sta tre giorni che sta qui, beve 6 litri d'acqua, e vedi che ci sono le 6 bottiglie di acqua che sono state messe lì dall'ausiliario, e poi nessuno gliel'ha aperte, nessuno gliel'ha passate, nessuno l'ha aiutato a bere. Quindi insomma è proprio un ospedale che deve ripensare a se stesso in misura dei pazienti che adesso ha, perché noi abbiamo un ospedale che ancora è pensato a 50 anni fa, quando c'era un uomo di mezza età con una polmonite, un infarto. Adesso invece il 75% delle giornate di ricovero sono per anziani, grandi anziani, e quindi dobbiamo ripensare tutto la parte assistenziale, alberghiera, organizzativa per questi anziani, ed è fondamentale tanto quanto l'antibiotico, tanto quanto la terapia intensiva, tanto quanto la parte, diciamo, emodinamica, tutte le strategie avanzate. E poi ci siamo persi un po' quello che è l'assistenza di base.
1: Nutrizione insufficiente, disidratazione, ecco, queste cose compromettono anche tempi e possibilità di recupero.
2: Assolutamente sì, purtroppo sì, è un po' un circolo vizioso che una volta che è instaurato è difficile da recuperare. Insomma, l'ipomobilità porta a tanti problemi di respirazione, di circolazione, il rischio di piaghe da decubito, la perdita della forza, la perdita degli engrammi motori. Una volta che tu, un anziano con deficit cognitivi, ha un allettamento prolungato, perde anche la capacità cognitiva inconscia di riprogrammare lo schema del passo, i movimenti coordinati che deve fare per alzarsi, e quindi deve ripartire da molto più lontano rispetto a quando è arrivato in pronto soccorso con l'ambulanza. Quindi sì, bisogna ripensare un po' l'assistenza in ospedale, i posti letto in ospedale, il pronto soccorso. Stare tre giorni in una barella in attesa di un posto letto, e sono tre giorni molto molto molto difficili, dove c'è più possibilità di delirium, più possibilità di avere patologie nosocomiali, insomma.
1: L'ha già menzionato due volte il delirium, ci spiega bene che cos'è il delirium ospedaliero e perché è così frequente negli anziani fragili?
2: Sì, allora il delirium è una sindrome in cui si ha un disorientamento temporale, spaziale, può essere una forma ipercinetica, quindi con allucinosi, delirio, una forma ben più grave, ipocinetica, l'anziano che rimane fermo, immobile nel letto. È una alterazione cognitiva acuta legata a un problema medico acuto, ma questo si verifica in funzione di due fattori. Uno, dello stress che stai subendo, quindi una patologia grave può dare delirium in un soggetto che partiva da delle ottime condizioni di salute, tanto è la disidratazione, oppure uno stress molto minore in un paziente fragile, già cognitivamente alterato, con una resilienza inferiore. Allora basta anche il cambio della stanza, una febbre alta, uno squilibrio idroelettrolitico per dare un delirium che è un segno di allarme, ma è di per sé una sindrome molto importante, perché chi ha questi problemi ha un rischio maggiore di outcome negativi. Il delirium deve essere evidenziato, perché, ripeto, in un reparto ospedaliero, in un turno infermieristico, può non cadere l'occhio su un paziente magari un po' più superoso dell'altro, un po' più agitato degli altri. Allora ci sono delle scale di valutazione che dovrebbero essere somministrate all'inizio per vedere chi è a rischio di avere un delirium, e ci sono una serie di accorgimenti che devono essere posti in essere per impedire, diminuire le fasi produttive del delirium. E innanzitutto ricordare che il delirium sotto al delirium c'è un problema acuto che va indagato.
1: È arrivato un messaggio. Buon pomeriggio, scrive un ascoltatore. Una volta esistevano i volontari e le volontarie che assistevano chi era in difficoltà col cibo, che vanno benissimo, no, dottor Cipriani? I volontari, le volontarie, ma ci vorrebbe un'organizzazione un po' più strutturata, magari.
2: Guardi, nella mia ASL, nella mia geriatria, noi lavoriamo con l'Associazione Volontari Ospedalieri, l'AVO, e lavoriamo bene, facciamo
1: tante
2: cose insieme.
1: Lode a loro, perché sono fantastici.
2: Assolutamente,
1: volontari.
2: Assolutamente, ecco. Assolutamente. Ah. Diciamo che il Covid ha resettato un po', un po' le cose, perché ovviamente il Covid ha detto tutti fuori dall'ospedale. Rientrare adesso diventa un po' più difficile. Sì, il volontario è importante. Io però credo che la politica sanitaria debba ristrutturare proprio l'organizzazione ospedaliera, debba ripensare l'ospedale per il paziente reale che c'è adesso, che è un paziente per lo più fragile, complesso, a rischio. Quindi abbiamo il traumatismo del giovane, abbiamo l'infarto del giovane anziano, e poi abbiamo tutta una serie di patologie croniche che sono destinate a riacutizzarsi, e quindi una fetta di popolazione che ha queste sliding doors con l'ospedale, con il pronto soccorso, e sono quelli che più rischiano gli outcome negativi dell'ospedalizzazione. Per cui sappiamo chi sono questi pazienti, dobbiamo modificare i percorsi ospedalieri, e c'è letteratura scientifica, c'è il codice argento, che è un codice all'ingresso di pronto soccorso, e c'è stata una sperimentazione nazionale che identificava quindi i pazienti da attenzionare maggiormente. O ci sono altre realtà organizzative, tipo in Toscana il GIROT, che è un acronimo che sta per il gruppo di intervento rapido ospedale territorio per gli anziani, che nel momento del pronto soccorso riesce a intercettare una patologia che può, anche acuta, che però può essere gestita ancora a casa in presenza di un supporto valido familiare, e allora, piuttosto che attivare il posto letto ospedaliero, si attiva tutta una rete assistenziale territoriale, ovviamente importante, è una sorta di ospedalizzazione a domicilio. Però ecco, bisogna pensare nuovo, bisogna pensare in maniera differente per un paziente.
1: Anche
2: che
1: perché
2: adesso
1: ricordiamoci che siamo una popolazione che invecchia, l'età si è allungata, e domani gli anziani saremo noi, dico bene, dottor Cipriani? Quindi organizziamoci per tempo. Allora perfetto, c'è un po' di musica adesso e poi torniamo col dottor Cipriani tra poco.

0: più geriatri sostengono che l'anziano fragile debba essere curato con percorsi diversi rispetto a quelli tradizionali. Recentemente abbiamo proprio parlato della tendenza che vede sempre più anziani curati a casa grazie a una rete di collaborazione fra famiglie e Servizio Sanitario Nazionale, perché non sempre infatti il ricovero prolungato è la soluzione migliore. L'obiettivo diventa evitare ospedalizzazioni traumatiche, mantenere il più possibile la persona nel proprio ambiente, ed è anche la direzione indicata dai nuovi modelli presentati al congresso SIGOT, che puntano su presa in carico multidimensionale, assistenza domiciliare, telemedicina e interventi precoci sulla fragilità. Ne stiamo parlando col dottor Luca Cipriani, direttore Unità Operativa Complessa Geriatria ASL Roma 1. Dottor Cipriani, scrive Sabrina da Milano: mia madre dopo un ricovero di pochi giorni è tornata a casa molto più confusa e debole di prima, non so proprio come fare per farla riprendere. E ancora, sono più o meno tutti su questo tono i messaggi. Mio padre in ospedale mangiava pochissimo, ha perso molto peso, scrive Ezio da Genova. Ancora Codroipo, Udine, Consuelo: abbiamo insistito per riportare a casa nostro nonno il prima possibile perché il reparto sembrava peggiorare ogni giorno, ma non è facile gestire un anziano debilitato a casa.
1: Esatto. Allora, innanzitutto vede che c'è una coscienza diffusa delle difficoltà, e poi ecco, ci sono delle giornalisti come voi che portano avanti queste informazioni, che però non sono proprio così mainstream. Io volevo ricordare una cosa: noi siamo di fronte a un quasi cambiamento epocale della sanità, come dal 1978, perché due anni fa è stato editato un decreto ministeriale 77, che riscrive l'assistenza territoriale per gli anziani. DM77 quindi parla di telemedicina, parla di ospedale della comunità, di casa della comunità, dell'infermiere di famiglia e di comunità, quindi mette nuove personaggi, nuove strutture, e soprattutto chiede un intervento, preconizza un intervento proattivo, ovvero sia che la sanità non sia più una sanità di attesa in pronto soccorso, in ambulatorio, ma costruisca una rete territoriale per intercettare i bisogni prima che diventino acuzie. Questo è un cambiamento necessario, richiesto e diciamo anche lungimirante, che è diventato praticamente una legge dello Stato. E non bisogna farsi scoraggiare dalla difficoltà poi di implementare e attuare questa nuova visione della sanità, che però è quella che ci serve. Cioè, se io riesco a curare un anziano fragile a casa, come ho fatto? Perché ho fatto una valutazione multidimensionale dei suoi bisogni. E badate bene, voi sapete che i medici di famiglia utilizzano dei software dove ti fanno le ricette, ti fanno la scheda, l'anamnesi, eccetera. Allora, di questi due software, di questi due applicativi, se correttamente se inseriscono correttamente tutte le informazioni sanitarie, allora hanno all'interno degli algoritmi che ti dicono quali di questi 1500 pazienti che ha un medico di famiglia è fragile, e allora si riesce a profilare, a conoscere prima, a conoscere meglio i pazienti che sono a rischio, e su quelli allora posso costruire un piano assistenziale. Certo. Ecco.
0: Allora,
1: prima che succeda qualcosa.
0: Abbiamo un messaggio, un audio, sentiamo, ascoltiamolo insieme.
2: Buonasera, io invece ho tra virgolette un problema opposto con mia mamma, nel senso che è una persona fragile perché è grande di età, ma ancora con la testa pensa di essere una dodicenne e quindi vorrebbe fare qualcosa che non può fare più, e quindi abbiamo difficoltà nella gestione perché diciamo si mette tra virgolette in pericolo. Che fare in questi casi? Grazie, buona serata.
0: Adesso non ci sta a invecchiare, non ci sta gli anni che passano, questa signora.
1: Allora, due possibili
0: una
1: interpretazioni.
0: Una battuta, perché abbiamo 20 secondi, okay. Proprio, una battuta rapidissima.
1: 20
0: prego.
1: Secondi, rapidissima. Allora, o è un anziano che sta iniziando a perdere un po' di giudizio e quindi sta andando verso un decadimento, oppure è un anziano che fa fatica a leggere i suoi anni e il cambiamento, perché invecchiare vuol dire crescere, ma non sempre si riesce a crescere anche accettando i cambiamenti.
0: Bene, grazie, la ringrazio moltissimo dottor Cipriani,
1: grazie a lei, grazie. Dell'invito.
0: Grazie per essere stato con noi, direttore unità operativa complessa geriatria ASL Roma 1 e presidente della Società Italiana di Geriatria, Ospedale e Territorio. Tra poco torniamo.
3: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare,
4: Giornale Radio.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Torniamo in corsia con Check Up. C'è sempre più ricerca, c'è sempre più tecnologia elettromedicale nelle corsie degli ospedali. Oggi la sfida non è soltanto quella di ottenere diagnosi più precise, ma anche quella di rendere cure ed esami meno traumatici possibile per bambini e famiglie. Proprio in questa direzione si muovono le ultime innovazioni introdotte all'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Da una parte una nuova apparecchiatura destinata ai pazienti neurologici, pensata per migliorare capacità diagnostiche e monitoraggio, dall'altra una capsula miniaturizzata per l'esplorazione del piccolo intestino che permette controlli meno invasivi anche nei bambini. Due strumenti diversi ma accomunati da un obiettivo preciso: rendere la medicina pediatrica sempre più avanzata senza perdere attenzione alla qualità dell'esperienza vissuta dal paziente. Sempre più centrale il tema di ridurre lo stress, la paura, il disagio nei percorsi diagnostici dei bambini. Un cambiamento questo che coinvolge non soltanto i medici ma anche l'organizzazione delle strutture, gli investimenti, la ricerca e il rapporto con le famiglie, oggi sempre più informate e sempre più consapevoli. Innovare però significa anche sostenere costi elevati, aggiornare continuamente tecnologie e competenze, costruire reti di collaborazione e mantenere standard di eccellenza capaci di attrarre pazienti da tutta Italia. E in un grande ospedale pediatrico come il Gaslini, tutto questo si traduce in una riflessione più ampia sulla quale dovrà essere la sanità dell'infanzia nei prossimi anni. Ne parliamo tra poco con Enrico Antonucci.

0: Le due recenti innovazioni diagnostiche presentate dal Gaslini raccontano una pediatria che punta sempre di più su precisione d'indagine e minore invasività, un cambiamento che non riguarda soltanto le apparecchiature ma anche il modo in cui bambini e famiglie vivono un percorso ospedaliero. Partiamo allora proprio da queste nuove tecnologie e da quello che rappresentano per un grande ospedale pediatrico. Buon pomeriggio Enrico Antonucci, direttore commerciale di Euromedical.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Benvenuto. La nuova capsula miniaturizzata permette di esplorare l'intestino anche nei bambini più piccoli. Partiamo da qua. E ci dica fino ad oggi quali erano i limiti degli esami tradizionali in questo tipo di diagnosi.
1: Allora, diciamo, nella storia delle videocapsule, sì, che sono sistemi, diciamo, sul mercato da diversi anni, la vera novità sono due. La prima, che la videocapsula è stata miniaturizzata per il 44% e quindi è di facile deglutizione anche per bambini molto piccoli, e sì, quindi il bambino evita l'anestesia e quindi il ricovero, perché la inghiotte da solo con un bicchiere d'acqua. Bambini parlo di 3-4 anni, poi più piccoli non si può ancora fare nulla. In più, questa
0: mi perdoni, la interrompo Antonucci, mini capsula, mini quanto? Grande come?
1: Allora, ha presente un antibiotico? Esatto, sì. mezza pastiglia.
0: Quindi piccolissimo proprio.
1: Sì. Invece che 1000 da 500, per capirci. Ecco.
0: Certo.
1: E quindi chiaramente il bambino riesce più facilmente ad inghiottirla. Pensi che ci sono bambini che fanno gli esami ripetutamente per verificare lo stato delle loro patologie e quindi sono abituati a vedere questo tipo di strumento. Quando lo vedono che è la metà, dicono bello, allora se lo, diciamo, inghiottano da soli. E questa è una cosa molto interessante. In più, questa videocapsula miniaturizzata ha le stesse caratteristiche di quella tradizionale, quindi durata, accuratezza, angolo di visione, eccetera, eccetera, eccetera. E in più è dotata di un supporto di intelligenza artificiale che riesce a riassumere i 14-15 ore di video nei frame che il dottore è necessario che analizzi e verifichi lo stato delle patologie. Quindi evidenzia tutte le anomalie del tratto che esplora.
0: Quindi diciamo che la nuova apparecchiatura neurologica consente diagnosi più precise, ma anche più rapide rispetto al passato?
1: Allora, molto più rapide, perché lei considera che prima lo specialista doveva guardare 15 ore di video.
0: Sì.
1: E quindi con la possibilità di distrazioni, telefonate, chiamate, urgenze, eccetera, eccetera. Invece l'ausilio dell'intelligenza artificiale, che è anche nella capsula miniaturizzata, seleziona per lo specialista un numero di immagini selezionate dove lo specialista dice: qui devi guardare, e poi lui vedrà il diverticolo, il sanguinamento, l'ulcera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un grande passo in avanti anche nell'ottica dell'abbattimento delle liste di attesa, che sono uno dei problemi più importanti che la
0: sanità.
1: Perché
0: è anche più rapida, perché si guadagna in tempo, no?
1: Certo, perché il download delle immagini avviene con 10-15 minuti e il referto si fa in 5 minuti. Invece prima questo era necessario ore di download, nel quale poi lo specialista non poteva fare un altro esame perché la macchina stava scaricando. Oggi, mentre la macchina scarica in 10 minuti, il dottore può ripreparare un altro paziente e mandarlo avanti, e poi lui referta l'esame in un tempo stimato e certificato da uno studio internazionale molto importante in 5-6 minuti.
0: Quindi diciamo che la tecnologia permette anche di evitare in alcuni casi sedazioni,
1: esatto,
0: esami particolarmente invasivi,
1: esatto,
0: ricordiamoci,
1: esatto,
0: che stiamo parlando di bambini, no?
1: Esatto, infatti lo strumento che poi deve essere utilizzato per il bambino sì che è dimensioni ridotte, però
0: certo,
1: è sempre un tubo collegato a uno strumento che deve essere, deve essere sedato il bambino come se facesse un intervento chirurgico e poi fatto l'esame. E quindi laddove il bambino riesce è un grande vantaggio.
0: Antonucci, quanto è difficile introdurre tecnologie così avanzate in una struttura pubblica?
1: Allora, il sistema sanitario italiano è molto complesso. Perché è un sistema basato su un progetto del passato che oggi fa fatica a rimanere in piedi, perché noi tutti sappiamo quali sono le difficoltà. E quindi tutti i vari problemi che ci sono stati nel passato hanno costretto la sanità pubblica a introdurre gare, tender, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo porta via tempo e quindi molto spesso l'Italia rimane indietro nell'innovazione tecnologica, perché per introdurre un device ci vuole anni rispetto a paesi tipo la Germania e la Francia, che loro vedono l'innovazione, valutano il carattere scientifico interessante o no e possono acquisirla e fare un contratto. Cioè all'estero i contratti durano un anno, due, in Italia durano 5-6, dipende. E quindi si rallenta.
0: E quanto è importante a questo punto per il Gaslini essere il primo centro in Italia ad adottare queste
1: tecnologie? È molto importante perché loro hanno tutta una serie di piccoli pazienti in cura che poi arrivano da tutta Italia, peraltro. Diciamo che le famiglie genovesi sono avvantaggiati perché ce l'hanno nel giardino di casa, però lei deve considerare anche famiglie che vengono da molto lontano per fare le cure a questi bambini. E quindi la pediatria del Gaslini è molto, molto, molto, la gastroenterologia è molto avanzata. Sì. Diciamo che noi abbiamo presentato il device un po' di tempo fa, abbiamo fatto tutte le prove, tutti i processi amministrativi necessari fino ad introdurre il sistema ed oggi è di utilizzo comune.
0: Poi le innovazioni tecnologiche.
1: Esatto.
0: Le innovazioni tecnologiche stanno cambiando anche il rapporto tra medici, genitori, bambini. No, cambia, a parte il fatto che le famiglie arrivano in ospedale oggi più informate, no? Rispetto al passato,
1: esatto,
0: sulla possibilità, sulle offerte della tecnologia.
1: Allora, esatto, bisogna dire una cosa, che in Italia la sanità è molto valida, ci sono specialisti molto bravi, il problema vero è che non è uguale in tutte le regioni d'Italia. Questo è il vero problema e quindi magari uno più fortunato, non facciamo il nome della regione, va in un posto, mentre un altro meno fortunato va in un altro. Però se tutta la sanità fosse unificata a livello nazionale, secondo me, che sono solo dal 90 che faccio questo mestiere, sarebbe meglio per tutti. Però anche qua sono questioni che noi non possiamo in questo momento, diciamo così.
0: Senta, ma queste innovazioni di cui stiamo parlando vengono utilizzate solo per casi molto particolari, molto complessi, o possono comunque migliorare la gestione di tutti i piccoli pazienti?
1: Allora, la domanda è interessante. Allora, diciamo che adesso con l'innovazione i professionisti tendono ad acquisire la pillola miniaturizzata e io penso che nell'arco di qualche anno l'altra andrà in pensione, perché una volta che ognuno capisce il vantaggio è inutile comprare l'altra, anche perché noi poi a livello economico, diciamo, come prezzo la facciamo allo stesso prezzo, perché per noi l'importante è lavorare, chiaramente fatturare, vendere, però fare ricerca tecnologica, perché il connubio azienda clinico è la chiave del successo, è la chiave della crescita economica, perché le aziende hanno un collegamento, è quello che noi facciamo, il collegamento col clinico che dà dagli input e quindi poi l'azienda lavora. Perché se non c'è l'input della necessità è anche difficile fare, diciamo, prodotti innovativi. Poi ci vogliono i tempi tecnici, le autorizzazioni, tutto quello che si vuole, no? Però il legame stretto tra noi, che siamo quelli che vanno a trovare il medico presentando tutte le novità, e andiamo in giro per il mondo a cercarle, perché il grande sforzo è questo. Noi facciamo questo lavoro, la nostra azienda ha 43 anni, pensi, che lavora, e noi sempre siamo in giro in America, in Cina, in Israele, dove c'è tecnologia noi andiamo. Ultimamente La ricerca e i convegni più importanti si fanno anche nei paesi degli Emirati Arabi, e andiamo anche lì, dove si incontrano tutte le aziende e presentano le loro novità. Le dico una cosa: io ho visto ultimamente uno strumento che fa la gastro, anche se fosse, voglio dire, un infermiere, senza nulla togliere agli infermieri che ormai sono laureati, non sono più come una volta, però lo strumento si centra da solo, capisce che...
0: Quindi diciamo di facile utilizzo, utilizzo.
1: Esatto, ormai...
0: Semplice anche da utilizzare. Sì. Allora poi, Antonucci, la fermo un attimo, ma torniamo tra pochissimo a parlare ancora di tecnologia. Resti lì, un po' di musica.

0: Dietro ogni nuova tecnologia, però, dicevamo, c'è anche un grande lavoro organizzativo ed economico. Innovare nella sanità significa investire continuamente in strumenti, in ricerca, formazione e competenze specialistiche. Questa è una sfida particolarmente delicata nel mondo della pediatria, dove le esigenze cliniche e umane richiedono livelli di attenzione molto molto elevati. Ne stiamo parlando col direttore commerciale di Euromedical, Enrico Antonucci. Antonucci, quanto è difficile sostenere economicamente una innovazione continua nella sanità?
1: È una sfida molto importante. Io le dico sinceramente che se noi dovessimo partire oggi da zero, non so se riusciremo a ricostruire quello che oggi abbiamo, perché tutti i prodotti che noi abbiamo in portafoglio, che ci consentono di avere una performance importante, noi dedichiamo una ampia parte nell'investimento, nella ricerca di continue tecnologie. Esatto.
0: Certo.
1: Noi lavoriamo a stretto contatto con i clinici, lavoriamo a stretto contatto con le aziende produttrici e
0: con le università.
1: Ecco, diciamo che poi l'università e il clinico, perché diciamo questa è la sinergia, è molto importante, perché molto spesso la gente comune non lo sa, ma ci sono prodotti che sono utilizzati in una branca della medicina, ma che si potrebbero utilizzare anche in un'altra, ma questo non avviene perché non si sa. Allora a volte si scoprono dei prodotti che vanno bene, non lo so, per la gastroenterologia, ma anche per la cardiologia o per l'urologia, no? Perché diciamo la tecnologia è confacente a entrambe le discipline. È qui che interviene poi il clinico, il tecnico, l'ingegnere, lo specialista, perché parlando dice: ma allora se funziona così, essendo che potrebbe funzionare anche là, allora si comincia tutto un processo di sperimentazione, prima nei modelli diciamo così sintetici, poi nei modelli animali, e fino ad arrivare alla, diciamo così, al prodotto finale per l'umano. Però in Italia c'è anche un altro problema, che non è facile fare le prove sugli animali, perché diciamo così, c'è tutta una problematica che magari avrete già sentito, che non è così semplice.
0: Sì, ne parliamo spesso, Antonucci.
1: Ecco.
0: Ne parliamo
1: questo
0: spesso.
1: Questo è un errore, perché gli altri paesi invece lo fanno ed è importantissimo. Noi andiamo spesso all'estero, nella fattispecie andiamo a Strasburgo, dove c'è un lab importantissimo in Germania, dove testiamo i prodotti. Ma questo è necessario, perché se noi non testiamo sull'animale, non potremo mai arrivare all'uomo. Capisci? Però la gente a volte crea, il pubblico non capisce questa problematica, che però è importantissima.
0: Non è facile. Senta, ma le tecnologie stanno cambiando anche l'organizzazione quotidiana all'interno proprio delle strutture?
1: Beh, diciamo che adesso non è più come una volta. Una volta si andava molto più spesso in giro, si facevano più diciamo incontri in presenza. Adesso la tecnologia ci aiuta molto con le web meeting, eccetera eccetera, cioè tutto è tecnologicamente avanzato, tutti i sistemi informatici, i cloud, le videoconferenze, è tutto informatizzato. A volte noi riusciamo anche a seguire un cliente, un clinico, col video e assisterlo senza essere lì in presenza. Capisce che avendo tutta l'Italia da gestire e tutte le sale operatorie in funzione 24 ore su 24, no, pur essendo tantissimi, non è che uno si può sdoppiare, quindi bisogna anche un po', diciamo così, utilizzare i nuovi sistemi, che però ci aiutano molto.
0: Però

0: Questa innovazione tecnologica rischia anche di aumentare le differenze tra ospedali, no? Ospedali molto attrezzati e strutture, ahimè, meno, più piccole, allora, magari esatto. Anche più defilate, no? Come diceva
1: allora,
0: prima.
1: Diciamo che bisogna comunque fare delle scelte. Non si può fare tutto dappertutto. Cioè, noi non possiamo pensare di fare interventi di alta specialità in un piccolo ospedale che fa 3 procedure all'anno, 10, mentre ci sono centri che ne fanno centinaia, anche perché poi la riuscita dell'esame o della procedura non potrà mai essere la stessa. Quindi questo è fondamentale, selezionare i centri che fanno determinate procedure, interventi, esami, eccetera, eccetera, dove tutti sono specializzati, dove c'è il massimo della capacità di ripetere giornalmente l'esame, e quindi lo skill del dottore diventa automaticamente migliore, perché se facendone 100 all'anno, capisce bene che non è la stessa cosa di farne 3 all'anno.
0: Antonucci, quindi mi dica in conclusione quali saranno secondo lei le prossime grandi sfide dell'innovazione nella sanità pediatrica.
1: Allora, guardi, secondo me sarà che si andrà verso una, in questo caso stiamo parlando di gastroenterologia, una gastroenterologia, certo, che da diagnostica diventerà sempre più operativa, e quindi si permetterà al clinico di fare interventi chirurgici importanti per via endoscopica, ecoendoscopica, ok, con una necessità di ricovero sempre inferiore, con una capacità di riabilitativa del malato pediatrico molto più veloce, con un risparmio economico importante, perché se riduciamo lo stazionamento del malato da 1 a 3, e quindi capisce bene che i tempi sono ridotti, questo è di grande aiuto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della salute del bambino.
0: Bene, bene, grazie Enrico Antonucci, direttore commerciale di Euromedical.
1: Grazie,
0: noi abbiamo finito, grazie, sono le 17 in punto, Check Up termina qui, io vi lascio le notizie della nostra redazione, poi appuntamento con Roberto Poletti, Italia No Limits, continuate a seguirci, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 17 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Hezbollah, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una sconfitta. L'UNIFIL conferma, ucciso un casco blu nel sud del paese dei Cedri, feriti altri 2 militari. Grazie a Nicole Minetti, nota del Colle dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Nessuna rivalutazione della grazia, non c'è stata inconsueta segretezza. Stragi di mafia del 1993, il GIP di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse per Marcello Dell'Utri, per il giudice mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Marina Berlusconi, inchiesta assurda. Tennis al Roland Garros, trionfo bis nel misto di Sara Errani e Andrea Vavassori.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Altri due militari feriti, nessun italiano coinvolto, e il Libano ancora nel mirino di pesanti raid israeliani. Una cinquantina i morti in sole 24 ore. Il servizio.
8: Libano senza pace, morti e feriti anche poche ore dopo l'intesa raggiunta a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Un peacekeeper serbo della missione ONU a Marajun è stato ucciso da colpi di artiglieria che hanno raggiunto la sua postazione, altri due caschi blu feriti. Una nota dell'UNIFIL fa sapere che è stata avviata un'indagine per capire l'origine dei colpi e fa appello a tutte le parti affinché cessino le violenze e che le violenze e gli attacchi più o meno volontari alle basi della missione di interposizione dell'ONU in Libano siano in aumento non c'è dubbio. Dal 2 marzo, inizio del conflitto tra Israele ed Hezbollah, sono 7 i militari delle Nazioni Unite uccisi. La vittima odierna era a distanza nel settore est, mentre il contingente italiano si trova a Shama, a ovest. Il ministro degli esteri Tajani ha espresso profondo cordoglio al contingente UNIFIL e al governo di Belgrado per l'uccisione del militare serbo, dichiarando la propria vicinanza anche ai due caschi blu feriti della Spagna e del Salvador. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
7: Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza ancora la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della sesta archiviazione. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Calendario credibile, durante la prossima legislatura partirà l'iniziativa di produzione, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni: 55 milioni di italiani hanno detto no con due distinti referendum. State facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, attacca il leader di AVS Bonelli. È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore 53enne in carcere per l'omicidio della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate nell'ottobre scorso. Prossima udienza fissata il 13 luglio, quando saranno sentiti i primi testimoni dell'accusa. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha avuto una reazione di rabbia prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi. Sentiamo le sue parole.
9: Vedere in pace un assassino che ha massacrato la mia figlia con sua freddezza e lucidità mi ha fatto scattare veramente un dolore nel cuore. Purtroppo ho avuto questa reazione. Il tribunale. Giustizia per mia figlia. Chiedo questo.
7: Voltiamo pagina. Nasce Porto Rotondo 2026, il progetto che mira al rilancio del Borgo Marino come brand di lusso. Un piano aperto all'ascolto e teso a trasformare il consorzio in un ente trasparente, efficiente e meritocratico. Sentiamo.
10: Mettere in campo una proposta che unisce le origini storiche del borgo di Porto Rotondo a una nuova visione di sviluppo, servizi e valorizzazione, parte da qui il nuovo progetto Porto Rotondo 2026, piattaforma strategica promossa da una cordata di consorziati guidata da Edoardo Donà delle Rose e Rafael Torres Sanchez. Porto Rotondo torna ad essere un brand di lusso globale con potenzialità di sviluppo importanti che trova la sua base nei comitati tecnici, spiega Rafael Torres Sanchez.
11: Noi abbiamo oltre 30 anni di esperienza, no? in progetti simili del riposizionamento anche a livello mondiale. Una governance moderna come questa serve creare comitati specializzati dove coinvolgiamo i consorziati direttamente, che sono gli interessati, e sentiamo cosa vogliono, cosa serve, quali sono le loro idee, no?
10: Il progetto, che verrà portato nell'assemblea del prossimo luglio per il rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio di Porto Rotondo, si fonda su 4 principi guida: trasparenza, solidità, tutela e legalità, elementi che mirano a posizionare Porto Rotondo come brand di lusso di portata mondiale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto al Roland Garros. Intanto cresce l'attesa per la semifinale del singolare maschile, che domani metterà di fronte, in un altro derby italiano, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
13: Eccoci, inizia una nuova puntata di Italia No Limits e naturalmente parliamo delle accise sulla benzina. Cosa succederà dopo il 6? Guardate che il 6 è fra 2 giorni e sono cavoli amari. Vedremo cosa farà il governo, ma soprattutto parleremo anche del ritorno al nucleare, tutto questo ed altro tra pochissimo.

0: Dance, puntata 183, in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'una. Come sempre potete intervenire in diretta al 334 11 11 622. Come sempre potete ascoltarci attraverso il sito giornaleradio.fm, dove campeggia anche il giornale, il sondaggio del giorno di Giornale Radio. E oggi si parla di patrimoniale, e è un sondaggio molto ben articolato, la patrimoniale, andatelo a vedere, www.giornaleradio.fm. noi stasera ripartiamo però dalla scadenza dei tagli sulle imposte di benzina, meno 6,1 centesimi al litro, e gasolio, meno 12,2 centesimi, fissata per sabato 6 giugno, rispetto alla quale il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha già avanzato una proposta che analizzeremo con i nostri ospiti. In buona sostanza si parla anche con insistenza di non far degli sconti generalizzati a tutti, ma di intervenire su una serie di persone poverissime, con ISEE sotto i 15.000 euro, cioè persone che guadagnano proprio una stramiseria, e dar loro 100 euro dentro la social card per andare a fare il pieno di benzina. E allora, prima di tornare sul tema carburanti, sul possibile stop al taglio delle accise, io vi voglio far riascoltare un passaggio dell'intervista realizzata nei giorni scorsi con il professor Alberto Brambilla, che è presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Fate attenzione, perché si partiva da un dato che ha fatto molto discutere. Secondo Eurostat il 18,6% degli italiani sarebbe a rischio povertà, ma Brambilla contestava fortemente questa lettura, parlando di un paese che spesso si racconta più povero di quanto sia realmente, di un sistema che a suo giudizio rischia di incentivare la richiesta continua di sussidi e aiuti pubblici. È un ragionamento interessante anche alla luce del dibattito di queste ore su benzina, gasolio e interventi dello Stato, perché la domanda in fondo è sempre la stessa: fino a che punto è giusto sostenere tutti e quando invece gli aiuti devono essere limitati a chi ne ha davvero bisogno? Cioè, questi soldi per tagliare il costo del pieno, che vengono dati a chi è estremamente povero, secondo le idee del governo, e poi non c'è niente di fisso, capiremo cammin facendo, il 6 è dietro l'angolo, il 6 è sabato, e poi sono cavoli amari. Ma dico, agevolare solo le persone tecnicamente povere, ma non è che questi poveri sono anche delle persone che fanno i poveri di professione per cercare di avere sussidi? Allora, da qui partiamo per un ragionamento, non datemi del pazzo, ma ascoltate bene Brambilla e poi ne parliamo.
1: Allora, diciamo che la tipologia e la metodica con cui vengono calcolate queste cose lascia molto a desiderare. Il primo punto è che Eurostat non se le inventa, quindi Eurostat prende tutti i dati dall'Istat. L'Istat calcola, non sono tutti i 27 paesi che fanno il calcolo della povertà relativa e della povertà assoluta, cioè povertà assoluta, quelli che fanno fatica a arrivare alla terza settimana del mese, povertà relativa, e quelli che fanno fatica a arrivare alla quarta settimana.
0: Scusi, se questo è un sondaggio messo fuori dall'Europa, per banalizzare, dovrebbe avere gli stessi criteri per tutti i paesi, ma lei mi dice non ce li ha perché non tutti i paesi calcolano le stesse cose. È questo che sta dicendo, professore?
1: Sì, c'è chi calcola la povertà assoluta, c'è chi calcola la povertà relativa, in pochi calcolano la povertà relativa, più calcolano la povertà assoluta, ma in definitiva quello che lascia un po' così stupiti è che l'Istat manda fuori ogni anno, sorteggia 27.500 famiglie a queste famiglie fa una telefonata per spiegargli l'argomento, gli manda un taccuino della spesa dove la famiglia deve indicare che cosa ha speso al netto di eventuali verdure, prodotti, frutti, uova, insomma, che alleva in casa propria, e su questa base proietta sulle restanti 27 milioni di famiglie questo indice. Allora, intanto la metodica è abbastanza simile in Europa, ma poi ognuno la interpreta come vuole. Ma il problema vero è che c'è una dissociazione di numeri. Allora, proviamo a farli. In Italia si dice i poveri assoluti sono 5,7 milioni. I poveri relativi sono quasi 9 milioni. Allora, nel 2008 l'Italia spendeva per la povertà 73 miliardi, quindi per l'assistenza sociale, la povertà, eccetera. All'epoca avevamo 2 milioni e 100 mila poveri assoluti. La prima domanda che si dovrebbe porre l'Istat e anche lo Stato è: ma se io ne spendevo 73 nel 2008 e avevo 2 milioni e 100 mila poveri assoluti, e oggi ne spendo 185 e ne ho 5 milioni e 7, e quegli altri sono passati da 6 milioni a quasi 9, vuol dire che io ho più che raddoppiato la spesa, ma ho anche fabbricato i nuovi poveri. E quindi c'è qualcosa che non va.
0: Scusi, i nuovi poveri che fabbrico possono essere poveri che si sono autofabbricati per convenienza, perché conviene essere poveri in un paese che ti dà tanti sussidi e magari fa pochi controlli? Mi perdoni la domanda così diretta.
1: La domanda è invece più pertinente. Perché? Perché tutti questi sussidi dipendono in larga parte dall'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie. Ora, l'ISEE è una roba che è stata fatta più di 30 anni fa per cercare di avere un indicatore che ci facesse capire quante sono quelle famiglie che fisiologicamente in tutti i paesi hanno qualche problema di natura fisica, di natura psicologica, mentale, eccetera, eccetera. E in generale sono il 6, 7, l'8% delle famiglie. Nel 2025 gli italiani che hanno fatto la DSU, cioè la domanda sostitutiva unica per accedere ai benefici dell'ISEE, sono stati 30 milioni su 58 milioni. 9 di abitanti. Quindi un paese normale si chiede: ma come mai io ho quasi triplicato la spesa e ho quasi più che raddoppiato i poveri? Come mai l'ISEE me lo chiedono in 30? Ma la domanda più importante, che a cui lei sottendeva di sicuro, è: ma per accedere all'ISEE che cosa devo fare? Meno lavoro più ISEE ho, meno dichiaro più ISEE ho. E in effetti il numero delle persone che dichiarano praticamente quasi nulla in Italia, il dato è proprio della settimana scorsa, certo. Noi abbiamo all'incirca la metà della popolazione che su 202 miliardi di IRPEF ne paga 10. Poi c'è un piccolo numero ristretto di persone che paga più di questi 30 milioni. Allora, per garantire questa situazione, questi 30 milioni, gli va data la sanità. La sanità costa 2.230 euro pro capite. Ecco, vuol dire che gli altri cittadini, che sono un po' meno della metà, perché questi sono un po' più della metà, devono mettere sul piatto 56 miliardi per garantire solo la sanità. Allora, sono pochi numeri, ma ci fanno capire che questo paese è evidente che ha un meccanismo interno che genera la povertà. Perché? Perché meno dichiari, più ti aiuto, più dichiari e più ti martello e più ti faccio le verifiche. Quindi la gente, l'italiano che è tutto fuorché stupido, dice: io meno dichiaro, più mando marito o la moglie a lavorare in nero, meno redditi ho, più sussidi posso avere. Se io voglio avere 3.600 euro per l'asilo nido, non è che posso dichiarare come reddito familiare 45-50 mila euro tra marito e moglie, devo dichiararne 26, quindi uno dei due deve lavorare in nero e quell'altro deve cercare di fare il minimo possibile per non superare determinati limiti. Quindi conclusione è: noi siamo il paese che ha la più alta evasione fiscale tra i paesi OCSE, ma di gran lunga la più alta, cioè battiamo di tantissimo la Germania, che però ha 82 milioni di abitanti. E quindi tutta questa roba qua è perché ci sono dei meccanismi impliciti dello Stato che ti mettono nella condizione di evadere se vuoi essere aiutato.
0: Ecco, guardate che Brambilla non è contro i poveri, non è contro i poveri, non è contro i poveri, è contro i falsi poveri. Dopo la musica ragioniamo, perché poi qui dobbiamo dare lo sconto alla benzina magari a questi falsi poveri.

0: Poi andiamo alle accise, ma prima del nostro ascoltatore al 334-1111-622 un vocale.
1: Allora anche le grandi imprese, l'industria non dovrebbe avere incentivi, aiuti, cassa integrazione e via dicendo. L'industria deve farcela da sola, se no non è industria. No? Cioè l'industria, i ricchi vengono aiutati e chi non arriva a fine mese no, perché falsiamo il mercato. Ma o tutti o nessuno, no?
0: Sì, ma non è quello il tema. Il tema è chi non arriva a fine mese per finta e poi magari fa 3-4 lavori in nero e guadagna... Vabbè, non riesco a essere capito, però mi succede da una vita di non essere capito, per cui avrò un problema io. E Roberto da Roma, buonasera.
2: Ciao Roberto. Ciao, da una buonasera. Parte ha ragione
0: Sì, lo so. L'ascoltatore.
2: Ha ragione,
0: o Brambilla.
2: Per il semplice fatto,
0: ha ragione tu.
2: Brambilla. Per il semplice fatto che l'unica, la problematica è dei controlli. Ma uno parla di controlli così, faccio un esempio. Nell'Agro Pontino ci sono centinaia di extracomunitari che dormono in baraccone. Possibile che lì non ci va nessuno? I vigili che vanno, per esempio, nei ristoranti di Roma, specialmente in Prati, che sono tutti veleno puro, la maggior parte, e continuano senza che nessuno... Il problema a tutti i livelli, livelli bassi, si arricchiscono sulle spalle dei poveracci, perché i poveracci poi chi sono? Sono quelli che pagano le tasse, che diventano sempre più poveracci, mentre tutti quelli che giocano nei controlli, perché basterebbe poco nella finanza, nei controlli dell'IVA, basterebbe poco, non basta tanto. Chi paga è sempre, siamo sempre noi, però lo Stato dovrebbe mettere più controlli, dovrebbe prendere sta gente e quando ne becca uno lo butta dentro, butta le chiavi, perché sennò non è possibile che il ristorante.
0: Grazie Roberto. Grazie Roberto. Alessandro da Saronno scrive: purtroppo Brambilla ha ragione e questa cosa viene evidenziata ancora di più nei piccoli comuni dove si vedono famiglie di 4-5 persone avere asilo e mensa azzerata, ma fanno la vita dei signori, contrariamente a chi lavora in due, fanno fatica a pagare asilo e tutto il resto, perché dichiarano tutto e gli altri lavorano in nero. E allora aiutiamo i poveri o aiutiamo chi si finge povero?
3: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi.
8: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
7: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 17 e 32 minuti.
10: Guidare informati.
11: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dall'estremo ponente ligure in A10. Ci sono code a tratti tra Sanremo e Imperia Ovest verso Genova. Per un incidente, code tra Spotorno e Savona verso Ventimiglia. Difficoltà anche al nodo di Genova Ovest con code in A7 da Bolzaneto a Genova Ovest verso San Pier d'Arena e in A12 da Genova Est verso Genova. Nell'area milanese ci sono code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste sulla tangenziale tangenziale nord di Milano tra Monza e Sesto nelle due direzioni. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone e in circonvallazione tra Orio e Curno nelle due direzioni. In A4 code per lavori tra Desenzano e Sirmione verso Trieste, tra Peschiera e Sirmione verso Torino. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica, in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina. Ci sono inoltre code in tangenziale est in entrambi i sensi e in A24 dalla tangenziale al raccordo in uscita. A Napoli code a tratti in tangenziale complici il traffico e un incidente tra Capo di Chino e zona ospedaliera verso Pozzuoli. Code inoltre in A1 tra Casoria e il bivio per la 16 verso Milano e ripercussioni sulla circonvallazione esterna con code all'altezza dello svincolo di Casoria della 1 in ambo i sensi. Più a sud problemi a Salerno a nodo di Fratte con code in A2 da Baronissi a Fratte, a seguire in A3 da Fratte verso Salerno centro e in tangenziale da Torino verso Fratte. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Vabbè, abbiamo sollevato anche un vespaio stasera. Io volevo semplicemente dire che il governo deve entro sabato trovare la soluzione per la questione delle accise, perché non può tagliarle a tutti. Allora le vuol tagliare probabilmente, ma poi lo vedremo, a soltanto 1.200.000 famiglie con ISEE inferiore ai 15.000 euro. Mando un intervento di Brambilla, professor Brambilla, già consigliere amministrazione dell'INPS, che dice, che Brambilla scrive abitualmente sul Corriere, che dice: sono un sacco di finti poveri e mi chiedo, allora tagliamo ai finti poveri, quelli che non dichiarano niente, e che diamo all'operaio che deve andare a far benzina per lavorare? Cioè, questo sto ragionamento sto facendo, ma lo sto facendo assieme a voi, tra poco anche gli ospiti.

0: Buongiorno Poletti, Giancarlo da Genova. Io penso che non bisogna, cioè io credo che l'assistenzialismo sia una cosa da fare con molta attenzione e ponderarla attentamente. Io credo che il nostro paese non ha bisogno di un sistema che aiuti i poveri, ha bisogno di un sistema tale da non permettere che esistano i poveri, e questo si può ottenere solamente col lavoro, con delle retribuzioni dignitose del lavoro e con la possibilità di non essere schiacciati da tutta quanta quella che è burocrazia, tasse, balzelli e cose del genere che i nostri governi, non dico solo questo, hanno sempre usato per tirar su soldi. La gente ha bisogno di avere lavoro, tranquillità economica, ha bisogno di spendere per far girare i soldi, perché per quel poco da ignorante che so, la ricchezza di un paese viene fuori quando i soldi girano. Io le dico solamente una cosa, io il mio furgone ce l'ho adesso da 4 anni e io miro a portarlo fino a 7 anni, perché non ho i soldi. Se io avessi i soldi e non mi avessero massacrato continuamente con tasse e tutto il resto, e la benzina che aumenta, i bolli e le assicurazioni, io il furgone ogni 3 o 4 anni lo cambierei, e sarebbe un rimettere in circolo dei soldi che creerebbero ricchezza, secondo quel poco che so. Questo non è più possibile. Quindi la soluzione non è aiutare i poveri, la soluzione è non creare i poveri.
1: Fin qua ci arrivo anch'io, però importante la sua riflessione, sentiamone un'altra.
2: Sì, buonasera dottor Poletti. Allora stiamo incominciando a dare la caccia ai poveri? Com'è la situazione? Spiegatemelo un po', perché qui i poveri devono pure campare, o mi sbaglio? O tutto a Gesù e niente a Maria? Grazie.
1: Ma cosa tutto Gesù e niente a Maria eccetera, che è bellissima questa cosa, questo detto, tutto a Gesù niente a Maria, me lo segno, però no, chi ha detto di dare la caccia ai poveri? Chi? Sto parlando dei finti poveri e ne ha parlato Brambilla. Io la mia posizione non l'ho detta perché magari è più netta ancora di quella di Brambilla. Sto ascoltando voi, chi ce l'ha con i poveri? Ditemi chi ce l'ha con i poveri. Nessuno qui. Ce l'abbiamo, se permettete, metto dentro anche voi, ce l'abbiamo con i finti poveri, con i poveri di professione, perché la riflessione di Brambilla inevitabilmente divide, perché dietro il dibattito sulla povertà, sui sussidi, sugli aiuti pubblici, c'è una domanda molto concreta. Quando arriva una crisi economica, lo Stato deve aiutare tutti oppure soltanto chi è in difficoltà? La domanda torna ad attualità proprio oggi, perché siamo arrivati a un passaggio decisivo sul fronte dell'energia e dei carburanti. Sabato 6 giugno, che a casa mia è fra 2 giorni, scade infatti il taglio dell'accisa introdotto dal governo Meloni per contenere gli effetti della crisi energetica provocata dalle tensioni in Medio Oriente, dal rischio di blocco dello stretto di Hormuz. Oggi lo sconto vale circa 6 centesimi al litro sulla benzina e oltre 12 centesimi sul gasolio. Non sembra molto, ma significa che senza nuovi interventi la benzina potrebbe tornare rapidamente, e lo farà, intorno ai 2 euro al litro, e il diesel potrebbe superare stabilmente quella soglia. Finora lo Stato è intervenuto per tutti, chiunque andasse al distributore beneficiava dello sconto, ma questa politica dal mese di marzo è costata quasi 2 miliardi di euro. Ed è qui che entra in gioco la scelta che il governo dovrà fare nelle prossime ore, perché da una parte c'è l'ipotesi di continuare con il sistema attuale attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili, utilizzando il maggior gettito IVA incassato grazie all'aumento dei prezzi dei carburanti per finanziare nuovi sconti alla pompa. Dall'altra però prende sempre più quota una strategia diversa, basta sconti per tutti, aiuti soltanto a chi ne ha bisogno. Sul tavolo c'è l'ipotesi di un contributo da 100 euro destinato alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, 1.200.000 nuclei familiari. Una svolta che arriva anche sotto la pressione dell'Europa. Bruxelles infatti ha aperto la richiesta italiana di maggiore flessibilità sui conti pubblici per affrontare la crisi energetica. L'Italia potrà avere margini aggiuntivi fino a circa 6 miliardi e mezzo di euro l'anno, ma c'è una condizione molto precisa: quei soldi non potranno essere utilizzati per tagliare le accise, non potranno essere usati per abbassare il prezzo della benzina e non potranno finanziare i sussidi generalizzati. Potranno servire per investimenti energetici, per reti elettriche, accumuli, fonti rinnovabili, efficienza energetica, pannelli solari, batterie e mobilità elettrica. In sostanza l'Europa dice: spendete per ridurre la dipendenza energetica, non per abbassare temporaneamente il prezzo del pieno. Allora vi chiediamo: è giusto spendere miliardi per aiutare tutti indistintamente ogni volta che aumenta il prezzo della benzina, oppure è più corretto aiutare soltanto le famiglie che rischiano di non arrivare a fine mese? Ma aggiungo, saranno vere tutte queste famiglie che rischiano di non arrivare a fine mese? Ancora, siete favorevoli all'idea del bonus da 100 euro per i redditi più bassi, oppure preferireste che il governo continuasse a ridurre le accise per tutti? E poi siete d'accordo con Brambilla quando sostiene che in Italia esista un problema di eccessiva dipendenza da bonus e sussidi pubblici? Oppure pensate, tra un po' mando il brano e prendo respiro, oppure pensate che con stipendi fermi e costo della vita in aumento sia inevitabile chiedere un maggiore intervento dello Stato? Allora io aspetto i vostri messaggi e le vostre telefonate al 334 11 11 622, perché una trasmissione non ha il compito di ammorbarvi, ma di farvi riflettere anche provocandovi. Capite? Devo sempre spiegar tutto. Grazie intanto, scherzo naturalmente, grazie intanto a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Capadone in regia, e adesso dopo la canzone la discussione scivola via.

0: No, no, Lorenzo Cappadone, se ci sono così tanti ascoltatori che vogliono intervenire, hanno la precedenza. Dai, vai con i vocali.
1: Buonasera a tutti, Luca da Milano. Allora, io mi continuo a chiedere perché si ragioni in questo contesto, sempre nella stessa cornice del neoliberismo, ok? Io non capisco perché non si cerchino di adottare e di avere una visione diversa della società, dell'economia, in modo tale che sia comunque un valore aggiunto per tutti. E invece no, si fa, cioè, i nostri politicanti sono solo dei burocrati, degli amministratori delegati, non hanno una visione, non hanno idee, continuano a muoversi negli zero virgola e nei permessi che gli dà la UE. Allora, un'idea magari di nazionalizzare il settore, visto che è un settore strategico, e di non affidarsi al fantomatico mercato che regola tutto al ribasso per i più poveri, mentre gli speculatori fanno soldi a palate sulle fluttuazioni del petrolio, magari. Questa sarebbe un'idea. O magari affidarsi alla moneta fiscale. Intervistate un attimo il signor Conditi con moneta positiva. La soluzione dietro l'angolo è che politicamente non la si vuole adottare, perché bisogna sempre fare, bisogna sempre leccare i piedi dei potenti che ti dicono cosa è meglio per loro, sempre toccando le tasche dei poveracci che lavorano. Basta, uno Stato non deve essere soggetto alle logiche di mercato, è lo Stato e sono le persone che devono regolare il mercato, non il mercato che deve regolare le persone. Usciamo da queste logiche, per favore, perché sennò non c'è futuro, non c'è visione, l'uomo non conta più niente.
0: Sembra rabbia la sua, invece io capisco che è passione. Grazie per avercela trasmessa, magari qualcuno non sarà d'accordo con lei, ma grazie per avercela trasmessa qui al 334 11 11 622. Mara dalla Brianza, buonasera Mara.
2: Sì, buonasera. No, io volevo solamente dire che sono d'accordo, ci sono anche purtroppo i finti poveri, come ci sono i ricchi evasori. Ci sono anche tanti poveri, gente che magari ha un lavoro stabile, però la moglie fa i mestieri in nero o prendono magari le case dal comune perché appunto risulta un reddito in una famiglia magari di 4-5 persone. Però vabbè, in generale devo dire che è comunque così tanta povertà qui, almeno dove abito io, non è che c'è. I ristoranti sono pieni, nel senso.
0: Mara, ma lei sul taglio delle accise della
2: più di controlli,
0: ma sul taglio
2: forse
0: delle accise della benzina, soltanto chi un ISEE basso, lei è d'accordo?
2: Ma io sono d'accordo di aiutare le persone che veramente hanno bisogno.
0: Ecco, ma c'è un veramente, sì. C'è un veramente di troppo, quindi presuppone, come sostengo anch'io, che ci siano in giro dei lazzaroni.
2: Ma io sono d'accordo di aiutare le persone che veramente hanno bisogno.
0: Ecco, ma c'è un veramente, sì. C'è un veramente di troppo, quindi presuppone, come sostengo anch'io, che ci siano in giro dei lazzaroni che fregano il prossimo fingendosi poveri.

0: a una questione di non parità, oppure sono stanchi di vedere cose che non vanno bene. Alla fine uno diventa anche furbo.
1: Sì, vabbè. Grazie alla signora dalla Brianza. Grazie che si aggiunge ai tanti nostri ascoltatori, perché è un po' che la sento finalmente. Forza, chi è?
2: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Niente, intervengo sull'argomento dicendo che sarebbe ora, come avviene nei paesi civili, mettere una bella tassa patrimoniale su coloro che hanno praticamente dei depositi finanziari economici superiori ai 2 milioni di euro, in modo un po' da risanare la nostra povera economia. Inoltre una bella lotta all'evasione fiscale con sanzioni vere, altro che rottamazione cartelle, applicazione della legge e reclusione per gli evasori fiscali, come avviene in Germania, come avviene negli Stati Uniti. L'evasione fiscale è un crimine contro lo Stato. Buonasera
1: a lei, sentiamo Renato da Milano.
3: Sì, dottor Poletti, buonasera, come sta? Tutto bene?
1: Buonasera. Sto abbastanza bene, lei?
3: Mi fa piacere, abbastanza bene anch'io, dottor Poletti. Intanto, allora, chiedo scusa se chiamo, ma in passato ho provato con dei vocali, ma i monologhi non sono il mio forte, ho preferito fare un intervento, visto che quando si parla di caro carburante è un tema un po' sensibile per me. Premetto che è giusto, secondo me, aiutare le famiglie più bisognose, ma... Non è proprio corretto, secondo me, limitare gli aiuti alle persone, solo le persone più bisognose. E vi spiego perché, dottor Poletti. Io sono un libero professionista, uso l'auto dalla mattina alla sera.
1: Per muovere l'economia, perché poi quello che lei porta a casa è tassato e va nelle casse dello Stato, perché lei paga le tasse e muove l'economia. E quindi,
3: Sì, però io faccio 1500 km alla settimana indicativamente, quindi la voce carburante per me è più alta dei miei di gestione. Ora, se non vengo messo in condizione di poter fare il rifornimento a dei prezzi, capisce che certamente penso di poter entrare in quello che è il ceto medio, ma se vado avanti di questo, farò parte delle cose anch'io, capisce, dottor Poletti? Se non
1: veniamo
3: messi in condizione anche noi di poter lavorare avendo un ritorno economico, cosa andiamo a lavorare a fare? Il mio pieno del mio carburante è aumentato del 30%. Sono 3 mesi che io spendo il 30% in più di quello che spendevo 4 mesi fa. Stamattina io sono stato dal commercialista, dottor Poletti. Mani nei capelli, perché è periodo di dichiarazione dei redditi, è periodo di consuntivi e di pagare il saldo delle tasse del 2025 più l'acconto che è l'intero importo del 2025 per il 2026, senza avere la certezza di poter fatturare nel 2026 quanto ho fatturato nel 2025. Io comunque loro li vogliono i miei soldi, li vogliono prima ancora che io li possa fatturare. In più aiutano solamente le famiglie bisognose, queste 1.200.000 famiglie bisognose, però andando avanti di questo passo, se non veniamo aiutati anche noi, o quantomeno che ci venga permesso di mantenere il nostro range, il nostro target, i nostri utili mensili, le famiglie povere aumenteranno, capisce?
1: No, ma io guardi che capisco perfettamente, per questo che io non è che ami questo provvedimento che si sta ventilando, ecco, semplicemente, anche se non dico mai la mia fino in fondo, ma non è che lo amo sto provvedimento, perché quelli come lei e anche gli operaio che deve andare in fabbrica, se non l'aiuti lo impoverisci e ciao.
3: Io capisco i finti poveri, i furbi in Italia ci sono stati e sempre ci saranno, però non si può far pagare all'intera comunità
1: lo sfizio di questi,
3: capisce? Questi furbi vanno intanto sanati, se non vanno sanati, come ci fu col reddito di cittadinanza. Tante famiglie sono riuscite a sopravvivere con il reddito di cittadinanza, tra queste c'era anche una percentuale di persone, di furbi, che lo percepivano.

0: sentivano senza averne il diritto. Però non è significato abolirlo per tutti, dottor Poletti.
1: Ho capito. Grazie, buonasera.
0: Buonasera,
1: Lorenzo, riesco, Cappadone, il nostro regista, riesco, ho i tempi per mandare un altro vocale. Uno, dai.
2: Ciao Roberto, sempre Giancarlo da Genova. Ma scusa, abbiate pazienza. Continuiamo a parlare dei redditi più bassi, 100 euro, che secondo me poi non è che... Vabbè, ammesso. Ma una persona che lavora, a una persona che lavora e si trova a dover pagare, avere spese vive di gasolio e tutto il resto sui mezzi che usa, ma chi la dà una mano? Chi la dà una mano? Cosa faccio? Metto i pannelli solari sul mio furgone? Cioè, ma che discorso è? Cioè, non riesco a capire. Qui c'è tutto un sistema, c'è tutto un indotto di gente che lavora per i trasporti che non ce la fa più. E questi aiutano le famiglie, va bene, d'accordo. E sono d'accordo anche con voi che va aiutato chi non fa il furbo, che va censita la cosa in un certo modo. Ma io non sento parlare di aiuti a noi, a chi lavora sulle quattro ruote. Cioè io non sento parlare di aiuti di questo genere. L'Europa non ha parlato di niente per quanto riguarda l'aiuto all'industria del trasporto.
1: E allora vi confesso anche una cosa, visto che vi dico tutto, siccome questa trasmissione, ve lo dico spesso, è ascoltata anche da chi decide, dal palazzo, io so che specie nella seconda edizione che va dalle 22 all'una, queste telefonate ritornano in onda e qualcuno di quelli che deve prendere le decisioni qualcosina riflette, magari cambia anche idea e magari si accorge che sta sbandando vabbè, sto zitto, va, che torno più tardi, torno tra poco.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E sta venendo fuori il disagio dell'Italia che viviamo oggi da queste discussioni, no? E stiamo a litigare sul taglio delle accise. Il governo deve pensare bene cosa fare, il 6 è dietro l'angolo, lo scopriremo appena decidono, ma devono decidere bene. C'è un paese in disagio, lo ripeto perché lo diceva anche il nostro regista, analizzando le vostre telefonate che continuiamo a sentire con gli ospiti tra poco, ma tra poco parliamo anche del ritorno al nucleare.

0: Allora, voi che avete il potere di decidere, decidete bene, qui con le accise vi giocate la faccia e anche le tasse di chi non potrà più mettere benzina nell'automezzo che usa per lavoro. Poi tagliatelo a chi ha l'ISEE inferiore ai 15.000 euro, che non lavora sicuramente, dategli 100 euro, l'elemosina, ma pensate al paese, va? Vocali.
1: Buonasera, dottor Poletti, Patrizio da Roma. Personalmente ritengo che i sussidi nella riduzione dell'accise siano soltanto soldi buttati, in quanto 4 centesimi è una percentuale, diciamo, irrisoria sul costo del carburante, e credo che chi ne ha realmente necessità potrebbe banalmente, ma veramente una stupidaggine, ridurre di un po' la velocità media e recupererebbe quella percentuale di sconto. Credo invece che ci sia una grandissima speculazione alla quale il governo dovrebbe far fronte, in quanto se è vero che dallo stretto di Hormuz transita soltanto il 20% dell'utilizzo mondiale del petrolio, e di questo 20% l'80% di questo 20% è assorbito dalla Cina, significa che l'impatto sul restante resto del mondo è del 4%, cioè una riduzione delle forniture da quando è chiuso lo stretto di Hormuz su tutti i paesi, inclusa America e Europa, del 4%. È una cosa ridicola rispetto a quello che stanno combinando le case petrolifere in termini di aumento. Extra profitti sono questi a cui lo Stato dovrebbe andare dietro. Grazie.
0: Ma chi ce l'ha un pubblico così? Chi ce l'ha un pubblico così? Avanti.
2: Buonasera a tutti, Massimiliano da Milano, e una riflessione: il 100 euro che ha le famiglie bisognose con l'ISE basso e quant'altro va bene, per carità, può essere utile, ma penso che sia un po' una goccia nel mare, perché se riusciamo a tenere basso il prezzo della benzina, ne guadagna anche l'autotrasportatore che porta le merci, che vanno nei supermercati, che se no di conseguenza aumentano, e quindi quei 100 euro che diamo, che vengono dati alle persone con l'ISE basso, vengono bruciati in un secondo se poi tutti i prezzi vengono aumentati al supermercato, perché la benzina e il gasolio costano di più. Quindi mi sembra, se vogliono farlo possono farlo come cosa in più, ma mi sembra utile tenere i prezzi calmierati del carburante che serve per muoversi a tutto quello che fa girare il motore dell'Italia. Vi ringrazio per la vostra trasmissione, saluti, Massimiliano da Milano, ciao.
0: Massimiliano, è quello che dico anch'io. Buonasera Giosuè da Legnano.
3: Sì, buonasera dottor Poletti, ci risentiamo ancora ogni tanto. Io la ringrazio sempre della cortesia. Ormai il centralinista dice lei Giosuè da Legnano, vero? Dico presente. Dunque, è miopia politica ed è tutta una cosa inutile, una propaganda inutile, e tra le altre cose secondo me anche deleteria. Quello che ha detto poc'anzi i suoi interlocutori, hanno detto, sono tutte constatazioni, ma comunque non, questa miopia politica non porta a niente, perché è solo propaganda, è solo tanto per... Adesso la comunità europea, l'Europa ci ha detto guarda, dovete spendere dei soldi per l'energia alternativa. Questo governo è stato contro l'energia alternativa. Io sono un fautore, un tecnico progettista che ho progettato impianti finalizzati ai risparmi energetici nell'83, i primi nel suo genere in Italia. Posso considerarmi un Don Chisciotte fallito, perché sono andato a combattere contro e a predicare il risparmio energetico dal 1983, ripeto, però purtroppo la mentalità è il consumismo, dobbiamo consumare, i condomini vogliono consumare, gli amministratori vogliono consumare, e poi andando su con la scala. Ma è ovvio, purtroppo c'è una miopia politica, perché questo governo, ricordiamoci, che ha votato contro tutto, e questo secondo me il vero problema che c'è stato. Visto che lei poc'anzi ha detto una cosa che io, di cui sono rimasto anche un po' colpito, del fatto che la regia poi rimanda in onda e c'è comunque un organico politico che controlla un po', diciamo, gli umori, no? Della gente.
0: No, è semplicemente che qualcuno dopo la giornata politica, giornale radio l'ascolta, perché poi me
3: sì,
0: lo dicono.
3: No, ma voglio dire, però tengono conto degli umori della gente, anche se sono stupidate. Certo. Nella stupidate c'è sempre comunque una verità, c'è sempre comunque uno spunto, no? per un politico attento. Attenzione.
0: Io stupidate le sento più.
3: Attento,
0: ecco, io le stupidate.
3: Perché è da lì che parte tutto.
0: Giosuè. Ora, io le stupidate le sento più dal palazzo. Le sento più dal palazzo.
3: Sì, no, no, certamente. Stupidate. Ma per la carità, questo è vero. Però il problema vero non è tanto adesso questo contentino che ci danno sulle accise, ma è tutta una presa in giro, non serve a niente. È come lavare il culo al maiale, diceva la mia mamma. Se tu glielo lavi dopo un secondo è sporco, cioè non serve a niente. Sono tutte cose solo ed esclusivamente propagandistiche. Punto, non servono a niente.
0: Allora,
3: e non
0: siccome prima,
3: ha ragione,
0: ecco, siccome prima
3: ha ragione
0: c'era un altro.
3: Povera.
0: Un altro detto sui santi, diciamo così. Questo del maiale, anche questo me lo devo segnare, come diceva sua mamma, se ce l'ha in lingua
3: è come
0: originale.
3: Lavare il culo al maiale, non serve a niente.
0: Fantastico.
3: Va bene. Voglio dire, scusate la volgarità, io mi scuso con
0: non è volgare, è un detto popolare. Sì, dobbiamo smettere di pensare che sia tutto volgare, è un detto popolare,
3: è
0: rende
3: un detto
0: l'idea
3: popolare, ma i vecchi non sbagliano mai, dottor Poletti. Noi bisognerebbe imparare ad ascoltare i vecchi, porca di quella miseria, perché i vecchi sono saggi, perché hanno vissuto una vita e sono sicuramente saggi. Bisognerebbe imparare ad ascoltarli.
0: Grazie Giosuè.
3: Scusi, volevo solamente chiedere, Venia, per ancora un 20 secondi. Ieri sera 20, io ho ascoltato un politico di cui non faccio il nome. Lui ha detto una cosa sacrosanta di cui condivido in pieno. Attenzione, perché tutta questa situazione porterà dell'odio nel popolo, non nei governi.
0: Ma chi è il politico? Possiamo, avrà un nome?
3: Questo meccanismo siamo rovinati.
0: Ma chi è il politico?
3: Prodi.
0: Prodi, vabbè, si vergogna a dire il nome o cioè non
3: No, non volevo pubblicizzare Prodi perché sembrerebbe che io sono propenso verso Prodi, per l'amor di Dio, perché non mi sembrava giusto, come dire, non menclarlo che sembra quasi che io lo faccia apposta. Per la carità, non sono pro Prodi e neanche contro Prodi, però ho detto una santa verità, che è un vecchio, attenzione,
0: sì.
3: Bisogna stare attenti all'odio che si è innestato nei popoli. I governi possono governare, possono gestire, ma i popoli non si riesce più a gestire quando si innesta l'odio.
0: Grazie Giosuè. Oro. Mentre Cappadone prende nota del maiale, perché comunque anche lui ha un repertorio, insomma, vabbè, poi vi racconterò un giorno. E sentiamo i vocali.
4: Salve, buonasera dottor Poletti. Come al solito le destre, specialmente quelle attuali, puntano il dito sulle piccole minoranze, che ok, è un problema, che è un problema irrisorio per tanti motivi, perché appunto sono delle piccole minoranze, sono una percentuale irrisoria del nostro paese, e sicuramente ok, è un problema da risolvere, ma non è il problema principale del nostro paese. Come sempre, appunto, nei loro programmi c'è tanto su questo tema, tantissimo, ma poi se si va a leggere sul concreto le opere che loro hanno intenzione di perseguire per quanto riguarda la crescita dell'economia, sono dei programmi così scarsi e così privi di fondamenta che veramente una persona edotta non voterebbe mai. Io ripeto, chiedo a loro di parlare ok di questo problema, se vogliono parliamone, ma comunque di focalizzarsi di più su tutto il resto, ovvero l'evasione, ovvero i grandi capitali che investono in Italia e pagano un cavolo di tasse, ovvero la sanità che sta andando allo sbaraglio, che per una visita passano anche anni. Pensate a questo, vi faccio vedere che poi tutto il resto viene da sé. Ok? Grazie, buona serata.
5: Dottor Poletti, guardi, lei non dica che non la capisce nessuno, io l'ho capito e come. Io faccio il vocale, sarei voluta intervenire in diretta però non mi hanno chiamato. Allora senta, se voi basta che veniate qui nel mio quartiere, ve ne presento io a tanti falsi poveri. Però scusate, devo parlare di me. Allora guardate, io mi sono separata tanti anni fa da un impiegato statale che è andato in pensione a 39 anni e poi ha cominciato a lavorare al nero. Tanto che mi diceva, perché io ho mantenuto rapporti, mi diceva che ha fatto 17 viaggi solo in Grecia, pensate voi, con la barca. Chiaramente a me non ha dato mai una lira all'epoca, o un euro, l'ho tirata su da sola la figlia. Questo è per quanto riguarda la mia vita. Io volavo in Alitalia, quindi non solo pagavo le tasse in Italia profumatamente, che ho le buste paghe, ve le potrei far vedere, ma quando ero all'estero pagavo anche le tasse all'estero, e non era giusto, perché quei soldi che avevo italiani pagavo. Comunque, chi l'ha detto, per esempio, che negli Stati Uniti si detrae tutto? Ma questa è una storia. Stato per Stato si detrae diverso dallo Stato all'altro. Questo è quanto vi dico. Poi mi è capitato pure di fare un'invenzione. Ho inventato una bambola, che la bambola mami è andata in tutto il mondo e io non avevo capito bene quello che avevo inventato, l'importanza. Comunque la linea Giga ha assunto un sacco di persone e io sono stata sempre zitta. Io ebbi il coraggio di dire no alla Mattel, qui lo dico e qui lo nego, perché volevo che fosse italiana la bambola. Pensa a te che quanto ho pagato sulle royalties in tutto, a me è rimasto briciole in mano. Guardate che io ho le carte di ciò che dico. Comunque, in compenso, al palazzo mio, se volete fare un orlo, c'è una sartina al terzo piano che ti prende 20 euro, c'ha 80 anni e si è comprata con l'ago e filo 3-4 appartamenti. Io ho una casa di 80 metri quadri fatta con tanti sacrifici. Scusate, ma veramente, dottor Poletti, guardi che sta cosa, non ho parole, basta, ho parlato troppo.
6: Buonasera, signor Poletti. Volevo fare un appunto, io continuo a sentire parlare degli altri paesi, negli altri paesi succede così, negli altri paesi succede cosà. E negli altri paesi va tutto bene. Sì, negli altri paesi noi prendiamo uno stipendio che è la metà di quello degli altri paesi. Inoltre ci sono stati enunciati dei paesi come l'America, dove gli interessi dei partiti, cioè i conflitti di interessi, sono palesi. Cioè si sa qual è la lobby che finanzia il partito. Da noi è vietato saperlo. Per cui da noi possiamo votare un governo guerrafondaio e noi non vogliamo fare la guerra. Buonasera, signor Poletti.

0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: E tra poco andremo a parlare del nucleare, perché Montecitorio ha approvato il disegno di legge deloga sul cosiddetto nucleare sostenibile. Si corre sul nucleare in questo paese, ne parleremo,

0: Buonasera, ma uno di voi, qualcuno, assumerebbe, voi assumereste come babysitter, affidereste vostro bambino e la vostra bambina ad una babysitter pluripregiudicata che è stata condannata per sfruttamento della prostituzione minorile ed è stata condannata per peculato? L'assumereste? Anche se il tribunale dicesse no, tutto a posto, ma insomma è una persona che non ha altri reati, voi assumereste per badare a vostra figlia, affidereste vostra figlia o vostro figlio, bambini, ad una donna pluripregiudicata e condannata per sfruttamento della prostituzione minorile e per furto, cioè per peculato, cioè per appropriazione indebita ai danni di cosa pubblica che gli era stata affidata, Franco Pavia.
1: Io no, Franco, io no. Detto questo, ne abbiamo parlato anche ieri, io no. Altro vocale.
2: Dottor Poletti, buonasera. Ma lei è proprio certo che ci ascoltano dal palazzone? Boh. Io non lo so, perché cioè si stanno prendendo un'ondata di non dico insulti, ma quasi da tutto il popolone. Ma io dubito che loro ascoltino, perché almeno mi auguro che loro non ascoltino, perché se nonostante il malcontento loro perseverano a non far nulla, perché 4 anni di calo industriale, cioè non c'è una norma che abbia una visione strategica, zero, si occupano dei decreti sicurezza che non servono una mazza, si occupano delle targhe del monopattino e dei programmi di storia contemporanea con i decreti di Valditara, cioè è questo. Cioè proprio loro sono proiettati al passato, cioè cercano di restaurare non so che cosa, gli anni bui e gli anni più vergognosi della storia di questo paese, senza avere un minimo di visione, zero. Aziende che chiudono, c'è tutta la parte di retail che sta andando al diavolo, negozi che chiudono, che ridimensionano, c'è un disastro, hanno ridotto questo stato un disastro, altro che super bonus, che almeno quello ha fatto ripartire in Italia in un momento di Covid allucinante, ma questi proprio zero.
1: E allora non so se ascoltano, cioè so che ascoltano, troviamoci a metà strada, sentono. Adesso cambiamo completamente argomento, restiamo sul terreno dell'energia. Perché oggi alla Camera è successo qualcosa che potrebbe incidere sul futuro energetico dell'Italia per i prossimi decenni, con 155 voti favorevoli e 86 contrari, Montecitorio ha approvato il disegno di legge delega sul cosiddetto nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato, ma il governo punta ad arrivare al via libera definitivo entro l'estate, ai decreti attuativi entro la fine dell'anno. Tradotto, dopo quasi 40 anni e dopo 2 referendum che hanno segnato la storia energetica del paese, l'Italia torna ufficialmente a discutere di energia nucleare, non come ipotesi teorica, ma come possibile componente del proprio mix energetico. Attenzione però, non stiamo parlando delle vecchie centrali degli anni 70 e 80. Il governo guarda ai cosiddetti modular reactor, i reattori modulari di piccola taglia, e ad altre tecnologie che, secondo i sostenitori del progetto, dovrebbero essere più sicure, più flessibili e più facilmente integrabili con le energie rinnovabili. Il ministro Pichetto Frattin ha parlato di una scelta necessaria per preparare il paese alla crescente domanda energetica dei prossimi anni. Ha detto che i primi reattori potrebbero entrare in funzione tra il 2034 e il 2035. Antonio Tajani ha definito il nucleare una scelta di libertà energetica e c'è chi sostiene che senza una quota di energia nucleare l'Italia rischi di restare strutturalmente dipendente dall'estero. Perché il dato da cui partono i favorevoli è semplice: oggi l'Italia continua a importare grandi quantità di energia prodotta all'estero, compresa energia nucleare francese e svizzera, e continua a pagare l'elettricità più cara di molti partner europei. Secondo questa impostazione, il nucleare servirebbe proprio a garantire maggiore indipendenza energetica, maggiore stabilità dei prezzi e minore esposizione alle crisi internazionali come quelle che stiamo vivendo in queste settimane in Medio Oriente. Ma dall'altra parte le critiche sono fortissime, le opposizioni parlano di una scelta sbagliata e tardiva, le associazioni ambientaliste ricordano che il referendum del 2011 vide oltre il 94% dei votanti esprimersi contro il ritorno all'atomo, il WWF sostiene che i piccoli reattori modulari siano ancora una tecnologia non realmente disponibile su scala commerciale e che negli ultimi 15 anni i veri progressi tecnologici abbiano riguardato fotovoltaico, eolico e sistemi di accumulo. E poi restano tutte le domande che accompagnano da sempre il dibattito sul nucleare: la sicurezza, le scorie radioattive, i costi di costruzione, i tempi necessari per vedere risultati concreti e soprattutto la disponibilità dei territori ad ospitare eventuali impianti. Allora stasera la domanda è molto semplice: nucleare sì o nucleare no? Pensate che l'Italia abbia sbagliato ad abbandonare questa tecnologia e che oggi stia semplicemente recuperando un ritardo accumulato negli ultimi 40 anni? Oppure ritenete che il futuro debba essere costruito esclusivamente sulle energie rinnovabili? Ancora, se davvero una centrale nucleare moderna dovesse essere realizzata vicino alla vostra città, sareste favorevoli oppure contrari? Perché una cosa è sostenere il nucleare in astratto, un'altra è accettare che venga costruito nel proprio territorio. Scriveteci, chiamateci, mandate un vocale: nucleare sì o nucleare no, 334 11 11 622. Saluto il mio primo ospite che ritorna a trovarci tra poco. Sentiremo il professor Marco Ricotti, che è ordinario al Politecnico di Milano ed esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Allora, siccome il dottor Ricotti ancora non ce l'ho in linea, dopo il brano lo sentiamo.

0: E allora buonasera, bentornato al professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano ed esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Professor Ricotti, salve.
1: Salve Poletti, salve a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Mi dica una cosa, è importante questo passaggio alla Camera, poi si andrà al Senato con 155 voti favorevoli, 86 contrari, insomma il disegno di legge delega sul cosiddetto nucleare sostenibile. Cos'è sto nucleare sostenibile, professore?
1: Ma allora è un passo importante, ma è il primo di molti passi che l'Italia dovrà percorrere se vorrà andare in questa direzione. Nucleare sostenibile, guardi, già oggi il nucleare sostenibile, questo lo dimostrano tutte le nazioni, sono almeno 12 in Europa che se ne dotano, se ne sono dotate nei decenni passati, e come cito sempre sia la Francia sia la Spagna che hanno preso due direzioni differenti come strategia energetica, ma entrambe hanno una buona base nucleare, ecco, almeno il 20% in Spagna, mentre addirittura hanno superato il 70% in Francia. È un'opzione del mix energetico che i paesi che vogliono affrontare seriamente il tema energetico oggi possono pensare di utilizzare. Il tema non è solo la decarbonizzazione, come abbiamo visto, ma è anche la competitività economica e industriale e una riduzione delle dipendenze geopolitiche strategiche. Quindi se l'Italia vorrà andare in questa direzione, il primo passo di oggi è un buon passo.
0: E allora Carlo da Monza scrive al 334 11 11 622: nucleare sì, assolutamente sì, quanti guai in meno avremmo avuto. Sì, è così, professor Ricotti, avremmo avuto dei guai in meno, ma mi dica una cosa, perché poi c'è il tema di dove posizioniamo eventualmente questi impianti, ma quanto è grande una moderna centrale nucleare? Mi faccio un esempio che posso capire anch'io, tipo un palazzo, tipo un campo di calcio.
1: Diciamo l'edificio potrebbe essere di una grande centrale, diciamo potrebbe essere grande come un paio di grandi centri commerciali.
0: Addirittura, bello grande.
1: Sì, un grande reattore, sì, un reattore da più di 1000 megawatt di potenza, sì, che può servire una grande città come quella di Milano, certamente sì. C'è poi da considerare un'area di rispetto attorno a questi edifici, per cui l'area occupata può essere dell'ordine di un chilometro per un chilometro, ecco, questo è
0: un chilometro per un chilometro
1: pieno, okay. Sì, un'area di questo tipo, mentre con i piccoli reattori modulari quest'area si ridurrebbe direi a un quarto, indicativamente, per un quarto di potenza, ecco. La taglia è dei piccoli reattori
0: modulari.
1: Cioè
0: più grande lo facciamo, più funziona, più alimenta. E quante centrali servirebbero per tutta l'Italia?
1: Allora, per avere una percentuale di nucleare non ridicola, significativa, ecco, che tale per cui il gioco valga la candela, direi che, come previsto anche dal piano energetico nazionale che è stato fatto dal Ministero negli anni recenti, direi tra il 10 e il 20%, ecco, questo potrebbe essere una quota realistica, che vuol dire dagli 8 ai 16 gigawatt, che ancora tradotti in parole semplici potrebbero essere 8 o 16 grandi reattori, moltiplichiamo per 3, per 4 se vogliamo usare i piccoli reattori modulari. Ovviamente non sarebbero distribuiti così, scatterati sul territorio. In una stazione, in una centrale nucleare, potrebbero essere collocati 3 o 4 di questi piccoli reattori modulari.
0: Ma insomma, chi vivrà vedrà, insomma, professor Ricotti, perché come ti spiega lei è ancora lunga.
1: Vedremo che cosa deciderà di fare il popolo italiano e i governi che prenderanno in carico, se prenderanno in carico questa decisione. Devo dire che ci sono due novità rispetto al passato, mi sembra di vedere due cose nuove. Il primo è la posizione delle giovani generazioni, che sono molto più interessate, molto più aperte in modo non ideologico a valutare questa opzione, e secondo la posizione degli imprenditori, soprattutto delle aziende fortemente energivore italiane. Chi si occupa di acciaio, chi produce carta, ceramica, vetro, cemento, loro più di altri sentono il peso del costo della bolletta elettrica, ma soprattutto il rischio di una scarsa predicibilità, programmabilità e anche gli effetti di queste situazioni geopolitiche particolari. Il nucleare aiuta a ridurre questa dipendenza strategica, perché direi almeno il 90% è una tecnologia che possiamo gestire in Europa.
0: Grazie professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano, esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Sono contento che i suoi studenti abbiano uno che parla e che si capisce, come professore, mi perdoni.
1: Grazie
0: ma,
1: a voi. Cioè,
0: ne sento tanti di professori, non si capisce niente, mi immagino.
1: Ma anche
0: i poveri
1: gli studenti
0: ragazzi
1: sono molto chiari, gli studenti hanno le idee molto chiare. Sono forse più
0: grazie
1: chiari dei professori.
0: Grazie professor Ricotti, sentiamo un paio di vocali, grazie.
2: Buonasera, allora l'energia sarà nucleare, per adesso sarà fissione nucleare, quinta, quarta generazione, così. Dopodiché sarà fusione, quindi l'energia sarà nucleare, prepariamoci, perché l'energia sarà nucleare. Vicino a casa va bene, non c'è problema, perché a 50 km che cambierebbe? Comunque saranno più piccole, più gestibili. L'energia è nucleare, è stato votato un referendum all'epoca di Berlusconi, fallimentare, cioè come tutti i referendum poi votati, e quindi l'energia è nucleare, sarà nucleare, deve essere nucleare, è nucleare perché l'intelligenza umana porta al nucleare, fine.
3: Professor Poletti, buonasera, Mauro da Roma. Che ne direbbe di far fare un bel concorsone ai nostri politici che si candidano a ricoprire cariche pubbliche?
0: Vabbè, questo lo recuperiamo dopo, perché ho Chiara Campione, direttore esecutiva di Greenpeace Italia. Voi continuate a scrivere, a messaggiare al 334 11 11 622. Campione, cosa è successo oggi? Si fa un passo in avanti verso il nucleare, voi cosa ne pensate?
4: Ma che cosa dobbiamo pensare? Diciamo che ci sembra un po' che si stia riaprendo il grande romanzo nucleare italiano, no? Una promessa lontana, costosa, piena di incognite, che però arriva sempre domani, e intanto diciamo serve a non fare abbastanza per oggi, no? Che è un oggi dove invece le soluzioni ci sono già, si chiamano rinnovabili, si chiamano reti, accumuli, efficienza energetica, e sono tutte tecnologie disponibili, molto più rapide, molto più diffuse, sicuramente molto più democratiche, possono ridurre da subito la dipendenza da gas e da petrolio. Invece il nucleare, anche in questo racconto molto ottimista del governo, non produrrebbe energia comunque prima della metà degli anni 30, quindi insomma la domanda che ci facciamo è: mentre aspettiamo il nucleare, cosa facciamo? Continuiamo a bruciare gas ad alimentare la crisi climatica, gli eventi estremi, le ondate di calore, le bollette alle stelle? Quindi insomma la questione politica per noi è che pensiamo che questa insomma il nucleare oggi viene usato come un grande diversivo, semplicemente per creare una sorta di attendismo per garantire ancora altri 10, 20, 30 anni di vita ai combustibili fossili, da cui invece con le rinnovabili saremmo in grado di uscire in tempi molto più brevi.
0: Chiara Campione, direttore esecutiva, lo ricordo, di Greenpeace Italia, ma non è più pericoloso il nucleare, come ci dicono, o anche qui mentono?
4: Ma allora guardi, il punto è questo. Io mi chiedo una cosa: nello scenario che è stato presentato dal Piano Nazionale Energia e Clima del governo Meloni, no, si prevedono un minimo di 7,6 gigawatt di potenza installata con questi piccoli reattori modulari, no, come se piccolo fosse più carino, più possibile, meno costoso, eccetera eccetera, cosa che diciamo le esperienze fatte fino ad adesso ci dicono che non è così. Questi reattori modulari hanno una potenza di 300-400 megawatt, quindi ne servirebbero, secondo gli scenari del governo, almeno una ventina. Ora, immaginare una ventina di siti che li ospitino in un paese che non ha ancora risolto la gestione dei suoi rifiuti nucleari, secondo noi va oltre qualunque senso minimo proprio della realtà, perché non sono reattori che risolvono del tutto il problema delle scorie, anzi. Quindi anche in termini di come dire, impatto ambientale è un programma molto, molto preoccupante, se si pensa che nel nostro paese ci sono stati non uno ma ben due momenti referendari dopo Chernobyl e dopo Fukushima, che insomma, dove le cittadine e i cittadini italiani hanno deciso che questa strategia energetica non era la nostra scelta.
0: Grazie a Chiara Campione, direttore esecutiva di Greenpeace Italia. Grazie per essere stata
4: grazie
0: con noi.
4: Grazie a voi. Arrivederci, grazie.
0: Arrivederci. Allora, io vi ricordo il quesito che vi sto ponendo, che porrò anche nella prossima ora di trasmissione agli ospiti. Vi sto chiedendo: nucleare sì o nucleare no? Perché? Perché oggi alla Camera è successo, come vi dicevo, qualcosa che potrebbe incidere sul futuro energetico dell'Italia per i prossimi decenni. Montecitorio ha approvato il disegno di legge delega sul cosiddetto nucleare sostenibile. Il provvedimento adesso deve passare al Senato. Il governo punta ad arrivare al via libera definitivo entro il periodo estivo e ai decreti attuativi entro la fine dell'anno. 40 anni, due referendum, lo ricordava la nostra ospite di Greenpeace. Ufficialmente siamo tornati a discutere di nucleare, con nuovi reattori, con la tecnologia che nel frattempo ha fatto passi da gigante, con il ministro Pichetto Fratin che ha parlato di una scelta ormai necessaria, e Tajani che ha definito il nucleare una scelta di libertà energetica, perché altrimenti saremmo e saremo sempre dipendenti dall'estero. Allora vi chiedo la vostra posizione, che è 33, che è nucleare sì, nucleare no, al numero che è questo: 334 11 11 622, registrando anche un messaggio vocale. Allora, come sempre alle 19 do la linea al giornale radio, ma restate qui perché torno subito dopo, sempre ringraziando per il loro prezioso lavoro i miei collaboratori qui a Italia No Limits, su Giornale Radio, la radio libera di informare, Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadoni in regia. Allora, ascoltate il GR, e tra un GR e un po' di musica registrate i vostri vocali.
5: Giornale Radio. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Tel Aviv e Beirut annunciano un accordo di tregua in Libano, ma nel sud del paese colpi di mortaio uccidono un casco blu serbo. Hezbollah respinge il cessate il fuoco. Il Quirinale in una nota: nessuna rivalutazione della grazia a Nicole Minetti. Il Colle precisa: nessuna inconsueta segretezza. Stragi di mafia del 1993. Il GIP di Firenze archivia le accuse per Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi. La figlia Marina, inchiesta su per la sesta volta finita nel nulla. Tennis, aspettando il derby Cobolli-Arnaldi, ancora grande Italia a Roland Garros. Nel misto, in trionfo per il secondo anno di fila, Sara Errani e Andrea Vavassori.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea, Laura Carchidi e Cristina Scarpa, per lo sport Jenny De Gaetano. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Il servizio.
3: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve il ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma ma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale viene

0: Compie 40 anni il centro studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sull'economia del nostro paese. Sentiamo.
1: Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle analisi e dalle ricerche condotte negli ultimi 40 anni dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che misura il valore aggiunto, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti per ciascuna provincia. Come spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Centro Studi Tagliacarne.
2: L'Italia è molto cambiata dal punto di vista settoriale e territoriale in questi anni. Diciamo che in 40 anni il peso della manifattura, dell'industria, si è ridotto sostanzialmente di un quarto, l'agricoltura si è più che dimezzata e adesso siamo poco più del 2%. Fortissima crescita del terziario, in questi 40 anni è aumentato di circa il 26%.
1: E dal punto di vista territoriale che cosa è cambiato?
2: Circa 58 province rispetto a 40 anni fa hanno perso in termini di valore aggiunto pro capite, in termini relativi, e questa riduzione è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Invece il mezzogiorno, pur lasciando invariati complessivamente il divario di sviluppo rispetto al resto del paese, fa segnare circa 21 province che comunque hanno avuto dei progressi.
1: E tra Milano e Roma?
2: Milano, che 40 anni fa faceva il 50% del valore aggiunto pro capite in più rispetto alla media italiana, oggi praticamente raddoppia, mentre invece Roma, la capitale amministrativa, segna un arretramento al riguardo.
1: Per saperne di più, www.tagliacarne.it.
0: I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino. Il jeep di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2 in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori.
3: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino, dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4, lo score che esalta la premiata ditta azzurra, due volte anche regina degli US Open, ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
4: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
5: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, io solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo, Sasha Zverev, e la sorpresa ceca Jakub Mensik. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E torniamo a parlare di nucleare sì, nucleare no, con voi, con gli ospiti e forza, 334 11 11 622.

0: E allora, visto che il governo accelera sul nucleare, accelera e come, acceleriamo anche noi ascoltando la vostra opinione al 334 11 11 622. Vi ricordo che potete anche telefonare in diretta, come avviene sempre nelle mie trasmissioni, oltre a registrare dei vocali che trasmetterò qui a Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sentiamo.
1: Buonasera, Luigi da Torino. Parliamo di nucleare, continuiamo a parlare di nucleare quando ancora non sappiamo dove smaltire le scorie che stanno ancora a Saluggia e che a ogni piena rischiano di uscire fuori e andare nella Dora. Quindi di che stiamo parlando? A parte il fatto che comunque il nucleare, se sarà pronto tra chissà quanto. Quindi è solo un'eresia, una follia, una stupidata.
2: Poletti, questo fatto di fare le comunità energetiche con una mini centrale che fa una zona, un quartiere che utilizza comunque una mini centrale nucleare che col mini reattore che usano uranio arricchito, non l'uranio puro, quello che gli scarti delle centrali, così evitano anche le centrali di dover stoccare materiale radioattivo e lo si porta in siti protetti che sono questi mini reattori comunque. Ecco, questa cosa qua secondo me sarebbe il nostro futuro, perché le aziende energetiche, quelle del carbonifero, scomparirebbero, non avrebbero più senso esistere, a parte per il petrolchimico, che comunque è benissimo convertibile, non avrebbero più senso di esistere e speculare, soprattutto perché loro hanno molto speculato su di noi e sulle nostre esigenze primarie. Gabriele da Milano.
3: Salve, buonasera signor Poletti, mi chiamo Fabio, chiamo da Forlì. Volevo dire la mia sul discorso del nucleare, ma perché invece di investire sul nucleare classico non si pensa al nucleare del futuro, che è la fusione nucleare? Secondo me se si deve investire è meglio su quello che investire sul nucleare, dato che ci vorranno anche, presumo, molti anni, soprattutto qui in Italia, prima di prendere delle decisioni. Secondo me è meglio puntare sulla fusione nucleare, che in teoria potrebbe essere l'energia del futuro, e secondo me più si investe lì, e non solo l'Italia ma anche le altre nazioni, magari insieme, soprattutto qui in Europa, potrebbe essere una strategia per il futuro. Io la vedo così. Grazie e buonasera.
4: Ciao, sono Roberto, l'edicolante di Milano. Io pongo due questioni sul nucleare. La prima, non so a chi credere, perché ogni giorno c'è chi dice che non c'è ancora modo di smaltire le scorie e c'è chi dice che invece non è un problema. Quindi diciamo che ho un po' di dubbi su questo, anche se io sono dell'idea che non siamo arrivati a smaltire le scorie. Quindi creare qualcosa dove poi non sappiamo dove mettere i rifiuti mi sembra da dementi, proprio da dementi. La seconda è per esperienza personale, io sono un elettricista ma ero facility manager. Quello che mi fa paura siamo noi esseri umani. Nelle grosse aziende, perché parliamoci chiaro, questa gente non lo farà per carità cristiana, quando ci sono problemi o quando il saldo in fondo non piace ai soci, bisogna trovare dei modi di tagliare. Ecco, la mia paura è quella: se vai a toccare le manutenzioni, poi ci ritroviamo incidenti come quelle della stazione petrolifera lì, della raffineria, eccetera. Perché? Perché se vai a ridurre le manutenzioni, aumenti il livello di rischio, e non parliamo di un cortocircuito in questo caso. Quindi sono due problemi che io trovo molto molto molto seri. Buona serata.
5: Ben trovati sul giornale radio i titoli.
6: Sul nucleare c'è talmente tanto da dire che non è che si può lasciare un messaggio rapidamente così e spiegare tutto. Diciamo che, punto primo, ci sono stati due referendum dove gli italiani hanno detto no grazie al nucleare, e fare una legge che sorpassa il referendum, due referendum, mi sembra veramente irrispettoso della volontà popolare. Semplicemente noi votiamo per una cosa, bene, allora noi facciamo il contrario di quello che dite voi. Perfetto, questo è già il primo passo. Il secondo passo, poi bisognerebbe avere un po' di cultura generale e vederla un po' lunga. Per esempio, se dentro le piramidi ci fossero state delle centrali nucleari, oggi sarebbero ancora non frequentabili, perché sono passati solo 10 o 20 mila anni, quindi non si potrebbero ancora frequentare, per esempio. Così, poi se ci sono centrali nucleari bisogna sapere che ci sono degli incidenti, perché ci sono stati dappertutto, ovunque, e quindi ci sono degli incidenti. Gli incidenti sono pericolosi per migliaia di persone, non due o tre. Poi bisogna sapere che ancora oggi non sappiamo dove mettere i rifiuti tossici nucleari, cioè le bellissime centrali francesi che di qui a qualche anno bisognerà smontare, dove andranno buttate le cose? Bisognerebbe chiederlo forse a Ilaria Alpi, che va scoperto che quei rifiuti erano buttati al largo dell'Eritrea e fatti sparire nelle sabbie dei mari della zona. Oppure bisognerebbe domandarsi come mai così tante navi spariscono nel mare Ionio di fronte alle coste della Calabria, dove ci sono 1000 metri di profondità, nessuno può andare a controllare cosa c'è lì dentro. Insomma, ci sono tante cose da verificare. Soprattutto bisognerebbe verificare quanto costa costruire una centrale nucleare, quanto costa smantirla una centrale nucleare. Costi che nessuno mai prende in considerazione, perché tanto smantirla ci pensa qualcun altro. Tutto molto divertente.
0: Molto preparato il nostro ascoltatore, che ringrazio. Lorenzo scrive: no nucleare, i favorevoli non spiegano che fine faranno le scorie, anche trattate pare dureranno 300 anni e stiamo ancora smaltendo quelle anni 80 che nessuno vuole. Io poi ho la casa nei pressi della confluenza del Tanaro Po, già individuato sito i tempi, quindi giammai, speriamo in un terzo referendum che blocchi tutto, scrive Lorenzo. Altro messaggio: abbiamo fuoco e vapore sotto i piedi, non si considera minimamente uno sviluppo maggiore del geotermico. E poi Alfredo: le scorie del nucleare le portiamo a smaltire a casa della Meloni e di Salvini, che è sempre casa nostra, ve lo ricordo. Noi torniamo tra poco sentendo il mondo della politica.

0: Giuseppe, buonasera Poletti. Nucleare significa libertà, tecnologia, industria, know-how. Lei mi lancia temi di progresso, i progressisti vorrebbero rimanere all'età della pietra, ponte no, centrali no, godiamoci la parata dei no a tutto. Giuseppe da Roma, confesso che la delinquenza che c'è in giro e le facce mi fanno più paura del nucleare. Buonasera Matteo Allise, presidente di Più Europa, bentornato.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: E allora, nucleare sì, nucleare no?
1: Nucleare assolutamente sì, per quanto mi riguarda. Io credo che sia sempre da riconoscere quando anche una parte politica diversa dalla nostra va nella giusta direzione, approva un provvedimento positivo, è quello che è accaduto oggi con questo voto sul nucleare. Ovviamente un primo passo, manca veramente molto per arrivare davvero al ritorno del nucleare in Italia, ma se noi vogliamo davvero raggiungere la neutralità carbonica, smettere di inquinare, abbiamo bisogno di tutte le energie pulite, sia le rinnovabili che il nucleare. Anche i radicali, che decenni fa sono stati tra i più grandi promotori della battaglia contraria, oggi invece sono tra i favorevoli. Noi abbiamo fatto una proposta di legge popolare raccogliendo firme di 50.000 cittadini, pensa, addirittura in 24 ore, 50.000 firme in 24 ore di cittadini che hanno firmato online a favore di questa proposta. E poi mesi successivi, ovviamente non solo grazie a noi, il ministro Pichetto Fratin ha avviato questo processo, quindi siamo in prima linea tra i favorevoli del mondo progressista, ed è un peccato che invece la sinistra abbia scelto di portare avanti l'ideologia e non un po' di pragmatismo.
0: Ma i referendum non contano più niente, quei due referendum?
1: Ma il referendum, a parte che fare un referendum, come hanno fatto anche i radicali, soprattutto il primo, esattamente dopo una tragedia, dopo un momento che ha causato anche dal punto di vista emotivo un forte coinvolgimento dei cittadini, è ovviamente un qualcosa che si commenta da solo. Però le tecnologie sono andate avanti, già all'epoca erano sicure, soprattutto Chernobyl ci dice poco sul nucleare, ci dice molto di più sul regime sovietico che gestiva quell'energia senza alcun controllo di sicurezza minimo, come invece in Occidente tra l'altro già si faceva. Però oggi le tecnologie sono molto più sicure, ci sono organismi internazionali che controllano e verificano la sicurezza, quindi assolutamente io sarei per andare avanti su questo tema. Se poi qualche cittadino o dei partiti promuoveranno un nuovo referendum, credo che questa volta il dibattito sarà più acceso, e soprattutto i giovani hanno una sensibilità, per fortuna, molto positiva.
0: Alisei, ma lei davvero crede che nell'Italia della burocrazia, nell'Italia dei comitati, nell'Italia dei no, nell'Italia che non riesce, lei lo sa meglio di me, neanche a liberare tratti di spiaggia che dovrebbero essere liberi, cioè in quest'Italia lei crede che si possa procedere spediti verso il nucleare?
1: Io credo che sia una sfida ai limiti dell'impossibile, però dobbiamo portarla avanti. Noi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi faremo una grande campagna, l'annunciamo qui così prima di farlo da altre parti, lanceremo una grande campagna contro il cosiddetto fenomeno dei NIMBY, cioè quelli che dicono no a tutto, quelli che dicono no a un'opera, a una grande opera, se è vicino a casa loro perché hanno paura di queste opere, che sia un termovalorizzatore, che sia una centrale nucleare, che sia un impianto di energia rinnovabile, insomma, che sia un'antenna addirittura in alcuni casi, provare invece a portare le evidenze, i dati scientifici che ci dicono che queste opere possono essere importanti per la nostra comunità.
0: E come me la fa questa campagna? Come me la fa questa campagna?
1: La faremo girando in tutta Italia, proprio nei luoghi dove ci sono delle grandi opere che magari sono già state realizzate e che invece negli scorsi anni si gridava al fatto che se fossero create queste infrastrutture sarebbe stato un disastro, ma andremo anche nei luoghi dove ancora oggi si discute di termovalorizzatori, inceneritori, trivelle, nucleare, antenne, tutto ciò che riguarda opere che sarebbero importanti e che invece vengono bloccate da chi a livello locale o per ignoranza o per paura ha questi timori. Noi dobbiamo essere bravi invece proprio ad andare lì anche a discutere con questi comitati, sempre pacificamente come sai, però per provare a convincerli delle nostre ragioni e provare a portare un po' di progresso.
0: Ti prendi anche un po' di botte ogni tanto, eh?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto sì. Ovviamente quest'estate non ci aspetterà solo questo, ma torneremo anche sulle spiagge di tutta Italia con la nostra campagna per provare a garantire nuove gare e magari anche un po' più di spiagge libere sui nostri mari.
0: Ecco, ci andrete in taxi sicuramente, vi ospiteranno volentieri. Come va con i tassisti, Alisei?
1: Beh, va molto bene. Negli scorsi giorni siamo andati sia all'aeroporto di Ciampino che alla stazione Termini a Roma di nuovo, questa volta non soltanto per le code che continuano ad esserci e poco cambia, ma per provare anche a raccontare di un altro tema, quello delle dichiarazioni dei redditi che sono uscite, quelle nuove che corrispondono al 2024 e che rilevano però un po' gli stessi dati anche degli anni precedenti. Cioè, per esempio, a Roma 1.400 euro lordi al mese. Oggettivamente c'è un problema. Quindi sia sul tema delle lunghe attese, che soprattutto d'estate ovviamente si intensificano, ma anche per quanto riguarda i redditi, continueremo a dare battaglia nei prossimi mesi.
0: Grazie a Matteo Alisei, presidente di Più Europa.
1: Grazie a voi.
0: Io vi ricordo sempre 334 11 11 622, alla luce dell'accelerazione data dal governo, da questo governo, nucleare sì o nucleare no. E approfittate, adesso c'è la pubblicità, ascoltatela per bene, subito dopo la pubblicità approfittate per registrare i vostri vocali.
2: Giornale radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio. Ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria ancora problemi in A10 per due incidenti, circa 7 km di code adesso tra Spotorno e Savona verso Ventimiglia e 2 km tra Arma di Taggia e Imperia Ovest verso Genova. Migliora nell'area milanese, da segnalare ancora code tuttavia sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. A Bergamo complici il traffico e alcuni incidenti, ci sono code in circonvallazione tra Curno e Grassolano in ambo i sensi e tra Grassobbio e il bivio per la tangenziale sud. In A22 per un incidente circa 8 km di code tra Affi e Ala Avio verso il Brennero. A Mantova traffico bloccato in tangenziale sud, tratto centrale con code in ambo i sensi tra l'intersezione con via Toscani e la rotonda di Mantova Centro. A Roma ancora code in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il Raccordo. A Napoli code per un incidente in A1 tra l'asse Mediano e Casoria verso Napoli e tra Casoria e il bivio per la 16 verso Roma. Per un altro incidente code anche sull'asse Mediano tra Grumo Nevano e Aversa Merito verso Lago Patria. Per il traffico poi code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E l'Italia libera di andare verso il nucleare? Parrebbe di sì, insomma. Ascoltiamo i vostri vocali tra poco, 334 11 11 622.
7: Doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say

0: Noi sempre protagonisti qui a Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ci tengo parecchio ad ascoltare i vostri messaggi vocali. Forza, dai.
1: Dottor Poletti, una domanda, ma se tra qualche centinaio di miliardo dati alle armi di Trump e 14 miliardi di consulenze, perché questo sarà sul ponte sullo stretto, e in altri centello di miliardi per le centrali nucleari, che forse tra 10 anni si comincerà magari a vedere, ma servirà a distribuire consulenze anche in quel caso. Diciamo, se tra una chicca e un'altra magari riuscissero a far arrivare l'acqua 24 ore su 24 nelle case e in Sicilia magari, che dice, potremmo buttarla lì? Magari riescono a farlo almeno questo, che dice?
0: Dico che l'ho sperimentata anch'io in questi giorni, un po' di crisi idrica, visto che sto trasmettendo dalla Sicilia, ma lasciamo perdere. Sentiamo un altro vocale, va?
2: Sono Roberto da Milano. Io ho una domanda semplicissima da fare. Mi è venuto un flash in questo momento. Io mi ricordo da ragazzo quando tutti avallavano l'amianto. Sembrava il meglio che c'era, hanno messo l'amianto in ogni dove, mancava solo nei pannolini, poi avevamo l'amianto in ogni dove e c'erano tutti, politici e tutto quanto, cavolo, futuro, perfetto. Quanti politici hanno pagato per aver avallato quella decisione di usare l'amianto anche nei fazzoletti per il naso? Io non ricordo, credo nessuno, e neanche di chi probabilmente l'ha posato a momenti ne hanno pagato. Quindi quando mettiamo delle persone che nella vita fanno a malapena i parrucchieri a decidere queste cose,
0: forse finiva il discorso, diceva, quando mettiamo delle, magari facessero a malapena i parrucchieri, avrebbero un'arte, sarebbero artigiani di qualcosa, il problema sono i decisori, dice lei. Saluto Maria Grazia Midulla, spero di aver pronunciato bene, responsabile clima ed energia di WWF Italia. Buonasera Midulla.
3: Benissimo, l'ha pronunciato benissimo, di solito mettono l'accento male alla fine.
0: No, io accenti se non li vedo scritti non li metto, per cui Midulla, perfetto, e l'ho detto bene. Senta Midulla, mi spiega questo ritorno al nucleare, se secondo lei ha qualche altro tipo di strategia dietro o se è proprio un ritorno convinto che poi con le lentezze e le burocrazie dell'Italia vedremo?
3: Ma io penso che riaprire il dibattito sul nucleare in Italia abbia in fondo la finalità di posticipare l'uscita dai combustibili fossili, anche se ovviamente di questi tempi ci sono altre ragioni per uscire dai combustibili fossili. C'è qualcuno che dice, ma non vi preoccupate perché poi andiamo verso il nucleare. Sì, ma poi quando? Cioè, siamo alla seconda crisi energetica nell'arco di 4 anni, la prima nel 2022, la seconda nel 2023, nel 2026, cioè adesso, e noi siamo usciti dalla prima non prendendo i provvedimenti che andavano presi e ci siamo ritrovati scoperti di nuovo nel 2026. Chiaramente il nucleare, ammesso e non concesso che si faccia, prenderebbe tantissimo tempo in più, anche perché dicono di volere una tecnologia che non esiste dal punto di vista
0: commerciale.
3: Perché
0: non esiste questa tecnologia, Midulla?
3: I piccoli reattori modulari non sono un prodotto commerciale, ce n'è forse un esempio in Cina e naturalmente poi ci sono i piccoli reattori sui sommergibili, sugli apparecchi militari, sulle strutture militari. Ma non esiste un prodotto commerciale di questo tipo, anzi in America sono fallite le aziende che volevano costruirle. costruirli, quindi è abbastanza evidente che i tempi sono molto molto lunghi e sarebbero molto lunghi. Ma poi ci sono tantissime controindicazioni, le stesse di cui avevamo parlato.
0: Prego, abbiamo tempo per elencarle, perché il pubblico molto, con molta attenzione, insomma, si chiedeva anche per quanto riguarda le controindicazioni.
3: Certo, ma sono un po' le stesse del 2011, perché appunto il nucleare di quarta generazione non esiste. Qualche giorno fa sentivo alla radio l'ex direttore di Repubblica che parlava del nucleare di sesta generazione, era andato molto avanti con la fantasia, non esiste ancora il nucleare di quarta generazione, e anche allora nel 2011 si parlava di piccoli reattori nucleari, però erano anche essa una fantasia, cioè qualcuno ha detto: ma perché non ne facciamo tanti piccoli? Ora, tanti piccoli reattori, oltretutto, vuol dire moltiplicare le scorie, moltiplicare le spese, moltiplicare la sicurezza, perché se lei avesse un reattore vicino, ovviamente vorrebbe che ci fosse il massimo delle misure di sicurezza, questo senza pensare agli incidenti e ad altre cose che pure si sono verificate, sembravano impossibili e si sono verificati molte volte nella storia, anche al di là di Chernobyl e Fukushima. Io mi ricordo a tutti Three Mile Island, tra l'altro ci dovrebbe essere anche un docufilm su Netflix che vale la pena di vedere, e quindi è questo. C'è poi la questione economica, nel senso che il nucleare costa tantissimo, il costo del kilowattore nucleare non è vero che è più economico delle rinnovabili, perché anzi è molto molto più costoso. Ma al di là di questo, quasi mai viene contabilizzato poi la spesa maggiore, che è quando devi spegnere la centrale, quando alla fine la centrale devi spegnerla, perché poi quando una centrale, soprattutto così pericolosa, diventa vecchia, è ovvio che la devi spegnere, e allora sì, i costi sono enormi, e noi lo sappiamo perché abbiamo le scorie del nucleare del 1987, cioè post referendum sul nucleare, che non sappiamo dove mettere, e ancora non sappiamo dove mettere, tant'è che a noi viene il dubbio: ma non sarà che la SOGEI non riesce a collocare queste scorie, che non dice dove le vuole collocare, che aveva fatto un buon processo di identificazione, ma non ha mai detto poi che l'esito di questo processo, e non è che loro, diciamo, dopo aver speso tanti miliardi in tutte queste varie fasi, si stanno dicendo: forse è meglio che riapriamo il nucleare, così le collochiamo le collochiamo dentro le centrali riaccese. Non lo so, adesso sto andando un po' in libertà, però in ogni caso uno si pone il problema del come mai non si è riuscito neanche a risolvere il problema delle scorie del passato, figuriamoci quelle che noi produrremo, certo, adesso, e con le centrali. Quindi è ovvio che non. Quindi ho parlato di questioni economiche, ho parlato di questioni tecnologiche, come avrà notato non ho parlato delle questioni che ovviamente mi stanno più a cuore, e che sono le questioni ambientali, certo ho parlato delle scorie, ma non ho parlato delle questioni di salute. Io nasco da studi medici, e quindi la prima cosa di cui mi occupai all'università era proprio il potenziale rischio per la salute, ed è uscita proprio in questi giorni una ricerca dell'Università di Harvard che conferma questo allarme anche sulle basse dosi di radiazioni, perché noi ovviamente in caso di incidente ci sono le alte dosi, ma poi esistono le basse dosi. D'altro canto, quando ci fu il referendum dell'87 c'erano numerosi studi che parlavano di malformazioni, certo, e di altro.
0: Io ringrazio Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia di WWF. Grazie davvero.
3: Grazie a tutti voi e soprattutto andiamo verso le rinnovabili.
0: Lo dica al governo, no a me.
3: Dicevo andiamo verso le rinnovabili perché quelle ci sono e stanno facendo grandissimi passi avanti.
0: Grazie Midulla.
3: grazie, arrivederci.
0: Allora ascoltiamo un vocale, forza.
4: Matteo da Como, intervengo sempre sulla mia radio preferita. Sul nucleare mi trovo perfino in imbarazzo a dirlo, il mio cervello ha l'unico punto di contatto con quello di Salvini, me ne vergogno, e ha l'unico punto di divergenza con il cuore, l'anima e il cervello del WWF, per il quale ho anche scritto dei libri patrocinati da loro, quindi figuriamoci. Tutto quello che sento in questa trasmissione è abbastanza paradossale. Dimentichiamo che il nucleare l'abbiamo abbandonato sull'onda di una tragedia verificatasi in un mondo che non esiste più e con delle centrali che erano gestite in un modo che non potrebbe neanche più esistere, e non vediamo invece come vengono gestite le tecnologie che già ci sono e quelle non così lontane come descrive la responsabile energia del WWF, dei piccoli reattori. Bisogna dire che si realizzeranno fra 10 anni, non importa, iniziamo adesso. Eravamo all'avanguardia nel nucleare, lo siamo ancora come tecnologie, e sono tecnologie molto più sicure e molto meno inquinanti di tutte quelle che abbiamo a disposizione e che non escludono lo sviluppo delle energie rinnovabili. Non sono due piani incomparabili, sono soltanto paralleli.
0: E come sempre, se avete qualcosa da dire, l'ultimo ascoltatore insomma ha smentito in diretta la responsabile clima ed energia del WWF dando la sua divisione. Bene, se avete qualcosa da dire siamo qua come sempre, 334 11 11 622.

0: Buonasera all'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione, ben ritrovato.
1: Buonasera, eccoci qui.
0: Ecco, qualcuno sostiene che questo ritorno al nucleare sia un modo che ha questo governo per nascondere quello che non è stato fatto per quanto riguarda le rinnovabili e per dire state tranquilli che poi arriva il nucleare. La vostra posizione?
1: Guardi, io credo che ci sono delle colpe sulle rinnovabili che sono distribuibili in maniera equa, forse addirittura più a governare. Accidenti. Nelle regioni ha immediatamente messo dei vincoli per evitare che ci siano rinnovabili da qualsiasi parte. Basta vedere il caso del Lazio, il caso della Sardegna, quindi possiamo scrivere libri su questo. Però c'è un fatto, che il nucleare finalmente ha fatto un passo avanti. Adesso noi staremo lì a premere che i decreti attuativi nel frattempo li scrivano, perché è sufficiente riprendere quelli che sono stati nei cassetti per tanti anni, sistemare le cose che devono essere sistemate in Consiglio dei Ministri in maniera rapida.
0: Beh, però onorevole Rosato, basta un cambio di governo per richiudere quei cassetti, perché non vedo a sinistra tanto entusiasmo nei confronti del nucleare.
1: Guardi, secondo me è una battaglia ideologica sbagliata, perché io conosco tante persone che votano a sinistra, perfino che votano AVS, che sono assolutamente coerenti con quelle che sono le scelte ambientali. Per avere il rispetto dell'ambiente, e visto che nessuno di noi è disposto a chiudere il riscaldamento a casa, a lasciare la macchina a casa, a non usare di energia, questa energia da qualche parte dobbiamo prenderla. È l'unico modo, insieme alle energie rinnovabili, i limiti che conosciamo, il vento qualche volta c'è, qualche volta non c'è, solare non è 24 ore al giorno come è noto, la stagionalità ha un suo peso, c'è solo l'idroelettrico che garantisce una certa costanza. Dopo ci vuole il nucleare. Il mix energetico che ha prodotto la Spagna, con il nucleare un 20%, è quello che ha consentito alla Spagna di aumentare la sua produttività abbassando i costi per le aziende e per le famiglie. Noi vogliamo semplicemente questo, e credo che la maggior parte degli italiani abbia questa grande consapevolezza. Peraltro, sì, se anche uno continua, sì, a citare i problemi di sicurezza, eccetera, eccetera, ricordiamoci che le centrali nucleari.
0: La linea ci ha lasciati, altro che nucleare, qui siamo ancora alle linee telefoniche. Sentiamo se riusciamo a richiamare l'onorevole Rosato, vicepresidente di Azione, per concludere il suo ragionamento. Ditemi in regia se è possibile. Ecco, qualche istante, sempre 334 11 11 622. Io vado costantemente in diretta e quindi può capitare anche che un telefono non funzioni bene. Prego, onorevole Rosato, concluda.
1: Ecco, chiedo scusa, no, dicevo che sui nostri confini è pieno di centrali nucleari, quindi non è che la sicurezza si garantisce se qualcuno vuole, pensando che. Quindi le centrali nucleari non ci riguardano, sono oltre i nostri confini a pochi chilometri.
0: Grazie all'onorevole Ettore Rosato, vicepresidente di Azione, grazie per essere stato con noi. Sì, è andato, nel senso che si sente, non avevamo un'ottima connessione, ma i nostri ospiti spesso si trovano in movimento. Bene, trasmissione molto partecipata anche questa sera, come sempre siamo partiti alle 17 per arrivare fino alle 20:20, in cui inizia un'altra trasmissione di giornale radio che vi invito ad ascoltare, Il Timone delle 20 con Francesco Massardo. Dicevo, abbiamo parlato in qualche modo sempre di energia quest'oggi, dalla questione delle accise. Vi ricordo che sabato scattano i finisce sabato, finisce il taglio dei prezzi della benzina voluto dal governo, quei 6 e 12 centesimi rispettivamente per benzina e diesel che ritorneranno sul groppone del contribuente, a meno che il governo non studi altre soluzioni. Per il momento non ne conosciamo, si ipotizza uno sconto di 100 euro, come vi raccontavo, per le fasce meno abbienti, ma insomma veramente per 1.200.000 famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro e per tutti gli altri niente. Staremo a vedere se il governo manterrà questa decisione. Sta di fatto che è giovedì sera, sono le 19:57:37, ancora non si sa che cosa avverrà sabato. Io sono qui a raccontarvi assieme a tutti i colleghi di Giornale Radio che cosa avviene minuto per minuto, quindi vi invito a restare sulla nostra Giornale Radio. Ringrazio anche questa sera e ancora una volta Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia e tutto il personale della nostra splendida radio che continua a trasmettere, per cui restate qui e ricordate sempre il nostro sito www.giornaleradio.fm. Fate tesoro di quel che vi dico. Da Italiano Limits è tutto, torniamo domani.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
3: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto leggi di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve il ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
2: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. In oltre 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure transitorie su accise o bolletta, ma su investimenti per ridurre l'uso di combustibili fossili. Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, mette in guardia il Ministro dell'Economia Giorgetti.
4: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici, che a giudizio di chi vi parla non si sono ancora pienamente manifestati.
2: I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino. Il GIP di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2 in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali, chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il 2º anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino, dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4, lo score che esalta la premiata ditta azzurra, due volte anche regina degli US Open, ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
6: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
7: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, io solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
5: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
10: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio. Sono le 20.06 di questo 4 di giugno, io sono Francesco Massardo e questo è il timone delle 20. Siamo in diretta, siamo insieme fino alle 21 per chiudere questa lunga giornata di diretta su Giornale Radio, per proiettarci verso il tema e i temi del domani. Un saluto a Giorgio Berselli in regia. E allora, sullo scenario internazionale, oggi ci occuperemo di Russia. Poco fa ha parlato anche Vladimir Putin, che si dice assolutamente disponibile in Ucraina per una soluzione pacifica, ma al tempo stesso dice stiamo avanzando. È stato invece Lavrov, come sempre, a fare la parte del poliziotto cattivo, dicendo oggi gli Stati Uniti non hanno mantenuto la parola. Però attenzione, perché c'è il disgelo tra Russia e Stati Uniti su tanti temi. Addirittura oggi si è tornato a parlare del tunnel sotto lo stretto di Bering, quello che potrebbe collegare Russia e Stati Uniti dall'altra parte del mondo, rispetto a qua, dalla Kamchatka fino all'Alaska. E poi ovviamente il conflitto che non si ferma in Medio Oriente. Hezbollah ha rifiutato le condizioni per il cessate il fuoco poste dagli americani, e l'impressione che sarà guerra ancora, e sarà guerra ancora a lungo. E poi ci sono i temi interni. Oggi arriva così il decreto sul nucleare, ce ne occuperemo più avanti. È un tema che è capace spesso di dividere la politica su schieramenti anche nuovi da un certo punto di vista. Ma apriamo anche con la notizia terribile che si aggiunge sull'orrore ad Amendolara, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Questo sarebbe il movente della strage di braccianti di lunedì in Calabria, circostanza che emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini pakistani Ahmed Safer e Ali Raza, una lite che sarebbe appunto scoppiata tra le vittime e i carnefici per una motivazione certo futile, ma che ci riporta anche uno spaccato delle condizioni in cui questi braccianti vivevano. Hanno rifiutato di stare in 10 in una stanza, e qualcuno magari sarebbe anche capace di dire: certo, se non si adeguano alle condizioni del nostro paese, se il nostro paese li accoglie loro, magari rispondono così, noi li rimandiamo a casa. Certo, avrebbero preferito essere rimandati a casa piuttosto che fare la fine che hanno fatto, ma qualche riflessione per provare a trarne una morale come paese da questa vicenda credo sia l'unica soluzione per poterne uscire in qualche modo non coinvolti, e quindi parlare di lavoro, di condizioni di lavoro e di integrazione, piuttosto che lasciarsi andare agli slogan populisti. Di questo e di tanto altro parliamo tra poco. Vi aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622. Ripartiamo dalla musica. Il primo pezzo di oggi è dei One Republic, si chiama I Ain't Worried, e poi rientriamo insieme qui al timone.

0: E allora rientriamo in diretta qui al timone delle 20 e ripartiamo dalla guerra in Medio Oriente. Intanto è emerso questa mattina il casco blu ucciso nel sud del Libano, era un soldato serbo, lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Belgrado, soldato deceduto a causa delle ferite riportate in seguito a un attacco missilistico contro la base ONU. Il sergente maggiore Milovan Jovanovic ha ricevuto le prime cure mediche in un ospedale all'interno della base per poi essere trasportato in elicottero al centro medico universitario di Beirut, dove però è deceduto. La Farnesina e il governo italiano intervengono sul tema, dicono ferma condanna per l'uccisione del militare UNIFIL, cordoglio alla Serbia. È immaginate, perché ci siamo andati vicini, tanto così se il morto fosse stato italiano, non si fanno morti di serie A o di serie B in questa parte del mondo almeno, e questo ci dice del perché la guerra è bella ma ci si fa male, diceva De Gregori prima di impazzire, e il perché questa guerra non si riesce a fermare spesso è nascosto proprio nella risolutezza di chi dovrebbe sedersi al tavolo. Oggi è notizia che Hezbollah ha rifiutato le condizioni che sono state poste, e sappiamo anche che Israele è tutt'altro che disponibile per venire incontro a una richiesta di prolungamento del cessate il fuoco e di accordo verso la pace in Libano, che non preveda l'eliminazione totale di Hezbollah, finanziato dall'Iran, che continua a usarlo come leva per bloccare l'intero processo. Un'altra giornata calda, ma di calma piatta tutto sommato, sul fronte medio orientale, ce la racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco. Per fortuna aveva parlato con Hezbollah. Vi lasciamo immaginare cosa sarebbe successo se non ci fossero state queste presunte telefonate. Il negoziato libanese di Donald Trump procede a gonfie vele. All'indomani del secondo round di colloqui fra i rappresentanti di Beirut e di Tel Aviv, un'intesa ci sarebbe anche stata. Nella notte, Libano e Israele hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di apposite zone di sicurezza che escluderanno Hezbollah. Il che non è molto promettente, perché proprio l'attivismo militare dell'organizzazione sciita è il principale pretesto addotto da Israele per giustificare, peraltro debolmente, micidiali raid contro gli edifici civili nel sud del Libano. Raid non diversi da quelli a Gaza, dove oggi in pieno cessate il fuoco e senza nessun preavviso sono morte altre 9 persone, di cui 4 bambini. All'angoscia per i civili si affianca quella per l'incolumità dei soldati di UNIFIL, la missione onusiana che tante volte abbiamo citato in questi mesi. Non è sopravvissuto ai colpi di mortaio sparati vicino alla sua posizione, a Marjayun, un casco blu serbo. Ha probabilmente ragione Anthony Samrani, direttore del quotidiano libanese L'Orient Le Jour, quando spiega che a salvare il Libano potranno essere solo i libanesi, né Hezbollah, né Israele, né tantomeno americani ed europei. Questi ultimi in silenzio dinanzi alla tragedia che si consuma con l'occupazione israeliana, peraltro incapace, come già lo erano stati gli americani con Al-Qaeda, di neutralizzare politicamente e militarmente la proxy iraniana, che ovviamente ha respinto duramente l'accordo di tregua, oltretutto di brevissima durata, perché già oggi i media libanesi hanno riferito di droni israeliani rintracciati nelle strade di alcune città libanesi. Stati Uniti ed Europa procedono in ordine sparso. Oltre alla richiesta francese di una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza, oggi il Consiglio europeo ha approvato aiuti per 100 milioni all'esercito libanese, indebolito sia pure solo simbolicamente dalla risoluzione votata dalla Camera per impedire nuovi attacchi. Donald Trump si è lasciato sfuggire che i negoziati potrebbero concludersi entro questo fine settimana, con che accordo non è dato sapere. Ma per il presidente la priorità di oggi era la presentazione della piscina del nuovo Lincoln Memorial. A te la linea, Francesco.
0: E grazie a Michele Ceci, d'altronde fa caldo e bisogna rinfrescarsi anche nella piscina del Lincoln Memorial. Chiudiamo aggiungendo che non è una notizia strettamente correlata, ma riguarda in qualche modo l'Iran. Ci ha lasciato oggi Marianne Satrapi, scomparsa a 56 anni, e da tanti aveva lasciato il suo Iran, un Iran molto diverso, per trasferirsi in Francia. Una storia di vita che in 56 anni ha detto tanto per la fumettista e autrice, che ha vissuto da vicino gli sviluppi della rivoluzione comeinista, ha vissuto per qualche anno in Austria, ha preso una laurea in arte all'Università di Teheran, concluso un matrimonio poco felice con un veterano della guerra contro l'Iraq, ma poi ha scoperto il mondo del fumetto e ha realizzato Persepolis, il suo capolavoro, che ha cambiato molte cose nel fumetto d'autore, opera d'esordio di un'autrice con un retroterra culturale così raro. Satrapi conosceva molto bene la mentalità occidentale, per l'appunto, ma allo stesso tempo esibiva le sue radici iraniane con grande orgoglio, soprattutto quando qualcuno parlava del suo paese in modo frettoloso, stereotipato, poco informato. Quanti ne abbiamo sentiti negli ultimi tempi? Non perdeva mai occasione per raccontare quanto la società civile iraniana fosse aperta, colta, desiderosa di libertà, e quanto la dittatura teocratica che aveva preso il potere fosse in realtà lontanissima dai suoi veri ideali. Non le bastò per evitarsi, insomma, qualche accusa evidentemente poco informata. Resta quello che ha dato alla storia del fumetto e quello che nel suo piccolo ha dato anche alla storia dell'Iran. Ripartiamo dalla musica e tra poco ci spostiamo verso la Russia, altro conflitto tutt'altro che sopito in questi giorni. Intanto ci ascoltiamo Miles Smith, questa è Hold Me in the Dark.

0: E allora eccoci ancora insieme, pronti a riprendere il filo con il timone delle 20. La nostra rassegna stampa internazionale oggi riparte dalla Russia. In corso il forum economico di San Pietroburgo, qualcuno l'ha chiamato la Davos russa, in un clima decisamente diverso da quello che si respira in Svizzera, perché si fa sotto le bombe dell'Ucraina, si fa mentre la guerra in Ucraina prosegue, torna anzi a registrare numeri di vittime, di feriti che non si vedevano da diversi mesi. Eppure ci sono paradossali spiragli diplomatici con Putin, che ha parlato poco fa e dice: stiamo avanzando lungo tutto il fronte, ma siamo sempre pronti a una risoluzione, una soluzione attraverso i mezzi pacifici. E siamo in collegamento con Marta Allevato, giornalista dell'agenzia AGI, specialista di Russia e Asia e autrice per PM della Russia moralizzatrice. Buonasera, bentornata.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Credo possa essere utile per chi ci ascolta anche partire da una descrizione di quello che rappresenta il forum economico di San Pietroburgo. È chiaro che è un appuntamento che in anni non di conflitto avrebbe avuto probabilmente altro interesse. È anche uno strumento politico, peraltro, con una delegazione americana presente che non si vedeva da anni.
1: È proprio così. Lo SPIEF, che è l'acronimo per cui diciamo è conosciuto questo forum, è iniziato nel 97 in un periodo completamente diverso, insomma nella Russia post-sovietica, che cercava investimenti stranieri, una maggiore integrazione con l'economia globale. Nel corso poi di questi 30 anni invece si è affermato poi come uno degli eventi internazionali più importanti della Russia. Abbiamo visto prima ovviamente della presa della Crimea nel 2014 sfilate di leader internazionali, europei, occidentali, grandi manager di aziende. E sebbene gli investimenti poi rimangano un po' il cuore di questo appuntamento, però sempre più col passare del tempo, anche con l'isolamento della Russia dopo appunto le azioni sia della Crimea che dell'invasione dell'Ucraina, è diventato poi anche una vetrina con cui Mosca presenta un po' la sua visione dell'ordine globale e diciamo cioè uno strumento anche per coltivare legami politici con il sud globale. Quindi anche quest'anno, per esempio, ospite d'onore, un tempo è stata anche l'Italia tra i paesi ospiti d'onore, quest'anno è l'Arabia Saudita, per dire. Però appunto, come dicevi, si registra un dato nuovo, cioè questa presenza americana ufficiale, quindi con un inviato diciamo dell'amministrazione Trump, e quindi insomma tutto un movimento nuovo, cioè ci sono membri della AfD tedesca, quindi del partito di estrema destra tedesca, che ieri hanno incontrato rappresentanti di Gazprom. Insomma, come dicevi, c'è tanta economia, ma c'è anche tanta politica.
0: Chiaro. Peraltro, come dire, si è parlato addirittura del progetto che era stato accantonato, di un tunnel sotto lo stretto di Bering che collegasse appunto l'estremo oriente della Russia con l'Alaska. Quindi insomma sembra essere paradossalmente un buon momento di dialogo tra russi e americani, detto che la guerra prosegue, anzi lo dicevamo pochi minuti fa, forse si è anche intensificata nelle ultime settimane, ed è un dato che non possiamo, come dire, non commentare alla luce anche dello stallo americano in Medio Oriente. Oggi gli occhi le parole di Donald Trump sono sempre più verso l'Iran e sempre meno verso l'Ucraina.
1: Sì, proprio anche questa distrazione tra virgolette degli americani dal punto di vista militare ha fatto sì che almeno da aprile gli ucraini hanno intensificato questi attacchi in profondità sul territorio russo con droni che prendono di mira poi strutture strategiche, gli aeroporti militari, i depositi di carburante, le fabbriche della difesa, addirittura le basi navali. Una strategia che il presidente Zelensky ha definito le sanzioni ucraine a lungo raggio, no? Quindi diciamo così, a un po' colmare invece il vuoto lasciato appunto anche dagli americani, a cui comunque Kiev continua a chiedere sistemi di difesa aerea, quindi armi, per cui anche se vediamo i droni colpire i terminal di petrolio a San Pietroburgo mentre appunto si apre il forum, come è successo ieri, gli analisti militari comunque sottolineano quasi unanimemente che poi sul campo dal punto di vista militare non sposti molto questa, questa strategia. Ha degli obiettivi diversi che sono sicuramente ridurre la capacità russa di fare attacchi su lunga distanza, quindi colpire un po' le retrovie, la logistica dell'esercito, aumentare soprattutto i costi economici della guerra. In questo momento infatti Mosca non riesce a guadagnare neppure con l'aumento dei prezzi dell'energia dovuto alla chiusura dello stretto di Hormuz, no? Dove qui queste crisi, no? si intersecano. E poi sul piano politico ovviamente indicano una volontà di colpire anche il senso di sicurezza interna della Russia.
0: È anche una prova di strapotere tecnologico, insomma, i mezzi ucraini sono di ultima generazione.
1: Assolutamente, c'è sempre stato così, insomma, tra Russia e Ucraina c'è sempre stato un po' la Russia che rincorreva l'Ucraina da questo punto di vista, e anche in questo momento appunto sui droni, intelligenza artificiale, la Russia dimostra insomma una certa inferiorità da questo punto di vista. Quindi bisogna anche qui vedere poi se riuscirà in questa rincorsa a raggiungere e superare l'Ucraina. Quindi sicuramente è una campagna di grande impatto, sia diciamo così di immagine, perché colpire la Russia a San Pietroburgo, città natale di Putin, nel giorno che si apre il forum internazionale, è un messaggio chiaro. In Russia anche lo stato d'animo sta cambiando, insomma i cittadini sentono sulla propria pelle tutti i giorni le difficoltà della guerra, perché chiudere per esempio un aeroporto come quello di Pietroburgo o di Mosca anche solo per 3 ore per un allarme droni significa creare scompiglio regolare, perché ormai queste cose succedono regolarmente un po' in tutto il paese a pioggia, no? Quindi banalmente anche questo è qualcosa che i russi prima non avvertivano, oltre poi al costo della guerra, l'inflazione, tutte la diciamo così le ombre che si addensano sulla tenuta economica del paese.
0: Eh sì, ed è per questo che poi parlare di forum economici pensando di slegarli ai temi politici sarebbe completamente fuorviante, a maggior ragione per un paese come la Russia. Grazie a Marta Levato per essere stata con noi questa sera. È doveroso insomma non dimenticare che c'è anche un altro conflitto oltre a quello entrato in uno stallo perenne in Medio Oriente, in una giornata in cui sempre su questo fronte l'Europa fatica a toccare palla. Oggi il primo ministro ceco Babiš ha proposto il cancelliere tedesco Merz come negoziatore dell'Unione Europea con Mosca per la questione ucraina. Ha dichiarato che il suo voto andrebbe a Merz prima di partire per il Montenegro per il vertice UE con i paesi dei Balcani occidentali. E fonti del governo tedesco indicano che si sta aprendo una finestra di opportunità per i colloqui con la Russia, ma che ci vorranno mesi prima che possano concretizzarsi, e quindi vedremo cosa accadrà da questo punto di vista. Tra poco la pagina interna e la pagina politica qui al timone, parleremo di nucleare, tema che ogni tanto torna fuori. Oggi però è arrivato un decreto che lo ripropone d'urgenza in prima pagina. Breve sosta, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: E allora eccoci ancora insieme, 20 e 32 su Giornale Radio, qui al timone delle 20, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo con la regia di Giorgio Berselli, pronti ad andare insieme fino alle 21 con la pagina politica. Si è aperto il calciomercato come ogni estate anche in politica, perché ci stiamo avvicinando alle elezioni e ci si inizia a guardare intorno, e c'è un doppio spostamento verso destra oggi. Intanto Pina Picerno ha lasciato il Partito Democratico dopo una storia d'amore e soprattutto di insofferenza degna di Beautiful. L'eurodeputata campana, che dal 2024 è anche vicepresidente dell'Eurocamera, ha deciso di abbandonare i Dem. Questo, dice, non è più il mio partito, non lo riconosco più, lo ha detto più volte negli ultimi giorni, tanto che c'eravamo tutti quanti chiesti e allora che cosa sta aspettando. Alla fine ha preso la decisione, prima destinazione il gruppo di Renew Europe e l'adesione dunque al Partito Democratico Europeo di Sandro Gozi. Per l'eurodeputato di Renew, Picerno ha avuto il merito di affermare una verità che molti vedono e pochi hanno il coraggio di dire, e cioè non si può essere europeisti a giorni alterni, atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. E poi è arrivato anche il commento di Elly Schlein in serata: dico che sono molto dispiaciuta e lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. Noi continueremo a lavorare per un PD plurale, inclusivo e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro per una linea progressista. E quindi insomma mi è sembrato un divorzio abbastanza annunciato. C'è poi un altro tema politico: continua a perdere pezzi anche la Lega. Ne perde tre in un colpo solo: Fuggiuele, Bergamini e Pretto vanno tutti anche qui verso destra, possiamo dire così, verso Vannacci, e così la componente di Futuro Nazionale alla Camera sale a 7 componenti, diciamo 6 e mezzo, perché ci sono le disavventure del povero Pozzolo. Non si arresta quindi l'emorragia però per il Carroccio. Appunto Domenico Fuggiuele ha deciso di lasciare il partito e aderirà al movimento dell'ex generale, anche se per il momento non è arrivata, diciamo, l'ufficialità. Sembra davvero di parlare di trattative di calciomercato. Ricordiamo pochi giorni fa l'uscita di Laura Ravetto, e poi Eric Pretto, che ha annunciato la sua scelta in un'intervista al Giornale di Vicenza, e anche Davide Bergamini è vicino al salto. In realtà lui attualmente è nel gruppo di Forza Italia, c'è finito paracadutato dopo aver lasciato il Carroccio 3 mesi fa. Dice: sto decidendo se andare con Futuro Nazionale, la scelta arriverà

nelle prossime ore. Ora è chiaro che non cambierà i nostri programmi dei prossimi giorni, però è un segnale che qualche perplessità sia sul campo largo molto a sinistra, sia su un partito che dovrebbe essere di destra ma che sembra aver perso la propria identità da qualche mese a questa parte, c'è, ed è un dato politico che chiaramente vi dovevamo raccontare. Tra poco parliamo di nucleare, rimaniamo dunque in tema politico, intanto ripartiamo dalla musica e allora ci ascoltiamo Kelly Clarkson, questo pezzo si chiama Since You've Been Gone.

0: Buonasera Massardo. Dunque, per quanto riguarda il nucleare, giusto per esprimere il mio parere, sono dinanzi a tanti dubbi a favore e contro. Però sinceramente sul fatto del problema appunto che se ogni tanto ritorna a essere sollevato, sinceramente molte persone credo dimenticano il fatto che comunque noi al di fuori dei confini abbiamo delle centrali nucleari, quindi sul fatto della sicurezza o comunque sul fatto di averla in patria direi che è un discorso abbastanza inutile. Seconda cosa, chi come per esempio Bonelli, che ammetto che non mi piace assolutamente, continua a rimembrare il fatto che c'è stato un referendum, forse Bonelli è abituato a ragionare in termini di 50 anni dagli esiti, perché con i problemi attuali questa domanda sarebbe da riproporre con o senza referendum. Quindi direi che è una storia più che mai aperta e io personalmente, pur non piacendomi la logica del nucleare, sarei a favore proprio nell'ottica di diversificazione degli approvvigionamenti energetici e per essere meno minacciabili dal mercato. Buona serata.
1: E allora anche la voce di un nostro ascoltatore per introdurre il tema, quel timone politico di giornata che è appunto il nucleare, perché la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti a favore, 86 contrari e 8 astensioni. È uno dei tasselli della strategia energetica del governo che punta a rafforzare l'autonomia del paese e a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. Il via libera peraltro all'indomani dell'apertura dell'Unione Europea a una maggiore flessibilità sul tema, lo sapete, ne abbiamo parlato appunto ieri. E allora è stato già giornata di reazioni politiche, anche se la legge deve passare all'esame del Senato prima di ottenere l'approvazione definitiva. Ed è un voto che vede votare contro Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, sceglie l'astensione invece Italia Viva, Azione invece vota a favore. In collegamento con noi l'onorevole Enrico Capelletti del Movimento 5 Stelle, grazie per essere con noi, buonasera.
2: Grazie a voi dell'invito, buonasera, buonasera a tutti.
1: Insomma, il tema è divisivo, però forse dicevamo un poco fa non necessariamente sulle solite divisioni tra virgolette fra destra e sinistra. È chiaro che l'opposizione al nucleare non è un tema prettamente politico, può essere ambientale, può essere di sicurezza. La vostra posizione qual è? Perché come sentiva insomma dal nostro ascoltatore, forse potrebbe anche essere giunto per alcuni il momento di chiedere nuovamente all'elettorato, al popolo italiano, di esprimersi sul tema.
2: Beh, magari questo significherebbe rispettare la pronuncia che c'è già stata. E tra l'altro, ironia della sorte, all'epoca nel 2011 al governo c'era proprio una ministra che si chiama Giorgia Meloni. E se all'epoca non ci fosse stato un referendum, quindi il progetto che era di realizzare 4 reattori nel nostro paese avesse potuto procedere, e beh, adesso col senno di poi, naturalmente, sono passati molti anni, essendo che uno di quelli è stato realizzato in Francia, possiamo andare a vedere che cosa sarebbe successo. E lo sa che cosa sarebbe successo? Che i costi sarebbero moltiplicati per 7. Cioè l'impianto ultimo che è stato inaugurato proprio da poco a Flamanville avrebbe dovuto costare circa 3 miliardi di euro, è arrivato a superare i 20 miliardi di euro. Avrebbe dovuto essere realizzato in pochi anni, ce ne ha impiegati 17. La Corte dei Conti francese, tutto si può dire meno che sia un organo del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato che non rientreranno mai degli investimenti che sono stati fatti per la realizzazione di questa struttura. Comunque, venendo alla sua domanda, e la ringrazio, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto al nucleare? Noi non abbiamo una posizione ideologica, noi non siamo prevenuti nei confronti del nucleare, guardiamo con attenzione a tutto quello che è il mondo, la ricerca anche avanzata, insomma ci sono degli studi che promettono molto bene dal punto di vista della fissione, ma anche per quanto riguarda la fusione, ma anche per quanto riguarda la fissione. E guardiamo con attenzione e interesse alle centrali di quarta generazione, che sono sicuramente non sostenibili, ma molto più sostenibili di quelle attuali. Qui però c'è un piccolo raggiro, perché in questa legge delega abbiamo il ministro dell'ambiente che parla di nuovo nucleare, abbiamo il presidente del consiglio dei ministri che parla di nuovo nucleare, di nuove tecnologie, di tecnologie innovative. Abbiamo una maggioranza che ad ogni piesso spinto parla di nuovo nucleare, però ogni volta che abbiamo presentato un emendamento in cui specificavamo che nella disegno di legge Lega venisse inserito il riferimento specifico alle nuove tecnologie, quindi parliamo della quarta generazione, e quegli emendamenti sono stati tutti bocciati. Insomma, questa legge delega, che tra l'altro è anche una cosa abbastanza imbarazzante per un Parlamento che dovrebbe rappresentare il potere legislativo, perché è una legge delega in cui il governo delega se stesso a fare delle leggi. Purtroppo non è inusuale, però
1: su un tema del genere delega,
2: è una legge che dovrebbe essere fatta dal Parlamento nei confronti, che mette dei paletti rispetto al quale poi il governo va a realizzare dei decreti legislativi che vengono poi valutati dal Parlamento. Qui abbiamo il governo che decide di delegare se stesso a fare una norma sul nucleare e scrivendosi una delega sostanzialmente in bianco, e di fatto apre le porte al nucleare di vecchia generazione. Se noi entriamo nel merito, vediamo che non sta in piedi, primo, non sta in piedi dal punto di vista dei costi. Ma non lo dice Cappelletti, lo dice Banca.
1: Mi scusi se la interrompo su questo, perché i costi, come dire, ci sono a prescindere, ci sono, ce ne stiamo accorgendo anche se ci affidiamo alle energie fossili, diciamo le fonti fossili, perché non le deteniamo e perché siamo appesi alle contingenze internazionali. In realtà anche sulle rinnovabili alcuni dicono l'investimento non, il gioco non vale la candela, diciamo. La vostra posizione qual è? Perché poi da qualche parte comunque i soldi, è vero, sono tanti, ma bisogna spenderli.
2: Però i numeri sono numeri, poi le opinioni ognuno può avere le sue, ma i numeri sono numeri. Un megawattora prodotto con il fotovoltaico costa, e lo dico perché sono state fatte le aste, circa una delle ultime che sono state fatte, 50 euro megawattora. Se vado a vedere il costo della produzione di un megawattora che viene dichiarato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, parla di 170 euro megawattora. Se vado a vedere le cifre indicate, più di tre volte tanto, The World Nuclear Industry, che è un altro insomma autorità a livello internazionale, parla di tre volte il fotovoltaico. Se guardo la banca Fari Lazar, che ha fatto anch'essa dei report specifici proprio sul costo dell'energia prodotta dalle centrali nucleari, vediamo che è anche superiore, arriviamo a 228 dollari megawattora. Se guardiamo il report di Bloomberg con riferimento al Regno Unito, arriviamo addirittura a 286 sterline a megawattora, cioè circa 300 euro, che è sei volte. Io capisco che io poi devo aggiungere anche il costo dei sistemi di accumulo, perché di notte il fotovoltaico non c'è. Però attenzione, non tutte le rinnovabili sono a intermittenza. Certo. Già l'eolico diciamo che ha meno intermittenza rispetto al fotovoltaico,
1: sì che no,
2: ma c'è anche l'idroelettrico che se lavora assieme al fotovoltaico, cioè lo faccio lavorare di notte e ricarico i bacini idroelettrici durante il giorno grazie ai costi bassissimi dell'energia che ottengo grazie al fotovoltaico, utilizzo un bacino idroelettrico come fosse una batteria, un sistema d'accumulo. Esiste la geotermia, esistono le biomasse, esistono le batterie, esistono i carburanti sintetici, esiste l'idrogeno verde. Quando noi realizziamo, produciamo dell'energia a basso costo, e oggi l'Italia è ricca di sole e di vento, possiamo farlo con il sole e con il vento, possiamo poi con quell'energia che chiaramente abbiamo nei momenti in cui ne abbiamo prodotta molta, per cui a prezzi bassissimi, andare a schifarla con questi sistemi di accumulo. Ma attenzione, questa cosa non è fantascienza. Queste cose che le sto dicendo io, la Germania le ha messe su una legge, che è il corrispondente italiano del PNIEC, cioè del piano tedesco per l'energia, che ha come obiettivo di arrivare al 2035 al 100% rinnovabili. La Danimarca già oggi arriva al 90% di copertura del fabbisogno elettrico nazionale grazie alle rinnovabili.
1: Qualche anno prima, diciamo, rispetto a noi. Le volevo fare un'ultima domanda, se vuole, perché il tema, insomma, giustamente è molto tecnico, no? Lei ha portato dei dati, dei modelli, dei costi, perché poi di quello si parla, costi e benefici. Come dire, delegare questo eventualmente in un futuro, magari lontano, alla volontà popolare sarebbe favorevole? Glielo chiedo perché insomma il Movimento 5 Stelle nasce sempre sull'idea della democrazia diretta, il tema è molto tecnico.
2: Oddio, nucleare sì, nucleare no, io credo è stato già chiesto due volte ai cittadini. Nel 2011 il 94% si è espresso
1: con altre tecnologie, diciamo.
2: Allora, il premio Nobel Parisi, in Italia ne abbiamo moltissimi, l'abbiamo udito in commissione attività produttive di cui faccio parte, e ha dichiarato che nella sostanza la tecnologia attuale, quindi non parliamo di nucleare quarta generazione che è di là da venire, non parliamo di SMR che non esistono, non esiste ancora questa tecnologia che possa essere applicabile e quindi commercializzabile. Allora, da un punto di vista tecnologico, la tecnologia che è attuale è la stessa di 20 anni fa. E questo non lo dice Cappelletti, lo dice il premio Nobel per la fisica. Dopodiché, il problema qual è? È che è vero che le fonti rinnovabili producono energia a basso costo, ma questo basso costo non si trasferisce nelle bollette, nei portafogli dei cittadini. E lo sa perché? Perché noi abbiamo fatto una legge che introduce il calcolo del prezzo dell'energia zonale, cioè a livello regionale o macroregionale, che l'attuale governo di fatto non ne dà attuazione, ma che permetterebbe domani mattina a molte regioni, quelle che in particolare dove hanno investito maggiormente sulle fonti rinnovabili, di vedere ridotte le bollette domani mattina, non tra 30 anni, domani mattina anche del 50%. E questo non si fa perché i cittadini italiani si renderebbero conto del fatto che è la strada da perseguire, la stessa che sta perseguendo in questo momento praticamente tutto il mondo, ossia quello di investire sulle rinnovabili, peraltro non con capitali pubblici ma con capitali privati, per avere energia in abbondanza e a basso costo.
1: E allora, insomma, vedremo. Il tema è sicuramente anche affascinante, perché è un dibattito finalmente anche un po' serio, dopo che spesso, ecco, i dibattiti politici sono su temi molto più bassi. Grazie davvero all'onorevole Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle per essere stato con noi questa sera per la nostra pagina politica. Noi tra poco andiamo verso la conclusione, ma vi riportiamo all'estero, vi portiamo in Africa, in un paese legato al nostro per ragioni ovvie di cui anche un po' ci vergogniamo, l'Etiopia, che però è andata al voto da qualche giorno. Capiamo che cosa potrebbe succedere. Ripartiamo intanto dalla musica, ci ascoltiamo Mumford & Sons con Ozier, questa è Rubber Band Man.

0: Allora, noi rientriamo per la chiusura di questa puntata del Timone. Tornando all'estero, il nostro zoom di oggi ci porta verso l'Africa e verso l'Etiopia, dove si sono tenute le elezioni con risultati che ancora hanno bisogno, come dire, di una totale ufficialità, ma che lasciano poco spazio all'immaginazione e ne lasciavano ben poco anche prima, in realtà, di tenersi. In collegamento con noi abbiamo Enrico Casale, giornalista, responsabile della sezione news di Rivista Africa, collabora con l'Osservatore Romano. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi.
0: Ecco, si dice a volte percentuali bulgare, ma anche etiopi credo non starebbe male, insomma un risultato abbastanza scontato: il partito della prosperità del primo ministro Abiy Ahmed, che insomma l'ultima volta ha ottenuto più del 90% dei seggi, con l'accusa però che ecco, le elezioni non fossero del tutto libere. Non era una tornata elettorale, insomma, che apriva particolari possibilità di sorpresa. Questa è la situazione attuale dell'Etiopia.
1: Sì, non ci sono sorprese. Certamente il partito della prosperità vincerà con grandi percentuali. Detto questo, non è che le elezioni che si sono tenute il primo giugno siano elezioni pienamente regolari, perché perché molte zone, alcune zone dell'Etiopia non hanno votato, sì. E sono le zone in cui c'è più opposizione al governo di Abiy Ahmed. Penso soprattutto al Tigray, sì, che è la regione settentrionale, dove si è combattuta una guerra devastante tra il 2020 e il 2022, e poi alla regione Amara, dove si continua a combattere. Le milizie Amara si confrontano con l'esercito federale. Quindi ampie zone non hanno votato, in alcune zone è stato impedito di votare, e quindi il successo del premier sarà scontato, non ci saranno sorprese, però è chiaro che si tratta di una tornata in gran parte compromessa.
0: Ecco, non è però tutto questo anche un po' paradossale, perché la carriera, diciamo, del premier era iniziata proprio nel segno della volontà di pacificare le varie regioni dell'Etiopia, in realtà, insomma, i risultati inizialmente erano anche arrivati fino al Nobel per la pace. Poi cosa è successo?
1: Sì, l'arrivo di Abiy Ahmed al potere era stato un po' accompagnato da grandi speranze per il futuro, perché intanto lui ha origine Oromo, quindi che è la popolazione, l'etnia più numerosa dal punto di vista numerico, ma quasi sempre esclusa dal potere. Quindi già questo aveva suscitato speranze. Poi lui stesso, firmando la pace con l'Eritrea, cercando di portare una pacificazione interna, aveva destato speranze, ma ben presto è tutto scivolato in grandi tensioni interne, e soprattutto legate al Tigray. Perché? Perché il TPLF, cioè il partito di raccolta del Tigray, che aveva fino al momento in cui è salito al potere Abiy Ahmed, aveva governato l'Etiopia, si è sentito escluso, e sentendosi escluso si è anche di fatto isolato. Sono aumentate le tensioni fino allo scoppio della guerra, che ha portato a decine di migliaia di morti.
0: Sì, ricordiamo, insomma, che sui rapporti con l'Eritrea ci ricordavi giustamente del trattato di pace, però ha più volte detto Abiy di voler assicurare all'Etiopia un accesso al mare, insomma, che difficilmente arriverà con mezzi pacifici. Quindi è un'elezione che porta con sé anche qualche rischio militare.
1: Allora, su questo non posso dirlo, però certamente l'Etiopia dopo il 1993, l'indipendenza dell'Eritrea, non ha più uno sbocco al mare, è un'economia in crescita e quindi ha bisogno di uno sbocco al mare, e al momento si rivolge a Gibuti, ma Gibuti non è più sufficiente, quindi ha cercato uno sbocco al mare attraverso un accordo col Somaliland, paese non riconosciuto dalla comunità internazionale comunque sulla cui sovranità insiste la Somalia, il governo federale della Somalia. Quindi Abiy Ahmed si è messo anche in tensione con la vicina Somalia. Di conseguenza, con l'Eritrea poi sono ripartite le tensioni, perché durante la guerra del Tigray l'Eritrea aveva sostenuto il governo federale contro i tigrini. Poi il movimento, il TPLF, il partito di raccolta dei tigrini, si è di fatto spaccato. Una parte è stata sostenuta dal governo federale etiope e un'altra parte è di fatto sostenuta dall'Eritrea. Quindi l'Eritrea si è di nuovo posta in contrapposizione, certo, all'Etiopia. Teniamo presente che l'Eritrea occupa tutta una parte nord al confine con, sì, l'Etiopia, nel Tigray, e anche questo è fonte di tensione.
0: Sì, è uno dei motivi per cui non si è votato in quella regione. Insomma, non sono state elezioni forse interessantissime da un punto di vista politico, ma una bella occasione anche per scoprire o riscoprire la storia complicata di queste terre. Di questo ringrazio molto Enrico Casale, che è stato in collegamento con noi. Grazie, una buona serata. Noi andiamo verso la conclusione davvero di questa puntata del Timone. Allora, grazie come sempre alla squadra del Timone delle 20, Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Ci sentiamo domani sempre dalle 20 alle 21. Da Francesco Massardo per oggi è tutto. Passate una buona serata e fatelo qui con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1° giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
4: Per un anziano fragile, il ricovero ospedaliero può diventare molto più di una semplice parentesi di cura. Può segnare l'inizio di una perdita di autonomia, di un rapido peggioramento fisico e cognitivo, a volte persino il punto di non ritorno. È quanto emerge anche dallo studio GRACE, presentato al Congresso Nazionale della Società Italiana di Geriatria all'Ospedale Territorio, secondo cui oltre il 50% dei pazienti geriatrici più fragili non torna a casa dopo il ricovero e la mortalità intraospedaliera aumenta in modo significativo. Il problema, così spiegano i geriatri, è che spesso l'anziano viene valutato soprattutto per la malattia acuta che lo ha portato in ospedale, senza considerare in maniera adeguata fragilità, nutrizione, capacità cognitive, rischio di perdita di autonomia e condizioni sociali. Eppure bastano pochi giorni di allettamento, disorientamento, scarso movimento o alimentazione insufficiente per provocare un rapido declino. Sempre più studi mostrano infatti come molti anziani, dopo il ricovero, fatichino a recuperare mobilità, forza muscolare e autonomia. Alcuni non riescono più a tornare alla vita di prima. Per questo oggi si parla sempre più della necessità di una geriatria capace di lavorare non solo sull'emergenza clinica, ma anche sulla continuità assistenziale, sulle cure domiciliari, sulla nutrizione, sulla prevenzione della fragilità e su modelli meno traumatici di ospedalizzazione. Questo è il primo approfondimento di oggi, ne parleremo tra poco col dottor Luca Cipriani, direttore Unità Operativa Complessa Geriatria ASL Roma 1. Per i vostri messaggi e le vostre domande 334 11 11 622, io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: He fell in love.
1: Curare un anziano fragile non significa soltanto trattare la malattia che ha causato il ricovero, significa anche proteggere equilibrio fisico, proteggere la nutrizione, l'orientamento mentale, l'autonomia e la capacità di recupero, perché proprio il ricovero in alcuni casi può diventare un fattore di peggioramento. Lo studio GRACE presentato dai geriatri Sigott mostra quanto la fragilità, se non riconosciuta precocemente, possa tradursi in degenze più lunghe, in perdita di autonomia e maggiore mortalità. Abbiamo in linea il dottor Luca Cipriani, direttore della UOC Geriatria ASL Roma 1. Buon pomeriggio, dottor Cipriani.
2: Buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori.
1: E congratulazioni per la nuova nomina presidente della Sigott.
2: Grazie.
1: Allora, dottor Cipriani, lo studio mostra che oltre il 50% degli anziani più fragili non torna più a casa dopo il ricovero. Sono cifre molto alte.
2: Sì. Sono cifre molto alte e tra l'altro mi permetta, non è una novità, è una conferma. Noi abbiamo uno studio che è la pietra miliare per la geriatria del 1984, dove proprio un intervento geriatrico multidimensionale in cui si comprende le potenzialità e le fragilità del paziente attraverso la valutazione complessiva non solo dello stato di salute ma anche dello stato sociale, dello stato cognitivo e delle capacità di ripresa. Ecco, quello studio dimostrava quanto prendendo in considerazione questi fattori si potesse fare un piano assistenziale già durante il ricovero e si potevano migliorare gli outcome, cioè la possibilità di rientro a domicilio, la prevenzione dei peggioramenti e così via. Questo era del 1984. Ecco, una cosa che stupisce è che a distanza di tanti anni la geriatria ancora una volta ribadisce che c'è una fragilità che non è presa in carico e se pensa a questi numeri sono molto importanti, cioè certo. Un anziano su due in condizioni di fragilità è destinato alla residenzialità, a non tornare a casa. E una considerazione che mi veniva
1: il ricovero ospedaliero è sempre un momento diciamo particolarmente critico, no?
2: per tutti, ma
1: maggior ragione per le persone anziane.
2: Esattamente, ma ha detto bene lei all'inizio, il paziente viene ricoverato per una patologia acuta, da cui guarisce. E però tutto il resto, la mobilità, la massa magra, la massa muscolare, tutto questo lo si lascia da parte, la possibilità di avere un problema cognitivo, un delirium, fa sì che guarisci la polmonite, guarisci lo scompenso, ma dopo 10-12 giorni non sei più in grado di stare in piedi, di essere autonomo. Ecco, allora se di tante notizie sulla salute degli italiani, su tanti fatti diciamo che riguardano gli ospedali salgono all'occhio della cronica, ma nessuno pensa, guardi, che uno di quegli anziani tra 20 anni potremmo essere noi.
1: Ma certo.
2: E quindi se pensiamo attimo, se non facciamo qualche cosa, ecco, ovviare, ecco. E ce ne sono tante di situazioni che possono essere, diciamo, migliorative. Ecco, che
1: anche perché è veramente un passo molto breve, no? Dall'allettamento alla perdita di movimento il decadimento fisico, insomma, il tempo è molto breve, no? Si perde subito massa muscolare, si perde l'autonomia.
2: Dieci giorni di letto sono sufficienti a perdere sufficiente massa magra da poter far scaturire una sindrome da ipomobilità. E laddove se si iniziasse a pensare, e molte ASL lo stanno già facendo, a degli ospedali elderly friendly, dementia friendly, cioè disegnati per gli anziani, quindi accanto al letto che ci fosse anche una poltrona, queste sono piccole cose che permettono una maggiore mobilità, un ospedale che permetta gli ingressi ai familiari o avere anche del personale assistenziale che possa essere utilizzato, oltre gli infermieri che fanno la parte assistenza sanitaria, con un'assistenza leggera di mobilizzazione organizzazione di caring per questi anziani, di creare cioè una plausibilità della vita in ospedale che gli permetta di non subire l'allettamento, non subire la spedalizzazione. Quindi già
1: e che abbia anche, mi permetta, dottor Cipriani, che abbia anche un occhio di riguardo nei confronti della nutrizione, dell'alimentazione, no? Perché poi la malnutrizione ospedaliera spesso è un problema sottovalutato.
2: Guardi, il problema, ahimè, non è sottovalutato, perché da anni di ospedale, guardi, bisogna guardare dall'altra parte questo argomento, perché come si viene ricoverati, si vede le prime analisi, si vede se è diabetico, se è sufficienza, e quindi chiedi la dieta per, ok, fai anche la dieta con supplementazione, quindi ti arriva la dieta giusta per te. Due punti. Poi non c'è magari qualcuno che ti imbocca, qualcuno che ti aiuta, qualcuno che ti fa bere la bottiglia d'acqua.
1: Infatti,
2: che ti hanno lasciato.
1: Molti
2: lì.
1: Anziani in ospedale finiscono poi per mangiare pochissimo.
2: Eh sì, perché un giorno si fa digiuno perché c'è la TAC, l'altro giorno perché sai la febbre, e l'altro giorno perché tua figlia non è venuta e non ti ha aiutato.
1: Bravissimo.
2: Guardi, una roba dell'altro ieri, dice: ma questo anziano quanto beve? Allora io dico: io quanto beve? Sta tre giorni che sta qui, beve 6 litri d'acqua, e vedi che ci sono le 6 bottiglie di acqua che sono state messe lì dall'ausiliario, e poi nessuno gliel'ha aperte, nessuno gliel'ha passate, nessuno l'ha aiutato a bere. Quindi insomma è proprio un ospedale che deve ripensare a se stesso in misura dei pazienti che adesso ha, perché noi abbiamo un ospedale che ancora è pensato a 50 anni fa, quando c'era un uomo di mezza età con una polmonite, un infarto. Adesso invece il 75% delle giornate di ricovero sono per anziani, grandi anziani, e quindi dobbiamo ripensare tutta la parte assistenziale, alberghiera, organizzativa per questi anziani, ed è fondamentale tanto quanto l'antibiotico, tanto quanto la terapia intensiva, tanto quanto la parte, diciamo, emodinamica, tutte le strategie avanzate. E poi ci siamo persi un po' quello che è l'assistenza di base.
1: Nutrizione insufficiente, disidratazione, ecco, queste cose compromettono anche tempi e possibilità di recupero.
2: Assolutamente sì, purtroppo sì, è un po' un circolo vizioso che una volta che è instaurato è difficile da recuperare. L'ipomobilità porta a tanti problemi di respirazione, di circolazione, il rischio di piaghe da decubito, la perdita della forza, la perdita degli engrammi motori. Una volta che tu, un anziano con deficit cognitivi, ha un allettamento prolungato, perde anche la capacità cognitiva inconscia di riprogrammare lo schema del passo, i movimenti coordinati che deve fare per alzarsi, e quindi deve ripartire da molto più lontano rispetto a quando è arrivato in pronto soccorso con l'ambulanza. Quindi sì, bisogna ripensare un po' l'assistenza in ospedale, i posti letto in ospedale, il pronto soccorso. Stare tre giorni in una barella in attesa di un posto letto, e sono tre giorni molto molto molto difficili, dove c'è più possibilità di delirium, più possibilità di avere patologie nosocomiali, insomma.
1: L'ha già menzionato due volte il delirium, ci spiega bene che cos'è il delirium ospedaliero e perché è così frequente negli anziani fragili?
2: Sì, allora il delirium è una sindrome in cui si ha un disorientamento temporale, spaziale, può essere una forma ipercinetica, quindi con allucinosi e delirio, una forma ben più grave, ipocinetica, l'anziano che rimane fermo, immobile nel letto. È una alterazione cognitiva acuta legata a un problema medico acuto, ma questo si verifica in funzione di due fattori. Uno, dello stress che stai subendo, quindi una patologia grave può dare delirium in un soggetto che partiva da delle ottime condizioni di salute, tanto è la disidratazione, oppure uno stress molto minore in un paziente fragile, già cognitivamente alterato, con una resilienza inferiore. Allora basta anche il cambio della stanza, una febbre alta, uno squilibrio idroelettrolitico per dare un delirium che è un segno di allarme, ma è di per sé una sindrome molto importante, perché chi ha questi problemi ha diciamo un rischio maggiore di outcome negativi. Il delirium deve essere diciamo evidenziato, perché ripeto, in una in un reparto ospedaliero, in un turno infermieristico può non diciamo cadere l'occhio su un paziente magari un po' più superoso dell'altro, un po' più agitato degli altri. Allora ci sono delle scale di valutazione che dovrebbero essere somministrate all'inizio per vedere chi è a rischio di avere un delirium, e ci sono una serie di accorgimenti che devono essere posti in essere per impedire, diminuire le fasi produttive del delirium. E innanzitutto ricordare che il delirium sotto al delirium c'è un problema acuto che va indagato.
1: È arrivato un messaggio, buon pomeriggio, scrive un ascoltatore: una volta esistevano i volontari e le volontarie che assistevano chi era in difficoltà col cibo, che vanno benissimo, no, dottor Cipriani, i volontari e le volontarie, ma ci vorrebbe un'organizzazione un po' più strutturata magari?
2: Guardi, nella mia ASL, nella mia geriatria, noi lavoriamo con l'associazione volontari ospedalieri, l'AVO, e lavoriamo bene, facciamo
1: tante
2: cose insieme.
1: Lode a loro, perché sono fantastici.
2: Assolutamente,
1: volontari.
2: Assolutamente, ecco. Assolutamente. Ah. Diciamo che il Covid ha resettato un po', un po' le cose, perché ovviamente il Covid ha detto tutti fuori dall'ospedale. Rientrare adesso diventa un po' più difficile. Sì, il volontario è importante. Io però credo che la politica sanitaria debba ristrutturare proprio l'organizzazione ospedaliera, debba ripensare l'ospedale per il paziente reale che c'è adesso, che è un paziente per lo più fragile, complesso, a rischio. Quindi abbiamo il traumatismo del giovane, abbiamo l'infarto del giovane anziano, e poi abbiamo tutta una serie di patologie croniche che sono destinate a riacutizzarsi, e quindi una fetta di popolazione che ha queste sliding doors con l'ospedale, con il pronto soccorso, e sono quelli che più rischiano gli outcome negativi dell'ospedalizzazione. Per cui sappiamo chi sono questi pazienti, dobbiamo modificare i percorsi ospedalieri, e c'è letteratura scientifica, c'è il codice argento, che è diciamo un codice all'ingresso di pronto soccorso, e c'è stata una sperimentazione nazionale che identificava quindi i pazienti da attenzionare maggiormente. O ci sono altre realtà organizzative, tipo in Toscana il GIROT, che è un acronimo che sta per il gruppo di intervento rapido ospedale territorio per gli anziani, che nel momento del pronto soccorso riesce a intercettare una patologia che può, anche acuta, che però può essere gestita ancora a casa in presenza di un supporto valido familiare, e allora piuttosto che attivare il posto letto ospedaliero si attiva tutta una rete assistenziale territoriale, ovviamente importante, è una sorta di ospedalizzazione a domicilio. Però ecco, bisogna pensare nuovo, bisogna pensare in maniera differente per un paziente.
1: Anche
2: che
1: perché ricordiamoci che siamo una popolazione che invecchia, l'età si è allungata, e domani gli anziani saremo noi. Dico bene, dottor Cipriani? Quindi organizziamoci per tempo. Allora, perfetto, c'è un po' di musica adesso e poi torniamo col dottor Cipriani. Tra poco.

0: Sempre più geriatri sostengono che l'anziano fragile debba essere curato con percorsi diversi rispetto a quelli tradizionali. Recentemente abbiamo proprio parlato della tendenza che vede sempre più anziani curati a casa grazie a una rete di collaborazione fra famiglie e Servizio Sanitario Nazionale, perché non sempre infatti il ricovero prolungato è la soluzione migliore. L'obiettivo diventa evitare ospedalizzazioni traumatiche, mantenere il più possibile la persona nel proprio ambiente, ed è anche la direzione indicata dai nuovi modelli presentati al congresso SIGOT, che puntano su presa in carico multidimensionale, assistenza domiciliare, telemedicina e interventi precoci sulla fragilità. Ne stiamo parlando col dottor Luca Cipriani, direttore Unità Operativa Complessa Geriatria ASL Roma 1. Dottor Cipriani, scrive Sabrina da Milano: mia madre, dopo un ricovero di pochi giorni, è tornata a casa molto più confusa e debole di prima. Non so proprio come fare per farla riprendere. E ancora, sono più o meno tutti su questo tono
1: sì.
0: I messaggi. Mio padre in ospedale mangiava pochissimo, ha perso molto peso, scrive Ezio da Genova. Ancora Codroipo, Udine, Consuelo: abbiamo insistito per riportare a casa nostro nonno il prima possibile perché il reparto sembrava peggiorare ogni giorno, ma non è facile gestire un anziano debilitato a casa.
1: Esatto. Allora, innanzitutto vede che c'è una coscienza diffusa delle difficoltà, e poi ecco, ci sono delle ecco, giornalisti come voi che portano avanti queste informazioni, che però non sono proprio così mainstream. Io volevo ricordare una cosa: noi siamo di fronte a un quasi cambiamento epocale della sanità, come dal 1978, perché due anni fa è stato editato un decreto ministeriale 77, che riscrive l'assistenza territoriale per gli anziani. DM77 quindi parla di telemedicina, parla di ospedale della comunità, di casa della comunità, dell'infermiere di famiglia e di comunità, quindi mette nuove personaggi, nuove strutture, e soprattutto chiede preconizza un intervento proattivo, ovvero sia che la sanità non sia più una sanità di attesa in pronto soccorso, in ambulatorio, ma costruisca una rete territoriale per intercettare i bisogni prima che diventino acuzie. Questo è un cambiamento necessario, richiesto e diciamo anche lungimirante, che è diventato praticamente una legge dello Stato. E non bisogna farsi scoraggiare dalla difficoltà poi di implementare e attuare questa nuova visione della sanità, che però è quella che ci serve. Cioè, se io riesco a curare un anziano fragile a casa, come ho fatto? Perché ho fatto una valutazione multidimensionale dei suoi bisogni. E badate bene, voi sapete che i medici di famiglia utilizzano dei software dove ti fanno le ricette, ti fanno la scheda, l'anamnesi, eccetera. Sì. Allora, di questi due software, di questi due applicativi, se correttamente se inseriscono correttamente tutte le informazioni sanitarie, allora hanno all'interno degli algoritmi che ti dicono quali di questi 1500 pazienti che ha un medico di famiglia è fragile, e allora si riesce a profilare, a conoscere prima, a conoscere meglio i pazienti che sono a rischio, e su quelli allora posso costruire un piano assistenziale. Certo. Ecco.
0: Allora,
1: prima che succeda qualcosa.
0: Abbiamo un messaggio, un audio, sentiamo, ascoltiamolo insieme.
2: Buonasera, io invece ho tra virgolette un problema opposto con mia mamma, nel senso che è una persona fragile perché è grande di età, ma ancora con la testa pensa di essere una dodicenne e quindi vorrebbe fare qualcosa che non può fare più, e quindi abbiamo difficoltà nella gestione perché diciamo si mette tra virgolette in pericolo. Che fare in questi casi? Grazie, buona serata.
0: Adesso non ci sta a invecchiare, non ci sta agli anni che passano, questa signora.
1: Allora, due possibili
0: una
1: interpretazioni.
0: Una battuta, perché abbiamo 20 secondi, okay. Proprio, una battuta rapidissima.
1: 20
0: prego.
1: Secondi, rapidissima. Allora, o è un anziano che sta iniziando a perdere un po' di giudizio e quindi sta andando verso un decadimento, oppure è un anziano che fa fatica a leggere i suoi anni e il cambiamento, perché invecchiare vuol dire crescere, ma non sempre si riesce a crescere anche accettando i cambiamenti.
0: Bene, grazie, la ringrazio moltissimo dottor Cipriani,
1: grazie a lei, grazie. Dell'invito.
0: Grazie per essere stato con noi, direttore unità operativa complessa geriatria ASL Roma 1 e presidente della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio. Tra poco torniamo.
3: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati dolori.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 32 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma senza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: Corsia con check-up, c'è sempre più ricerca, c'è sempre più tecnologia elettromedicale nelle corsie degli ospedali. Oggi la sfida non è soltanto quella di ottenere diagnosi più precise, ma anche quella di rendere cure ed esami meno traumatici possibile per bambini e famiglie. Proprio in questa direzione si muovono le ultime innovazioni introdotte all'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Da una parte una nuova apparecchiatura destinata ai pazienti neurologici, pensata per migliorare capacità diagnostiche e monitoraggio, dall'altra una capsula miniaturizzata per l'esplorazione del piccolo intestino che permette controlli meno invasivi anche nei bambini. Due strumenti diversi ma accomunati da un obiettivo preciso: rendere la medicina pediatrica sempre più avanzata senza perdere attenzione alla qualità dell'esperienza vissuta dal paziente. Sempre più centrale il tema di ridurre lo stress, la paura, il disagio nei percorsi diagnostici dei bambini. Un cambiamento questo che coinvolge non soltanto i medici ma anche l'organizzazione delle strutture, gli investimenti, la ricerca e il rapporto con le famiglie, oggi sempre più informate e sempre più consapevoli. Innovare però significa anche sostenere costi elevati, aggiornare continuamente tecnologie e competenze, costruire reti di collaborazione e mantenere standard di eccellenza capaci di attrarre pazienti da tutta Italia. E in un grande ospedale pediatrico come il Gaslini, tutto questo si traduce in una riflessione più ampia sulla quale dovrà essere la sanità dell'infanzia nei prossimi anni. Ne parliamo tra poco con Enrico Antonucci.

0: Le due recenti innovazioni diagnostiche presentate dal Gaslini raccontano una pediatria che punta sempre di più su precisione d'indagine e minore invasività, un cambiamento che non riguarda soltanto le apparecchiature ma anche il modo in cui bambini e famiglie vivono un percorso ospedaliero. Partiamo allora proprio da queste nuove tecnologie e da quello che rappresentano per un grande ospedale pediatrico. Buon pomeriggio Enrico Antonucci, direttore commerciale di Euromedical.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Benvenuto. La nuova capsula miniaturizzata permette di esplorare l'intestino anche nei bambini più piccoli. Partiamo da qua. E ci dica fino ad oggi quali erano i limiti degli esami tradizionali in questo tipo di diagnosi.
1: Allora, diciamo, nella storia delle videocapsule, che sono sistemi, diciamo, sul mercato da diversi anni, la vera novità sono due. La prima, che la videocapsula è stata miniaturizzata per il 44% e quindi è di facile deglutizione anche per bambini molto piccoli e quindi il bambino evita l'anestesia e quindi il ricovero perché la inghiotte da solo con un bicchiere d'acqua. Bambini parlo di 3-4 anni, poi più piccoli non si può ancora fare nulla. In più questa
0: mi perdoni, la interrompo Antonucci, capsula mini quanto? Grande come?
1: Allora, ha presente un antibiotico? Esatto, mezza pastiglia.
0: Quindi piccolissimo proprio.
1: Invece che 1000 da 500, per capirci. Ecco.
0: Certo.
1: E quindi chiaramente il bambino riesce più facilmente ad inghiottirla. Pensi che ci sono bambini che fanno gli esami ripetutamente per verificare lo stato delle loro patologie e quindi sono abituati a vedere questo tipo di strumento. Quando lo vedono che è la metà, dicono beh, bello, allora se lo, diciamo, inghiottono da soli. E questa è una cosa molto interessante. In più, questa videocapsula miniaturizzata ha le stesse caratteristiche di quella tradizionale, quindi durata, accuratezza, angolo di visione, eccetera, eccetera, eccetera. E in più è dotata di un supporto di intelligenza artificiale che riesce a riassumere i 14-15 ore di video nei frame che il dottore è necessario che analizzi e verifichi lo stato delle patologie. Quindi evidenzia tutte le anomalie del tratto che esplora.
0: Quindi diciamo che la nuova apparecchiatura neurologica consente diagnosi più precise, ma anche più rapide rispetto al passato?
1: Allora, molto più rapide, perché lei considera che prima lo specialista doveva guardare 15 ore di video e quindi con la possibilità di distrazioni, telefonate, chiamate, urgenze, eccetera, eccetera. Invece l'ausilio dell'intelligenza artificiale, che è anche nella capsula miniaturizzata, seleziona per lo specialista un numero di immagini selezionate dove lo specialista dice: Qui devi guardare. E poi lui vedrà il diverticolo, il sanguinamento, l'ulcera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un grande passo in avanti anche nell'ottica dell'abbattimento delle liste di attesa, che sono uno dei problemi più importanti che la sanità.
0: Perché è anche più rapida, perché si guadagna in tempo, no?
1: Certo, perché il download delle immagini avviene con 10-15 minuti e il referto si fa in 5 minuti. Invece prima questo era necessario ore di download, nel quale poi lo specialista non poteva fare un altro esame perché la macchina stava scaricando. Oggi, mentre la macchina scarica in 10 minuti, il dottore può ripreparare un altro paziente e mandarlo avanti e poi lui referta l'esame in un tempo stimato e certificato da uno studio internazionale molto importante in 5-6 minuti.
0: Quindi diciamo che la tecnologia permette anche di evitare in alcuni casi sedazioni,
1: esatto,
0: esami particolarmente invasivi, esatto, ricordiamoci, esatto, che stiamo parlando di bambini, no?
1: Esatto, infatti lo strumento che poi deve essere utilizzato per il bambino sì che è dimensioni ridotte, però certo, è sempre un tubo collegato a uno strumento che deve essere deve essere sedato il bambino come se facesse un intervento chirurgico e poi fatto l'esame. E quindi laddove il bambino riesce è un grande vantaggio.
0: Antonucci, quanto è difficile introdurre tecnologie così avanzate in una struttura pubblica?
1: Allora, il sistema sanitario italiano è molto complesso, perché è un sistema basato su un progetto del passato che oggi fa fatica a rimanere in piedi, perché noi tutti sappiamo quali sono le difficoltà. E quindi tutti i vari problemi che ci sono stati nel passato hanno costretto la sanità pubblica a introdurre gare, tender, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo porta via tempo e quindi molto spesso l'Italia rimane indietro nell'innovazione tecnologica, perché per introdurre un device ci vuole anni rispetto a paesi tipo la Germania e la Francia, che loro vedono l'innovazione, valutano il carattere scientifico interessante o no e possono acquisirla e fare un contratto. Cioè all'estero i contratti durano un anno, due, in Italia durano 5-6, dipende. E quindi si rallenta.
0: E quanto è importante a questo punto per il Gaslini essere il primo centro in Italia ad adottare queste
1: è molto importante, perché loro hanno tutta una serie di piccoli pazienti in cura che poi arrivano da tutta Italia, peraltro. Diciamo che le famiglie genovesi sono avvantaggiati perché ce l'hanno nel giardino di casa, però lei deve considerare anche famiglie che vengono da molto lontano per fare le cure a questi bambini. E quindi la pediatria del Gaslini è molto, molto, molto, la gastroenterologia è molto avanzata. Sì. Diciamo che noi abbiamo presentato il device un po' di tempo fa, abbiamo fatto tutte le prove, tutti i processi amministrativi necessari fino ad introdurre il sistema, ed oggi è di utilizzo comune.
0: Poi le innovazioni tecnologiche le innovazioni tecnologiche stanno cambiando anche il rapporto tra medici, genitori, bambini. No, cambia, a parte il fatto che le famiglie arrivano in ospedale oggi più informate, no? Rispetto al passato, esatto, sulla possibilità, sulle offerte della tecnologia.
1: Allora, esatto, bisogna dire una cosa, che in Italia la sanità è molto valida, ci sono specialisti molto bravi, il problema vero è che non è uguale in tutte le regioni d'Italia. Questo è il vero problema, e quindi magari uno più fortunato, non facciamo il nome della regione, va in un posto, mentre un altro meno fortunato va in un altro. Però se tutta la sanità fosse unificata a livello nazionale, secondo me, che sono solo dal 90 che faccio questo mestiere, sarebbe meglio per tutti. Però anche qua sono questioni che noi non possiamo in questo momento, diciamo così.
0: Senta, ma queste innovazioni di cui stiamo parlando vengono utilizzate solo per casi molto particolari, molto complessi, o possono comunque migliorare la gestione di tutti i piccoli pazienti?
1: Allora, la domanda è interessante. Allora, diciamo che adesso con l'innovazione i professionisti tendono ad acquisire la pillola miniaturizzata e io penso che nell'arco di qualche anno l'altra andrà in pensione, perché una volta che ognuno capisce il vantaggio è inutile comprare l'altra, anche perché noi poi a livello economico, diciamo, come prezzo la facciamo allo stesso prezzo, perché per noi l'importante è lavorare, chiaramente fatturare, vendere, però fare ricerca tecnologica, perché il connubio azienda clinico è la chiave del successo, è la chiave della crescita economica, perché le aziende hanno un collegamento, è quello che noi facciamo, il collegamento col clinico che dà gli input e quindi poi l'azienda lavora. Perché se non c'è l'input della necessità, è anche difficile fare, diciamo, prodotti innovativi. Poi ci vogliono i tempi tecnici, le autorizzazioni, tutto quello che si vuole, no? Però il legame stretto tra noi, che siamo quelli che vanno a trovare il medico presentando tutte le novità, e andiamo in giro per il mondo a cercarle, perché il grande sforzo è questo. Noi facciamo questo lavoro, la nostra azienda ha 43 anni, pensi, che lavora, e noi sempre siamo in giro in America, in Cina, in Israele, dove c'è tecnologia noi andiamo. Ultimamente la ricerca e i convegni più importanti si fanno anche nei paesi degli Emirati Arabi, e andiamo anche lì, dove si incontrano tutte le aziende e presentano le loro novità. Le dico una cosa: io ho visto ultimamente uno strumento che fa la gastro, anche se fosse, voglio dire, un infermiere, senza nulla togliere agli infermieri che ormai sono laureati, non sono più come una volta, però lo strumento si centra da solo, capisce? Che
0: quindi, diciamo, di facile utilizzo, di facile utilizzo,
1: esatto, ormai
0: semplice anche da utilizzare. Allora, e Antonucci, poi, la fermo un attimo, ma torniamo tra pochissimo a parlare ancora di tecnologia. Resti lì, un po' di musica.

0: Dietro ogni nuova tecnologia, però, dicevamo, c'è anche un grande lavoro organizzativo ed economico. Innovare nella sanità significa investire continuamente in strumenti, in ricerca, formazione e competenze specialistiche. Questa è una sfida particolarmente delicata nel mondo della pediatria, dove le esigenze cliniche e umane richiedono livelli di attenzione molto molto elevati. Ne stiamo parlando col direttore commerciale di Euromedical, Enrico Antonucci. Antonucci, quanto è difficile sostenere economicamente una innovazione continua nella sanità?
1: È una sfida molto importante. Io le dico sinceramente che se noi dovessimo partire oggi da zero, non so se riusciremo a ricostruire quello che oggi abbiamo, perché tutti i prodotti che noi abbiamo in portafoglio, che ci consentono di avere una performance importante, noi dedichiamo una ampia parte nell'investimento, nella ricerca di continue tecnologie. Esatto.
0: Certo.
1: Noi lavoriamo a stretto contatto con i clinici, lavoriamo a stretto contatto con le aziende produttrici e con
0: anche con le università. Anche con le università.
1: Ecco, diciamo che poi l'università e il clinico, perché diciamo questa è la sinergia, è molto importante, perché molto spesso la gente comune non lo sa, ma ci sono prodotti che sono utilizzati in una branca della medicina, ma che si potrebbero utilizzare anche in un'altra, ma questo non avviene perché non si sa. Allora a volte si scoprono dei prodotti che vanno bene, non lo so, per la gastroenterologia, ma anche per la cardiologia o per l'urologia, no? Perché diciamo la tecnologia è confacente a entrambe le discipline. È qui che interviene poi il clinico, il tecnico, l'ingegnere, lo specialista, perché parlando dice: ma allora se funziona così, essendo che potrebbe funzionare anche là, allora si comincia tutto un processo di sperimentazione, prima nei modelli diciamo così sintetici, poi nei modelli animali, e fino ad arrivare alla, diciamo così, al prodotto finale per l'umano. Però in Italia c'è anche un altro problema, che non è facile fare le prove sugli animali, perché diciamo così, c'è tutta una problematica che magari avrete già sentito, che non è così semplice.
0: Sì, ne parliamo spesso, Antonucci.
1: Ecco.
0: Ne parliamo spesso.
1: Questo è un errore, perché gli altri paesi invece lo fanno ed è importantissimo. Noi andiamo spesso all'estero, nella fattispecie andiamo a Strasburgo, dove c'è un lab importantissimo in Germania, dove testiamo i prodotti. Ma questo è necessario, perché se noi non testiamo sull'animale, non potremo mai arrivare all'uomo. Capisci? Però la gente a volte crea, il pubblico non capisce questa problematica, che però è importantissima. Non è facile.
0: No, non è facile. Senta, ma le tecnologie stanno cambiando anche l'organizzazione quotidiana all'interno proprio delle strutture?
1: Beh, diciamo che adesso non è più come una volta. Una volta si andava molto più spesso in giro, si facevano più diciamo incontri in presenza. Adesso la tecnologia ci aiuta molto con le web meeting, eccetera, eccetera. Cioè tutto è tecnologicamente avanzato, tutti i sistemi informatici, i cloud, le videoconferenze, è tutto informatizzato. A volte noi riusciamo anche a seguire un cliente, un clinico, col video e assisterlo senza essere lì in presenza. Capisce che avendo tutta l'Italia da gestire, tutte le sale operatorie in funzione 24 ore su 24, no, ah, pur essendo tantissimi, non è che uno si può sdoppiare, quindi bisogna anche un po', diciamo così, utilizzare i nuovi sistemi, che però ci aiutano molto.
0: Però questa innovazione tecnologica rischia anche di aumentare le differenze tra ospedali, no? Ospedali molto attrezzati e strutture, ahimè, meno, più piccole,
1: allora,
0: magari
1: esatto,
0: anche più defilate, no? Come diceva
1: allora,
0: prima.
1: Diciamo che bisogna comunque fare delle scelte, non si può fare tutto dappertutto, Cioè, noi non possiamo pensare di fare interventi di alta specialità in un piccolo ospedale che fa 3 procedure all'anno, 10, mentre ci sono centri che ne fanno centinaia. Anche perché poi la riuscita dell'esame o della procedura non potrà mai essere la stessa. Quindi questo è fondamentale, selezionare i centri che fanno determinate procedure, interventi, esami, eccetera, eccetera, dove tutti sono specializzati, dove c'è il massimo della capacità di ripetere giornalmente l'esame, e quindi lo skill del dottore diventa automaticamente migliore, perché se facendone 100 all'anno, capisce bene che non è la stessa cosa di farne 3 all'anno.
0: Antonucci, quindi mi dica in conclusione quali saranno secondo lei le prossime grandi sfide dell'innovazione nella sanità pediatrica.
1: Allora, guardi, secondo me sarà che si andrà verso una, in questo caso stiamo parlando di gastroenterologia, una gastroenterologia, certo, che da diagnostica diventerà sempre più operativa, e quindi si permetterà al clinico di fare interventi chirurgici importanti per via endoscopica, ecoendoscopica, ok, con una necessità di ricovero sempre inferiore, con una capacità di riabilitativa del malato pediatrico molto più veloce, con un risparmio economico importante, perché se riduciamo lo stazionamento del malato da 1 a 3, e quindi capisce bene che i tempi sono ridotti, questo è di grande aiuto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della salute del bambino.
0: Bene, bene, grazie Enrico Antonucci, direttore commerciale di Euromedical.
1: Grazie.
0: Noi abbiamo finito, grazie, sono le 17 in punto, Check Up termina qui, io vi lascio le notizie della nostra redazione, poi appuntamento con Roberto Poletti, Italia No Limits, continuate a seguirci, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi. La Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, più tardi.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
3: Eccoci, inizia una nuova puntata di Italia No Limits e naturalmente parliamo delle accise sulla benzina. Cosa succederà dopo il 6? Guardate che il 6 è fra due giorni e sono cavoli amari. Vedremo cosa farà il governo, ma soprattutto parleremo anche del ritorno al nucleare, tutto questo ed altro tra pochissimo.

0: Puntata 183 in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'una. Come sempre potete intervenire in diretta al 334 11 11 622. Come sempre potete ascoltarci attraverso il sito giornaleradio.fm, dove campeggia anche il giornale, il sondaggio del giorno di Giornale Radio. E oggi si parla di patrimoniale, e è un sondaggio molto ben articolato, la patrimoniale, andatelo a vedere, www.giornaleradio.fm. noi stasera ripartiamo però dalla scadenza dei tagli sulle imposte di benzina, meno 6,1 centesimi al litro, e gasolio meno 12,2 centesimi, fissata per sabato 6 giugno, rispetto alla quale il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha già avanzato una proposta che analizzeremo con i nostri ospiti. In buona sostanza si parla anche con insistenza di non far degli sconti generalizzati a tutti, ma di intervenire su una serie di persone poverissime con ISEE sotto i 15.000 euro, cioè persone che guadagnano proprio una stramiseria, e dar loro 100 euro dentro la social card per andare a fare il pieno di benzina. E allora, prima di tornare sul tema carburanti, sul possibile stop al taglio delle accise, io vi voglio far riascoltare un passaggio dell'intervista realizzata nei giorni scorsi con il professor Alberto Brambilla, che è presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Fate attenzione, perché si partiva da un dato che ha fatto molto discutere. Secondo Eurostat, il 18,6% degli italiani sarebbe a rischio povertà, ma Brambilla contestava fortemente questa lettura, parlando di un paese che spesso si racconta più povero di quanto sia realmente, di un sistema che a suo giudizio rischia di incentivare la richiesta continua di sussidi e aiuti pubblici. È un ragionamento interessante anche alla luce del dibattito di queste ore su benzina, gasolio e interventi dello Stato, perché la domanda in fondo è sempre la stessa: fino a che punto è giusto sostenere tutti e quando invece gli aiuti devono essere limitati a chi ne ha davvero bisogno? Cioè, questi soldi per tagliare il costo del pieno, che vengono dati a chi è estremamente povero, secondo le idee del governo, e poi non c'è niente di fisso, capiremo cammin facendo, il 6 è dietro l'angolo, il 6 è sabato, e poi sono cavoli amari. Ma dico, agevolare solo le persone tecnicamente povere, ma non è che questi poveri sono anche delle persone che fanno i poveri di professione per cercare di avere sussidi? Allora, da qui partiamo per un ragionamento, non datemi del pazzo, ma ascoltate bene Brambilla e poi ne parliamo.
1: Allora, diciamo che la tipologia e la metodica con cui vengono calcolate queste cose lascia molto a desiderare. Il primo punto è che Eurostat non se le inventa, quindi Eurostat prende tutti i dati dall'Istat. L'Istat calcola, non sono tutti i 27 paesi che fanno il calcolo della povertà relativa e della povertà assoluta, cioè povertà assoluta, quelli che fanno fatica a arrivare alla terza settimana del mese, povertà relativa e quelli che fanno fatica a arrivare alla quarta settimana.
0: Non sono fermo tutti un uffici. Attimo, scusi, se questo è un sondaggio messo fuori dall'Europa, per banalizzare, dovrebbe avere gli stessi criteri per tutti i paesi, ma lei mi dice non ce li ha perché non tutti i paesi calcolano le stesse cose. È questo che sta dicendo, professore?
1: Sì, c'è chi calcola la povertà assoluta, c'è chi calcola la povertà relativa, in pochi calcolano la povertà relativa, più calcolano la povertà assoluta, ma in definitiva quello che lascia a diciamo un po' così stupiti è che l'Istat manda fuori ogni anno, sorteggia 27.500 famiglie, a queste famiglie fa una telefonata per spiegargli l'argomento, gli manda un taccuino della spesa dove la famiglia deve indicare che cosa ha speso al netto di eventuali verdure, prodotti, frutti, uova, insomma che alleva in casa propria, e su questa base proietta sulle restanti 27 milioni di famiglie questo indice. Allora, intanto la metodica è abbastanza simile in Europa, ma poi ognuno la interpreta come vuole. Ma il problema vero è che c'è una dissociazione di numeri. Allora, proviamo a farli. In Italia si dice i poveri assoluti sono 5,7 milioni. I poveri relativi sono quasi 9 milioni. Allora, nel 2008 l'Italia spendeva per la povertà 73 miliardi, quindi per l'assistenza sociale, la povertà, eccetera. All'epoca avevamo 2 milioni e 100 mila poveri assoluti. La prima domanda che si dovrebbe porre l'Istat e anche lo Stato è: ma se io ne spendevo 73 nel 2008 e avevo 2 milioni e 100 mila poveri assoluti, e oggi ne spendo 185 e ne ho 5 milioni e 7, e quegli altri sono passati da 6 milioni a quasi 9, vuol dire che io ho più che raddoppiato la spesa, ma ho anche fabbricato i nuovi poveri. E quindi c'è qualcosa che non va.
0: Scusi, i nuovi poveri che fabbrico possono essere poveri che si sono autofabbricati per convenienza, perché conviene essere poveri in un paese che ti dà tanti sussidi e magari fa pochi controlli? Mi perdoni la domanda così,
1: no,
0: diretta.
1: La domanda è invece più pertinente. Perché? Perché tutti questi sussidi dipendono in larga parte dall'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie. Ora, l'ISEE è una roba che è stata fatta più di 30 anni fa per cercare di avere un indicatore che ci facesse capire quante sono quelle famiglie che fisiologicamente in tutti i paesi hanno qualche problema di natura fisica, di natura psicologica, mentale, eccetera, eccetera. E in generale sono il 6, 7, l'8% delle famiglie. Nel 2025 gli italiani che hanno fatto la DSU, cioè la domanda sostitutiva unica per accedere ai benefici dell'ISEE, sono stati 30 milioni su 58 milioni. 9 di abitanti. Quindi un paese normale si chiede: ma come mai io ho quasi triplicato la spesa e ho quasi più che raddoppiato i poveri? Come mai l'ISEE me lo chiedono in 30? Ma la domanda più importante, che a cui lei sottendeva di sicuro, è: ma per accedere all'ISEE che cosa devo fare? Meno lavoro più ISEE ho, meno dichiaro più ISEE ho. E in effetti il numero delle persone che dichiarano praticamente quasi nulla in Italia, il dato è proprio della settimana scorsa, certo. Noi abbiamo all'incirca la metà della popolazione che su 202 miliardi di IRPEF ne paga 10. Poi c'è un piccolo numero ristretto di persone che paga più di questi 30 milioni. Allora, per garantire questa situazione, questi 30 milioni, gli va data la sanità. La sanità costa 2.230 euro pro capite. Ecco, vuol dire che gli altri cittadini, che sono un po' meno della metà, perché questi sono un po' più della metà, devono mettere sul piatto 56 miliardi per garantire solo la sanità. Allora, sono pochi numeri, ma ci fanno capire che questo paese è evidente che ha un meccanismo interno che genera la povertà. Perché? Perché meno dichiari più ti aiuto, più dichiari e più ti martello e più ti faccio le verifiche. Quindi la gente, l'italiano, che è tutto fuorché stupido, dice: io meno dichiaro, più mando marito o la moglie a lavorare in nero, meno redditi ho, più sussidi posso avere. Se io voglio avere i 3.600 euro per l'asilo nido, non è che posso dichiarare come reddito familiare 45-50 mila euro tra marito e moglie, devo dichiararne 26, quindi uno dei due deve lavorare in nero e quell'altro deve cercare di fare il minimo possibile per non superare determinati limiti. Quindi conclusione è: noi siamo il paese che ha la più alta evasione fiscale tra i paesi OCSE, ma di gran lunga la più alta, cioè battiamo di tantissimo la Germania, che però ha 82 milioni di abitanti. E quindi tutta questa roba qua è perché ci sono dei meccanismi impliciti dello Stato che ti mettono nella condizione di evadere se vuoi essere aiutato.
0: Ecco, guardate che Brambilla non è contro i poveri, non è contro i poveri, non è contro i poveri, è contro i falsi poveri. Dopo la musica ragioniamo, perché poi qui dobbiamo dare lo sconto alla benzina magari a questi falsi poveri.

0: Poi andiamo alle accise, ma prima del nostro ascoltatore al 334-1111-622 un vocale.
1: Allora anche le grandi imprese, l'industria non dovrebbe avere incentivi, aiuti, cassa integrazione e via dicendo. L'industria deve farcela da sola, se no non è industria. No, cioè le industrie ricche vengono aiutati e chi non arriva a fine mese no, perché falsiamo il mercato. Ma o tutti o nessuno, no?
0: Sì, ma non è quello il tema è chi non arriva a fine mese per finta e poi magari fa 3-4 lavori in nero e guadagna più. Vabbè, non riesco a essere capito, però mi succede da una vita di non essere capito, per cui avrò un problema io. E Roberto da Roma, buonasera.
2: Ciao Roberto. Ciao, da una buonasera. Parte ha ragione
0: Sì, lo so. L'ascoltatore
2: ha ragione,
0: o Brambilla,
2: per il semplice fatto,
0: ha ragione tu.
2: Brambilla. Per il semplice fatto che l'unica, la problematica è dei controlli. Ma uno parla dei controlli così, faccio un esempio. Nell'Agro Pontino ci sono centinaia di extracomunitari che dormono in baraccone. Possibile che lì non ci va nessuno? I vigili che vanno, per esempio, nei ristoranti di Roma, specialmente in Prati, che sono tutti veleno puro, la maggior parte, e continuano senza che nessuno. Il problema a tutti i livelli, livelli bassi, si arricchiscono sulle spalle dei poveracci, perché i poveracci poi chi sono? Sono quelli che pagano le tasse, che diventano sempre più poveracci, mentre tutti quelli che giocano nei controlli, perché basterebbe poco, nella finanza, nei controlli dell'IVA, basterebbe poco, non basta tanto. Chi paga è sempre, siamo sempre noi, però lo Stato dovrebbe mettere più no controlli, dovrebbe prendere sta gente e quando ne becca uno lo butta dentro, butta le chiavi, perché sennò non è possibile che
0: grazie Roberto, grazie Roberto. Alessandro da Saronno scrive: purtroppo Brambilla ha ragione e questa cosa viene evidenziata ancora di più nei piccoli comuni dove si vedono famiglie di 4-5 persone avere asilo e mensa azzerata, ma fanno la vita del signori, contrariamente a chi lavora in due, fanno fatica a pagare asilo e tutto il resto, perché dichiarano tutto e gli altri lavorano in nero. E allora aiutiamo i poveri o aiutiamo chi si finge povero?
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma senza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Vabbè, abbiamo sollevato anche un vespaio stasera. Io volevo semplicemente dire che il governo deve entro sabato trovare la soluzione per la questione delle accise, perché non può tagliarle a tutti. Allora le vuol tagliare probabilmente, ma poi lo vedremo, a soltanto 1.200.000 famiglie con ISEE inferiore ai 15.000 euro. Mando un intervento di Brambilla, professor Brambilla, già consigliere amministrazione dell'INPS, che dice, che Brambilla scrive abitualmente sul Corriere, che dice: sono un sacco di finti poveri e mi chiedo, allora tagliamo ai finti poveri, quelli che non dichiarano niente, e che diamo all'operaio che deve andare a far benzina per lavorare? Cioè, questo sto ragionamento sto facendo, ma lo sto facendo assieme a voi, tra poco anche gli ospiti.

0: Buongiorno Poletti, Giancarlo da Genova. Io penso che non bisogna, cioè io credo che l'assistenzialismo sia una cosa da fare con molta attenzione e ponderarla attentamente. Io credo che il nostro paese non ha bisogno di un sistema che aiuti i poveri, ha bisogno di un sistema tale da non permettere che esistano i poveri, e questo si può ottenere solamente col lavoro, con delle retribuzioni dignitose del lavoro e con la possibilità di non essere schiacciati da tutta quanta quella che è burocrazia, tasse, balzelli e cose del genere che i nostri governi, non dico solo questo, hanno sempre usato per tirar su soldi. La gente ha bisogno di avere lavoro, tranquillità economica, ha bisogno di spendere per far girare i soldi, perché per quel poco da ignorante che so, la ricchezza di un paese viene fuori quando i soldi girano. Io le dico solamente una cosa, io il mio furgone ce l'ho adesso da 4 anni, io miro a portarlo fino a 7 anni. Perché non ho i soldi. Se io avessi i soldi e non mi avessero massacrato continuamente con tasse e tutto il resto, e la benzina che aumenta, i bolli e le assicurazioni, io il furgone ogni 3 o 4 anni lo cambierei, e sarebbe un rimettere in circolo dei soldi che creerebbero ricchezza, secondo quel poco che so. Questo non è più possibile. Quindi la soluzione non è aiutare i poveri, la soluzione è non creare i poveri.
1: Fin qua ci arrivo anch'io, però importante la sua riflessione, sentiamone un'altra.
2: Sì, buonasera dottor Poletti. Allora stiamo incominciando a dare la caccia ai poveri? Com'è la situazione? Spiegatemelo un po', perché qui i poveri devono pure campare, o mi sbaglio, o tutto a Gesù e niente a Maria. Grazie.
1: Ma cosa tutto Gesù e niente a Maria, eccetera, che è bellissima questa cosa, questo detto, tutto a Gesù, niente a Maria, me lo segno, però no, chi ha detto di dare la caccia ai poveri? Chi? Sto parlando dei finti poveri, e ne ha parlato Brambilla. Io la mia posizione non l'ho detta, perché magari è più netta ancora di quella di Brambilla. Sto ascoltando voi. Chi ce l'ha con i poveri? Ditemi chi ce l'ha con i poveri. Nessuno qui. Ce l'abbiamo, se permettete, metto dentro anche voi, ce l'abbiamo con i finti poveri, con i poveri di professione, perché la riflessione di Brambilla inevitabilmente divide, perché dietro il dibattito sulla povertà, sui sussidi, sugli aiuti pubblici, c'è una domanda molto concreta. Quando arriva una crisi economica, lo Stato deve aiutare tutti oppure soltanto chi è in difficoltà? La domanda torna ad attualità proprio oggi, perché siamo arrivati a un passaggio decisivo sul fronte dell'energia e dei carburanti. Sabato 6 giugno, che a casa mia è fra 2 giorni, scade infatti il taglio dell'accisa introdotto dal governo Meloni per contenere gli effetti della crisi energetica provocata dalle tensioni in Medio Oriente, dal rischio di blocco dello stretto di Hormuz. Oggi lo sconto vale circa 6 centesimi al litro sulla benzina e oltre 12 centesimi sul gasolio.

Sembra molto, ma significa che senza nuovi interventi la benzina potrebbe tornare rapidamente, e lo farà, intorno ai 2 euro al litro, e il diesel potrebbe superare stabilmente quella soglia. Finora lo Stato è intervenuto per tutti, chiunque andasse al distributore beneficiava dello sconto, ma questa politica dal mese di marzo è costata quasi 2 miliardi di euro. Ed è qui che entra in gioco la scelta che il governo dovrà fare nelle prossime ore. Perché da una parte c'è l'ipotesi di continuare con il sistema attuale attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili, utilizzando il maggior gettito IVA incassato grazie all'aumento dei prezzi dei carburanti per finanziare nuovi sconti alla pompa. Dall'altra però prende sempre più quota una strategia diversa. Basta sconti per tutti, aiuti soltanto a chi ne ha bisogno. Sul tavolo c'è l'ipotesi di un contributo da 100 euro destinato alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, 1.200.000 nuclei familiari, una svolta che arriva anche sotto la pressione dell'Europa. Bruxelles infatti ha aperto la richiesta italiana di maggiore flessibilità sui conti pubblici per affrontare la crisi energetica. L'Italia potrà avere margini aggiuntivi fino a circa 6 miliardi e mezzo di euro l'anno. Ma c'è una condizione molto precisa: quei soldi non potranno essere utilizzati per tagliare le accise, non potranno essere usati per abbassare il prezzo della benzina e non potranno finanziare i sussidi generalizzati. Potranno servire per investimenti energetici, per reti elettriche, accumuli, fonti rinnovabili, efficienza energetica, pannelli solari, batterie e mobilità elettrica. In sostanza l'Europa dice: spendete per ridurre la dipendenza energetica, non per abbassare temporaneamente il prezzo del pieno. Allora vi chiediamo: è giusto spendere miliardi per aiutare tutti indistintamente ogni volta che aumenta il prezzo della benzina, oppure è più corretto aiutare soltanto le famiglie che rischiano di non arrivare a fine mese? Ma aggiungo, saranno vere tutte queste famiglie che rischiano di non arrivare a fine mese? Ancora, siete favorevoli all'idea del bonus da 100 euro per i redditi più bassi, oppure preferireste che il governo continuasse a ridurre le accise per tutti? E poi siete d'accordo con Brambilla quando sostiene che in Italia esista un problema di eccessiva dipendenza da bonus e sussidi pubblici? Oppure pensate, tra un po' mando il brano e prendo respiro, oppure pensate che con stipendi fermi e costo della vita in aumento sia inevitabile chiedere un maggiore intervento dello Stato? Allora io aspetto i vostri messaggi e le vostre telefonate al 334 11 11 622, perché una trasmissione non ha il compito di ammorbarvi, ma di farvi riflettere anche provocandovi. Capite? Devo sempre spiegare tutto. Grazie intanto, scherzo naturalmente, grazie intanto a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Capadone in regia, e adesso dopo la canzone la discussione scivola via.

0: No, Lorenzo Cappadone, se ci sono così tanti ascoltatori che vogliono intervenire, hanno la precedenza. Dai, vai con i vocali.
1: Buonasera a tutti, Luca da Milano. Allora, io mi continuo a chiedere perché si ragioni in questo contesto, sempre nella stessa cornice del neoliberismo, ok? Io non capisco perché non si cerchino di adottare e di avere una visione diversa della società, dell'economia, in modo tale che sia comunque un valore aggiunto per tutti. E invece no, si fa, cioè, i nostri politicanti sono solo dei burocrati, degli amministratori delegati, non hanno una visione, non hanno idee, continuano a muoversi negli zero virgola e nei permessi che gli dà la UE. Allora, un'idea magari di nazionalizzare il settore, visto che è un settore strategico, e di non affidarsi al fantomatico mercato che regola tutto al ribasso per i più poveri, mentre gli speculatori fanno soldi a palate sulle fluttuazioni del petrolio, magari. Questa sarebbe un'idea. O magari affidarsi alla moneta fiscale. Intervistate un attimo il signor Conditi con moneta positiva. La soluzione dietro l'angolo è che politicamente non la si vuole adottare, perché bisogna sempre fare, bisogna sempre leccare i piedi dei potenti che ti dicono cosa è meglio per loro, sempre toccando le tasche dei poveracci che lavorano. Basta, uno Stato non deve essere soggetto alle logiche di mercato, è lo Stato e sono le persone che devono regolare il mercato, non il mercato che deve regolare le persone. Usciamo da queste logiche, per favore, perché sennò non c'è futuro, non c'è visione, l'uomo non conta più niente.
0: Sembra rabbia la sua, invece io capisco che è passione. Grazie per avercela trasmessa, magari qualcuno non sarà d'accordo con lei, ma grazie per avercela trasmessa qui al 334 11 11 622. Mara dalla Brianza, buonasera Mara.
2: Sì, buonasera. No, io volevo solamente dire che sono d'accordo, ci sono anche purtroppo i finti poveri, come ci sono i ricchi evasori. Ci sono anche finti poveri, gente che magari ha un lavoro stabile, però la moglie fa i mestieri in nero o prendono magari le case dal comune perché appunto risulta un reddito in una famiglia magari di 4-5 persone. Però vabbè, in generale devo dire che è comunque così tanta povertà qui, almeno dove abito io, non è che c'è. I ristoranti sono pieni, nel senso.
0: Mara, ma lei sul taglio delle accise della
2: più di controlli,
0: ma sul taglio
2: forse
0: delle accise della benzina, soltanto chi un ISEE basso, lei è d'accordo?
2: Ma io sono d'accordo di aiutare le persone che veramente hanno bisogno.
0: Ecco, ma c'è un veramente, sì. C'è un veramente di troppo, quindi presuppone, come sostengo anch'io, che ci siano in giro dei lazzaroni che fregano il prossimo fingendosi poveri, mi perdoni. Perché quando lei mi dice aiutare quelli che hanno veramente bisogno.
2: C'è un po' troppa furbizia da tutti e due i poli, nel senso sia dalla parte diciamo più povera che dalla parte più ricca, però cioè c'è sempre questa furbizia, forse dovuta, non so, a una questione di non parità, oppure sono stanchi di vedere cose che non vanno bene, alla fine uno diventa anche furbo.
0: Sì, vabbè. Grazie alla signora dalla Brianza. Grazie che si aggiunge ai tanti nostri ascoltatori, perché è un po' che la sento. Finalmente, forza, chi è?
3: Buonasera, dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Niente, intervengo sull'argomento dicendo che sarebbe ora, come avviene nei paesi civili, mettere una bella tassa patrimoniale su coloro che hanno praticamente dei depositi finanziari economici superiori ai 2 milioni di euro, in modo un po' da risanare la nostra povera economia. Inoltre, una bella lotta all'evasione fiscale con sanzioni vere, altro che rottamazione cartelle, applicazione della legge e reclusione per gli evasori fiscali come avviene in Germania, come avviene negli Stati Uniti. L'evasione fiscale è un crimine contro lo Stato. Buonasera.
0: Buonasera a lei, sentiamo Renato da Milano.
4: Sì, dottor Poletti, buonasera, come sta? Tutto bene?
0: Buonasera. Sto abbastanza bene, lei?
4: Mi fa piacere, abbastanza bene anch'io, dottor Poletti. Intanto, allora, chiedo scusa se chiamo, ma in passato ho provato con dei vocali, ma i monologhi non sono il mio forte, ho preferito fare un intervento, visto che quando si parla di caro carburante è un tema un po' sensibile per me. Premetto che è giusto, secondo me, aiutare le famiglie più bisognose, ma non è proprio corretto, secondo me, limitare gli aiuti alle persone, solo le persone più bisognose. E vi spiego perché, dottor Poletti. Io sono un libero professionista, uso l'auto dalla mattina alla sera.
0: Per muovere l'economia, perché poi quello che lei porta a casa è tassato e va nelle casse dello Stato, perché lei paga le tasse e muove l'economia, e quindi
4: Sì, però io faccio 1500 km alla settimana indicativamente, quindi la voce carburante per me è più alta dei miei di gestione. Ora, se non vengo messo in condizione di poter fare il rifornimento a dei prezzi, capisce che certamente penso di poter entrare in quello che è il ceto medio, ma se vado avanti di questo farò parte delle cose anch'io, capisce, dottor Poletti? Se non
0: veniamo
4: messi in condizione anche noi di poter lavorare avendo un ritorno economico, cosa andiamo a lavorare a fare? Il mio pieno del mio carburante è aumentato del 30%. Sono 3 mesi che io spendo il 30% in più di quello che spendevo 4 mesi fa. Stamattina io sono stato dal commercialista, dottor Poletti. Mani nei capelli, perché è periodo di dichiarazione dei redditi, è periodo di consuntivi e di pagare il saldo delle tasse del 2025 più l'acconto che è l'intero importo del 2025 per il 2026, senza avere la certezza di poter fatturare nel 2026 quanto ho fatturato nel 2025. Io comunque loro li vogliono i miei soldi, li vogliono prima ancora che io li possa fatturare. In più aiutano solamente le famiglie bisognose, queste 1.200.000 famiglie bisognose, però andando avanti di questo passo, se non veniamo aiutati anche noi, o quantomeno che ci venga permesso di mantenere il nostro range, il nostro target, i nostri utili mensili, le famiglie povere aumenteranno, capisce?
0: No, ma io guardi che capisco perfettamente, per questo che io non è che ami questo provvedimento che si sta ventilando, ecco, semplicemente, anche se non dico mai la mia fino in fondo, ma non è che lo amo sto provvedimento, perché quelli come lei e anche l'operaio che deve andare in fabbrica, se non l'aiuti lo impoverisci e ciao.
4: Io capisco i finti poveri, i furbi in Italia ci sono stati e sempre ci saranno, però non si può far pagare all'intera comunità
0: lo sfizio di questi,
4: capisce? Questi furbi vanno intanto sanati, se non vanno sanati, come ci fu col reddito di cittadinanza. Tante famiglie sono riuscite a sopravvivere con il reddito di cittadinanza, tra queste c'era anche una percentuale di persone, di furbi, che lo percepivano senza averne il diritto. Però non è significato abolirlo per tutti, dottor Poletti.
0: Ho capito. Grazie, buonasera.
4: Buonasera.
0: Lorenzo Riesco Cappadone, il nostro regista, Riesco, ho i tempi per mandare un altro vocale. Uno, dai.
5: Ciao Roberto, sempre Giancarlo da Genova. Ma scusa, abbiate pazienza. Continuiamo a parlare dei redditi più bassi, 100 euro, che secondo me poi non è che... Vabbè, ammesso. Ma una persona che lavora, a una persona che lavora e si trova a dover pagare, avere spese vive di gasolio e tutto il resto sui mezzi che usa, ma chi la dà una mano? chi la dà la mano? Cosa faccio? Metto i pannelli solari sul mio furgone? Cioè, ma che discorso è? Cioè, non riesco a capire. Qui c'è tutto un sistema, c'è tutto un indotto di gente che lavora per i trasporti che non ce la fa più. E questi aiutano le famiglie, va bene, d'accordo. E sono d'accordo anche con voi che va aiutato chi non fa il furbo, che va censita la cosa in un certo modo. Ma io non sento parlare di aiuti a noi, a chi lavora sulle quattro ruote. Cioè, io non sento parlare di aiuti di questo genere. L'Europa non ha parlato di niente per quanto riguarda l'aiuto all'industria del trasporto.
0: E allora vi confesso anche una cosa, visto che vi dico tutto, siccome questa trasmissione, ve lo dico spesso, è ascoltata anche da chi decide dal palazzo, io so che specie nella seconda edizione che va dalle 22 all'una, queste telefonate ritornano in onda e qualcuno di quelli che deve prendere le decisioni qualcosina riflette, magari cambia anche idea e magari si accorge che sta sbandando e vabbè, sto zitto, va, che torno più tardi, torno tra poco.
6: Il punto G di Giuliano Guida
7: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Mare.

0: Radio.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 23 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Incontriamoci è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può avvenire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro. Sarebbe ottimo se si incontrassero, dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: E sta venendo fuori il disagio dell'Italia che viviamo oggi da queste discussioni, no? E stiamo a litigare sul taglio delle accise, il governo deve pensare bene cosa fare, il 6 è dietro l'angolo, lo scopriremo appena decidono, ma devono decidere bene. C'è un paese in disagio, lo ripeto perché lo diceva anche il nostro regista analizzando le vostre telefonate che continuiamo a sentire con gli ospiti tra poco, ma tra poco parliamo anche del ritorno al nucleare.

0: Allora, voi che avete il potere di decidere, decidete bene, qui con le accise vi giocate la faccia e anche le tasse di chi non potrà più mettere benzina nell'automezzo che usa per lavoro. Poi tagliatelo a chi ha l'ISEE inferiore ai 15.000 euro, che non lavora sicuramente, dategli 100 euro, l'elemosina, ma pensate al paese, va? Vocali.
1: Buonasera, dottor Poletti, Patrizio da Roma. Personalmente ritengo che i sussidi nella riduzione dell'accise siano soltanto soldi buttati, in quanto 4 centesimi è una percentuale, diciamo, irrisoria sul costo del carburante, e credo che chi ne ha realmente necessità potrebbe banalmente, ma veramente una stupidaggine, ridurre di un po' la velocità media e recupererebbe quella percentuale di sconto. Credo invece che ci sia una grandissima speculazione alla quale il governo dovrebbe far fronte, in quanto se è vero che dallo stretto di Hormuz transita soltanto il 20% dell'utilizzo mondiale del petrolio, e di questo 20% l'80% di questo 20% è assorbito dalla Cina, significa che l'impatto sul restante resto del mondo è del 4%, cioè una riduzione delle forniture da quando è chiuso lo stretto di Hormuz su tutti i paesi, inclusa America e Europa, del 4%. È una cosa ridicola rispetto a quello che stanno combinando le case petrolifere in termini di aumento. Extra profitti sono questi a cui lo Stato dovrebbe andare dietro. Grazie.
0: Ma chi ce l'ha un pubblico così? Chi ce l'ha un pubblico così? Avanti.
2: Buonasera a tutti, Massimiliano da Milano, e una riflessione: il 100 euro che ha le famiglie bisognose con l'ISE basso e quant'altro va bene, per carità, può essere utile, ma penso che sia un po' una goccia nel mare, perché se riusciamo a tenere basso il prezzo della benzina, ne guadagna anche l'autotrasportatore che porta le merci, che vanno nei supermercati, che se no di conseguenza aumentano, e quindi quei 100 euro che diamo, che vengono dati alle persone con l'ISE basso, vengono bruciati in un secondo se poi tutti i prezzi vengono aumentati al supermercato, perché la benzina e il gasolio costano di più. Quindi mi sembra, se vogliono farlo possono farlo come cosa in più, ma mi sembra utile tenere i prezzi calmierati del carburante che serve per muoversi a tutto quello che fa girare il motore dell'Italia. Vi ringrazio per la vostra trasmissione, saluti, Massimiliano da Milano, ciao.
0: Massimiliano, è quello che dico anch'io. Buonasera Giosuè da Legnano.
3: Sì, buonasera dottor Poletti, ci risentiamo ancora ogni tanto. Io la ringrazio sempre della cortesia. Ormai il centralinista dice lei Giosuè da Legnano, vero? Dico presente. Dunque, è miopia politica ed è tutta una cosa inutile, una propaganda inutile, e tra le altre cose secondo me anche deleteria. Quello che ha detto poc'anzi i suoi interlocutori, hanno detto, sono tutte constatazioni, ma comunque non, questa miopia politica non porta a niente, perché è solo propaganda, è solo tanto per... Adesso la comunità europea, l'Europa ci ha detto guarda, dovete spendere dei soldi per l'energia alternativa. Questo governo è stato contro l'energia alternativa. Io sono un fautore, un tecnico progettista che ho progettato impianti finalizzati ai risparmi energetici nell'83, i primi nel suo genere in Italia. Posso considerarmi un Don Chisciotte fallito, perché sono da combattere contro e a predicare il risparmio energetico dal 1983, ripeto, però purtroppo la mentalità è il consumismo, dobbiamo consumare, i condomini vogliono consumare, gli amministratori vogliono consumare, e poi andando su con la scala. Ma è ovvio, purtroppo c'è una miopia politica, perché questo governo, ricordiamoci, che ha votato contro tutto, e questo secondo me il vero problema che c'è stato. Visto che lei poc'anzi ha detto una cosa che io, di cui sono rimasto anche un po' colpito, del fatto che la regia poi rimanda in onda e c'è comunque un organico politico che controlla un po', diciamo, gli umori, no? Della gente.
0: No, è semplicemente che qualcuno dopo la giornata politica, giornale radio l'ascolta, perché poi me
3: sì,
0: lo dicono.
3: No, ma voglio dire, però tengono conto degli umori della gente, anche se sono stupidate. Certo. Nella stupidate c'è sempre comunque una verità, c'è sempre comunque uno spunto, no? per un politico attento. Attenzione.
0: Io stupidate le sento più. Attento, ecco, io le stupidate.
3: Perché è da lì che parte tutto.
0: Giosuè. Ora, io le stupidate le sento più dal palazzo. Le sento più dal palazzo.
3: Sì, no, no, certamente. Stupidate. Ma per la carità, questo è vero. Però il problema vero non è tanto adesso questo contentino che ci danno sulle accise, ma è tutta una presa in giro, non serve a niente. È come lavare il culo al maiale, diceva una di mia mamma. Se tu glielo lavi dopo un secondo è sporco, cioè non serve a niente. Sono tutte cose solo ed esclusivamente propagandistiche. Punto, non servono a niente.
0: Allora,
3: e non
0: siccome prima,
3: i
0: ha ragione, ecco, siccome prima ha ragione, c'era un altro. Povera. Un altro detto sui santi, diciamo così. Questo del maiale, anche questo me lo devo segnare, come diceva sua mamma, se ce l'ha in lingua
3: è come
0: originale.
3: Lavare il culo al maiale, non serve a niente.
0: Fantastico.
3: Va bene. Voglio dire, scusate la volgarità, io mi scuso con
0: non è volgare, è un detto popolare. Sì, dobbiamo smettere di pensare che sia tutto volgare, è un detto popolare, rende l'idea.
3: Popolare, ma i vecchi non sbagliano mai, dottor Poletti. Noi bisognerebbe imparare ad ascoltare i vecchi, porca di quella miseria, perché i vecchi sono saggi, perché hanno vissuto una vita e sono sicuramente saggi. Bisognerebbe imparare ad ascoltarli.
0: Grazie Giosuè.
3: Scusi, volevo solamente chiedere, Venia, per ancora un 20 secondi. Ieri sera 20, io ho ascoltato un politico di cui non faccio il nome. Lui ha detto una cosa sacrosanta di cui condivido in pieno. Attenzione, perché tutta questa situazione porterà dell'odio nel popolo, non nei governi.
0: Ma chi è il politico? Possiamo, avrà un nome?
3: Questo meccanismo siamo rovinati.
0: Ma chi è il politico?
3: Prodi.
0: Prodi, vabbè, si vergogna a dire il nome o cioè non
3: No, no, no, non volevo pubblicizzare Prodi perché sembrerebbe che io sono propenso verso Prodi, per l'amor di Dio, non volevo dire il nome solo perché non mi sembrava giusto, come dire, non menclarlo in una trasmissione che sembra quasi che io lo faccia apposta. Per la carità, non sono pro Prodi e neanche contro Prodi, però ho detto una santa verità, che è un vecchio, attenzione,
0: sì.
3: Bisogna stare attenti all'odio che si è innestato nei popoli. I governi possono governare, possono gestire, ma i popoli non si riesce più a gestire quando si innesta l'odio.
0: Grazie Giosuè. Mentre Cappadone prende nota del maiale, perché comunque anche lui ha un repertorio, insomma, vabbè, poi vi racconterò un giorno. E sentiamo i vocali.
4: Salve, buonasera dottor Poletti. Come al solito le destre, specialmente quelle attuali, puntano il dito sulle piccole minoranze, che ok, è un problema irrisorio per tanti motivi, perché appunto sono delle piccole minoranze, sono una percentuale irrisoria del nostro paese, e sicuramente ok, è un problema da risolvere, ma non è il problema principale del nostro paese. Come sempre, appunto, nei loro programmi c'è tanto su questo tema, tantissimo, ma poi se si va a leggere sul concreto le opere che loro hanno intenzione di perseguire per quanto riguarda la crescita dell'economia, sono dei programmi così scarsi e così privi di fondamenta che veramente una persona edotta non voterebbe mai. Io ripeto, chiedo a loro di parlare ok di questo problema, se vogliono parliamone, ma comunque di focalizzarsi di più su tutto il resto, ovvero l'evasione, ovvero i grandi capitali che investono in Italia e pagano un cavolo di tasse, ovvero la sanità che sta andando allo sbaraglio, che per una visita passano anche anni. Pensate a questo, vi faccio vedere che poi tutto il resto viene da sé. Ok? Grazie, buona serata.
5: Dottor Poletti, guardi, lei non dica che non la capisce nessuno, io l'ho capito e come. Io faccio il vocale, sarei voluta intervenire in diretta però non mi hanno chiamato. Allora senta, se voi basta che veniate qui nel mio quartiere, ve ne presento io a tanti falsi poveri. Però scusate, devo parlare di me. Allora guardate, io mi sono separata tanti anni fa da un impiegato statale che è andato in pensione a 39 anni e poi ha cominciato a lavorare al nero. Tanto che mi diceva, perché io ho mantenuto rapporti, mi diceva che ha fatto 17 viaggi solo in Grecia, pensate voi, con la barca. Chiaramente a me non ha dato mai una lira all'epoca, o un euro, l'ho tirata su da sola la figlia. Questo è per quanto riguarda la mia vita. Io volavo in Alitalia, quindi non solo pagavo le tasse in Italia profumatamente, che ho le buste paghe, ve le potrei far vedere, ma quando ero all'estero pagavo anche le tasse all'estero, e non era giusto, perché quei soldi che avevo italiani pagavo. Comunque, chi l'ha detto per esempio che negli Stati Uniti si detrae tutto? Ma questa è una storia, stato per stato si detrae diverso dallo stato all'altro, questo è quanto vi dico. Poi mi è capitato pure di fare un'invenzione, ho inventato una bambola, che la bambola mami è andata in tutto il mondo e io non avevo capito bene quello che avevo inventato, l'importanza. Comunque la linea Giga ha assunto un sacco di persone e io sono stata sempre zitta. Io ebbi il coraggio di dire no alla Mattel, qui lo dico e qui lo nego, perché volevo che fosse italiana la bambola. Pensa a te che quanto ho pagato sulle royalties in tutto, a me è rimasto briciole in mano. Guardate che io ho le carte di ciò che dico. Comunque in compenso al palazzo mio, se volete fare un orlo, c'è una sartina al terzo piano che ti prende 20 euro, c'ha 80 anni e si è comprata con l'ago e filo, si è comprata 3-4 appartamenti. Io ho una casa di 80 metri quadri fatta con tanti sacrifici. Scusate, ma veramente, dottor Poletti, guardi che sta cosa, non ho parole, basta, ho parlato troppo.
6: Buonasera, signor Poletti. Volevo fare un appunto, io continuo a sentire parlare degli altri paesi, negli altri paesi succede così, negli altri paesi succede cosà. E negli altri paesi va tutto bene. Sì, negli altri paesi noi prendiamo uno stipendio che è la metà di quello degli altri paesi. Inoltre ci sono stati enunciati dei paesi come l'America dove gli interessi dei partiti, cioè i conflitti di interessi, sono palesi. Cioè si sa qual è la lobby che finanzia il partito. Da noi è vietato saperlo. Per cui da noi possiamo votare un governo guerrafondaio e noi non vogliamo fare la guerra. Buonasera, signor Poletti.

0: Allora, del taglio delle accise non si è parlato in Consiglio dei Ministri, si è concluso da poco, è durato un'ora il Consiglio dei Ministri e poi dopo il 6 che succederà? Che succederà? Che succederà? Non serve una norma, ma valuterà il ministro con un decreto. Buonasera Mauro Antonelli, ben ritrovato. Mauro Antonelli è una persona molto precisa, è responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori, ma è impreciso tutto quello che sta accadendo, io non capisco niente. Lei è in grado di capire?
1: No. Allora siamo messi proprio male. Oggi ha fatto una dichiarazione abbastanza, diciamo, vaga. Ha detto dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità e in base a quello vedremo in qualche modo, date anche le condizioni di mercato, come prorogare il taglio delle accise. Siccome mancano due giorni, perché scade il 6, diciamo così, siamo un po' preoccupati, perché già le ultime due volte hanno tagliato gli sconti, questo tra l'altro ha determinato un problema anche sull'inflazione, in particolar modo nel mese di maggio, perché il 30 aprile hanno tagliato lo sconto sulla benzina da 20 a 5 centesimi e quindi la benzina è entrata nella top 10 dei rialzi di maggio con un aumento del 6,9%. Questo ovviamente contribuisce a ridurre diciamo così, la capacità di spesa delle famiglie italiane. Poi il 22 maggio ha fatto un altro decreto dove hanno tagliato lo sconto sul diesel da 20 a 10 centesimi. Ecco, noi non vorremmo che ci fosse un ulteriore terzo taglio e che il governo, non vorremmo d'essere retta, diciamo, a BCE, Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea e compagnia bella, che hanno delle politiche decisamente abbastanza restrittive. Diciamo che la BCE, da quando non c'è più Draghi, non va benissimo, andava ancora peggio ai tempi di Trichet, ma non è che con la Lagarde vada magnificamente bene. E così non va bene neanche il Fondo Monetario Internazionale, hanno detto bisogna fare, il Fondo Monetario Internazionale ha detto bisogna fare interventi mirati alle famiglie più vulnerabili, dimenticando che, a parte che è complicato mettere in piedi, diciamo, un sistema dove si fa lo sconto sulla benzina solamente per quelli che hanno un determinato ISEE, o che la mettono in piedi, diciamo così, finisce la guerra in Iran.
0: Esatto.
1: Ma il vero problema è l'effetto che la benzina e soprattutto il gasolio hanno sull'inflazione. Questo è il punto. Quindi ecco perché va ridotto. È vero che va a casaccio, quindi aiutiamo anche quelli benestanti, ma è difficile trovare un sistema alternativo per mitigare l'impatto sull'aumento dei prezzi. E quindi anche la BCE ha detto una sciocchezza, ha detto le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per evitare di alimentare l'inflazione. Ma come? È proprio lo shock energetico che alimenta l'inflazione. Se non intervieni contro lo shock energetico è evidente che l'inflazione decolla, e infatti è decollata e sta continuando a decollare. Cioè siamo passati dall'1,7 di marzo al 2,7 di aprile al 3,2 di maggio, perché l'intervento del governo è stato, diciamo, che è stato sui carburanti, non come chiedevamo noi, ma non c'è stato ad esempio un intervento per quanto riguarda la luce, che è la cosa che ci preoccupa di più rispetto al gas. Perché? Perché,
0: ecco, allora, abbiamo spenti i caloriferi, lo dica,
1: i caloriferi sono spenti, quindi non c'è un problema. No, il problema invece è che a luglio ci sono i picchi sui consumi energetici, perché accendiamo tutti quanti i condizionatori, perlomeno quelli che ce l'hanno, e quindi i consumi decollano, e quindi questo è il vero motivo per cui bisognerebbe intervenire anche sui costi dell'energia elettrica.
0: Ecco, io la penso come Mauro Antonelli, che è responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori, quindi evidentemente sono diventato intelligente. Antonelli, ha visto?
1: Sono diventato io più stupido.
0: Questa gliel'ho tirata fuori. Antonelli, grazie, prestissimo. Staremo a vedere, commenteremo. Meno male, sono diventato io più stupido. Avete visto? Beh, comunque è una persona di spirito, l'avvocato Antonelli. Allora, va bene. Adesso mi fermo per dare la linea alla regia, come doveroso che sia. Ma tra poco parliamo del ritorno al nucleare.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
6: Sono le 23 e 30 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma senza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco andremo a parlare del nucleare, perché Montecitorio ha approvato il disegno di legge deloga sul cosiddetto nucleare sostenibile. Si corre sul nucleare in questo paese, ne parleremo.

0: Buonasera, ma uno di voi, qualcuno, voi assumereste come babysitter, affidereste vostro bambino e la vostra bambina ad una babysitter pluripregiudicata che è stata condannata per sfruttamento della prostituzione minorile ed è stata condannata per peculato? L'assumereste? Anche se il tribunale dicesse no, tutto a posto, ma insomma è una persona che non ha altri reati, voi assumereste per badare a vostra figlia, affidereste vostra figlia o vostro figlio, bambini, ad una donna pluripregiudicata e condannata per sfruttamento della prostituzione minorile e per furto, cioè per peculato, cioè per appropriazione indebita ai danni di cosa pubblica che gli era stata affidata, Franco Pavia.
1: Io no, Franco, io no. Detto questo, ne abbiamo parlato anche ieri, io no. Altro vocale.
2: Dottor Poletti, buonasera. Ma lei è proprio certo che ci ascoltano dal palazzone? Boh. Io non lo so, perché cioè si stanno prendendo un'ondata di non dico insulti, ma quasi da tutto il popolone. Ma io dubito che loro ascoltino, perché almeno mi auguro che loro non ascoltino, perché se nonostante il malcontento loro perseverano a non far nulla, perché 4 anni di calo industriale, cioè non c'è una norma che abbia una visione strategica, zero, si occupano dei decreti sicurezza che non servono una mazza, si occupano delle targhe del monopattino e dei programmi di storia contemporanea con i decreti di Valditara, cioè è questo. Cioè proprio loro sono proiettati al passato, cioè cercano di restaurare non so che cosa, gli anni bui e gli anni più vergognosi della storia di questo paese, senza avere un minimo di visione, zero. Aziende che chiudono, c'è tutta la parte di retail che sta andando al diavolo, negozi che chiudono, che ridimensionano, c'è un disastro, hanno ridotto questo stato un disastro, altro che super bonus, che almeno quello ha fatto ripartire in Italia in un momento di Covid allucinante, ma questi proprio zero.
1: E allora non so se ascoltano, cioè so che ascoltano, troviamoci a mettere a stare.

strada sentono. Adesso cambiamo completamente argomento, restiamo sul terreno dell'energia, perché oggi alla Camera è successo qualcosa che potrebbe incidere sul futuro energetico dell'Italia per i prossimi decenni, con 155 voti favorevoli e 86 contrari, Montecitorio ha approvato il disegno di legge delega sul cosiddetto nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato, ma il governo punta ad arrivare al via libera definitivo entro l'estate e ai decreti attuativi entro la fine dell'anno. Tradotto, dopo quasi 40 anni e dopo due referendum che hanno segnato la storia energetica del paese, l'Italia torna ufficialmente a discutere di energia nucleare, non come ipotesi teorica, ma come possibile componente del proprio mix energetico. Attenzione però, non stiamo parlando delle vecchie centrali degli anni 70 e 80. Il governo guarda ai cosiddetti SMOD, modular reactor, i reattori modulari di piccola taglia, e ad altre tecnologie che, secondo i sostenitori del progetto, dovrebbero essere più sicure, più flessibili e più facilmente integrabili con le energie rinnovabili. Il ministro Pichetto Frattin ha parlato di una scelta necessaria per preparare il paese alla crescente domanda energetica dei prossimi anni. Ha detto che i primi reattori potrebbero entrare in funzione tra il 2034 e il 2035. Antonio Tajani ha definito il nucleare una scelta di libertà energetica, e c'è chi sostiene che senza una quota di energia nucleare l'Italia rischi di restare strutturalmente dipendente dall'estero. Perché il dato da cui partono i favorevoli è semplice: oggi l'Italia continua a importare grandi quantità di energia prodotta all'estero, compresa energia nucleare francese e svizzera, e continua a pagare l'elettricità più cara di molti partner europei. Secondo questa impostazione, il nucleare servirebbe proprio a garantire maggiore indipendenza energetica, maggiore stabilità dei prezzi e minore esposizione alle crisi internazionali come quelle che stiamo vivendo in queste settimane in Medio Oriente. Ma dall'altra parte le critiche sono fortissime, le opposizioni parlano di una scelta sbagliata e tardiva, le associazioni ambientaliste ricordano che il referendum del 2011 vide oltre il 94% dei votanti esprimersi contro il ritorno all'atomo, il WWF sostiene che i piccoli reattori modulari siano ancora una tecnologia non realmente disponibile su scala commerciale e che negli ultimi 15 anni i veri progressi tecnologici abbiano riguardato fotovoltaico, eolico e sistemi di accumulo. E poi restano tutte le domande che accompagnano da sempre il dibattito sul nucleare: la sicurezza, le scorie radioattive, i costi di costruzione, i tempi necessari per vedere risultati concreti e soprattutto la disponibilità dei territori ad ospitare eventuali impianti. Allora stasera la domanda è molto semplice: nucleare sì o nucleare no? Pensate che l'Italia abbia sbagliato ad abbandonare questa tecnologia e che oggi stia semplicemente recuperando un ritardo accumulato negli ultimi 40 anni? Oppure ritenete che il futuro debba essere costruito esclusivamente sulle energie rinnovabili? Ancora, se davvero una centrale nucleare moderna dovesse essere realizzata vicino alla vostra città, sareste favorevoli oppure contrari? Perché una cosa è sostenere i nucleari in astratto, un'altra è accettare che venga costruito nel proprio territorio. Scriveteci, chiamateci, mandate un vocale, nucleare sì o nucleare no, 334 11 11 622. Saluto il mio primo ospite che ritorna a trovarci tra poco. Sentiremo il professor Marco Ricotti, che è ordinario al Politecnico di Milano ed esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Allora, siccome il dottor Ricotti ancora non ce l'ho in linea, dopo il brano lo sentiamo.

0: E allora buonasera, bentornato al professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano ed esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Professor Ricotti, salve.
1: Salve Poletti, salve a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Mi dica una cosa, è importante questo passaggio alla Camera, poi si andrà al Senato con 155 voti favorevoli, 86 contrari, insomma il disegno di legge delega sul cosiddetto nucleare sostenibile. Cos'è sto nucleare sostenibile, professore?
1: Ma allora è un passo importante, ma è il primo di molti passi che l'Italia dovrà percorrere se vorrà andare in questa direzione. Nucleare sostenibile, guardi, già oggi il nucleare sostenibile, questo lo dimostrano tutte le nazioni, sono almeno 12 in Europa che se ne sono dotate nei decenni passati, e come cito sempre sia la Francia sia la Spagna, che hanno preso due direzioni differenti come strategia energetica, ma entrambe hanno una buona base nucleare, ecco, almeno il 20% in Spagna, mentre addirittura hanno superato il 70% in Francia. È un'opzione del mix energetico che i paesi che vogliono affrontare seriamente il tema energetico oggi possono pensare di utilizzare. Il tema non è solo la decarbonizzazione, come abbiamo visto, ma è anche la competitività economica e industriale e una riduzione delle dipendenze geopolitiche strategiche. Quindi se l'Italia vorrà andare in questa direzione, il primo passo di oggi è un buon passo.
0: E allora Carlo da Monza scrive al 334 11 11 622: nucleare sì, assolutamente sì, quanti guai in meno avremmo avuto. Sì, è così, professor Ricotti, avremmo avuto dei guai in meno, ma mi dica una cosa, perché poi c'è il tema di dove posizioniamo eventualmente questi impianti, ma quanto è grande una moderna centrale nucleare? Mi faccio un esempio che posso capire anch'io, tipo un palazzo, tipo un campo di calcio.
1: Diciamo l'edificio potrebbe essere di una grande centrale, diciamo potrebbe essere grande come un paio di grandi centri commerciali.
0: Addirittura, poi bello grande.
1: Sì, un grande reattore, sì, un reattore da più di 1000 megawatt di potenza, sì, che può servire una grande città come quella di Milano, certamente sì. C'è poi da considerare un'area di rispetto attorno a questi edifici, per cui l'area occupata può essere dell'ordine di un chilometro per un chilometro, ecco, questo è
0: un chilometro per un chilometro
1: pieno, okay. Sì, un'area di questo tipo, mentre con i piccoli reattori modulari quest'area si ridurrebbe direi a un quarto, indicativamente, per un quarto di potenza, ecco. La taglia è dei piccoli reattori
0: modulari. Cioè più grande lo facciamo, più funziona, più alimenta. E quante centrali servirebbero per tutta l'Italia?
1: Allora, per avere una percentuale di nucleare non ridicola, significativa, ecco, che tale per cui il gioco valga la candela, direi che, come previsto anche dal piano energetico nazionale che è stato fatto dal Ministero negli anni recenti, direi tra il 10 e il 20%, ecco, questo potrebbe essere una quota realistica, che vuol dire dagli 8 ai 16 gigawatt, che ancora tradotti in parole semplici potrebbero essere 8 o 16 grandi reattori, moltiplichiamo per 3, per 4 se vogliamo usare i piccoli reattori modulari. Ovviamente non sarebbero distribuiti così, scatterati sul territorio. In una stazione, in una centrale nucleare, potrebbero essere collocati 3 o 4 di questi piccoli reattori modulari.
0: Ma insomma, chi vivrà vedrà, insomma, professor Ricotti, perché come ti spiega lei è ancora lunga.
1: Vedremo che cosa deciderà di fare il popolo italiano e i governi che prenderanno in carico, se prenderanno in carico questa decisione. Devo dire che ci sono due novità rispetto al passato, mi sembra di vedere due cose nuove. Il primo è la posizione delle giovani generazioni, che sono molto più interessate, molto più aperte in modo non ideologico a valutare questa opzione, e secondo la posizione degli imprenditori, soprattutto delle aziende fortemente energivore italiane, chi si occupa di acciaio, chi produce carta, ceramica, vetro, cemento, loro più di altri sentono il peso del costo della bolletta elettrica, ma soprattutto il rischio di una scarsa predicibilità, programmabilità e anche gli effetti di queste situazioni geopolitiche particolari. Il nucleare aiuta a ridurre questa dipendenza strategica, perché direi almeno il 90% è una tecnologia che possiamo gestire in Europa.
0: Grazie professor Marco Ricotti, ordinario al Politecnico di Milano, esperto di energia nucleare e reattori avanzati. Sono contento che i suoi studenti abbiano uno che parla e che si capisce, come professore, mi perdoni.
1: Grazie
0: ma,
1: a voi.
0: Cioè, ne sento tanti di professori, non si capisce niente, mi immagino.
1: Ma anche gli studenti
0: ragazzi
1: sono molto chiari, gli studenti hanno le idee molto chiare. Sono forse più
0: grazie
1: chiari dei professori.
0: Grazie professor Ricotti, sentiamo un paio di vocali, grazie.
2: Buonasera, allora l'energia sarà nucleare, per adesso sarà fissione nucleare, quinta, quarta generazione, così. Dopodiché sarà fusione, quindi l'energia sarà nucleare, prepariamoci, perché l'energia sarà nucleare, vicino a casa va bene, non c'è problema, perché a 50 km che cambierebbe, comunque saranno più piccole, più gestibili. L'energia è nucleare, è stato votato un referendum all'epoca di Berlusconi, fallimentare, cioè come tutti i referendum poi votati, quindi l'energia è nucleare, sarà nucleare, deve essere nucleare, è nucleare perché l'intelligenza umana porta al nucleare, fine.
3: Professor Poletti, buonasera, Mauro da Roma. Che ne direbbe di far fare un bel concorsone ai nostri politici che si candidano a ricoprire cariche pubbliche?
0: Vabbè, questo lo recuperiamo dopo, perché ho Chiara Campione, direttore esecutiva di Greenpeace Italia. Voi continuate a scrivere, a messaggiare al 334 11 11 622. Campione, cosa è successo oggi? Si fa un passo in avanti verso il nucleare, voi cosa ne pensate?
4: Ma che cosa dobbiamo pensare? Diciamo che ci sembra un po' che si stia riaprendo il grande romanzo nucleare italiano, no? Una promessa lontana, costosa, piena di incognite, che però arriva sempre domani, e intanto diciamo serve a non fare abbastanza per oggi, no? Che è un oggi dove invece le soluzioni ci sono già, si chiamano rinnovabili, si chiamano reti, accumuli, efficienza energetica, e sono tutte tecnologie disponibili, molto più rapide, molto più diffuse, sicuramente molto più democratiche, possono ridurre da subito la dipendenza da gas e da petrolio. Invece il nucleare, anche in questo racconto molto ottimista del governo, non produrrebbe energia comunque prima della metà degli anni 30. Quindi insomma la domanda che ci facciamo è: mentre aspettiamo il nucleare, cosa facciamo? Continuiamo a bruciare gas ad alimentare la crisi climatica, gli eventi estremi, le ondate di calore, le bollette alle stelle? Quindi insomma la questione politica per noi è che pensiamo che questa insomma il nucleare oggi viene usato come un grande diversivo, semplicemente per creare una sorta di attendismo per garantire ancora altri 10, 20, 30 anni di vita ai combustibili fossili, da cui invece con le rinnovabili saremmo in grado di uscire in tempi molto più brevi.
0: Chiara Campione, direttore esecutiva, lo ricordo, di Greenpeace Italia, ma non è più pericoloso il nucleare, come ci dicono, o anche qui mentono?
4: Ma allora guardi, il punto è questo. Io mi chiedo una cosa: nello scenario che è stato presentato dal Piano Nazionale Energia e Clima del governo Meloni, no, si prevedono un minimo di 7,6 gigawatt di potenza installata con questi piccoli reattori modulari, no, come se piccolo fosse più carino, più possibile, meno costoso, eccetera eccetera, cosa che diciamo le esperienze fatte fino ad adesso ci dicono che non è così. Questi reattori modulari hanno una potenza di 300-400 megawatt, quindi ne servirebbero, secondo gli scenari del governo, almeno una ventina. Ora, immaginare una ventina di siti che li ospitino in un paese che non ha ancora risolto la gestione dei suoi rifiuti nucleari, secondo noi va oltre qualunque senso minimo proprio della realtà, perché non sono reattori che risolvono del tutto il problema delle scorie, anzi. Quindi anche in termini di come dire, impatto ambientale è un programma molto, molto preoccupante, se si pensa che nel nostro paese ci sono stati non uno ma ben due momenti referendari dopo Chernobyl e dopo Fukushima, che insomma, dove le cittadine e i cittadini italiani hanno deciso che questa strategia energetica non era la nostra scelta.
0: Grazie a Chiara Campione, direttore esecutiva di Greenpeace Italia. Grazie per essere stata
4: con
0: noi.
4: Grazie a voi. Arrivederci, grazie.
0: Arrivederci. Allora, io vi ricordo il quesito che vi sto ponendo, che porrò anche nella prossima ora di trasmissione agli ospiti. Vi sto chiedendo: nucleare sì o nucleare no? Perché? Perché oggi alla Camera è successo, come vi dicevo, qualcosa che potrebbe incidere sul futuro energetico dell'Italia per i prossimi decenni. Montecitorio ha approvato il disegno di legge delega sul cosiddetto nucleare sostenibile. Il provvedimento adesso deve passare al Senato. Il governo punta ad arrivare al via libera definitivo entro il periodo estivo e ai decreti attuativi entro la fine dell'anno. 40 anni, due referendum, lo ricordava la nostra ospite di Greenpeace. Ufficialmente siamo tornati a discutere di nucleare, con nuovi reattori, con la tecnologia che nel frattempo ha fatto passi da gigante, con il ministro Pichetto Fratin che ha parlato di una scelta ormai necessaria, e Tajani che ha definito il nucleare una scelta di libertà energetica, perché altrimenti saremmo e saremo sempre dipendenti dall'estero. Allora vi chiedo la vostra posizione, che è 33, che è nucleare sì, nucleare no, al numero che è questo: 334 11 11 622, registrando anche un messaggio vocale. Allora, come sempre alle 19 do la linea al giornale radio, ma restate qui perché torno subito dopo, sempre ringraziando per il loro prezioso lavoro i miei collaboratori qui a Italia No Limits, su giornale radio, la radio libera di informare, Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadoni in regia. Allora, ascoltate il GR, e tra un GR e un po' di musica registrate i vostri vocali.
5: È mezzanotte.
6: Giornale Radio News. Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026, in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22-14, lasciandosi alle spalle i due fortissimi statunitensi Joe Kovac secondo e Ryan Cruiser terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
7: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E torniamo a parlare di nucleare sì, nucleare no, con voi, con gli ospiti e forza, 334 11 11 622.

0: E allora, visto che il governo accelera sul nucleare, accelera e come, acceleriamo anche noi ascoltando la vostra opinione al 334 11 11 622. Vi ricordo che potete anche telefonare in diretta, come avviene sempre nelle mie trasmissioni, oltre a registrare dei vocali che trasmetterò qui a Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sentiamo.
1: Buonasera, Luigi da Torino. Parliamo di nucleare, continuiamo a parlare di nucleare quando ancora non sappiamo dove smaltire le scorie che stanno ancora a Saluggia e che a ogni piena rischiano di uscire fuori e andare nella Nelladora. Quindi di che stiamo parlando? A parte il fatto che comunque il nucleare, se sarà pronto tra chissà quanto. Quindi è solo un'eresia, una follia, una stupidata.
2: Poletti, questo fatto di fare le comunità energetiche con una mini centrale che fa una zona, un quartiere che utilizza comunque una mini centrale nucleare che col mini reattore che usano uranio arricchito, non l'uranio puro, quello che gli scarti delle centrali, così evitano anche le centrali di dover stoccare materiale radioattivo e lo si porta in siti protetti che sono questi mini reattori comunque. Ecco, questa cosa qua secondo me sarebbe il nostro futuro, perché le aziende energetiche, quelle del carbonifero, scomparirebbero, non avrebbero più senso esistere, a parte per il petrolchimico, che comunque è benissimo convertibile, non avrebbero più senso di esistere e speculare, soprattutto perché loro hanno molto speculato su di noi e sulle nostre esigenze primarie. Gabriele da Milano.
3: Salve, buonasera signor Poletti, mi chiamo Fabio, chiamo da Forlì. Volevo dire la mia sul discorso del nucleare, ma perché invece di investire sul nucleare classico non si pensa al nucleare del futuro, che è la fusione nucleare? Secondo me se si deve investire è meglio su quello che investire sul nucleare, dato che ci vorranno anche, presumo, molti anni, soprattutto qui in Italia, prima di prendere delle decisioni. Secondo me è meglio puntare sulla fusione nucleare, che in teoria potrebbe essere l'energia del futuro, e secondo me più si investe lì, e non solo l'Italia ma anche le altre nazioni, magari insieme, soprattutto qui in Europa, potrebbe essere una strategia per il futuro. Io la vedo così. Grazie e buonasera.
4: Ciao, sono Roberto, le dico di Milano. Io pongo due questioni sul nucleare. La prima, non so a chi credere, perché ogni giorno c'è chi dice che non c'è ancora modo di smaltire le scorie e c'è chi dice che invece non è un problema. Quindi diciamo che ho un po' di dubbi su questo, anche se io sono dell'idea che non siamo arrivati a smaltire le scorie. Quindi creare qualcosa dove poi non sappiamo dove mettere i rifiuti mi sembra da dementi, proprio da dementi. La seconda è per esperienza personale, io e sono un elettricista ma ero facility manager, quello che mi fa paura siamo noi esseri umani. Nelle grosse aziende, perché parliamoci chiaro, questa gente non lo farà per carità cristiana, quando ci sono problemi o quando il saldo in fondo non piace ai soci, bisogna trovare dei modi di tagliare. Ecco, la mia paura è quella: se vai a toccare le manutenzioni, poi ci ritroviamo incidenti come quelle della stazione petrolifera lì, della raffineria, eccetera. Perché? Perché se vai a ridurre le manutenzioni, aumenti il livello di rischio, e non parliamo di un cortocircuito in questo caso. Quindi sono due problemi che io trovo molto molto molto seri. Buona serata.
5: Ben trovati sul giornale radio i titoli.
6: Sul nucleare c'è talmente tanto da dire che non è che si può lasciare un messaggio rapidamente così e spiegare tutto. Diciamo che, punto primo, ci sono stati due referendum dove gli italiani hanno detto no grazie al nucleare, e fare una legge che sorpassa il referendum, due referendum, mi sembra veramente irrispettoso della volontà popolare. Semplicemente noi votiamo per una cosa, bene, allora noi facciamo il contrario di quello che dite voi. Perfetto, questo è già il primo passo. Il secondo passo, poi bisognerebbe avere un po' di cultura generale e vederla un po' lunga. Per esempio, se dentro le piramidi ci fossero state delle centrali nucleari, oggi sarebbero ancora non frequentabili, perché sono passati solo 10 o 20 mila anni, quindi non si potrebbero ancora frequentare, per esempio. Così, poi se ci sono centrali nucleari bisogna sapere che ci sono degli incidenti, perché ci sono stati dappertutto, ovunque, e quindi ci sono degli incidenti. Gli incidenti sono pericolosi per migliaia di persone, non due o tre. Poi bisogna sapere che ancora oggi non sappiamo dove mettere i rifiuti tossici nucleari, cioè le bellissime centrali francesi che di qui a qualche anno bisognerà smontare, dove andranno buttate le cose? Bisognerebbe chiederlo forse a Ilaria Alpi, che va scoperto che quei rifiuti erano buttati al largo dell'Eritrea e fatti sparire nelle sabbie dei mari della zona. Oppure bisognerebbe domandarsi come mai così tante navi spariscono nel mare Ionio di fronte alle coste della Calabria, dove ci sono 1000 metri di profondità, nessuno può andare a controllare cosa c'è lì dentro. Insomma, ci sono tante cose da verificare. Soprattutto bisognerebbe verificare quanto costa costruire una centrale nucleare, quanto costa smantirla una centrale nucleare. Costi che nessuno mai prende in considerazione, perché tanto smantirla ci pensa qualcun altro. Tutto molto divertente.
0: Molto preparato il nostro ascoltatore, che ringrazio. Lorenzo scrive: no nucleare, i favorevoli non spiegano che fine faranno le scorie, anche trattate pare dureranno 300 anni e stiamo ancora smaltendo quelle anni 80 che nessuno vuole. Io poi ho la casa nei pressi della confluenza del Tanaro Po, già individuato sito i tempi, quindi giammai, speriamo in un terzo referendum che blocchi tutto, scrive Lorenzo. Altro messaggio: abbiamo fuoco e vapore sotto i piedi, non si considera minimamente uno sviluppo maggiore del geotermico. E poi Alfredo: le scorie del nucleare le portiamo a smaltire a casa della Meloni e di Salvini, che è sempre casa nostra, ve lo ricordo. Noi torniamo tra poco sentendo il mondo della politica. Thank you.

0: Giuseppe, buonasera Poletti. Nucleare significa libertà, tecnologia, industria, know-how. Lei mi lancia temi di progresso, i progressisti vorrebbero rimanere all'età della pietra, ponte no, centrali no, godiamoci la parata dei no a tutto. Giuseppe da Roma, confesso che la delinquenza che c'è in giro e le facce mi fanno più paura del nucleare. Buonasera Matteo Allise, presidente di Più Europa, bentornato.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: E allora, nucleare sì, nucleare no?
1: Nucleare assolutamente sì, per quanto mi riguarda. Io credo che sia sempre da riconoscere quando anche una parte politica diversa dalla nostra va nella giusta direzione, approva un provvedimento positivo, è quello che è accaduto oggi con questo voto sul nucleare. Ovviamente un primo passo, manca veramente molto per arrivare davvero al ritorno del nucleare in Italia, ma se noi vogliamo davvero raggiungere la neutralità carbonica, smettere di inquinare, abbiamo bisogno di tutte le energie pulite, sia le rinnovabili che il nucleare. Anche i radicali, che decenni fa sono stati tra i più grandi promotori della battaglia contraria, oggi invece sono tra i favorevoli. Noi abbiamo fatto una proposta di legge popolare raccogliendo firme di 50.000 cittadini, pensa, addirittura in 24 ore, 50.000 firme in 24 ore di cittadini che hanno firmato online a favore di questa proposta. E poi mesi successivi, ovviamente non solo grazie a noi, il ministro Pichetto Fratin ha avviato questo processo, quindi siamo in prima linea tra i favorevoli del mondo progressista, ed è un peccato che invece la sinistra abbia scelto di portare avanti l'ideologia e non un po' di pragmatismo.
0: Ma i referendum non contano più niente, quei due referendum?
1: Ma il referendum, a parte che fare un referendum, come hanno fatto anche i radicali, soprattutto il primo, esattamente dopo una tragedia, dopo un momento che ha causato anche dal punto di vista emotivo un forte coinvolgimento dei cittadini, è ovviamente un qualcosa che si commenta da solo. Però le tecnologie sono andate avanti, già all'epoca erano sicure, soprattutto Chernobyl ci dice poco sul nucleare, ci dice molto di più sul regime sovietico che gestiva quell'energia senza alcun controllo di sicurezza minimo, come invece in Occidente tra l'altro già si faceva. Però oggi le tecnologie sono molto più sicure, ci sono organismi internazionali che controllano e verificano la sicurezza, e quindi assolutamente io sarei per andare avanti su questo tema. Se poi qualche cittadino o dei partiti promuoveranno un nuovo referendum, credo che questa volta il dibattito sarà più acceso, e soprattutto i giovani hanno una sensibilità, per fortuna, molto positiva.
0: Alisei, ma lei davvero crede che nell'Italia della burocrazia, nell'Italia dei comitati, nell'Italia dei no, nell'Italia che non riesce, lei lo sa meglio di me, neanche a liberare tratti di spiaggia che dovrebbero essere liberi, cioè in quest'Italia lei crede che si possa procedere spediti verso il nucleare?
1: Io credo che sia una sfida ai limiti dell'impossibile, però dobbiamo portarla avanti. Noi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi faremo una grande campagna, l'annunciamo qui così prima di farlo da altre parti, lanceremo una grande campagna contro il cosiddetto fenomeno dei NIMBY, cioè quelli che dicono no a tutto, quelli che dicono no a un'opera, a una grande opera, se è vicino a casa loro perché hanno paura di queste opere, che sia un termovalorizzatore, che sia una centrale nucleare, che sia un impianto di energia rinnovabile, insomma, che sia un'antenna addirittura in alcuni casi, provare invece a portare le evidenze, i dati scientifici che ci dicono che queste opere possono essere importanti per la nostra comunità.
0: E come me la fa questa campagna? Come me la fa questa campagna?
1: La faremo girando in tutta Italia, proprio nei luoghi dove ci sono delle grandi opere che magari sono già state realizzate e che invece negli scorsi anni si gridava al fatto che se fossero create queste infrastrutture sarebbe stato un disastro, ma andremo anche nei luoghi dove ancora oggi si discute di termovalorizzatori, inceneritori, trivelle, nucleare, antenne, tutto ciò che riguarda opere che sarebbero importanti e che invece vengono bloccate da chi a livello locale o per ignoranza o per paura ha questi timori. Noi dobbiamo essere bravi invece proprio ad andare lì anche a discutere con questi comitati, sempre pacificamente come sai, però per provare a convincerli delle nostre ragioni e provare a portare un po' di progresso.
0: Ti prendi anche un po' di botte ogni tanto, eh?
1: ogni tanto sì, ovviamente quest'estate non ci aspetterà solo questo, ma torneremo anche sulle spiagge di tutta Italia con la nostra campagna per provare a garantire nuove gare e magari anche un po' più di spiagge libere sui nostri mari.
0: Ecco, ci andrete in taxi sicuramente, vi ospiteranno volentieri. Come va con i tassisti, Alisei?
1: Beh, va molto bene. Negli scorsi giorni siamo andati sia all'aeroporto di Ciampino che alla stazione Termini a Roma di nuovo, questa volta non soltanto per le code che continuano ad esserci e poco cambia, ma per provare anche a raccontare di un altro tema, quello delle dichiarazioni dei redditi che sono uscite, quelle nuove che corrispondono al 2024 e che rilevano però un po' gli stessi dati anche degli anni precedenti. Cioè, per esempio, a Roma 1.400 euro lordi al mese. Oggettivamente c'è un problema. Quindi sia sul tema delle lunghe attese, che soprattutto d'estate ovviamente si intensificano, ma anche per quanto riguarda i redditi, continueremo a dare battaglia nei prossimi mesi.
0: Grazie a Matteo Alisei, presidente di Più Europa.
1: Grazie a voi.
0: Io vi ricordo sempre 334 11 11 622, alla luce dell'accelerazione data dal governo, da questo governo, nucleare sì o nucleare no. E approfittate, adesso c'è la pubblicità, ascoltatela per bene, subito dopo la pubblicità approfittate per registrare i vostri vocali.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: È mezzanotte e 23 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E l'Italia libera di andare verso il nucleare? Parrebbe di sì, insomma. Ascoltiamo i vostri vocali tra poco, 334 11 11 622.

0: sempre protagonisti qui a Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ci tengo parecchio ad ascoltare i vostri messaggi vocali. Forza, dai, dai, dai, dai.
1: Dottor Poletti, una domanda, ma se tra qualche centinaio di miliardo dati alle armi di Trump e 14 miliardi di consulenze, perché questo sarà sul ponte sullo stretto, e in altri centello di miliardi per le centrali nucleari, che forse tra 10 anni si comincerà magari a vedere, ma servirà a distribuire consulenze anche in quel caso, diciamo, se tra una chicca e un'altra magari riuscissero a far arrivare l'acqua 24 ore su 24 nelle case e in Sicilia magari, che dice, potremmo buttarla lì, magari riescono a farlo almeno questo, che dice?
0: Dico che l'ho sperimentata anch'io in questi giorni, un po' di crisi idrica, visto che sto trasmettendo dalla Sicilia, ma lasciamo perdere. Sentiamo un altro vocale, va?
2: Sono Roberto da Milano. Io ho una domanda semplicissima da fare. Mi è venuto un flash in questo momento. Io mi ricordo da ragazzo quando tutti avallavano l'amianto. Sembrava il meglio che c'era, hanno messo l'amianto in ogni dove, mancava solo nei pannolini, e poi avevamo l'amianto in ogni dove, e c'erano tutti, politici e tutto quanto, che cioè, cavolo, futuro, perfetto. Quanti politici hanno pagato per aver avallato quella decisione di usare l'amianto anche nei fazzoletti per il naso? Io non ricordo, credo nessuno, e neanche di chi probabilmente l'ha posato a momenti ne hanno pagato. Quindi quando mettiamo delle persone che nella vita fanno a malapena i parrucchieri a decidere queste cose,
0: forse finiva il discorso, diceva, quando mettiamo delle, magari facessero a malapena i parrucchieri, avrebbero un'arte, sarebbero artigiani di qualcosa, il problema sono i decisori, dice lei. Saluto Maria Grazia Midulla, spero di aver pronunciato bene, responsabile clima ed energia di WWF Italia. Buonasera Midulla.
3: Benissimo, l'ha pronunciato benissimo, di solito mettono l'accento alla fine.
0: No, io accenti se non li vedo scritti non li metto, per cui Midulla, perfetto, e l'ho detto bene. Senta Midulla, mi spiega questo ritorno al nucleare, se secondo lei ha qualche altro tipo di strategia dietro, o se è proprio un ritorno convinto che poi con le lentezze e le burocrazie dell'Italia vedremo?
3: Ma io penso che riaprire il dibattito sul nucleare in Italia abbia in fondo la finalità di posticipare l'uscita dai combustibili fossili, anche se ovviamente di questi tempi ci sono altre ragioni per uscire dai combustibili fossili. C'è qualcuno che dice, ma non vi preoccupate perché poi andiamo verso il nucleare. Sì, ma poi quando? Cioè, siamo alla seconda crisi energetica nell'arco di 4 anni, la prima nel 2022, la seconda nel 2023, nel 2026, cioè adesso, e noi siamo usciti dalla prima non prendendo i provvedimenti che andavano presi, e ci siamo ritrovati scoperti di nuovo nel 2026. Chiaramente il nucleare, ammesso e non concesso che si faccia, prenderebbe tantissimo tempo in più, anche perché dicono di volere una tecnologia che non esiste dal punto di vista
0: commerciale.
3: Perché
0: non esiste questa tecnologia, Midulla?
3: I piccoli reattori modulari non sono un prodotto commerciale, ce n'è forse un esempio in Cina, e naturalmente poi ci sono i piccoli reattori sui sommergibili, sugli apparecchi militari, sulle strutture militari, ma non esiste un prodotto commerciale di questo tipo. Anzi, in America sono fallite le aziende che volevano costruirle, costruirli, quindi è abbastanza evidente che i tempi sono molto molto lunghi e sarebbero molto lunghi. Ma poi ci sono tantissime controindicazioni, le stesse di cui avevamo parlato.
0: Prego, abbiamo tempo per elencarle, perché il pubblico molto, con molta attenzione, insomma, si chiedeva anche per quanto riguarda le controindicazioni.
3: Certo, ma sono un po' le stesse del 2011, perché appunto il nucleare di quarta generazione non esiste. Qualche giorno fa sentivo alla radio l'ex direttore di Repubblica che parlava del nucleare di sesta generazione, è andato molto avanti con la fantasia, non esiste ancora il nucleare di quarta generazione, e anche allora nel 2011 si parlava di piccoli reattori nucleari, però erano anch'essa una fantasia, cioè qualcuno ha detto ma perché non ne facciamo tanti piccoli? Ora, tanti piccoli reattori, oltretutto, vuol dire moltiplicare.

0: senza pensare agli incidenti e ad altre cose che pure si sono verificate, sembravano impossibili e si sono verificati molte volte nella storia, anche al di là di Chernobyl e Fukushima. Io mi ricordo ricordo a tutti Three Mile Island, tra l'altro ci dovrebbe essere anche un docufilm su Netflix che vale la pena di vedere. E quindi è questo. C'è poi la questione economica, nel senso che il nucleare costa tantissimo. Il costo del kilowattore nucleare non è vero che è più economico delle rinnovabili, perché anzi è molto molto più costoso, ma al di là di questo quasi mai viene contabilizzato poi la spesa maggiore, che è quando devi spegnere la centrale, quando alla fine la centrale devi spegnerla, perché poi quando una centrale soprattutto così pericolosa diventa vecchia è ovvio che la devi spegnere, e allora sì, i costi sono enormi, e noi lo sappiamo perché abbiamo le scorie del nucleare del 1987, cioè post referendum sul nucleare, che non sappiamo dove mettere, e ancora non sappiamo dove mettere, tant'è che a noi viene il dubbio, ma non sarà che la SOGEI non riesce a collocare queste scorie, che non dice dove le vuole collocare, che aveva fatto un buon processo di identificazione, ma non ha mai detto poi che l'esito di questo processo. E non è che loro, diciamo, dopo aver speso tanti miliardi in tutte queste varie fasi, si stanno dicendo forse è meglio che riapriamo il nucleare, così le collochiamo dentro le centrali riaccese. Non lo so, adesso sto andando un po' in libertà, però in ogni caso uno si pone il problema del come mai non si è riuscito neanche a risolvere il problema delle scorie del passato, figuriamoci quelle che noi produrremo, certo, adesso e con le centrali. Quindi è ovvio che non... ho parlato di questioni economiche, ho parlato di questioni tecnologiche, come avrà notato non ho parlato delle questioni che ovviamente mi stanno più a cuore e che sono le questioni ambientali, certo ho parlato delle scorie, ma non ho parlato delle questioni di salute. Io nasco da studi medici e quindi la prima cosa di cui mi occupai all'università era proprio il potenziale rischio per la salute, ed è uscita proprio in questi giorni una ricerca dell'Università di Harvard che conferma questo allarme anche sulle basse dosi di radiazioni, perché noi ovviamente in caso di incidente ci sono le alte dosi, ma poi esistono le basse dosi. D'altro canto, quando ci fu il referendum dell'87 c'erano numerosi studi che parlavano di malformazioni, certo, e di altro.
1: Io ringrazio Maria Grazia Midulla, responsabile clima ed energia di WWF, grazie davvero.
0: Grazie a tutti voi, e soprattutto andiamo verso basta.
1: Lo dica al governo, no a me.
0: No, io grazie. Dicevo andiamo verso le rinnovabili, perché quelle ci sono e stanno facendo grandissimi passi avanti.
1: Grazie Midulla.
0: grazie, arrivederci.
1: Allora, ascoltiamo un vocale, forza.
2: Matteo da Como, intervengo sempre sulla mia radio preferita. Sul nucleare mi trovo perfino in imbarazzo a dirlo, il mio cervello ha l'unico punto di contatto con quello di Salvini, me ne vergogno, e ha l'unico punto di divergenza con il cuore, l'anima e il cervello del WWF, per il quale ho anche scritto dei libri patrocinati da loro, quindi figuriamoci. Tutto quello che sento in questa trasmissione è abbastanza paradossale. Dimentichiamo che il nucleare l'abbiamo abbandonato sull'onda di una tragedia verificatasi in un mondo che non esiste più e con delle centrali che erano gestite in un modo che non potrebbe neanche più esistere, e non vediamo invece come vengono gestite le tecnologie che già ci sono e quelle non così lontane, come descrive la responsabile energia del WWF, dei piccoli reattori. Bisogna dire che si realizzeranno fra 10 anni, non importa, iniziamo.

0: Adesso eravamo all'avanguardia nel nucleare, lo siamo ancora come tecnologie, e sono tecnologie molto più sicure e molto meno inquinanti di tutte quelle che abbiamo a disposizione e che non escludono lo sviluppo delle energie rinnovabili. Non sono due piani incomparabili, sono soltanto paralleli.
1: E come sempre, se avete qualcosa da dire, l'ultimo ascoltatore insomma ha smentito in diretta la responsabile clima ed energia del WWF dando la sua divisione. Bene, se avete qualcosa da dire siamo qua come sempre, 334 11 11 622.

0: Buonasera all'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione, ben ritrovato.
1: Buonasera, eccoci qui.
0: Ecco, qualcuno sostiene che questo ritorno al nucleare sia un modo che ha questo governo per nascondere quello che non è stato fatto per quanto riguarda le rinnovabili e per dire state tranquilli che poi arriva il nucleare. La vostra posizione?
1: Guardi, io credo che ci sono delle colpe sulle rinnovabili che sono distribuibili in maniera equa, forse addirittura più stato a governare. Accidenti. Nelle regioni ha immediatamente messo dei vincoli per evitare che ci siano rinnovabili da qualsiasi parte. Basta vedere il caso del Lazio, il caso della Sardegna, quindi possiamo scrivere libri su questo. Però c'è un fatto, che il nucleare finalmente ha fatto un passo avanti. Adesso noi staremo lì a premere che i decreti attuativi nel frattempo li scrivano, perché è sufficiente riprendere quelli che sono stati nei cassetti per tanti anni, sistemare le cose che devono essere sistemate in Consiglio dei Ministri in maniera rapida.
0: Beh, però onorevole Rosato, basta un cambio di governo per richiudere quei cassetti, perché non vedo a sinistra tanto entusiasmo nei confronti del nucleare.
1: Guardi, secondo me è una battaglia ideologica sbagliata, perché io conosco tante persone che votano a sinistra, perfino che votano AVS, che sono assolutamente coerenti con quelle che sono le scelte ambientali. Per avere il rispetto dell'ambiente, e visto che nessuno di noi è disposto a chiudere il riscaldamento a casa, a lasciare la macchina a casa, a non usare di energia, questa energia da qualche parte dobbiamo prenderla. È l'unico modo, insieme alle energie rinnovabili, i limiti che conosciamo, il vento qualche volta c'è, qualche volta non c'è, solare non è 24 ore al giorno come è noto, la stagionalità ha un suo peso, c'è solo l'idroelettrico che garantisce una certa costanza, dopo ci vuole il nucleare. Il mix energetico che ha prodotto la Spagna, o con il nucleare un 20%, è quello che ha consentito alla Spagna di aumentare la sua produttività abbassando i costi per le aziende e per le famiglie. Noi vogliamo semplicemente questo, e credo che la maggior parte degli italiani abbia questa grande consapevolezza. Peraltro, sì, se anche uno continua, sì, a citare i problemi di sicurezza, eccetera, eccetera, ricordiamoci che le centrali nucleari.
0: La linea ci ha lasciati, altro che nucleare, qui siamo ancora alle linee telefoniche. Sentiamo se riusciamo a richiamare l'onorevole Rosato, vicepresidente di Azione, per concludere il suo ragionamento. Ditemi, regia, se è possibile. Ecco, qualche istante, sempre 334 11 11 622. Io vado costantemente in diretta e quindi può capitare anche che un telefono non funzioni bene. Prego, onorevole Rosato, concluda.
1: Ecco, chiedo scusa, no, dicevo che sui nostri confini è pieno di centrali nucleari, quindi non è che la sicurezza si garantisce se qualcuno pensando che quindi le centrali nucleari non ci riguardano, sono oltre i nostri confini a pochi chilometri.
0: Grazie all'onorevole Ettore Rosato, vicepresidente di Azione, grazie per essere stato con noi. Sì, è andato, nel senso che si sente, non avevamo un'ottima connessione, ma i nostri ospiti spesso si trovano in movimento. Bene, trasmissione molto partecipata anche questa sera, come sempre siamo partiti alle 17 per arrivare fino alle 20:20, in cui inizia un'altra trasmissione di giornale radio che vi invito ad ascoltare, Il Timone delle 20 con Francesco Massardo. Dicevo, abbiamo parlato in qualche modo sempre di energia quest'oggi, dalla questione delle accise. Vi ricordo che sabato scattano finisce sabato, finisce il taglio dei prezzi della benzina voluto dal governo, quei 6 e 12 centesimi rispettivamente per benzina e diesel che ritorneranno sul groppone del contribuente, a meno che il governo non studi altre soluzioni. Per il momento non ne conosciamo, si ipotizza uno sconto di 100 euro come vi raccontavo per le fasce meno abbienti, ma insomma veramente per 1.200.000 famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro e per tutti gli altri niente. Staremo a vedere se il governo manterrà questa decisione. Sta di fatto che è giovedì sera, sono le 19:57:37 e ancora non si sa che cosa avverrà sabato. Io sono qui a raccontarvi assieme a tutti i colleghi di Giornale Radio che cosa avviene minuto per minuto, quindi vi invito a restare sulla nostra Giornale Radio. Ringrazio anche questa sera e ancora una volta Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia e tutto il personale della nostra splendida radio che continua a trasmettere, per cui restate qui e ricordate sempre il nostro sito www.giornaleradio.fm. Fate tesoro di quel che vi dico. Da Italiano Limits è tutto, torniamo domani.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: è l'una.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Gente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi.
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
9: Che cos'è? Diesel.
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego, sei democratico?
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Bill.
13: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
17: Io abbiamo gente furiosa.
11: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
18: Buongiorno! Giovedì 4 giugno 2026, San Quirino! E ricordate, il miglior modo per superare un problema è quello di affrontarlo. Ciao!

0: sud. Cardinale, non mi avrai, non mi avrai né a me né a tutti noi tifosi rossoneri. Resistiamo ragazzi, resistiamo. Ricominceremo dall'eccellenza, ma saremo ancora più belli di prima. Cardinale, che ti venisse un collasso. Jerry, milanista da Milano, vi voglio bene ragazzi, andate piano. Allegra, allegra. Ciao ciao.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Allora stamattina mi raccomando, a caratteri cubitali, un bel comunicato di smentite le notizie false che avete diffuso sulla Minetti, la grande figura di merda che avete fatto voi compagni della sinistra a

0: la sinistra dei compagnucci vada a beverarsi delle notizie. Mamma mia, mamma mia. Ci siete cascati dentro come le pere. Telese, ci sei cascato dentro come una pera cotta. Mamma mia, ma io ve lo dicevo. Ma voi avete visto, avete sentito parlare Minetti, avete pensato subito a Berlusconi e lì non ragionate più. I compagnucci quando sentono parlare di Berlusconi ancora non ragionano più, perdono il controllo. Vi siete bevuti le più grandi menzogne da un giornale che fa altro che sparare minchiate. Mamma mia, mi dispiace che avete buttato nel mezzo anche il Presidente della Repubblica. Stamattina una bella, dedicate una puntata intera come avete fatto l'altra volta a diffamare la Minetti. Capito Telese? Voi, la Berlinguer, Corona, Iachetti, Travaglio, Ranucci. Io vi farei pagare ora, ma vi farei pagare soldi giù pesanti per le diffamazioni che fate alle persone, cari compagni. Accecati come siete accecati da questa vostra ideologia. Statemi bene, buona giornata, Jonathan da Prato.
1: Sveglia, svegliatevi dormienti, nulla è come sembra a prima vista, i titoli vanno tutti smontati questa mattina. Prendete per esempio il provvedimento più importante, diciamo, nell'agenda delle nostre difficoltà, l'energia, ecco i giornali. Alcuni, quasi tutti, le agenzie dicono via libera dall'Europa la flessibilità e la Meloni commenta, questo è il titolo del Corriere della Sera, abbiamo indicato la strada all'Unione Europea. Poi vai a leggere cos'è accaduto veramente e manco può cazzo. Cioè il tema è che la Commissione offre la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, nel 2027, nel 2028 per misure che accelerano la transizione verde e l'indipendenza dalle fonti fossili. Quindi non puoi più usare, questo è un divieto esplicito, nessun fondo, per esempio per le accise. Puoi fare degli investimenti verdi che nulla hanno a che vedere con il fossile. Ora, come questo possa essere titolato o percepito come un via libera alla flessibilità è un mistero. Casomai è il contrario, il centrodestra che aveva sempre detto no agli strumenti della transizione ecologica, ora si è dato un piccolo finanziamentino su investimenti strutturali su questo tema, è un grande, grandissimo no alle misure che purtroppo forse servivano, come il famoso taglio dell'accise. Cioè si potrà fare, ma per farlo devi tirare fuori dei soldi che nei bilanci italiani non ci sono, non potrai usare la flessibilità. Quindi prima manipolazione in dubbio su questo tema, non c'è nessun via libera alla flessibilità che chiedeva il governo italiano, c'è via libera a una micro flessibilità su investimenti in energie verdi rinnovabili per 3 anni e non in tagli di costo ad esempio sulle accise. Quindi dove troverà l'Italia i soldi per rinnovare quel provvedimento? La prima opzione che tutti i giornali dicono è che non li troverà e quindi non ci sarà più il taglio delle accise. Seconda manipolazione è quella sulla cosiddetta grazia alla Minetti, già, perché tutti i giornali dicono di titolo la procura conferma il sì alla grazia alla Minetti, erano false le notizie sui festini. Beh, su questo devo dire, oggi fa scuola di giornalismo il titolo del Fatto Quotidiano, perché magari era falso, magari no, però le indagini sulla Minetti che la procura di Milano considera decisive le ha fatte la Minetti, così titola il Fatto. Che cosa è successo? In effetti che la procura di Milano non ha fatto nessun rilievo, nessuna verifica, non ha sentito nessun testimone, cioè la procura di Milano, che aveva dato il parere favorevole alla Grazia e alla Minetti, ha confermato i motivi per cui lei stessa aveva dato il parere favorevole. Quindi non c'è stata una nuova indagine, non sono stati ascoltati nuovi testimoni, men che meno, e questo è curioso, quelli che sostenevano che ci fossero stati Benedetti Festini. Allora io devo dire una cosa, perché io ho una posizione molto laica su questa: se fossero state verificate quelle testimonianze e quelle testimonianze smentissero le inchieste giornalistiche del Fatto, questo titolo oggi sarebbe corretto. Ma siccome dichiaratamente non ci sono state nuove indagini, sentendo nuovi testimoni, questo titolo secondo cui la Grazia alla Minetti sarebbe confermata, e beh, questo titolo è un po' strano, è un po' come chiedere all'oste: è buono il vino? E la procura di Milano ha detto: sì, il vino è buono, è buono. E il vino è quello prodotto dalla procura, quindi è un serpente che si morde la coda. E quindi leggo per esempio l'articolo di Vincenzo Bisbiglia e di Ferruccio Sanza sul Fatto: niente rogatorio verso l'Uruguay, indagine dell'Interpol resta incompleta. E leggo: non tutti gli accertamenti richiesti dalla polizia italiana a quella uruguayana idonei a verificare la sussistenza dei requisiti per la Grazia Nicole Minetti sono stati svolti, e questo perché per alcune di quelle attività serviva una richiesta rogatoria che da parte della Procura Generale di Milano non è mai arrivata. E questo quanto ricostruiscono il Fatto fonti qualificate, confermando che a Milano si è giunta solo una parte dei documenti che avrebbero dovuto completare l'istruttoria. Quando ad aprile il Quirinale ha deciso di riaprire il caso dopo le inchieste del Fatto, scrivono Sanza e scusate, come si chiama, Sanza e Bisbiglia, ecco, quando sono arrivate queste richieste la procura generale ha delegato gli approfondimenti ai carabinieri e per gli accertamenti all'estero anche l'Interpol e la polizia internazionale. I rapporti italiani hanno così chiesto, i rappresentanti, scusate, italiani hanno così chiesto a quelli dell'Uruguay tutta una serie di attività relative a due filoni: l'adozione, le notizie sui presunti Festini. Da Montevideo però è arrivata solo una parte delle risposte ai quesiti italiani. Per gli altri, è stata la risposta, serviva la rogatoria, ovvero devono essere i PM italiani a chiedere autorizzazione a quelli sudamericani attraverso i rispettivi ministeri. Secondo fonti del Fatto, quando la polizia italiana ha rappresentato alla procura generale tale necessità, la risposta è stata il silenzio. Quindi sentiremo nuove precisazioni su questo? Non lo so. Questo è ciò che oggi è stato accertato dal Fatto. Infine, grandi novità, cioè una notizia bomba, e devo dire nel mio caso quasi attesa: Pina, Picerno, attenzione, fermi tutti, fermi le macchine, fermi i motori. Pina Picerno, la parlamentare del Partito Democratico, spesso in dissenso dal PD, dal suo partito, sulle spese militari, sui rapporti con Israele, sugli incontri con le associazioni degli ex militari dell'IDF, attenzione, tenetevi forte, lascia il Partito Democratico. E questa notizia la troviamo in un pezzo di Maria Teresa Meli: l'addio di Pina Picerno al PD non è più il mio partito. Verso dove guarda, ed ecco cosa dice il Corriere della Sera: i rapporti con Calenda. Pensa di ricandidarsi a vice della Mezzola con Renew Europe. In sostanza, abbandona il PD, che non l'avrebbe ricandidata, anzi addirittura pensava di candidare aprendo Elly Schlein a vicepresidente del Parlamento europeo, e si avvicina a Calenda, che sta in un gruppo europeo, Renew Europe, che potrebbe candidarla a vicepresidente del Parlamento europeo. Ale 334 11 11 622. Ma attenzione, c'è una nuova polemica che riguarda Harry De Luca, e qui vi dirò la mia opinione. Festival vietato per Harry De Luca a Salerno, stop alla produzione all'evento letterario, e Harry De Luca non andrà a quel festival. Intervista al Corriere della Sera: non sono stato escluso, loro sono esclusi da me, mi risparmio la trasferta. E qui un'opinione molto semplice, dritta. Io non ho condiviso nulla ovviamente di quello che Harry De Luca ha detto su Gaza, ma è assurdo che gli si impedisca, gli si precluda, si dica che non si apprezza la sua presenza a un festival letterario a Salerno con la motivazione che le sue posizioni non sono compatibili con la linea di un festival letterario. Signori, un festival letterario non ha una linea politica, non è un partito, non è una chiesa, e quindi è stata una grandissima cappellata escludere Harry De Luca da questo festival di Salerno. 334 11 11 622, vedete quanti temi divisivi. Voglio sentire oggi ovviamente le vostre voci, ma intanto ecco Nicola Compagnone che ha lavorato. Allora, la Meloni sul via libera dell'Unione Europea alla flessibilità, risultato importante, pronti 14 miliardi contro il caro energia. Sentite 45.
2: La Commissione Europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica, e questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani. Nel corso degli scorsi giorni avevo scritto personalmente alla Presidente von der Leyen per affrontare la questione, ribadire come in questa fase fosse prioritario consentire maggiore deficit non solo per le spese in sicurezza e difesa, ma anche per gli interventi sul caro energia. È quindi un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione, con pazienza, e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa.
1: Eccoci, questa era la voce della Meloni, come vedete, e questo è ovviamente questa opinione che, ripeto, passa come opinione dominante, che i 14 miliardi siano ciò che chiedeva l'Italia. No, non è così, 14 miliardi sono vincolati alle spese che il governo di centrodestra, tra l'altro, diceva di non volere fare, sono le spese per le fonti rinnovabili, bene che ci siano, ma dove sono i soldi per affrontare la crisi energetica? Dove quelli per abbattere l'accisa? Mistero, non si sa. E sentite la seconda parte della dichiarazione della Meloni.
2: E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri. Un accordo storico, frutto anche del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell'Unione Europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido ed efficace. E inoltre, con le nuove regole sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada aperta dal protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare qui. L'Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo.
1: Sì, seconda stella a destra, questo è il cammino. Allora il mitico Nicola Compagnone, lo sprezzo del pericolo, è andato a tagliare le voci importanti che ci sono oggi e sentite cosa dice per esempio Bonelli.
3: Giorgia Meloni ha chiesto di fare più debito per ridurre i costi dell'energia, quindi farli pagare agli italiani. L'Europa gli ha detto di no, ma gli ha detto anche fai più investimenti sulle rinnovabili, esattamente quello che diciamo noi da tanto tempo. Purtroppo questo governo ha trasformato l'Italia in un paese irrilevante.
1: È esattamente quello, devo dire, per una volta Bonelli, per una volta, ancora per una volta, dice una cosa giusta, è ciò che vi avevo detto io. La Schlein, il governo pensa a immigrazione, non ai giovani in fuga.
4: Per tanti anni chi oggi governa il paese ci ha ossessionato sull'immigrazione come se fosse l'unico e principale problema del paese. Eppure non hanno visto o hanno fatto finta di non vedere o comunque non stanno facendo abbastanza sull'emigrazione.
1: E attenzione, c'è una perla che scopriremo fra poco, però, che è il nuovo Crozza Urso, ma intanto le vostre voci.
5: Buongiorno amici, assaporate la vita, degustatela, annusatela, e come dice il sommo poeta, non politicizzate tutto, non politicizziamo ogni canzone, ogni testo, non schieriamoci per forza, si può essere anche ambigui, degustare un po' di una cosa, un po' di un'altra, e non dire sempre no a priori. Mandate a fare in culo i burocrati, i folli burocrati europei che ci hanno ribeccato quello che non sappiamo fare, ma che a noi più di tanto non interessa. Folli burocrati che non hanno mai lavorato un giorno in vita e si ostinano a dettare le leggi sul nostro lavoro, un po' come i nostri compagnucci che abbiamo qui in casa, gente non poco avvezza al lavoro, ma che vuole decretare come funziona il mondo del lavoro italiano. Per cui assaporate la vita come volete, in maniera frenetica, in maniera lenta, in maniera di slow motion. Ecco, ricordatevi solo una cosa: se ascoltate Telese mettete la velocità almeno a 1.52, altrimenti era lenta, in maniera di slow motion. Ecco, ricordatevi solo una cosa: se ascoltate Telese

0: le nuove dimensioni che si aprono. Abbasso i conformisti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Telese, questo è l'attimo fuggente. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè. Ci risentiamo fra pochi istanti.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
2: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È 1:35. Giornale Radio.
5: Meteo. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Riguardo alla transizione ecologica, io continuo a sostenerlo. L'Italia sta avendo una frenata perché il governo italiano in controtendenza sta applicando vincoli autorizzativi, burocrazia e nuova tassazione nel mondo delle rinnovabili, per cui ci sarà evidente una frenata, già è iniziata dal mio punto di vista, quindi vorrei capire nel nostro paese questa grande vittoria qual è.
8: L'abbandono dell'accendo significa una cosa principale che avremo.
9: Va bene Luca, non lo so quale fosse la validità di questi testimoni nel caso Minetti, non erano stati ascoltati prima, perché ascoltarli adesso? Il fatto aveva criticato il rilascio della grazia in prima istanza e quello che ci dicono adesso è che in prima istanza invece era valido rilasciarla. È inutile rigirare la frittata, hanno preso un granchio della Madonna, perché quello è un giornale spazzatura. Saluti da San Pietroburgo, ciao Roberto da Amsterdam.
10: Negli autobus, nei bar, nei treni si parla forse della vita che è aumentata ancora, del costo della benzina, del lavoro certo che manca, delle retribuzioni salariali corrette per tutti i lavoratori. No, si parla di Pina Picerno che lascia il PD. Mio Dio, che notizia per l'umanità! Ciao a tutti, Giorgio da Monza.
11: Buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi, buongiorno ascoltatori. Quindi stavamo per importare presso una prestigiosissima istituzione come l'Università di Tor Vergata un terrorista palestinese che si spacciava per povero profugo massacrato a Gaza, uno di quelli che aveva commesso i fatti del 7 ottobre e quant'altro. Però per gente come Telese & Company va bene, bisogna accoglierli, bisogna farli venire qui, perché loro sono quelli che sono le vittime e quelli del governo israeliano sono quelli brutti, sporchi e cattivi. Forse inizierete a capire un po' contro chi sta combattendo Israele, ossia una manica di terroristi bastardi, e sta cercando di proteggere l'Occidente collettivo dalla morsa del terrorismo islamico. Viva lo Stato di Israele che combatte per noi e si sacrifica per tutti. Israele è l'Ucraina del Medio Oriente.

0: ultima fucina, ultimo avamposto di Occidente, ormai circondato dal terrore. Avanti tutta!
1: Buongiorno, Gennaro Scalea. No, vedendo la nazionale di Silvio Baldini, io ho qualche difficoltà, tutti i ragazzi, però perché non diamo fiducia a Baldini come CT della nazionale? Vedrete che quando meno ai mondiali si ci va sicuramente, e poi è uno che i giovani lo seguono, cioè non è detto che uno che ha 30 anni allora sì può giocare in nazionale, esperienza, non è vero un Kaiser. Se tu sai giocare a calcio, pure che hai 16 anni la palla in porta ce la butti, che significa? Oppure sai difendere. Io darei proprio fiducia a Baldini, che è un grande tecnico e un grande uomo.
2: Sì, volevo dire all'ascoltatore che ha avuto i suoi secondi di delirio su Israele. Israele esercito baluardo avamposto dei valori occidentali, quale quello che bombarda i monasteri? Quello che bombarda le chiese? Quello che bombarda i militari italiani della missione UNIFIL? Quello che vuole radere al suolo Beirut? Quello che uccide donne e bambini, quello che ha sfollato 2 milioni di persone in Libano avvisandoli con 10 minuti stiamo per bombardare casa tua. Di chi parliamo? Shh, silenzio, rispetto. Ma per fortuna in questo giorno in cui prego Peter un contributo musicale salutiamo l'addio di Pina Picerno al Partito Democratico, nel dolore, nel lutto, nella sofferenza di dover metabolizzare questo dramma. Ecco, in questo giorno c'è, dalla 9, grazie a Dio, il Crozza d'Urso.
3: Buonasera. Buonasera, Ministro Urso. Senta, Ministro, allora, martedì c'è stata l'Assemblea Nazionale di Confindustria, no? Ecco, ci può fare il punto? In modo che noi capiamo,
4: La farmacetta? Red Wed ONU.
3: Cos'è?
4: Ma io non vedo solo l'orsa qui alla posta, no, che gliela appunto con gioia, si sente batte bene, però non ha capito che io tica. Mi spremo cognate Rapole.
3: Sì, ecco, sì,
4: che tanto ce n'ho tante, dicevo.
3: Ecco,
4: che io metto le maniche davanti perché io a gonfia l'industria. Non ho pirlato in quanto gay. L'aveva già fatta bene bene sul palco Giorgia Mialona, che è stata incappellabile. No. E definifica. E tutti industriali.
3: No, no, calma.
4: Che gli appendevano le labbra di lei, che Mosca non si volava, l'hanno fatto applauso scosciato.
3: No, cioè, guardi.
4: A me, termano ancora le avene dei polipi perché all'unghiona urinopea.
3: La?
4: Lei le ha incartate chiare e tonte.
3: Ma cosa sta?
4: Non cara Ursula von der Lariga, ora non ci deve dare lo scrotamento della patta della bilancia.
3: Lo scostamento
4: della. E qui battono le pugnette sui tavoli.
3: No. Allora, si dice pugni sul tavolo. Comunque.
4: Perché mi pare che stiamo in un camper con un cane.
3: Cosa?
2: Ancora, vi prego, è volato. Ancora.
4: Che solo mena per l'aia.
3: Ah,
4: ma poi
3: siamo qui a menare il camper l'aia.
4: Fosse
3: bene.
4: Sola la lunona propopea.
3: L'Unione
4: sarebbe
3: Europea.
4: Una passeggiatrice di salute. No.
3: E invece cos'è?
4: Pure altri ben altri ci ha denigrato, ostercolato, villapeso, trattato come puzza di piedi, ambientato la macchina nel fango di piedi. Un buco nella gomma.
3: Ma non capiamo niente, guardi. Con
4: ce ne hanno messa.
3: Cosa?
4: A como di bastonate tra le rotule.
3: Ci hanno
4: e
3: messo
4: quando?
3: I bastoni fra le ruote.
4: Solo quello che dico, mentre lo dico, ma poi come Moterni con Cosciotto e il fedele Sanchez con la pancia contro i 20 muli, abbiamo un vestito oltre 10 biliardi.
3: Non capiamo una parola.
4: Non ricordiamo manco su che cosa, perché non come dice il proverbio, fai del bene e scrodati.
3: Ma come non si. Io ho solo capito che non si ricorda, lei non si ricorda.
4: Ah sì, me l'ho ricordato.
3: Ah, no, però vede, visto che l'argomento è delicato, se potesse, magari un fatto di. Di lentezza, ecco, se.
4: No!
3: Si è ricordato cosa?
4: No, abbiamo.
3: Noi abbiamo.
4: ingengivato, speronato, sollecitato, strascinato, fomentato, promossato, realizzato, agevolato. Le imprese non operazione del Trans 4.0, lavorando Mattinga e Sega, H24, pure il primo di gennaio, che ancora stavamo fando il trenino con la stampa, AGAV, caro amico Braulio, ma il nostro...
3: Non capiamo niente, guardi che non...
4: Ma il nostro fiordo all'occhietto,
3: fiora all'occhietto,
4: è l'industria farmaceutica.
3: L'industria farmaceutica.
4: Mi chiedi come vacca.
3: Sì, come vacca. Come va l'industria farmaceutica?
4: Beh, s'avanza un dì.
3: Eh? Ah, s'avanza un dì.
4: Quello. Perché la nostra industria farmaceutica uccella a livello globulare, ma anche mondiale, universale, che entra l'area, che siamo primo protettori in UE.
2: Beh, signori, industria farmaceutica. Signori, è fantastico. E ricordatevi che cos'è l'attimo fuggente. E cos'è giornale radio? È l'unica radio che vi consente di arrivare informati in ufficio, sul posto di lavoro, a scuola, senza neanche staccare le mani dal volante. Buongiorno, pensate a intervistare Pina? Mi sa tanto il PD c'è in baretta, c'è tensione, Terese, vai così, c'è una voce nuova. Dov'è nuova? È in politica da 20 anni, ha cambiato giacca, una voce nuova. Bene, quando vuole possiamo sentirla, non lo so. Andrea da Laurentino 38, dopo 6 mesi ho provato a riascoltarvi, ma sono bastati pochi minuti per rinsavire. Bravo, rinsavisci Andrea, quando vuoi stiamo sempre a ca, eh? Sempre le vostre voci 334 11 11 622 e qualcuna ve la fa sentire anche il prode Nicola Compagnone. Sentite per esempio l'ironia di Prodi 8 e mezzo. Beata Meloni, eccola. 54.
5: Il mio commento è: beata lei che è felice di essere felice, perché lei ha chiesto all'Unione Europea risorse per diminuire il prezzo alla pompa, è andato purché tu faccia le riforme, i cambiamenti che non hai fatto prima, quindi l'Europa dà le risorse, ma è come vede, è come è alla fine il prendo del bambino che dice: se mangi la verdura ti do la cioccolata. Ecco, cioè, se ti comporti in questo modo allora ti diamo le risorse. E tra l'altro è abbastanza ironico che lo hanno fatto con un certo stile una settimana dopo che lei ha dato la colpa di ogni cosa all'Unione Europea, all'Assemblea della Confindustria,
6: dove ha attaccato duramente
5: l'Unione Europea. Questi con stile ha detto: ma te li diamo se ti comporti bene.
2: No, mi dispiace Prodi, si è informato male. Non è che l'Europa ha dato le risorse per la cioccolata, la Meloni, a patto che noi mangiamo la verdura. No, ha dato le risorse per la verdura, dicendo: non le puoi usare per comprare la cioccolata, chiaro? Perché in questi tempi di titoli mistificati veramente si pigliano fischi per lanterne. Messaggio di Marco da Napoli: ti prego Marco, serve un tuo audio messaggio sull'apicerno con la tua voce bella, solare, un po' ridanciana, perché non lo leggo neanche il messaggio scritto. Manda un audiomessaggio sull'apicerno da tenere agli atti della storia. Lo ripeto a chi ci ascolta: il Corriere a sera ha annunciato questa notizia bomba, l'apicerno sta per abbandonare il Partito Democratico, dove va verso Azione di Carlo Calenda, però con cui potrebbe fare un'alleanza, perché a sua volta pare, così si legge nel pezzo di Margherita Meli, sì, Maria Teresa Meli, che dà questa notizia, perché potrebbe, udite udite, fondare un movimento suo che poi magari si allea con i partitini di centro, fra cui quello di Calenda. Ave Picerno. Io vi posso immaginare il dolore, il dramma nelle sezioni bardate a lutto. Io mi posso immaginare i militanti che piangono nelle strade in queste ore. Magari molti li abbiamo informati noi, non avevano ancora aperto il pezzo di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera e sono in lacrime, che dicono: oddio, come possiamo fare? Poi una grande battaglia ideale, perché ricordo che tutto è stato generato dal fatto che la Picerno avrebbe dovuto mollare la poltrona, come spiega bene la Meli, di vicepresidente del Parlamento europeo, e quindi forse in questo modo, aderendo al nuovo gruppo che è quello della famiglia europea Renew Europe, di cui fa parte Calenda, potrebbe rimanere abbarbicata alla sua amata poltrona di vicepresidente del Parlamento europeo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Viva le grandi battaglie ideali!
6: Simone, città metropolitana Milano. Transizione ecologica, ok. Adesso, oh no, ma il governo non ha messo i vincoli, mette quello. Cioè, e le regioni che si oppongono, quindi quello che sta succedendo in Sardegna per i parchi eolici, ci si è sempre lì, sempre cioè colpa della Meloni, va bene, sarà colpa della Meloni.
7: Buongiorno, Silvio Lavarelli. Guarda, se sento ancora parlare della Minetti da qualcuno di sinistra, io mi metto a votare a destra subito, basta, basta. Che parlino per cortesia dell'età pensionabile.
8: Oh, ya fatta, Anna, se ne va, meno male, ogni tanto una notizia buona. Buona giornata a tutti, Cristina da Roma.
9: Buongiorno, mi piacerebbe sapere da quell'ascoltatore che ha detto poco fa che dopo mesi ha riascoltato questa radio e poi ha deciso di nuovo di non rifarlo. Il motivo è che tipo, il motivo non tanto, ma che tipo di radio gli piacerebbe ascoltare?
10: Ma chi è questa Picerno? Che cazzo è questa Picerno?
11: Buongiorno, ma voi fareste fare la babysitter a vostro figlio, di vostro figlio e di vostra figlia? La babysitter ad una donna condannata per sfruttamento della prostituzione minorile e peculato, cioè sottrazione di beni della comunità, la fudereste? Le fareste fare il babysitter di vostro bambino piccolo o della vostra bambina piccola ad una donna condannata per sfruttamento della prostituzione minorile? Buongiorno Franco Pavia.
2: È una bella domanda. Posta così è una bella domanda, ma io devo dire che non ho nulla contro la Minetti, ma frequentando di tanto in tanto le carceri vedo tante persone che sono dentro perché non avevano l'avvocato, non se lo potevano permettere, difesi dall'avvocato d'ufficio, difesi male, condannati con pese a volte pene, oddio sto bello cotto anch'io stamattina, a volte sembro Urso, pese talvolta esorbitante, ecco. E devo dire che proprio mi ha stupito questa vicenda della grazia alla Minetti, perché se dovessi dare una grazia io, farei un bel giro per Re Bibbia e ne trovo di gente che sta marcendo in carcere per piccoli drammatici errori a cui si inchioda un'intera vita. Nessun messaggio qui sul caso di De Luca? Intanto c'è ancora una nuova puntata sulle fughe dei cavalli, è indagato e vorrei vedere la gente che accese i fuochi, accusa di lesioni per quella goliardata, che non è una goliardata, era un reato aggravato. L'agente di polizia municipale che ha esploso i petardi a Caracalla causando la fuga ai 35 puro sangue la vigilia del 2 giugno un 51enne del gruppo di pronto intervento il traffico, leggo sull'ANSA, è stato iscritto sui registri della procura. E meno male! Ma vi rendete conto del delirio? I giudici dovranno valutare la situazione di quest'uomo che, mentre aveva la responsabilità di garantire l'ordine pubblico e la circolazione corretta lungo il perimetro, il tragitto della Cristoforo Colombo, si divertiva ad attaccare dei petardi qua e là ai cavalli che erano lì in fila per, in attesa di poter sfilare. Il 2 giugno ne faceva scappare 35, venivano travolte 4 persone, 2 con la cassa toracica sfondata, polmoni perforati. Perché? Perché sto 51enne voleva divertirsi a vedere l'effetto che fa. È un delirio! È un delirio. Questo paese, a volte, io che lo amo follemente e mi commuovo solo se sento l'inno di Mameli, questo paese è un paese a volte popolato di pazzi. Non so come la pensate sui cavalli, questo è un delirio. Ma ce n'è un'altra. Pozzolo, ve lo ricordate costui, ve lo ricordate, è il famoso parlamentare di Fratelli d'Italia che fu accusato di aver sparato a Capodanno con una pistola ferendo una persona. Ebbene, nella superstrada che collega Biella a Cossato, poco prima dell'uscita per Vigliano Biellese, è finito fuori strada con la sua macchina. Ma voi dite, questo può capitare, eh? Io su questo proprio, può capitare a tutti, però gli hanno fatto l'alcol test e aveva livelli di alcol 2 volte superiori ai minimi limiti consentiti. E dai, non te ne possono capitare tutte a te. Lui ha detto è colpa dell'acquaplaning. Attenzione, è vero, è l'acquaplaning micidiale. Attenzione, che non sono crimini ovviamente gli incidenti, però se fai l'incidente e hai pure i livelli di alcol superiori a 2 volte ai limiti, e fra l'altro sei pure quello di tutta quella storia simpatica degli spari a Capodanno, qui fra spari a Capodanno, petardi, ribaltamenti d'auto, e vai, abbiamo fatto il pieno. 334 11 11 622, vi segnalo, sempre a proposito della scuola di giornalismo, il titolo del giornale diretto da Tommaso Cerno stamattina, perché sulla famosa vicenda soldi per l'energia vince l'Italia. Ragazzi, scuola di giornalismo, l'Italia chiedeva flessibilità sui conti per ammortizzare le bollette energetiche e quelli gli hanno risposto, come diceva Prodi, con l'insalata. Puoi investire 14 miliardi solo sulle rinnovabili, fra l'altro in un anno e mezzo da spendere, gli effetti di questi investimenti non saranno di certo immediati, non risolvono il problema delle pompe. Ti dico, beh, entro 14 mesi puoi spendere dei miliardi, per esempio, per fare un pannello fotovoltaico, per abbattere i costi energetici, per fare un cappotto termico a lambrate. Ma che ci azzecca con il problema drammatico che abbiamo oggi? Drammatico, con 4M, i droni ucraini intanto volano e colpiscono San Pietroburgo e, come vi raccontavo ieri, ma i giornali ce l'hanno oggi, c'è quell'incredibile scambio di colpi fra Iran e Stati Uniti. Mentre c'è un'ultima notizia clamorosa, così aspettiamo in bellezza il dottor ingegnere Cavalier, ragioniere commendator Guido Abbari, di questo sarà contento. Attenti, preparatevi a festeggiare, non fate testa coda, non bevete birra mentre, per festeggiare mentre siete al volante. Il Congresso americano dice, vota un ordine del giorno in cui Trump, ascoltate bene, si deve ritirare dall'Iran. Ora esiste una possibilità per il presidente americano di respingere questa prescrizione, però intanto la botta è veramente dura. Quattro eroi, cioè parlamentari repubblicani americani, hanno votato contro il loro presidente sottoscrivendo questo ordine del giorno. Giuliano, ma quanto li vogliamo bene a questi?
12: Molto molto bene, speriamo che siano i primi di una lunga serie, francamente, però evidentemente anche gli anticorpi della democrazia americana cominciano tardivamente a farsi sentire da qualche parte, e ora andiamo galoppando verso l'elezione di midterm. Ma c'è una notizia drammatica.
2: Lo eserciterà il diritto di veto? Secondo te Trump?
12: Certo. Ma figurati se lo lascia scappare, ma figurati. C'è una notizia però drammatica che io ho omesso di dare, e questo mi dispiace molto per la completezza dell'informazione, ecco perché gli ascoltatori poi ci lasciano e vanno a Radio Cusano. Non hai parlato del dolore di Albano, escluso dal concerto per gli 80 anni della Repubblica, che dice sarebbe stata una buona idea invitarmi, si sono dimenticati di me. Però io la penso come Francesco De Gregori, provo imbarazzo quando gli artisti prendono posizioni sulle questioni internazionali. Quindi non bisogna.
2: No, scusa, fammi capire, perché qua se no finisce, c'è il rischio che finisca un sodalizio. Cioè, tu stai prendendo posizione contro Albano, ho capito bene. Cioè, no, tu stai plaudendo a una censura troppo, uno degli artisti italiani più noti mondo.
12: Sto soffrendo con lui e sto sgridando te, che hai omesso di dare al grande popolo dell'attimo fuggente questa straordinaria notizia che merita di essere
2: commentata. Sì, ma gridi con noi Albano libero, libertà Albano intellettuale, libero, artistica, musicale.
12: Beh, intellettuale è un po' troppo.
2: Ospite d'onore
12: libertà,
2: al Quirinale.
12: Diciamo libertà, perché intellettuale mi sembra francamente un po' eccessivo. Diciamo libertà. Avrebbero potuto invitarlo, invece si sono dimenticati di lui. E lui sospetta che ci sia un complotto internazionale dietro.
2: È bello che lui sia così laico da dire si sono dimenticati di invitare me. No? Bello.
12: Sì. Avrebbero dovuto farlo.
2: Ma anche io sarei potuto andare a cantare al Quirinale.
12: Ci sono dimenticati anche di te.
2: La mia intonazione, le mie capacità armoniche. Non riesco a capire come sia possibile. Non mi capace.
12: È un mondo totalmente
2: libero.
12: Ingiusto. Figurati che non c'era neanche niente da dire sulla Grazia Laminetti. Figurati un po' che mondo ingiusto è.
2: E il Festival di Salerno che dice che non vuole più la prolusione di Henry De Luca perché non condivide la linea del festival. Non c'erano più i partiti e le linee politiche. Adesso io voglio adottare la linea politica del Festival di Salerno.
12: Hanno scoperchiato l'inferno e ora le fiamme escono per tutti. Non si poteva andare, non si doveva consentire a Butafuoco di aprire il padiglione russo, e poi succede tutto questo. È così, perché oggi gli stessi che si lamentano e che le anime belle lamentano il fatto che De Luca sia stato censurato sono gli stessi che hanno detto che era giusto censurare il padiglione russo alla Biennale. Curioso, lo strabismo ormai è diventato una pratica abituale di osservazione della realtà.
2: Senti, ma tu tutto bene i riti di abluzione stamattina?
12: Stamattina sono svegliato anche prima, quindi oltre all'abluzione c'è stata una fase particolare di oleazione e incremamento.
2: Zen. Ah, bravo, bravo. No. C'è qualche altra grande notizia che dobbiamo commentare subito dopo il giornale lungo dell'ora tonda che ci incalza?
12: Sì, secondo me dobbiamo trarre oggi quello che possiamo fare è trarre da tutte le notizie di oggi: Minetti, San Pietroburgo, De Luca più De Luca, vicenda dell'informazione un po' distopica e della Meloni dei debiti. Dovremmo trarre, come dire, una lezione generale, ma lo facciamo dopo il giornale radio.
2: A fra poco!
13: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
14: Attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2:04. Giornale Radio.